Passiamo al primo esercizio, cioè la risoluzione con metodo analitico ed implementazione del linguaggio MATLAB della cinematica inversa del robot 2R planare. Bene, in questo esercizio vedremo come risolvere il problema cinematico inverso per un robot 2R che abbiamo già visto nelle precedenti lezioni e vedremo come risolvere questo problema con metodi analitici. Questo per la prima parte di questa esercitazione. Poi nella seconda parte invece vedremo metodi numerici. Quando parliamo di metodi analitici, noi ci riferiamo a una scrittura in forma chiusa, quindi una formula che avevamo già visto, quindi una formula per risolvere appunto la cinematica inversa. Quindi noi utilizzeremo questa formula, la implementeremo in MATLAB, quindi ci avvarremo di un linguaggio di programmazione che appunto ci aiuta a risolvere il problema senza dover calcolare a mano, le soluzioni. E vedremo appunto anche graficamente come possiamo risolvere un problema di pianificazione cinematica. Il problema è il seguente. Il robot 2R planare in figura deve compiere una saldatura lungo il segmento AB, muovendosi da A030 a B003, con una velocità costante pari a 2 metri al secondo. Le lunghezze dei due link sono L1 uguale 0,3 metri ed L2 uguale 0,2 metri. Quindi noi dobbiamo compiere questa traiettoria con l'end effector, quindi dobbiamo immaginare che l'end effector partirà da qui, si muoverà con velocità costante e dovrà arrivare al punto B. Quindi questa è la traiettoria lungo cui dobbiamo compiere la nostra saldatura. Si calcolino le traiettorie Q1 di T e Q2 di T nello spazio dei giunti. Quindi cosa vogliamo fare in questo esercizio? Noi abbiamo un classico problema di robotica, quindi noi nelle industrie possiamo avere bisogno di calcolare una traiettoria nello spazio dei giunti avendo assegnato precedentemente una traiettoria nello spazio cartesiano, come in questo caso. Quindi noi abbiamo una traiettoria cartesiana che è la nostra retta tratteggiata che dobbiamo far compiere all'end effector e ci chiediamo quali sono gli angoli che dobbiamo dare ai due giunti, quindi a Q1 e a Q2, in modo tale che l'end effector compia quella traiettoria nel tempo. Quindi avremo una traiettoria per Q1 e una traiettoria per Q2, quindi per questo diciamo Q1 di T e Q2 di T, perché sono delle variabili cinematiche dipendenti dal tempo. Quindi adesso vedremo come risolvere questo esercizio ed in particolare ci avvarremo di MATLAB per poter risolvere questo problema cinematico inverso sfruttando un metodo analitico. Quindi abbiamo visto nelle precedenti lezioni che abbiamo due metodi per risolvere i problemi cinematici inversi, che sono i metodi analitici ed i metodi numerici. Quando parliamo di metodi analitici ci riferiamo a forme chiuse, quindi ci riferiamo a delle formule che noi possiamo prendere ed implementare per risolvere questo problema. Ci avvaliamo di MATLAB per il fatto che risolvere questi problemi a mano è piuttosto complicato, quindi appunto ci serve l'ausilio di un calcolatore, di un linguaggio informatico, in modo tale che possiamo risolvere questo problema in modo più semplice. Quindi semplicemente programmando la risoluzione dell'esercizio, poi potremo commentare il risultato. Bene, questa è la schermata di MATLAB. E questo è l'esercizio, è la risoluzione dell'esercizio su cui stiamo lavorando. Allora, vedete qui abbiamo nelle prime tre righe, questi sono dei comandi che noi usiamo in MATLAB per rispettivamente, con questo comando, cancelliamo le variabili che abbiamo precedentemente istanziato. Con questo comando, chiudiamo le eventuali figure che appartenevano a software, a programmi che avevamo precedentemente lanciato e con questo comando puliamo la command window. Bene, allora noi abbiamo i dati adesso del problema che sono velocità pari a 2 metri al secondo, lunghezza cinematica del primo link 0,3 metri, lunghezza cinematica del secondo link 0,2 metri. Dopodiché abbiamo le coordinate di partenza e di arrivo che sono x0 pari a 0,3, y0 pari a 0, x finale pari a 0 e y finale pari a 0,3, perché noi ricordiamoci che dobbiamo passare da 0,3 0 a 0,3, quindi abbiamo appunto questo task cartesiano e abbiamo appunto anche la velocità costante che dobbiamo mantenere.
Come possiamo adesso risolvere il problema della traiettoria scomponendo le due coordinate? Perché noi dovremo poi compiere una traiettoria lungo x e lungo y e dobbiamo calcolare quindi qual è la velocità che dobbiamo prendere lungo l'asse x e la velocità che dobbiamo prendere lungo l'asse y. Bene, abbiamo due modi per risolvere questo problema. Il primo modo è, per esempio, considerare il fatto che se noi consideriamo l'origine degli assi e il segmento dato dalla traiettoria, quindi quel segmento giallo tratteggiato, andiamo a costruire un triangolo isoscele, un triangolo rettangolo isoscele, perciò i due angoli alla base saranno di 45 gradi. Ebbene, essendo di 45 gradi, se proiettiamo i nostri 2 metri al secondo, che diciamo sono dell'ipotenusa, se li proiettiamo lungo x e lungo y, sappiamo che il seno e il coseno di 45 gradi sono radice di 2 su 2, perciò dovremo moltiplicare 2 per radice di 2 su 2, ottenendo radice di 2. E, un altro modo per risolvere questo problema è quello che vediamo qui nel programma. Possiamo risolverlo calcolando dapprima la lunghezza che dobbiamo compiere, e quindi come facciamo a calcolarci la lunghezza totale del path che dobbiamo, quindi del segmento che dobbiamo compiere, usiamo il teorema di Pitagora, quindi radice quadrata di x finale meno x iniziale al quadrato più y finale meno y iniziale al quadrato. Bene, questa è la lunghezza totale che dobbiamo compiere, quello che appunto in gergo si chiama path, quindi il percorso che dobbiamo compiere per poter raggiungere il nostro obiettivo. Bene, una volta che abbiamo la lunghezza del path, possiamo calcolarci il tempo che noi impieghiamo per compiere questa traiettoria, ed il tempo è la lunghezza L fratto la velocità V. Quindi questo sarà il nostro tempo totale, visto che appunto sappiamo che la velocità è costante. Fatto questo, a questo punto ci generiamo il nostro vettore dei tempi. In MATLAB dobbiamo, per poter simulare questo programma, dobbiamo prima di tutto calcolarci un vettore numerico che rappresenta i tempi, quindi dal tempo t uguale 0 secondi al tempo t uguale t finale. Quindi t0 sarà 0 secondi, il numero dei campioni scegliamo noi un numero arbitrario, in questo caso io ho scelto 100, quindi simuleremo il nostro robot facendo 100 step, e il vettore t sarà dato da questa scrittura, quindi da questo comando, l'in space, quindi noi dividiamo in intervalli uguali il vettore dei tempi, partendo da t0, 0 secondi, arrivando a t fin che abbiamo calcolato precedentemente, utilizzando un numero di campioni assegnato, e quindi in questo caso 100 campioni. Bene, abbiamo ora creato il vettore dei tempi, perciò calcoliamo la nostra legge oraria. La legge oraria sarà x di t pari a x0 più x finale meno x iniziale per t fratto t fin. Questa scrittura che vedete, punto, slash, pensiamo per esempio di essere a x a t uguale t0. Se siamo a t uguale t0, noi abbiamo questa scrittura che diventa x0 più 0 fratto t fin, e quindi x0, e che è quello che ci aspettiamo, perché noi all'inizio partiamo da x0. Se invece siamo al tempo finale, avremo x0 più xf meno x0 per t fin fratto t fin, quindi t fin fratto t fin fa 1, e quindi avremo x0 più xf meno x0. X0 e x0 si semplificano, rimane solo xf, che è quello che ci aspettiamo, perché noi vogliamo partire da x0 e arrivare a xf. Quindi, nel mentre, quello che accade è che appunto noi incrementeremo in modo lineare questa coordinata x, quindi partiremo da x0, arriveremo a xf in modo lineare. Quindi con questa scrittura possiamo appunto indicare l'evoluzione, la legge oraria del moto lungo x. Analogamente, con questa scrittura possiamo descrivere l'evoluzione dell'end effector, quindi la legge oraria, lungo y. Bene, a questo punto calcoliamo, istanziamo i vettori delle soluzioni. Come vedete qui abbiamo q1, 1, q1, 2, q2, 1 e q2, 2. Perché io ho creato quattro vettori e non due come ci si potrebbe aspettare? Perché noi abbiamo
una traiettoria per Q.

e una traiettoria per Q2. In realtà, se ricordate, noi per la cinematica inversa otteniamo sempre, per un robot 2R, otteniamo due soluzioni. Quindi esistono due modi diversi per compiere la stessa traiettoria dell'end effector, quindi la stessa traiettoria cartesiana. E infatti avremo poi, valuteremo anche queste due soluzioni e le commenteremo. Quindi questo vuol dire che noi dobbiamo creare due vettori per quindi Q1 e Q2 per la prima soluzione e due vettori Q1 e Q2 per la seconda soluzione. Ecco perché ho istanziato, ho allocato questi quattro vettori. Bene, ora simuliamo il nostro robot. Come lo simuliamo? In questo modo. Prima di tutto facciamo un loop, un ciclo. In questo caso ho usato un ciclo for, quindi quello che andrò a fare in questo momento è quello di simulare l'evoluzione di Q1 e di Q2, quindi le due soluzioni Q1-1, Q2-1, Q1-2 e Q2-2, durante il tempo di simulazione. Per fare questo, appunto, utilizzo un ciclo for, chiaramente avremmo potuto utilizzare anche un ciclo while, probabilmente il ciclo for è più appropriato in questo caso, e qui andremo a calcolare la posizione nello spazio, sia nello spazio cartesiano, che ovviamente è già data perché l'abbiamo calcolata precedentemente, ma andremo a calcolare la posizione nello spazio dei giunti, quindi la configurazione nello spazio dei giunti di Q1 e di Q2 per le due soluzioni dentro al nostro ciclo for. Quindi, prima di tutto, cosa facciamo? Prendiamo la posizione X e la posizione Y dell'end effector attuale, cioè dove vogliamo trovarci in questo momento lungo la traiettoria? Chiaramente, se siamo all'inizio del ciclo for, il tempo che stiamo considerando è t uguale 0 e quindi t uguale 0 dovremmo trovarci in x0, y0. Analogamente, quando arriveremo alla fine del ciclo for, saremo in tfin e quindi ci troveremo in xf, yf. E quindi in questo caso, dipendendo dal tempo in cui siamo, che è dato da questa variabile i, che è un indice, noi selezioniamo la posizione x, quindi la coordinata x e la coordinata y desiderata dell'end effector in questo momento. Bene, a questo punto implementiamo la nostra cinematica inversa. Se ricordate, per implementare la cinematica inversa con il metodo analitico per il robot 2R, dobbiamo risolvere questo calcolo. Quindi coseno di Q2, il nostro che in questo momento ho chiamato C2, è il nome di una variabile, sarà px quadro più py quadro meno l1 quadro meno l2 quadro fratto 2l1 l2. A questo punto possiamo calcolarci il seno della soluzione 1 e il seno della soluzione 2, quindi il seno di Q2 per la prima soluzione e il seno di Q2 per la seconda soluzione, che sarà dato da radice quadrata di 1 meno coseno 2 al quadrato. Questa è la prima soluzione, mentre invece la seconda è col segno meno e quindi sarà meno radice quadrata di 1 meno coseno quadro di Q2. A questo punto, dato il seno del coseno di quest'angolo, possiamo trovarci Q2 nei due casi, che sappiamo che si può calcolare con l'arcotangente 2, quindi arcotangente 2 di seno, virgola, coseno, sia per il caso 1 sia per il caso 2. Ricordiamo che in entrambi i casi il coseno è identico, quindi quello che cambia nelle due soluzioni è solo il seno. Chiaramente questo angolo sarà differente da questo angolo. Quindi ricordiamo la funzione arcotangente 2 è una funzione che prende in input due valori. Il primo valore sarà il seno di un angolo, il secondo valore è il coseno di un angolo e restituisce il valore dell'angolo che stiamo considerando. A questo punto ci serve calcolare il determinante di una matrice, che è la matrice che appunto abbiamo visto quando abbiamo studiato la cinematica inversa in forma analitica per il robot 2R, che è dato da L1 quadro più L2 quadro più 2L1 L2 coseno di Q2. A questo punto possiamo calcolarci Q1 per la prima soluzione, come l'arcotangente 2 di PY per L1 più L2 per coseno di Q2 meno PX per L2 per il seno di Q2 per la prima soluzione, fratto il determinante. Questo sarà il seno dell'angolo che stiamo cercando. E il coseno dell'angolo sarà questo, PX più L1 più L2 per coseno di Q2 più PY per L2 per seno di Q2, soluzione 1, fratto determinante. Analogamente, la soluzione 2 sarà la stessa cosa,
quindi la formula è esattamente la stessa, la cosa che cambia è che non userò più il seno della prima soluzione, l'angolo della prima soluzione, ma quello della seconda soluzione. Bene, a questo punto abbiamo entrambe le variabili di giunto per le due soluzioni, quindi abbiamo quattro valori. Abbiamo Q1 per la prima soluzione, Q2 per la prima soluzione, Q1 per la seconda soluzione e Q2 per la seconda soluzione, che andiamo poi a salvare in questi vettori che avevamo precedentemente allocato. Bene, a questo punto possiamo calcolare la cinematica diretta del robot, che sappiamo essere la seguente. Questo lo andremo a fare per motivi grafici, perché poi a questo punto noi vorremmo andare a plottare, quindi a graficare i robot, quindi diciamo l'evoluzione nel piano cartesiano dei due angoli, e quindi anche vorremmo vedere graficamente cosa accade dico due robot perché sono due soluzioni, in realtà il robot è lo stesso, ma essendo due soluzioni, quello che poi vedremo nell'animazione che sto per mostrarvi è che avremo due robot che si muovono lungo il piano. Bene, questo quello che vediamo qui in questa parte di codice è semplicemente un metodo grafico per mostrare a video quello che abbiamo. Quindi una volta che abbiamo salvato le soluzioni, perché ricordiamoci che prima avevamo un ciclo for, quindi questi calcoli che abbiamo visto vengono effettuati ad ogni passo del ciclo for, e alla fine avremo le nostre traiettorie, quindi avremo quattro traiettorie, vi ripeto ancora, Q1, Q2 prima soluzione, Q1, Q2 seconda soluzione. Bene, adesso non entro nei dettagli di questa parte di codice, perché in realtà qui abbiamo soltanto dei comandi grafici, e andiamo adesso a mostrare la nostra simulazione. Quello che vedete in questa animazione sono le due soluzioni che abbiamo calcolato. Vedete, la linea tratteggiata rappresenta il path che dobbiamo compiere, e i due robot rosso e blu sono esattamente le due soluzioni che stiamo cercando. Quindi vedete che questo robot blu e questo robot rosso si sono mossi in modo differente, ma entrambi, per entrambi l'end effector che si trovava qui, ha compiuto questo path che vediamo, quindi questa linea tratteggiata. Quindi abbiamo risolto il nostro problema di cinematica inversa in due modi possibili, perché sapevamo appunto che abbiamo due possibili soluzioni per questo problema. E qui vediamo l'evoluzione di Q1 e di Q2 per le due soluzioni. Vedete che appunto gli angoli che stiamo considerando sono diversi. E appunto in questo modo possiamo calcolare la cinematica inversa di questo manipolatore utilizzando un metodo analitico. Bene, e ora passiamo al secondo esercizio, cioè la risoluzione con metodi numerici ed implementazione in linguaggio MATLAB della cinematica inversa del robot 2R planare. Bene, sappiamo che oltre ai metodi analitici, che appunto quello che abbiamo, il metodo analitico è quello che abbiamo mostrato ora, possiamo risolvere il problema cinematico inverso anche con metodi numerici. Ne abbiamo studiati due: il metodo di Newton e il metodo del gradiente. Ora vedremo nel prossimo esercizio, quindi nell'implementazione dell'esercizio, come risolvere questo problema utilizzando sia il metodo di Newton che il metodo del gradiente. Vedremo appunto che le soluzioni sono poi analoghe a quelle che abbiamo ottenuto precedentemente. Chiaramente, se vi ricordate, l'utilizzo dei metodi analitici è sempre preferibile qualora fosse possibile trovare una forma chiusa per il problema cinematico inverso. Questo non è sempre possibile, è possibile solo in alcuni casi e per strutture relativamente semplici. In casi più generali non esiste matematicamente una formula che possa esprimere in forma chiusa la cinematica inversa di un manipolatore, e quindi in quei casi dobbiamo avvalerci necessariamente dei metodi numerici come appunto gradiente o Newton. Bene, ora vediamo innanzitutto come calcolare il metodo del gradiente. Abbiamo i tre comandi che
chiudono i precedenti

esercizi, diciamo, i precedenti programmi che avevamo aperto in MATLAB, e in questo codice vediamo che creiamo delle variabili globali. Le variabili globali rappresentano, in questo caso, sono le due lunghezze cinematiche, quindi 0,3 metri e 0,2 metri. Supponiamo che la nostra posizione land effector desiderata sia 0,30, che è la prima delle posizioni del segmento AB, quindi è il punto A. Chiaramente quello che andremo a vedere andrebbe ripetuto per tutte le posizioni desiderate, quindi partendo da 0,30, passando poi via via nei vari punti che abbiamo calcolato nell'esercizio precedente, fino ad arrivare a 0,03, che era il punto B, che appunto rappresenta il termine della traiettoria. Noi in questo esercizio vedremo soltanto come calcolare la prima soluzione cinematica inversa. Chiaramente l'approccio è lo stesso poi per tutte le altre posizioni, ma appunto ci interessa in questo momento soltanto la prima delle posizioni, che è appunto 0,30. Abbiamo una certa initial guess, che io ho messo qui 0,0, ma ovviamente si può modificare, anzi l'andremo poi a modificare, e abbiamo il nostro parametro alfa, che è, ricordiamo, un valore numerico scalare, quindi io l'ho scelto come 0,01, ma possiamo scegliere un valore anche differente. Ricordiamoci che valori troppo piccoli daranno problemi, perché l'esecuzione dell'algoritmo impiegherà molto tempo. Valori troppo grandi potrebbero essere tali per cui manchiamo la soluzione, quindi passiamo da un punto ad un altro, magari la soluzione si trova nel punto intermedio e noi la manchiamo in continuazione, quindi in quel caso potremmo non convergere rapidamente alla soluzione. L'algoritmo converge sempre, tranne che in particolari casi che vedremo in questo esercizio, ma chiaramente può impiegare più o meno tempo a seconda del valore di alfa che scegliamo e anche chiaramente dall'initial guess che diamo al nostro algoritmo. Se consideriamo questo come posizione desiderata dell'end effector, quindi il punto A, 0,30, dal precedente esercizio sappiamo che questa soluzione, la soluzione cinematica inversa utilizzando il metodo analitico, è o meno 38,94 gradi per Q1 e 109,46 gradi per Q2, oppure, seconda soluzione, 38,94 e 39 gradi per Q1 e meno 109,4693 per Q2, sempre gradi. Questi ovviamente sono dei valori che abbiamo recuperato dal precedente esercizio, quindi se noi analizziamo le soluzioni cinematiche inverse che abbiamo calcolato nell'esercizio in forma chiusa, quindi con un approccio non numerico, un approccio analitico, possiamo vedere che appunto la soluzione, se vi ricordate il grafico che abbiamo visto alla fine, la soluzione iniziale erano queste due. Bene, a questo punto io ho creato questa variabile epsilon, vedremo in seguito perché abbiamo bisogno di questa variabile. Ricordatevi che comunque abbiamo questo valore, che poi è un valore costante, che ho scelto come 10 alla meno 6, che ci servirà per evitare errori numerici. Vedremo in seguito a cosa mi riferisco. Quindi incominciamo con QK uguale Q0, perché dobbiamo inizializzare il nostro algoritmo e lo inizializziamo con QK pari a Q0 e calcoliamo la differenza che abbiamo nella soluzione. Cioè, se noi partiamo già dalla posizione desiderata, se il nostro end effector si trova già nella posizione desiderata, chiaramente questa norma, quindi RD meno cinematica diretta in Q0, darà 0, perché siamo già appunto nella posizione desiderata. Tipicamente questo non accade, a meno che non azzecco esattamente la posizione corretta, quindi avremo una certa differenza che è diversa da 0. Andiamo a vedere in dettaglio che cos'è questa funzione dirkin 2R. È semplicemente la cinematica diretta che conosciamo ormai bene, e cioè L1 per coseno di Q1 più L2 per coseno di Q1 più Q2 per la coordinata x, L1 seno di Q1 più L2 seno di Q1 più Q2 per la coordinata y. Bene, a questo punto abbiamo l'implementazione

dell'algoritmo, che è la seguente. Quindi abbiamo, qui usiamo un ciclo while, non più un ciclo for, fin tanto che la differenza è maggiore di epsilon, e qui riutilizziamo epsilon, quindi in teoria l'algoritmo, diciamo in forma, come dire, in forma teorica, appunto, vorrebbe che la differenza sia esattamente zero, quindi la differenza tra la posizione dell'end effector desiderata e la posizione corrente dovrà essere zero affinché l'algoritmo termini. Chiaramente, per motivi numerici, questo non accade mai, cioè la differenza diventa sempre più piccola, ma numericamente non raggiungeremo mai esattamente zero, raggiungeremo un valore che è molto piccolo, quindi diciamo avremo un piccolo errore numerico. E questo è il motivo per cui andavo a utilizzare quella epsilon, che era, come dire, un valore poco più grande di zero, quindi un valore molto piccolo, ma quasi zero. Quindi questo vuol dire che fin tanto che la differenza è maggiore di epsilon, continuiamo a cercare la soluzione, perché vuol dire che non sono soddisfatto della soluzione che ho ottenuto e voglio cercarne la successiva. Qk più 1 sarà Qk più alfa per lo giacobiano, la matrice giacobiana, trasposta per l'errore. L'errore è questo, è RD, quindi la posizione desiderata dell'end effector, meno la cinematica diretta. Ora vediamo come calcolare questa matrice giacobiana. Allora, lo vediamo dapprima in forma, diciamo, con carta e penna, se vogliamo. E vediamo qui appunto la cinematica diretta. Quindi sappiamo che il vettore P di Q sarà L1 per coseno di Q1 più L2 per coseno di Q1 più Q2 e la coordinata Y sarà L1 per seno di Q1 più L2 seno di Q1 più Q2. Come calcoliamo la matrice giacobiana? Utilizzando questa formula, derivata di P di Q su dQ. Quindi deriviamo la prima riga della cinematica diretta, del vettore di cinematica diretta, rispetto a Q1 e rispetto a Q2. Rispetto a Q1 avremo meno L1 seno di Q1 meno L2 seno di Q1 più Q2, mentre invece rispetto a Q2 avremo meno L2 seno di Q1 più Q2. Analogamente, per la seconda riga della matrice giacobiana dovremo andare a derivare la seconda riga del vettore di cinematica diretta dapprima rispetto a Q1 e poi rispetto a Q2. Rispetto a Q1 avremo L1 coseno di Q1 più L2 coseno di Q1 più Q2, mentre invece rispetto a Q2 avremo L2 coseno di Q1 più Q2. Bene, torniamo all'esercizio. Abbiamo visto come calcolare lo giacobiano diciamo, con carta e penna, ma possiamo anche calcolarlo con MATLAB, quindi in forma simbolica. Vediamo come fare. Le prime tre righe ormai le conosciamo bene. Qui creiamo delle variabili simboliche, Q1, Q2, L1 e L2, tutte reali. Partiamo con la funzione cinematica diretta, che ormai conosciamo molto bene, e andiamo a svolgere il calcolo dello giacobiano. In MATLAB basta invocare la funzione Jacobian. Quindi se noi eseguiamo questo codice, quello che otterremo è esattamente la matrice giacobiana che abbiamo calcolato a mano. Quindi meno L2 seno di Q1 più Q2 meno L1 seno di Q1 meno L2 seno di Q1 più Q2 L2 coseno di Q1 più Q2 più L1 coseno di Q1 e L2 coseno di Q1 più Q2. Bene, torniamo al nostro esercizio. Abbiamo visto come calcolare lo giacobiano e ricordiamoci che utilizzeremo lo giacobiano trasposto. Bene, abbiamo visto come calcolare anche la differenza, quindi noi ad ogni passo del ciclo dovremo valutare quanto siamo distanti dalla soluzione desiderata. In questo caso saremo distanti come la norma, diciamo, quindi la distanza RD meno l'attuale cinematica diretta, quindi la cinematica diretta calcolata in QK, con QK la configurazione corrente degli angoli disgiunto. E dopodiché la nostra QK diventerà QK più 1. Quindi nella variabile QK andremo ad allocare QK più 1 e proseguiamo poi il ciclo in questo modo. E alla fine otterremo le nostre soluzioni. Bene, ora lanciamo il programma, partiamo da una Q0 che è, diciamo, vicino a una delle due soluzioni.

0: Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno, nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno, uninettunouniversity.net.
1: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione Neuropsicologica e Neuroriabilitazione Cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

0: però bisogna utilizzarla, queste grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
1: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. I have the professor full time when I want and where I want.
3: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
3: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
1: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Salve, benvenuti a questa nuova lezione che riguarda le configurazioni relazionali, i personaggi. Tocchiamo con questa lezione il quarto livello dell'esperienza mediale, quello che riguarda gli aspetti relazionali. In maniera particolare ci concentreremo su una delle aree relazionali, che è quella che riguarda appunto il nostro rapporto con i personaggi di un audiovisivo di finzione. Gli argomenti saranno i tre steps delle configurazioni relazionali, le relazioni con i personaggi e infine un esempio di analisi. Partiamo dunque dal considerare in maniera generale quali sono i tre steps delle configurazioni relazionali. Questa introduzione generale ci servirà poi per analizzare le relazioni con i personaggi, ma anche, come vedremo, con altri tipi di soggetti. Il primo step consiste nell'avvertire e nel collocare la presenza dei soggetti. In primo luogo, questo significa avvertire la presenza di soggetti, rendersi conto che alcune delle entità che noi percepiamo, che noi sentiamo all'interno della nostra esperienza, non sono degli oggetti, ma sono appunto dei soggetti. In che modo avviene questa distinzione? In che modo avviene questa individuazione? Anzitutto, noi possiamo avvertire la presenza di soggetti in base alle loro azioni, al modo, ossia, in cui essi manifestano intenzioni e progetti. Al contrario degli oggetti che sono inerti, i soggetti possiedono, vivendo un'esperienza, dei piani di azione, delle intenzioni, degli scopi, non solo, ciò che è più importante, essi manifestano nel loro agire queste azioni e queste intenzioni. Ma non basta. Noi avvertiamo la presenza dei soggetti non solo in base alla manifestazione delle loro azioni, ma anche a partire dai loro gesti e dalle loro espressioni, in quanto manifestazione di stati interiori. I soggetti si distinguono dagli oggetti in quanto esprimono una interiorità, esprimono lo svolgimento di una esperienza soggettiva. Possiamo individuare un elemento chiaro di differenza tra questi due parametri se opponiamo il fare all'essere. Le azioni manifestano un fare o un voler fare, un'intenzione di azione dei soggetti, mentre invece i gesti e le espressioni manifestano un essere o un voler essere, un manifestare appunto gli stati interiori. Noi tendiamo ad attribuire immediatamente lo stato di soggetti agli esseri umani e lo stato di oggetti alle cose, oppure al limite agli animali, alle piante, ma naturalmente le cose non sono sempre così chiare, perché qualche volta la distinzione tra soggetto e oggetto è molto chiara, come in questo fotogramma dell'Amleto nell'interpretazione di Laurence Olivier. Però attenzione, a volte gli animali, per esempio, o naturalmente anche le cose, le piante, possono diventare soggetti, come manifestando dei piani di azione, manifestando degli stati interiori, dunque dei modi di essere. Naturalmente anche gli oggetti possono essere coinvolti in questa, diciamo, noi parliamo di umanizzazione, ma dovremmo parlare più correttamente di soggettivizzazione, di trasformazione in soggetti. E infine, al contrario, ci sono degli stati nella rappresentazione, per esempio, degli zombies, dei non morti, eccetera, eccetera, in cui, al contrario, è il soggetto umano a regredire alla condizione di quasi soggetto o addirittura di oggetto, in quanto perde la capacità di esprimere in modo evidente
dei piani di azione e o degli stati interiori, dei modi di essere, una modulazione dell'esperienza interiore. Mondo indiretto esplicito, personaggi. Il primo tipo di soggetto con cui entriamo in relazione sono i personaggi collocati all'interno del mondo indiretto a livello esplicito. Non soltanto, infatti, noi percepiamo la presenza di soggetti, ma li percepiamo all'interno di un certo mondo, all'interno di un certo campo. Dunque, in altri termini, rifacendoci a quanto abbiamo già detto nelle lezioni precedenti, noi collochiamo esistenzialmente gli altri soggetti. In questo caso collochiamo i soggetti all'interno del mondo indiretto, a livello esplicito, quindi si mostrano apertamente. I personaggi sono esattamente questo, ma naturalmente i personaggi non sono l'unico tipo di soggetto che incontriamo. Infatti, nel mondo indiretto, a livello implicito, abbiamo i punti di percezione. Il mondo indiretto ci viene mostrato attraverso dei punti di vista e dei punti di ascolto. I soggetti responsabili di questa

tecnico è costituzione percettiva del mondo indiretto, sono i punti di percezione, punti di vista e di ascolto che costituiscono un altro tipo di soggetti. Discorso, autori. All'interno di quella particolare area dell'esperienza mediale che è il discorso, troveremo dei soggetti responsabili degli andamenti discorsivi che possiamo etichettare in maniera generale come autori. E infine, all'interno del mondo diretto, i partners. All'interno cioè del mondo in cui noi stessi viviamo abbiamo altri spettatori, altri ascoltatori che chiameremo partners. Certo, essi non sono visualizzati direttamente all'interno dell'audiovisivo, però in altri casi, pensiamo ai social media per esempio, diventano soggetti con cui noi possiamo interagire. Bene, possiamo esplicitare ancora più chiaramente quanto detto se teniamo presente lo schema, il modello dell'esperienza mediale su cui stiamo lavorando. Dunque troveremo soggetti espliciti del mondo indiretto, personaggi, troveremo poi soggetti impliciti del mondo indiretto, punti di vista e di ascolto, troveremo i soggetti del discorso, gli autori, e troveremo i soggetti del mondo diretto, i partners. Possiamo passare dunque al secondo step della esperienza relazionale con i soggetti, con tutti questi tipi di soggetti. Se il primo step era sentire la presenza, avvertire la loro presenza e collocarla esistenzialmente, nel secondo step noi comprendiamo o cerchiamo di comprendere l'esperienza dei soggetti. Cosa vuol dire comprendere l'esperienza dei soggetti? Abbiamo detto che i soggetti manifestano sia un fare e sia un essere. Dunque si tratterà di comprendere da un lato i loro piani di azione, le loro intenzioni, e dall'altro il loro sentire interiore. Questi due processi di comprensione che noi mettiamo in atto nei confronti degli altri soggetti nella vita quotidiana, ma in maniera particolare poi anche all'interno dell'esperienza mediale, possiedono due meccanismi psicologici e neurali differenti. Da un lato, infatti, noi comprendiamo i piani di azione, il fare, attraverso un processo di inferenza narrativa, ovvero conoscendo quello che un certo soggetto pensa, conoscendo ciò che egli ha fatto fino a quel punto, conoscendo ciò che egli sa, conoscendo il suo universo di valori, le sue coordinate di riferimento intenzionali, possiamo avanzare delle inferenze, cioè delle ipotesi, su quanto egli sta facendo, sui suoi piani di azione, sulle sue intenzioni. In altre parole, noi costruiamo una teoria della mente del soggetto che è di tipo prevalentemente razionale. Si parla di una intelligenza machiavellica. In altre parole, noi cerchiamo di rappresentarci che cosa il soggetto pensa, fa, intende. Dall'altra parte, il comprendere il sentire richiede una mobilitazione di capacità differenti. Abbiamo in questo caso una consonanza interiore. Quando noi osserviamo un nostro amico piangere, soffrire, mettiamo in atto per comprendere quello che sta vivendo non soltanto un ragionamento per capire perché piange, ma anche l'attivazione di un sentire analogo al suo. In altre parole, in questa fase non funziona più tanto una teoria della mente, ma piuttosto lavora una simulazione incorporata, cioè noi riproduciamo in noi stessi gli stati emotivi dell'altro soggetto a partire dai movimenti espressivi mimici, del volto e così via, che appunto manifestano questi stati interiori. Dunque, questa volta non abbiamo tanto una teoria della mente, ma piuttosto mettiamo in moto una simulazione incorporata
degli stati interiori

dell'altro soggetto. È evidente che queste due modalità di comprensione dell'esperienza dei soggetti interagiscono tra di loro e si aiutano l'un l'altra. Però è importante considerare che si tratta di due percorsi in linea di principio differenti. E infine, noi in uno step 3 ci preoccupiamo di assumere l'esperienza dei soggetti. Cosa vuol dire assumere l'esperienza dei soggetti? Vuol dire fare nostra l'esperienza dell'altro soggetto. Vuol dire metterci più o meno interamente nei panni degli altri. Anche in questo caso, le due modalità di manifestazione che i soggetti mettono in gioco implicano dei meccanismi diversi. Da un lato noi assumiamo i piani di azione, cioè sintonizziamo le nostre intenzioni con quelle degli altri soggetti, come quando andiamo a caccia insieme con un amico o giochiamo insieme ad uno stesso gioco. In questo caso entra in gioco molto forte, in maniera molto forte, un comune orizzonte di valori. Un comune e condiviso orizzonte di valori tra noi e gli altri soggetti, e si crea un regime di fiducia reciproco. Sappiamo di poterci fidare di qualcun altro perché condividiamo gli stessi valori e abbiamo adottato degli intenti comuni, cioè un fare, un voler fare comune. Sull'altro registro, invece, che è quello del sentire interiore, dunque dell'essere, varrà soprattutto un orizzonte non tanto di valori, ma di sentire, dei modi comuni di vivere la vita, potremmo dire, dei modi comuni di provare sentimenti. E dunque ciò che scatta non è un regime di condivisione, ma non è un regime di fiducia, ma è un regime di condivisione. È un regime di comunione, potremmo dire, con l'altro. Naturalmente, anche in questo caso, i due registri interagiscono uno con l'altro, ma sono in linea di principio differenti. Allora, possiamo riassumere quanto detto proponendo qualche spunto di riflessione. Cosa distingue la percezione dei soggetti da quella degli oggetti? Quali sono i tre steps dell'esperienza relazionale? Quali sono i due percorsi di interpretazione dell'esperienza dei soggetti? Bene, avendo acquisito questa capacità complessiva di comprendere che cosa vuol dire relazionarsi con alcuni soggetti, possiamo esaminare allora come noi ci relazioniamo in quanto spettatori con i personaggi. Dunque esaminiamo la relazione con i personaggi che, lo ricordiamo, sono i soggetti espliciti del mondo indiretto, del mondo diegetico. Anzitutto si tratta di avvertire la presenza di personaggi, cioè di discriminare tra quello che vediamo all'interno di quello che vediamo tra soggetti e oggetti. Normalmente questo è abbastanza agevole, in qualche caso però i registi giocano con questa nostra capacità. Per esempio in Profondo Rosso Dario Argento gioca nel non farci percepire immediatamente la presenza di un personaggio che viene confuso all'interno di un quadro riflesso su uno specchio. In altri casi i soggetti appaiono, ma sono in quegli stati incerti tra soggettività e oggettività. Sono dei soggetti quasi oggetti, sono dei soggetti fantasmatici, la loro espressione, la loro espressività è molto ridotta e così via. Il secondo step riguarda il comprendere l'esperienza dei personaggi. Dunque, non soltanto individuiamo la presenza in scena di soggetti, ma cerchiamo di comprendere che cosa essi intendono fare e che cosa essi sentono. E soprattutto sul piano del sentire è importante considerare che quando noi interpretiamo, leggiamo le espressioni dei personaggi e le riviviamo in modalità di simulazione incorporata, dobbiamo sempre tener conto di quello che chiameremo lo stile di recitazione, lo stile mimico di acting,
che i personaggi possiedono a partire dal lavoro degli attori che li incarnano. In alcuni casi, infatti, per esempio nel cinema delle origini, l'espressione delle emozioni è molto caricato e quindi c'è un investimento energetico molto forte nella conformazione del corpo ad una certa emozione, mentre invece in altri casi, per esempio nello stile dell'Actors Studio, che impronta la recitazione del nuovo cinema americano degli anni 70-80 in poi, la recitazione è intenzionalmente molto misurata, affidata a dei particolari quasi sfuggenti, ma che però nel loro insieme segnalano lo stato interiore dei personaggi, personaggi che in genere sono piuttosto laconici. D'altra parte, bisogna anche dire che la drammaturgia gioca qualche volta sulla contrapposizione tra stili mimici diversi, in cui un soggetto è più, diciamo, estroverso, scatenato e quindi ha una carica energetica maggiore anche nella manifestazione dei propri stati interiori, mentre un altro soggetto è più misurato, più laconico, più riservato, se vogliamo dire, dunque, ma e dunque è più difficile da interpretare sotto il profilo appunto emotivo, però molto spesso questi contrasti funzionano dal punto di vista della messa in scena. E infine noi adottiamo l'esperienza dei personaggi. L'adozione dell'esperienza dei personaggi si rifà, come abbiamo detto prima, da un lato ad un certo universo di valori. Alcuni personaggi sono gli eroi, nel senso che non soltanto sono al centro della scena, ma portano al centro della scena quell'universo di valori e dunque quei piani intenzionali, quei piani di azione che noi ci sentiamo di sposare, che sono anche nostri. E dunque noi parteggiamo, abbiamo un rapporto di simpatia, hanno sottolineato i teorici del romanzo e del film, con questi personaggi. Differente invece il caso, differente ma complementare, il caso di personaggi con cui condividiamo non tanto, non solo i piani di azione, l'universo di valori, quanto anche e soprattutto i modi di sentire. Quindi, come nel caso di Sex and the City, si creano dei meccanismi di identificazione tra lo spettatore, soprattutto in questo caso la spettatrice, e i personaggi basati su un sentire comune, su un modo comune di affrontare la vita o sul desiderio dello spettatore di voler affrontare la vita in base a quel modo di sentire rappresentato dai personaggi. Dunque non tanto una simpatia quanto una forte empatia, è un sentire interiormente insieme. Vediamo qualche spunto di riflessione su questo punto. Quali dinamiche permettono di cogliere e riconoscere la presenza di un personaggio? Come avviene la comprensione dell'esperienza dei personaggi? Quali aspetti favoriscono l'adozione dell'esperienza dei personaggi? Bene, passando ancora una volta dalla teoria alla pratica, cerchiamo di vedere in che modo possiamo cogliere i meccanismi di individuazione, comprensione, adozione dell'esperienza del personaggio all'interno di una sequenza di Grave Danger, il doppio episodio della serie CSI, realizzato nel 2005 da Quentin Tarantino. Ci troviamo alla fine del primo dei due episodi che compongono l'insieme della narrazione. Il rapitore ha chiesto un riscatto per liberare Nick, il membro della squadra CSI che è stato rapito, e Grissom, il capo della squadra, si reca presso il capannone dove è stato convocato dal rapitore per pagare questo riscatto che è stato faticosamente raccolto.

Bene, già dall'inizio di questa sequenza vediamo come ci viene richiesto, veniamo sollecitati a individuare una distinzione tra il personaggio e gli oggetti che lo circondano. Inizialmente Grissom è immobile alla stregua del palo che è vicino a lui, c'è anche un dettaglio della borsa, dunque sembra quasi confondersi con un mondo di puri oggetti. Subito dopo, però, Grissom inizia a muoversi. Il movimento del soggetto è molto importante perché richiama tanto i suoi piani di azione che noi naturalmente conosciamo, avendo costruito una mappa situazionale di tutto quanto è accaduto fino a quel momento, e sia anche il suo stato interiore. Infatti, la camminata di Grissom denota, la sua stabilità, la sua sicurezza, la sua determinazione interiore. La sequenza all'interno del capannone, nella sua prima parte, sottolinea, l'aspetto della comprensione, il comprendere l'esperienza dei personaggi, in questo caso il comprendere l'esperienza di Grissom. Per un verso noi mettiamo in atto quella che ho chiamato poco fa una inferenza, un processo di inferenza. Osservando i percorsi di Grissom, noi comprendiamo, potremmo dire, avvertiamo i suoi pensieri, ritroviamo una serie di oggetti, il cadavere del cane, la macchina che è servita per il rapimento, e possiamo pensare che Grissom sta ricostruendo la storia del rapimento di Nick. Al tempo stesso, però, i primi piani del suo volto manifestano, anche se, come abbiamo detto sopra, in chiave molto laconica, in chiave molto misurata, manifestano alcuni stati interiori, in particolare uno stato interiore di incertezza, sospetto, disgusto, potremmo dare molti nomi. Nella seconda parte, la sequenza rivela la presenza del rapitore e lo fa con un controcampo che contrappone in maniera molto forte il rapitore a Grissom. Nel caso del rapitore, noi vediamo apparire per la prima volta il personaggio. Inoltre, questo personaggio è ritratto molto spesso al buio, e dunque è molto difficile in questo momento comprendere sia i suoi progetti e sia anche i suoi stati interiori, e comunque sono stati interiori che non ci appartengono, che non ci sentiamo di condividere. Gli stati interiori del personaggio, lo faccio notare, sono affidati soprattutto alla modulazione della voce, più che alla modulazione delle espressioni corporee, perché appunto è ritratto al buio e poi molto spesso è fermo e si muove molto poco. Dunque, non comprendiamo e tantomeno condividiamo l'esperienza del personaggio del rapitore, mentre invece condividiamo in larga parte l'esperienza del personaggio di Grissom, con il quale abbiamo vissuto fin qui la storia, ovvero con il quale condividiamo una mappa situazionale, con il quale condividiamo un universo di valori, che è l'universo dei valori della squadra CSI, della vittoria del bene sul male e così via. Dunque una alternanza e un'alterità tra i due personaggi che portano a condividere, almeno in parte, l'esperienza dell'uno e a rigettare, a non condividere l'esperienza dell'altro. Bisogna dire che nel prosieguo della vicenda però le cose un pochino cambieranno, perché così come in questo momento già guardiamo il mondo, cominciamo a guardare il mondo dal punto di vista del rapitore, col seguito della vicenda, con la seconda parte del doppio episodio, ci verranno rivelati alcuni particolari della vita del rapitore, comprenderemo perché ha agito in un certo modo. Dunque, ci si aprirà una comprensione del suo agire.
se non una condivisione, se non una adozione dei suoi piani di azione e tantomeno dei suoi modi di essere. Questo però ci permette di comprendere come una serie come CSI sia, diciamo, parzialmente multiaspettuale, cioè ci fa comprendere, se non adottare, il punto di vista anche di personaggi antagonisti, mentre invece altre narrazioni sono fortemente monoaspettuali, ci consentono cioè di vedere il mondo solo dal punto di vista di un certo tipo di personaggi, sono le narrazioni a tesi, i racconti di propaganda. O in altri casi sono fortemente multiaspettuali, i punti di vista dei personaggi sono tutti ugualmente validi, come in un famoso film di Kurosawa che si chiama Rashomon, in cui la stessa vicenda è raccontata dal punto di vista di diversi personaggi. Possiamo allora arrivare ad alcune conclusioni. L'investimento che noi facciamo nelle relazioni con i personaggi di finzione implicano la messa in atto degli stessi meccanismi che noi adoperiamo per relazionarci con i soggetti nella vita quotidiana. Dunque, personaggi di finzione e mondo di vita ordinario sono molto meno lontani di quanto sembrino. Molto spesso i personaggi diventano parte dei nostri mondi di vita, grazie esattamente ai meccanismi che abbiamo spiegato. Il racconto, come laboratorio del giudizio morale, secondo il filosofo Paul Ricoeur, rinvia all'idea che dal momento che la comprensione e poi ancora di più l'adozione dell'esperienza dei personaggi mette in gioco degli universi di valori, noi vediamo in atto all'interno del racconto e dei racconti dei veri e propri laboratori, elaborazioni, esperimenti, dei veri e propri esperimenti di comportamento morale, di giudizio morale e di adozione di valori. Pensiamo a tutte quelle serie televisive che mettono al centro e ci portano a empatizzare con personaggi negativi, come per esempio Breaking Bad o House of Cards, mettendoci in una posizione morale ambigua, spingendoci a farci delle domande rispetto alle nostre intenzioni, ai nostri modi di essere e ai valori che improntano le nostre scelte. Possiamo allora giungere ad alcuni spunti di riflessione. Quali elementi consentono di comprendere l'esperienza di Grissom? Cosa distingue Grissom dal rapitore di Nick nelle dinamiche relazionali? Quale ruolo giocano i valori nell'esperienza narrativa? Bene, possiamo dunque riepilogare gli spunti di riflessione che sono emersi nel corso di questa lezione. Cosa distingue la percezione dei soggetti da quella degli oggetti? Quali sono i 3 steps dell'esperienza relazionale? Quali sono i 2 percorsi di interpretazione dell'esperienza dei soggetti? Quali dinamiche permettono di cogliere e riconoscere la presenza di un personaggio? Come avviene la comprensione dell'esperienza dei personaggi? E quali aspetti favoriscono l'adozione dell'esperienza dei personaggi? Quali elementi consentono di comprendere l'esperienza di Grissom? Cosa distingue Grissom dal rapitore di Nick nelle dinamiche relazionali? Quale ruolo giocano i valori nell'esperienza narrativa? Vi ringrazio dell'attenzione che avete prestato a questa lezione. Vi ricordo che i materiali di approfondimento dei contenuti che abbiamo trattato sono reperibili sul sito internet del corso. Grazie.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing, awesome,
2: veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea

che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve a tutti, benvenuti a questa nuova lezione del corso dedicato al nervo ottico e alle vie visive. Gli argomenti della lezione: parleremo del nervo ottico, del chiasma e del tratto ottico. Successivamente parleremo del campo visivo e del nucleo genicolato laterale. Concluderemo la lezione parlando delle radiazioni ottiche e della corteccia visiva. Parliamo del nervo ottico, del chiasma e del tratto ottico, ricordando che il nervo ottico è il secondo paio dei nervi cranici, appartiene di fatto al sistema nervoso centrale, non si tratta di un nervo propriamente detto, infatti viene risparmiato nelle malattie che colpiscono, il sistema nervoso periferico e viene invece interessato, può essere danneggiato nelle malattie che colpiscono selettivamente il sistema nervoso centrale, come per esempio la sclerosi multipla. Allora, qui vedete una rappresentazione molto semplificata dell'organizzazione morfo-funzionale della retina. La retina è di fatto un'estensione nell'occhio del sistema nervoso centrale e non è un caso che ha una struttura tipicamente neuronale e composta da cellule che trasmettono i segnali attraverso dei potenziali di azione, come i neuroni, e cellule della glia che hanno un ruolo di assistenza, di coordinamento, di facilitazione dell'interazione tra i diversi cellule. Tra i diversi

tipi di neuroni. Quello che dobbiamo qui notare è che la porzione recettiva della retina è costituita da due tipi cellulari, che sono i coni e i bastoncelli. Sono cellule capaci di trasdurre il segnale luminoso in segnale elettrico, quindi occupano tutta la superficie interna della retina e attraverso delle stazioni intermedie costituite da interneuroni con nomi molto in particolari come cellule orizzontali, cellule bipolari, eccetera, trasferiscono poi il segnale alle cellule ganglionari o cellule gangliari, che sono queste qui rappresentate nella parte bassa della figura, i cui assoni vanno a costituire il nervo ottico. Quindi dobbiamo immaginare una catena di neuroni. Il primo elemento della catena è costituito da coni e bastoncelli, che hanno il compito di trasdurre il segnale luminoso che proviene dal mondo esterno e che colpisce la retina in segnale elettrico. Il segnale elettrico, attraverso una stazione intermedia interneuronale, trasferisce le informazioni alle cellule gangliari, che vanno a costituire il nervo ottico. Quindi le cellule gangliari, la retina di ciascun occhio contiene circa 120 milioni di bastoncelli e 6 milioni di coni, mentre il numero delle cellule gangliari è di circa 1,5 milioni. Quindi vedete numeriche particolarmente impressionanti. Intanto quello che risalta è che i bastoncelli, che sono le cellule fotorecettive coinvolte nella percezione della luminosità e che quindi devono essere maggiormente rappresentate per cogliere anche segnali luminosi tenui, sono in numero maggiore rispetto ai coni, che invece sono le cellule deputate alla visione precisa, a permettere l'acuità visiva, la distinzione netta dei colori, per esempio, e dei margini dei vari oggetti. Quindi sono localizzate in una porzione specifica della retina che si chiama fovea, come vedremo, e sono in numero minore. In numero ancora minore sono le cellule gangliari, quelle che vanno a costituire, abbiamo detto, il nervo ottico, indicare quindi che c'è un processo di convergenza, che cioè più cellule fotorecettrici, più bastoncelli e più coni tenderanno a convergere i propri impulsi su circa 1,5 milioni di cellule gangliari, che andranno a costituire, abbiamo detto, il nervo ottico. Quindi su ogni fibra del nervo ottico si ha la convergenza di bastoncelli e coni. Nella fovea, che abbiamo detto è la porzione deputata alla visione precisa, a permettere l'acuità visiva dei diversi occhi, i bastoncelli sono assenti, perché i bastoncelli hanno un ruolo soprattutto nella percezione della luminosità e sono distribuiti alla periferia della retina. Ci sono invece circa 35.000 coni, quindi i coni sono concentrati nella porzione foveale per permettere appunto la visione accurata. Questo spiega il notevole aumento di acuità visiva che si ha procedendo verso la retina. Se noi mandiamo degli stimoli luminosi selettivi alla periferia della retina, noi non riusciremo a evocare delle risposte elettriche. Man mano che ci avviciniamo verso la porzione foveale, anche stimoli minimali saranno in grado di essere percepiti, proprio perché i coni nella porzione foveale hanno la capacità di cogliere anche piccoli segnali luminosi. A livello foveale, quindi, abbiamo detto a livello della regione della retina in cui l'acuità visiva è massima, si ha un rapporto 1-1 tra coni e cellule gangliari e la massima acuità visiva. Quindi, se come regola generale più fotorecettori, quindi più coni e più bastoncelli, tendono a convergere i propri impulsi su poche cellule gangliari, a livello invece della fovea esistono i coni che hanno invece un rapporto 1-1 con le cellule gangliari, e questo vi spiega il perché dell'acuità visiva. Evidentemente un segnale proveniente da più coni che converge sulla stessa cellula gangliare non sarà possibile localizzarlo con precisione, a differenza invece se manteniamo un rapporto 1-1 tra cellule dei coni e cellule gangliari, avremo la possibilità di percepire con più precisione la provenienza, la sorgente e il tipo di stimolo luminoso.
Le cellule gangliari quindi trasmettono i segnali attraverso il nervo ottico mediante potenziali d'azione. Quindi abbiamo detto che gli assoni delle cellule gangliari si compattano a costituire il nervo ottico che trasferisce attraverso segnali elettrici convenzionali, quindi potenziali d'azione, gli impulsi fino alle regioni cerebrali delle vie visive. Esistono almeno 18 tipi diverse di cellule gangliari nella retina umana. Fra queste, due classi sono tipiche dei primati e sono implicate nell'elevata acuità visiva e nella percezione dei colori. Quindi, benché noi parliamo in modo molto generico di cellule gangliari, in realtà le cellule gangliari sono una popolazione neuronale eterogenea, ce ne sono, come detto in questa slide, circa 18 tipi, ognuna ha delle caratteristiche particolari e questo già permette al livello della retina una elaborazione del segnale visivo sofisticato, perché alcune cellule gangliari saranno maggiormente attivate da stimoli di un certo tipo, altre invece coglieranno dello stimolo visivo altre caratteristiche e così via. Tra queste principalmente, va detto, ce ne sono due classi che si riscontrano preferenzialmente o prevalentemente in qualche caso in realtà rappresentano l'elemento distintivo più tipico, come per esempio nei primati, e sono quelle le cellule deputate alla percezione dei colori. Quindi voi sapete che esiste comunque qualche perplessità, qualche dubbio sul fatto che esseri viventi diversi dai primati e possano percepire i colori, no? Perché mancano cellule specializzate alla percezione dei colori. Quindi si dice che animali come il cane, il gatto, altre specie in realtà vedano il mondo in bianco e nero perché mancano delle cellule deputate alla percezione dei colori. Parlando adesso della neurofisiologia dei centri della visione, ecco, dobbiamo ricordare che gli impulsi nervosi, una volta che i fotorecettori hanno trasdotto il segnale visivo in segnale elettrico, lasciano la retina attraverso il nervo ottico, che è il secondo paio dei nervi cranici. Ogni nervo ottico è formato da circa 1,5 milioni di assoni delle cellule gangliari, come abbiamo detto, che occupano spazio ovviamente, si compattono in una regione della retina, cosicché la papilla, che rappresenta il punto in cui il nervo ottico lascia la retina e si costituisce nel nervo ottico propriamente detto, quindi è una struttura con delle caratteristiche separate dalla retina, lascia la retina, abbiamo detto, in corrispondenza della papilla, e così che in corrispondenza della papilla si costituisce un punto cieco perché lì non si ha spazio per i fotorecettori. È chiaro che se la porzione della retina è occupata in un punto specifico, che abbiamo detto è la papilla, dal nervo ottico, dalla porzione iniziale del nervo ottico, lì non ci sarà spazio per i fotorecettori e quindi le papille dei due occhi non permettono quindi la visione. Non esistendo fotorecettori, costituiscono delle macchie cieche che non hanno la capacità di percepire gli stimoli luminosi o gli stimoli visivi, macchie cieche di cui noi non ci accorgiamo perché le papille dei due occhi, come detto, non coincidono nel campo visivo, cosicché l'uno complementa l'altro. È evidente che se uno stimolo luminoso venisse proiettato su entrambe le papille degli occhi, noi non avremmo la percezione di questo stimolo, ma siccome ogni punto del campo visivo proietta i propri impulsi, i propri segnali in regioni diverse della retina, anche quegli stimoli che raggiungono la papilla ottica di un occhio non raggiungeranno la papilla dell'altro occhio, cosicché sarà sempre possibile percepire qualunque punto del campo visivo. Questo è il motivo per cui, guardando il mondo davanti a noi, noi non abbiamo delle macchie cieche, quindi noi vediamo tutto il campo visivo perché, ripeto, anche quando l'impulso visivo raggiunge la macchia cieca di un occhio, non raggiungerà contemporaneamente la macchia cieca dell'altro occhio, che si troverà in una porzione differente. E qui vedete un po' l'organizzazione visiva in generale, quindi immaginiamo quindi una situazione in cui uno stimolo luminoso parte dal campo visivo sinistro, vedete che gli stimoli luminosi si proietteranno sull'emiretina
nasale dell'occhio sinistro, quindi emiretina vicina al naso e l'occhio sinistro, e sull'emiretina invece temporale, quindi laterale, dell'occhio destro. Quindi lo stesso stimolo luminoso verrà percepito, verrà

di un occhio si proietteranno sull'emiretina temporale dell'altro occhio, quindi comunque sarà impossibile la coincidenza dello stesso stimolo visivo sulla papilla e quindi la generazione di una macchia cieca nel nostro campo visivo. Qui vedete intanto già qualcosa a cui annunceremo, a cui dedicheremo più tempo nella prossima parte della lezione, che le informazioni visive che provengono dalla metà nasale, dalla metà temporale di ciascun occhio, continueranno nel nervo ottico fino a raggiungere il chiasma ottico, che è questa porzione in cui avviene l'incrocio delle vie visive, e poi le informazioni dell'emiretina temporale di un occhio e dell'emiretina nasale di un altro occhio si compatteranno in corrispondenza del tratto ottico e fino a raggiungere poi il nucleo genicolato laterale del cervello. Quindi a livello del chiasma ottico tutte le fibre provenienti dalla retina nasale di ciascun occhio si incrociano e passano nel lato opposto, unendosi con le fibre temporali della retina di quel lato. In questo modo si formano i tratti ottici. Vediamo un po' meglio di che si tratta. Ecco, abbiamo detto che le informazioni che raggiungono la retina di ciascun occhio provengono sia dal campo visivo destro sia dal campo visivo sinistro. Evidentemente le porzioni della retina situata nella metà nasale di ciascun occhio trasferirà, percepirà le informazioni che provengono dal campo visivo ipsilaterale, quindi nell'occhio sinistro, come in questo caso, la porzione nasale della retina riceverà le informazioni che provengono dal campo visivo sinistro. E invece nello stesso occhio le informazioni che provengono dal campo visivo destro raggiungeranno la retina temporale. Quindi, tanto informazioni che provengono dal campo visivo destro quanto quelle che provengono dal campo visivo sinistro verranno trasferite attraverso il nervo ottico a raggiungere una struttura, che è questa struttura che vedete caratterizzata appunto da questo incrocio, che si chiama chiasma. Quello che si incrocerà a livello del chiasma sono le fibre che provengono dalla metà nasale di ciascun occhio. Vedete, soltanto le fibre che provengono dalla metà nasale e dell'occhio sinistro si incroceranno, e così come si incroceranno le fibre che provengono dalla metà nasale dell'occhio destro. Al contrario, le fibre che provengono dalla retina temporale non si incroceranno ma continueranno ipsilateralmente. Ebbene, questa situazione di incrocio, che abbiamo detto si chiama chiasma ottico, spiega per esempio il perché in alcune patologie, come in patologie compressive del chiasma ottico che si hanno in seguito ad adenomi ipofisari, per esempio l'ipofisi si trova al di sotto del chiasma ottico e se si ingrossa, come accade in alcuni adenomi, per esempio i prolattinomi, può arrivare a comprimere e a danneggiare il chiasma ottico. Allora, quello che vedete come effetto del danno del chiasma ottico è che perdete la capacità di trasferire, di ricevere informazioni che provengono dai due campi laterali, quindi si avrà il cosiddetto emianopsia bitemporale, proprio perché abbiamo detto nella porzione nasale di ciascun occhio arrivano le informazioni che provengono dalle regioni laterali temporali di ciascun occhio e quindi avremo questo quadro clinico. Comunque, al di là di quello che è l'aspetto clinico che ci può aiutare un po' a definire la localizzazione di alcune lesioni, quello che ci permette, che è importante qui ricordare, è che in corrispondenza del chiasma non si incrociano tutte le vie ottiche, ricorderete la via motoria, le vie sensitive tendono invece a incrociarsi globalmente, tutte le fibre che provengono da un certo lato del corpo si incroceranno e decorreranno controlateralmente in punti specifici delle vie sensitive, per esempio, a differenza invece della via visiva in cui soltanto una metà delle fibre, le metà nasali, si incroceranno. L'effetto di questo incrocio lo vedete quando consideriamo invece la composizione del tratto
tratto ottico. Il tratto ottico è questa porzione, la porzione che appunto parte dal chiasma ottico e raggiungerà poi il nucleo geniculato laterale. Bene, nel

tratto ottico, come vedete, ci si troveranno tutte le informazioni che provengono solo e soltanto da una metà del campo visivo. No? Lo vedete, il tratto ottico sarà composto dalle informazioni che provengono dalla emiretina temporale ipsilaterale e dall'emiretina nasale controlaterale. Ebbene, l'emiretina nasale ipsilaterale e l'emiretina nasale controlaterale proiettano entrambe informazioni che provengono dal campo visivo, in questo caso destro. Quindi tutte le informazioni che provengono dalla porzione destra del mondo che guardiamo e che inizialmente si distribuiranno sui due occhi, si troveranno invece compattati, uniti in corrispondenza dei tratti ottici, proprio perché i tratti ottici appunto saranno composti da fibre che provengono dall'emiretina temporale di un lato e fibre che provengono dall'emiretina nasale dell'altro lato, su cui appunto, ripeto ancora una volta, si proietta tutte le informazioni che provengono da una metà del campo visivo. A destra invece succederà esattamente il quadro speculare, troveremo le fibre dell'emiretina temporale dell'occhio destro e le fibre dell'emiretina nasale dell'occhio sinistro e quindi avremo tutte compattate qui tutte le informazioni che provengono dal campo visivo sinistro, quindi dal campo e l'altra metà del campo visivo. Poi vedrete che non ci saranno più ulteriori incroci in corrispondenza delle vie visive, ma i tratti ottici raggiungeranno il nucleo genicolato laterale e proietteranno poi attraverso le radiazioni ottiche, come vediamo, alla corteccia occipitale o area visiva primaria. Quindi, gli spunti di riflessione di questa parte della lezione. In quale settore della retina l'acuità visiva è massima? Bene, parliamo adesso del campo visivo e del nucleo genicolato laterale. Il campo visivo rappresenta la proiezione del mondo esterno sulla retina. L'uomo presenta una visione binoculare molto ampia, cosa che gli consente di avere consapevolezza della distanza relativa degli oggetti. Quindi, cosa ci dice questa slide? Che il campo visivo altro non è che la proiezione del mondo esterno sulla retina, cioè ciascun punto del campo visivo raggiunge un punto specifico della retina e questo costituisce il cosiddetto campo visivo. La particolarità della visione umana e di altre specie animali è che è una visione binoculare, vale a dire noi abbiamo due occhi per guardare un solo campo visivo davanti a noi e questo è fondamentale per tante funzioni, ma principalmente per percepire il senso di profondità. Noi probabilmente non ce ne accorgiamo, ma abbiamo una visione tridimensionale, la possibilità di percepire profondità, perché abbiamo una visione binoculare. Se provate, per esempio, a chiudere un occhio e guardate e provate ad afferrare un dito, un oggetto posto a una certa distanza, vi accorgerete com'è facile commettere degli errori di valutazione, di percepire un oggetto che è più vicino come più lontano e viceversa. Quindi il senso di profondità è l'effetto diretto della visione binoculare. Ecco, qui è rappresentato nuovamente una immagine che esemplifica quello che abbiamo detto. Il campo visivo, abbiamo detto, è la porzione del mondo davanti ai nostri occhi che si proietta sulla retina. Come vedete c'è una zona di visione binoculare molto ampia in cui gli oggetti che provengono da questa parte del campo visivo si proiettano su tutte e due le retine. Abbiamo detto sulla retina nasale di un occhio e sulla retina temporale dell'altro occhio. Esiste poi però una zona che sono nelle porzioni più laterali del campo visivo in cui la visione è permessa solo a un occhio. In queste regioni, ovviamente, questo perché? Perché nelle regioni troppo esterne, per esempio a sinistra, il naso impedirà che le informazioni raggiungano l'occhio controlaterale, costituendo il naso un ostacolo appunto all'arrivo delle informazioni visive di quella porzione del campo visivo. Quindi le porzioni più laterali, più estreme del campo visivo sono le aree in cui la percezione visiva appunto è permessa solo attraverso un occhio, ma per la maggior parte il campo visivo davanti ai nostri occhi, come vedete qui rappresentato, viene percepito sia dall'occhio destro che dall'occhio sinistro. Le fibre di ciascun tratto ottico, come abbiamo detto,

che raccolgono le informazioni del campo visivo dell'emiretina temporale di un lato e dell'emiretina nasale dall'altro, si portano al nucleo genicolato laterale del talamo e da qui il tratto genicolo-calcarino si porta alla corteccia visiva primaria che si trova nella zona occipitale e che corrisponde all'area 17 di Brodmann. Da questa si passa alle aree di associazione 18 e 19. Quindi, per ricostruire molto schematicamente la via visiva a partire dai tratti ottici. I tratti ottici abbiamo detto che trasferiscono informazioni di una metà del campo visivo, proprio perché si costituiscono da fibre provenienti da un'emiretina temporale e da un'emiretina nasale, dall'emiretina nasale controlaterale, raggiungono il nucleo genicolato laterale, il primo nucleo all'interno del sistema nervoso centrale della via visiva, che si trova nel talamo. Da qui partiranno ulteriori fibre attraverso il cosiddetto tratto genicolo-calcarino che si porta alla corteccia visiva che si trova in regione occipitale. Ecco, qui è rappresentato molto schematicamente una figura che vi fa vedere come l'area 17 di Brodmann, la corteccia visiva primaria, è situata nel polo occipitale, quindi creandosi, ecco qui lo vedete in questa sezione sagittale dell'encefalo, come l'area 17 è situata appunto nella porzione più posteriore dell'encefalo, creando una situazione un po' strana, un po' singolare, cioè informazioni che iniziano nel campo dall'occhio, che occupano invece la porzione anteriore dell'encefalo, in realtà per poter essere percepite devono essere trasferite nella porzione più posteriore dell'encefalo. Parlando del nucleo genicolato laterale, abbiamo detto la prima stazione in cui le fibre gangliari che provengono dalla retina e che abbiamo detto attraversano il nervo ottico, poi il chiasma ottico, poi il tratto ottico, quindi fanno sinapsi nel nucleo genicolato laterale. Questo è formato da 6 strati di neuroni organizzati in maniera molto precisa. Le fibre provenienti da 2 occhi sono segregate in strati diversi. Le fibre ipsilaterali arrivano infatti negli strati 2, 3 e 5, mentre le fibre controlaterali agli strati 1, 4 e 6. Ecco, qui è rappresentato così nuovamente il nucleo genicolato laterale, a cui arrivano le informazioni provenienti dal tratto ottico. Il nucleo genicolato laterale ha questa struttura, in questa figura di microscopia, vedete chiaramente i 6 strati di cui si compone il nucleo genicolato laterale. I primi 2, il primo e il secondo, si chiamano strato magnocellulare perché è composto da corpi cellulari più grandi che permettono un certo tipo di elaborazione visiva, gli strati 3, 4, 5 e 6 sono invece neuroni più piccoli, dando il nome appunto di strato parvocellulare al nucleo genicolato laterale. Quindi gli strati 1 e 2, abbiamo detto, sono formati da neuroni magnocellulari che mediano la risposta acromatica, quindi vedono la luce, l'intensità della luce, ma non hanno percezione del colore. Gli strati 3, 4, 5 e 6 sono invece formati da neuroni più piccoli che mediano la visione cromatica. Gli spunti di riflessione di questa parte della lezione. Che cosa si intende per campo visivo? Bene, passiamo adesso alla terza e ultima parte della lezione parlando delle radiazioni ottiche e della corteccia visiva. Bene, quindi continuiamo il nostro viaggio partendo dalla retina fino alla corteccia calcarina, alla corteccia visiva primaria, descrivendo adesso quello che dal nucleo genicolato laterale, che abbiamo detto essere la porzione del talamo deputata a ricevere le informazioni visive attraverso il tratto ottico, quindi a partire da questo nucleo, ci sono delle fibre che vedete qui rappresentate che perdono la compattezza tipica delle prime tratti delle vie visive, quindi sia del nervo ottico che del tratto ottico, ma diventano invece delle fibre più sfilacciate che decorrendo nella profondità degli emisferi cerebrali raggiungono poi la corteccia visiva.
Le fibre visive, quindi abbiamo detto, si dirigono anche ad aree encefaliche più antiche, quindi al parte la via visiva classica che

dalla retina raggiunge la corteccia calcarina, la corteccia occipitale, all'area 17 di Brodmann, alcune informazioni visive raggiungono anche altre parti dell'encefalo, in particolare dai tratti ottici che abbiamo detto fanno la principale sinapsi sul nucleo genicolato laterale, partono però anche altre fibre che permettono la connessione delle informazioni visive e di altre funzioni dell'encefalo. Quindi dai tratti ottici ci sono delle fibre che proiettano al nucleo soprachiasmatico dell'ipotalamo, ai nuclei pretettali per il riflesso pupillare e la fissazione degli occhi. Queste proiezioni sono importanti appunto per modulare il diametro pupillare. È chiaro che è uno stimolo visivo molto intenso, come sappiamo, evoca una risposta in miosi, quindi in contrazione della pupilla, per limitare l'ingresso della luce nella retina, e permette anche la fissazione degli occhi. Per esempio, questa proiezione è importante per dirigere il nostro sguardo, la nostra attenzione verso una porzione del campo visivo che sta attraendo la nostra attenzione. Un oggetto potenzialmente pericoloso che percepiamo nel campo periferico di destra o di sinistra indurrà una rapida deviazione degli occhi in quella direzione, permettendo appunto una visione più accurata di quello che sta accadendo. Queste reazioni, che sono di fatto delle reazioni riflesse, che avvengono anche indipendentemente dal fatto che poi le informazioni visive raggiungono la corteccia visiva e vengono elaborate nel loro significato. Quindi le informazioni luminose da una parte, le informazioni provenienti dal campo visivo che attraggono il nostro interesse e che devono evocare delle risposte magari di fuga o di protezione, ovviamente sono organizzate in maniera come i riflessi spinali di cui abbiamo parlato, permettendo appunto di dirigere, come nel caso dei nuclei pretettali, gli occhi nella direzione voluta di interesse del campo visivo. Esistono poi altre fibre che dai tratti ottici raggiungono il collicolo superiore del mesencefalo, un'area del tronco dell'encefalo, che è importante per i movimenti simultanei dei due occhi. Ancora una volta, i collicoli superiori sono importanti, per esempio, per permetterci di dirigere lo sguardo verso l'alto, verso il basso, quindi per i movimenti simultanei degli occhi verso l'alto o verso il basso. Poi altre fibre raggiungono il nucleo genicolato ventrale, partecipando al controllo delle funzioni comportamentali legate alle visioni. Quindi poi voi vedete, quindi le informazioni visive hanno diversi livelli di elaborazione, non soltanto la percezione di un oggetto nel campo visivo, ma anche altre reazioni, così che le funzioni comportamentali legate alla visione, come per esempio la reazione di fuga o di allontanamento o di chiusura degli occhi per protezione degli occhi, quando abbiamo per esempio percezione di uno stimolo visivo, sono permesse grazie ad altre fibre, ad altre connessioni che trasferiscono informazioni visive anche indipendentemente da quella che è la via classica, cioè quella che abbiamo detto dalla retina attraverso il nervo, il chiasma, il tratto ottico, il nucleo genicolato laterale, le radiazioni ottiche raggiungono poi la corteccia visiva primaria. Parlando della corteccia visiva primaria, essa si estende al polo occipitale e qui terminano i segnali visivi provenienti dagli occhi. Punti specifici della retina sono connessi con punti specifici della corteccia. La rappresentazione della fovea è estesissima rispetto a quella di zone più periferiche della retina. Qui trovate delle regole di organizzazione delle vie sensitive molto generiche. Ne abbiamo già parlato a proposito dell'organizzazione delle vie somatosensoriali, cioè abbiamo detto che esiste una corrispondenza somatotopica, cosicché lo stimolo di una porzione del campo visivo, nel caso della via visiva, raggiungerà un punto specifico nella retina, nella corteccia visiva primaria. E anche qui il campo visivo così come abbiamo visto nel caso dell'omuncolo sensitivo, in cui abbiamo visto per esempio che aree molto importanti per la percezione sensitiva, per l'elaborazione delle informazioni sensitive, come quelle che provengono dalla mano, avevano delle rappresentazioni molto più grandi, anche nel caso della via visiva esiste una rappresentazione nella corteccia visiva primaria.

più ampia delle regioni foveali, proprio perché la regione foveale, abbiamo detto, è la regione deputata a raccogliere informazioni precise, quindi a permettere una visione accurata del campo visivo. Queste informazioni sono accurate proprio perché hanno una rappresentazione maggiore nella corteccia visiva, cioè hanno più neuroni deputati all'elaborazione delle informazioni foveali, e quindi non è un caso che, così come abbiamo visto nelle vie somatosensoriali, in cui non c'è una proporzione tra estensione delle regioni del corpo su cui viene applicato lo stimolo visivo e lo stimolo sensoriale e rappresentazione nella corteccia somatosensoriale primaria di quella regione, anche nelle vie visive questa proporzione manca, e la fovea, che pur rappresentando nella retina una porzione molto limitata rispetto all'estensione ben più ampia delle altre porzioni perifoveali, ha invece nelle vie visive centrali, nelle porzioni centrali, quindi nel nucleo genicolato laterale, ma a maggior ragione nella corteccia visiva primaria, una rappresentazione più ampia, proprio perché è una porzione della retina con un maggior ruolo, un maggior coinvolgimento nell'acuità visiva. Le aree visive di associazione sono localizzate anteriormente, superiormente e inferiormente alla corteccia visiva primaria. Si tratta di aree di associazione indicate da V2 a V3, V4 fino a V5 e V6, in cui sono progressivamente selezionati ed analizzati i vari aspetti dell'immagine visiva. La via visiva non termina con la proiezione delle informazioni del mondo esterno sulla corteccia visiva primaria, ma la corteccia visiva primaria proietta ad altre vie che si trovano nella regione vicina alla corteccia visiva, ma rispetto a queste localizzate più anteriormente, superiormente e inferiormente, dove diversi aspetti delle informazioni visive vengono elaborati. Quindi, per esempio, le informazioni derivanti dal senso di profondità, oppure da alcune caratteristiche più specifiche o più accurate dello stimolo visivo, vengono elaborate in altre aree, in altre stazioni della corteccia visiva. In queste aree, che si chiamano aree visive di associazione, avvengono per esempio fenomeni di riconoscimento dei volti. Noi riconosciamo il volto di una persona anche se magari la prima volta che l'abbiamo visto frontalmente, se in un'altra occasione lo vediamo soltanto di profilo. È chiaro che la capacità di elaborare una visione e avere un riconoscimento di un volto, anche se non vediamo nella seconda occasione in cui incontriamo quel volto esattamente la stessa proiezione, non abbiamo la stessa proiezione punto a punto delle informazioni che ci provengono dal nostro stimolo visivo. Anche in quel caso, ovviamente, se possiamo permettere questa elaborazione visiva, lo dobbiamo alla capacità che il cervello ha di integrare e di magari immaginare, di costruire una sua rappresentazione visiva anche di oggetti che non abbiamo visto nella sua interezza. Noi possiamo riconoscere un oggetto anche se lo vediamo in un caso soltanto nella porzione così frontale, e in un'altra occasione lo incontriamo invece, ne vediamo un'altra porzione che magari è esclusa, non riusciamo a percepire la prima volta che vediamo quell'oggetto. Bene, tutte queste capacità di riconoscimento o di dare un significato agli oggetti visivi sono permesse proprio grazie al fatto che le informazioni visive dalla corteccia visiva primaria si trasferiscono poi ad aree di associazione dove avvengono queste elaborazioni. Per esempio, esistono delle sindromi cliniche molto interessanti, come per esempio l'agnosia visiva, in cui cioè quello che viene perso non è la capacità di vedere, ma di riconoscere quello che si sta vedendo. Quindi i soggetti, pur potendo descrivere con grande dettaglio quello che riescono, che stanno vedendo, non
riescono a dargli un significato, non riescono a cogliere come oggetto unitario, allora descrivono con grande accuratezza i singoli componenti dell'oggetto, ma non sanno dire di cosa si tratta, no? Per esempio possono descrivere una sedia, descrivendo con dettaglio le gambe della sedia, la spalliera, eccetera, ma non riconoscere che si tratta di una sedia. Ebbene, questo avviene proprio nel caso di danno che interessa le proiezioni che dalla

specie visiva primaria, che ha raggiunto tutte le informazioni provenienti dal campo visivo, appunto c'è stato un erroneo, un danneggiato trasferimento di queste informazioni alle aree associative, così che queste elaborazioni di ordine superiore non possono avvenire correttamente. Quindi l'informazione visiva passa dalla corteccia visiva primaria alla corteccia secondaria, alle cortecce di associazione, come ho detto, seguendo due canali principali, quindi le associazioni tra la via visiva primaria e le cortecce accessorie seguono due principali canali, abbiamo detto. Una via serve per l'analisi della posizione tridimensionale, della forma grossolana e del movimento di oggetti, si chiama via visiva dorsale o anche via M che raggiunge la corteccia parietale. Una seconda via invece permette l'analisi dei dettagli visivi e del colore, quindi informazioni diverse da quelle della via M, si chiama via P o anche via anterolaterale e proietta principalmente alla corteccia inferotemporale. Quindi per gli spunti di riflessione di questa lezione, in quale lobo cerebrale è situata la corteccia visiva primaria? Passiamo al riepilogo degli spunti di riflessione. In quale settore della retina l'acuità visiva è massima? Che cosa si intende per campo visivo? Infine, in quale lobo cerebrale è situata la corteccia visiva primaria? Bene, io vi ringrazio, vi ricordo che altre informazioni su questa lezione sono disponibili sul sito di Uninettuno.

Vuoi acquisire competenze per costruire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Architettura e Ingegneria per la sostenibilità, l'ambiente e le infrastrutture della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flip Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione, attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le videolezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione su disposizioni comportamentali, il modello dei cinque fattori. Gli argomenti che affronteremo in questa lezione riguardano le predisposizioni e le disposizioni comportamentali, il modello dei cinque fattori e gli strumenti di valutazione dei cinque fattori di personalità. Veniamo al primo argomento. Predisposizioni e disposizioni comportamentali. Come ho sostenuto nelle lezioni precedenti, lo studio sistematico delle differenze individuali nei modi di sentire, pensare, conoscere, agire, rappresenta una strategia elettiva nella psicologia della personalità, strategia che mira a comprendere, tramite la rilevazione e l'analisi di manifestazioni osservabili, l'organizzazione ed il funzionamento della personalità come sistema unitario che interagisce attivamente in relazione con l'ambiente e che è in costante trasformazione. Riconosciamo le persone e le distinguiamo le une dalle altre da ciò che abitualmente fanno, dalle conseguenze delle loro azioni e dalle impressioni e reazioni che suscitano in noi e negli altri. Ancor più le conosciamo e le distinguiamo le une dalle altre per le ragioni che danno delle loro azioni e per gli stati d'animo che comunicano e che risultano associate alle loro azioni. Lo studio delle differenze individuali, perciò, per quanto risultano osservabili dai loro comportamenti o vengono inferite da ciò che le persone dichiarano, permette di collegare le condotte a tutta una varietà di esiti e quindi di valutare l'impatto che le persone possono avere sull'ambiente e sulla vita collettiva. Lo studio delle ragioni che le persone danno delle loro condotte permette di indagare l'influenza che gli ambienti e gli eventi di vita esercitano sui loro modi di organizzare l'esperienza e di interagire con gli altri e con l'ambiente. In passato, si è a lungo discusso se sia più importante studiare la persona o piuttosto le situazioni, se le condotte dipendano più da caratteristiche delle persone o piuttosto dalle caratteristiche delle situazioni. Ne ho già parlato quando ho accennato alla storia della psicologia. Da una parte gli psicologi dei tratti che ritenevano, o che ancora ritengono alcuni, che vi siano delle entità che sin dall'origine predispongono le persone ad agire in un certo modo e che in un certo modo, in un certo senso sono le cause del loro comportamento, e dall'altra invece altri autori che invece ritengono che sia più importante concentrarsi nello studio delle situazioni, perché in definitiva ciò che le persone fanno, i loro comportamenti e anche i loro modi di pensare, in larga parte dipendono dalle influenze degli ambienti, dalle pressioni dagli ambienti, dai rinforzi e perciò dagli apprendimenti. Oggi la situazione non è più come in passato, divisiva, ma i problemi rimangono tra quanti sono più interessati a cogliere ciò che di stabile e distintivo c'è sin dall'origine nelle persone e quanti invece sono più interessati o più concentrati a capire come gli ambienti possano indurre dei comportamenti abituali, dei modi di pensare, dei modi di desiderare anche, che fanno poi le persone quello che sono. Oggi lo studio delle differenze individuali comunque è una strategia comune, non soltanto degli epigoni delle teorie dei tratti intesi come strutture psicofisiche originarie, ma anche di chi intende studiare i processi e i cambiamenti della personalità in divenire. In realtà, diversi aspetti della personalità condividono la proprietà di
di essere stabili, proprietà che si riteneva fosse propria dei tratti, intesi come tendenza all'azione, sia nell'accezione ristretta di comportamenti abituale, sia nell'accezione estesa di costellazioni relativamente stabili di modi di pensare, sentire ed agire. Non solo le tendenze ad agire come l'estroversione o come la coscienziosità o come la stabilità emotiva che noi registriamo da come le persone si presentano nel mondo e quali sono le conseguenze delle loro azioni, ma anche l'autostima, anche i valori hanno un carattere di stabilità simile alle abitudini. Distinguiamo abitudini intese come azioni abituali, abilità e capacità, emozioni, sentimenti, bisogni, motivi, preferenze, convinzioni e atteggiamenti, valori, aspettative e scopi. Tutti presentano una certa stabilità, tutti ci permettono di distinguere le persone le une dagli altri. E con questi termini ci riferiamo a ipotetiche strutture mentali che in differente grado concorrono a rendere conto delle relazioni delle persone con l'ambiente, con gli altri e con se stesse, ma che insieme rendono poi conto di ciò che una persona è, di come una persona si sente, di ciò che è caratteristico e proprio della personalità unitaria. Disponiamo di differenti costrutti che in vario grado sono suscettibili di essere ancorati a degli indicatori obiettivi. Le abitudini corrispondono a dei comportamenti, i valori corrispondono a delle preferenze, anche gli atteggiamenti in larga parte corrispondono a delle preferenze, a delle scelte. E questi costrutti in vario grado sono stabili, ci permettono di distinguere le persone le une dalle altre, di fare delle previsioni su di loro, perché appunto sono stabili. Una persona che ha un certo valore oggi, probabilmente lo aveva anche ieri e lo avrà anche domani e dopodomani. Una persona che ha un certo tipo di atteggiamento, cioè che crede certe cose, si predispone nei confronti degli altri in un certo modo, beh, evidentemente è la stessa persona di ieri e di domani. Il problema importante è come le differenze individuali nella sfera delle abitudini, delle abilità o delle preferenze o dei valori sono tra di loro collegate.

questi diversi aspetti della personalità contribuiscono a rendere unico, si influenzano anche reciprocamente e in certe situazioni agiscono, hanno un ruolo più importante di altri. È uno dei compiti della psicologia della personalità semplificare l'esame delle sue innumerevoli espressioni. Prima, aggregando quelle riconducibili a caratteristiche obiettive e funzioni simili, poi rendendo conto di come le diverse aggregazioni interagiscono tra loro e concorrono al funzionamento dell'intero sistema lungo il corso di vita. Distinguiamo le singole azioni, colleghiamo le azioni a delle conseguenze, deduciamo, inferiamo degli scopi, dei valori, delle preferenze e in questo modo costruiamo una identità personale. In questo modo siamo in grado non soltanto di riconoscere le persone e predisporci nei loro confronti in rapporto alle aspettative che abbiamo nei loro confronti, ma siamo in grado anche di fare delle scelte su con chi accompagnarci e con chi invece, per quanto possibile, tenere le distanze. È verosimile che gli esseri umani siano programmati geneticamente e vengano al mondo con un insieme di predisposizioni, in vario modo associate al funzionamento e allo sviluppo del cervello, che li preparano ad interagire con l'ambiente tramite copioni di azione che sono funzionali e indispensabili all'adattamento e alla conservazione della vita. Verosimilmente, queste predisposizioni trovano un ancoraggio in strutture e processi mentali che emergono e si consolidano nel corso dello sviluppo a seguito degli scambi che avvengono tra l'organismo e l'ambiente. Quando abbiamo parlato di intelligenza e di sviluppo cognitivo, abbiamo visto come le diverse abilità, capacità emergano gradualmente nel corso dello sviluppo grazie ai processi di maturazione e grazie ai processi di socializzazione. Ciò che abbiamo indicato per lo sviluppo cognitivo probabilmente vale anche per lo sviluppo di altri aspetti della personalità, anche per lo sviluppo dei motivi per certi aspetti, anche per lo sviluppo di quello che chiamavamo tratti o disposizioni dei comportamenti abituali. Se è verosimile che le persone siano in qualche modo programmate o predisposte a certi copioni di azione, è verosimile che le predisposizioni si trasformino in disposizioni, ovvero in costellazioni di pensiero, sentimenti e tendenze all'azione, che emergono e si consolidano in connessione con i progressi dei processi di maturazione e con le opportunità di sviluppo associate ai processi di socializzazione. Cioè un discorso molto simile a quello che già abbiamo anticipato quando abbiamo parlato di sviluppo dell'intelligenza, della capacità di orientarsi del mondo, di adattarsi dal mondo, riconoscendo il mondo e cominciando ad apprendere come si possono risolvere i problemi che la relazione con l'ambiente comporta. In definitiva, sono gli scambi concreti tra la persona e l'ambiente e quindi le esperienze che contrassegnano lo sviluppo della persona e che in larga parte decidono il consolidarsi di abiti, stili e modi di essere e di presentarsi agli altri. Tutto un insieme di aspetti della personalità, di caratteristiche della personalità che permettono di distinguere poi le persone le une dalle altre e di comprendere l'organizzazione del loro rapporto con l'ambiente. Gradualmente, in concomitanza con il dispiegarsi dei processi maturativi di socializzazione, le persone, tramite l'apprendimento, la condivisione con gli altri e la pratica, si appropriano

potere dei propri comportamenti, dei propri ragionamenti e dei propri bisogni e desideri, usando il linguaggio reso accessibile alla propria cultura. Come nel caso dell'intelligenza, abbiamo visto che il bambino gradualmente si riconosce, si distingue dagli altri, comincia ad apprendere, a impadronirsi di certe operazioni che permettono di estendere il suo controllo sulla realtà e di relazionarsi con gli altri. Così, gradualmente è anche possibile che nel corso dello sviluppo, e grazie ai modelli che ci vengono proposti, grazie alle opportunità che ci vengono offerte, si apprendano modi di essere, modi di interagire, modi di relazionarsi, destinati ad essere relativamente stabili e a contrassegnare il rapporto della persona con l'ambiente e a rendere la persona distinguibile per questi modi di essere, di presentarsi e di interagire con gli altri. Allo stato delle conoscenze che possediamo, non siamo in grado di individuare nel cervello dei luoghi specifici ai quali ancorare le diverse disposizioni comportamentali e valutative alle quali facciamo abitualmente riferimento per parlare della nostra personalità e di quella degli altri. Abbiamo però ragione di ritenere che plasticità, equipotenzialità ed equifinalità valgono per l'espressione dei geni del cervello. Ed è però verosimile che funzioni mentali complesse derivano dall'azione combinata di molteplici sistemi nervosi, piuttosto che da specifici luoghi, e che le medesime funzioni psicologiche, possono essere assolte da differenti strutture biologiche in modi diversi. È possibile perciò che sia le abilità cognitive, sia le tendenze all'azione che tradizionalmente abbiamo chiamato tratti, sia delle disposizioni valutative che abitualmente riconduciamo alla nozione di atteggiamenti, abbiano un riscontro a livello di sistema nervoso. Questo è sicuro, ma non a livello di specifici luoghi, di specifici centri, piuttosto a livello di sistemi. Sono tutti il risultato di un'azione concertata e sono tutti verosimilmente in relazione tra di loro. La ricerca empirica ha permesso di individuare grandi contenitori o attrattori di significato che chiamiamo disposizioni o tratti, ciascuno dei quali riassume una larga varietà di descrittori e si configura come elemento di base al quale ricondurre differenti caratteristiche di personalità. Terminando questa prima fase introduttiva al modello dei cinque fattori, che cosa intendiamo con i termini disposizione e predisposizione? Il modello dei cinque fattori. Il modello dei cinque fattori ha rappresentato un fatto innovativo di grande rilievo nella psicologia della personalità ed è stato un protagonista della discussione e tuttora dei dibattiti che si svolgono sulla natura della personalità, sullo sviluppo della personalità, sull'importanza della psicologia della personalità anche per altre discipline. Dal 1970, sempre di più, con un'importanza crescente, 1980-1990, fino ai giorni nostri. Cioè è un modello che è stato sulla scena per oltre 50 anni e che tuttora merita la nostra attenzione. È stato un modello che ha ridato impulso e credibilità alla teoria dei tratti, di cui abbiamo già parlato, cioè effettivamente esistono caratteristiche stabili della personalità che non soltanto permettono di distinguere le persone le une dalle altre, ma esistono caratteristiche stabili che permettono di fare importanti previsioni e che permettono di fare scelte su come allocare al meglio le risorse personali. Derivano, ma anche i motivi, ma anche i valori, ma anche le convinzioni che le persone hanno, che le persone dichiarano. Cioè, la stabilità è una caratteristica, è una proprietà di diverse caratteristiche della personalità. Parliamo di caratteristiche della personalità proprio perché sono aspetti relativamente stabili. Quello che è importante capire è che ruolo hanno e come operano insieme agli altri. Il modello dei cinque fattori ha fornito il quadro di riferimento comune per organizzare le principali differenze di personalità nella sfera delle disposizioni comportamentali.

occidentali, traendo vantaggio dalla convergenza degli studi lessicografici e fattoriali. Si tratta di disposizioni comportamentali, cioè tendenze all'agire, in un'accezione estesa, tendenze all'agire associate a particolari modi di sentire e di pensare, non soltanto agire, ma un tratto è un'organizzazione attorno all'azione di pensiero ed affetto, di pensiero e sentimenti e motivazioni. L'azione è quella che noi vediamo relativamente stabile, relativamente riconoscibile. L'azione però può corrispondere a una diversa organizzazione di sentimenti, pensieri, giudizi. E questo è uno, è dove lo psicologo della personalità deve fare chiarezza. Soprattutto il modello dei 5 fattori si è rivelato di grande utilità pratica. Il punto di partenza, come ho indicato, è la convergenza tra gli studi lessicografici e gli studi fattoriali, ai quali abbiamo già fatto riferimento quando abbiamo parlato di, quando abbiamo introdotto la storia della disciplina, cioè il lessico, il linguaggio, è una sede particolarmente privilegiata per rintracciare i termini che descrivono le persone e perciò per rintracciare le caratteristiche che sono ritenute importanti per spiegarne anche i comportamenti. D'altro canto, la tradizione fattorialista, il metodo fattoriale, l'analisi fattoriale ha permesso di estrarre da molte osservazioni, da molte dichiarazioni, attraverso i questionari ad esempio, ciò che le persone dichiarano dei propri comportamenti o ciò che gli osservatori rilevano dei comportamenti altrui, ha permesso di estrarre dei fattori comuni a diversi modi di essere, a diversi modi di sentire e pertanto di semplificare enormemente il numero delle variabili di cui tenere conto per descrivere e per prevedere certi comportamenti. Ha costituito un modello per descrivere e valutare la personalità di grande valore pratico, consentendo di mappare molteplici tendenze relativamente stabili a pensare e sentire in modi che esitano in comportamenti simili e che svolgono importanti funzioni adattive. Ricordate l'ipotesi della sedimentazione linguistica di Raymond Cattell? I descrittori che servono maggiormente a riconoscersi, a distinguersi gli uni dagli altri, si possono rintracciare nella lingua che le persone parlano, in quanto costitutivi del loro modo di rappresentare se stessi e gli altri e di interagire con loro. Anche in Italia abbiamo fatto uno studio psicolessicale. Il principale autore è Marco Perugini, che oggi è professore all'Università Bicocca di Milano. Insieme a Marco Perugini abbiamo concepito il primo studio italiano sul linguaggio italiano, prendendo a modello studi che in Germania e in Olanda studi già fatti in questi paesi. Sostanzialmente siamo partiti, Marco Perugini soprattutto, che ha fatto questo lavoro in occasione della preparazione del suo dottorato di ricerca, abbiamo valutato inizialmente, abbiamo estratto dal dizionario della lingua italiana oltre 8.000 aggettivi che sono abitualmente utilizzati per descrivere la personalità. Abbiamo poi passato questi 8.000 aggettivi a un vaglio ulteriore che ha portato a una riduzione di 1.337 aggettivi sulla base della loro utilità e chiarezza e finalmente, tenendo conto della chiarezza, dell'utilità, della frequenza d'uso e della desiderabilità sociale, siamo arrivati ad estrarre quasi 500 aggettivi che sono abitualmente impiegati per descrivere la personalità. Il risultato che noi abbiamo ottenuto tramite l'analisi fattoriale è che tutti questi innumerevoli, questi numerosi aggettivi che descrivono la personalità sono poi in definitiva riconducibili a 5 fattori fondamentali. Uno l'abbiamo chiamato energia estroversione, l'altro l'amicalità, l'altro la coscienziosità,

0: Graphic Khalil Khalil, Cristiana Rolla. Tecani Video, Ferruccio Lamberti, Giada D'Angeli. الاستشارة بخصوص اللغة العربية دنيا أبو رشيد بديني. الاستشارة التعليمية ماريا كاتريكالا. ترجمة النصوص أنجيلا لانغوني لطيف السعدي. مسؤول العلاقات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونتونو بإيطاليا محسن بوداغا. إدارة البرنامج إيمانويلا ماريا مافرولا. بالتعاون مع قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالمغرب الحبيب نادر محمد السكناوي ابن بوعزاء محي الدين حسن طويل. وزارة الشؤون الخارجية إدارة التعاون للتنمية بإيطاليا فاليريا ماتساكاني. مكتب التعاون للتنمية بالسفارة الإيطالية بالرباط سيرجيو بالاديني. نتقدم بالشكر إلى معالي السفير تجدين بادو سفير المملكة المغربية بإيطاليا، معالي السفير أمبرتو لوكيزي بالي سفير إيطاليا بالمغرب. إنتاج سنة 2008.
1: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flip Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa. Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o della

0: dell'artista Miltos Manetas. Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di clic, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo. Un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno, nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno, uninettunouniversity.net.

facoltà di economia e diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà

Benvenute e benvenuti. In questa lezione proseguiremo l'analisi delle funzioni di gestione, focalizzando l'attenzione in particolare sulla finanza pubblica. Argomenti di questa lezione saranno la finanza pubblica, i principi, l'organizzazione del potere finanziario e il ciclo annuale di bilancio, l'esecuzione del bilancio e i controlli. Vediamo quindi il primo argomento, la finanza pubblica, i principi. I mezzi finanziari non solo sono lo strumento per realizzare i fini dell'azione amministrativa, ma condizionano l'effettività delle politiche pubbliche. In coerenza con quello che abbiamo già detto, affrontando il tema delle funzioni di gestione, in particolare i beni e il personale, abbiamo sottolineato già come i mezzi rappresentino un elemento tutt'altro che residuo rispetto all'attività e all'organizzazione amministrativa. In realtà i mezzi rappresentano proprio quello strumento attraverso cui l'amministrazione può svolgere la propria attività e quindi l'organizzazione può esercitare, i propri fini. Ecco, da questo punto di vista dobbiamo soffermarci ulteriormente in questa lezione su un particolare mezzo di cui l'amministrazione si avvale, che è il mezzo finanziario, cioè le risorse finanziarie. Risorse finanziarie che sono una componente essenziale e fondamentale per permettere all'amministrazione in generale e ai pubblici poteri di svolgere quelle funzioni funzionali all'attuazione delle politiche pubbliche. Pensate a tutto il tema della redistribuzione della ricchezza e in generale tutto ciò che concerne l'attuazione del principio di uguaglianza sostanziale, quindi tutto quello che riguarda l'intervento dello Stato nell'economia e nella società. È evidente che in una situazione di scarsità, proprio la risorsa finanziaria, specie alla luce, come vedremo, dei vincoli europei, costituisce un problema di non poco conto che non riguarda strettamente le questioni concernenti le modalità di gestione e di impiego delle risorse, ma anche la possibilità stessa di individuare gli interessi pubblici meritevoli di tutela e quindi, per esempio, individuare quelli che sono i trattamenti che possono essere oggetto delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale piuttosto che delle tipologie di soggetti destinatari, determinate misure di sostegno al reddito, eccetera. Quindi non basta soltanto nell'attuazione del paradigma costituzionale garantista individuare quelle che sono le politiche, ma occorre anche individuare i mezzi necessari per far fronte a determinate politiche. E questo è un elemento fondamentale rispetto al quale proprio la disciplina della finanza pubblica costituisce uno snodo essenziale. Le spese pubbliche sono lo strumento immediato, quindi lo strumento di primo grado, per la soddisfazione dei fini dello Stato. Questo è importante da sottolinearlo, nel senso che proprio attraverso la spesa l'amministrazione è in grado di perseguire e di svolgere le proprie attività, sia questa sicuramente la

l'attività cosiddetta materiale, quella di erogazione dei servizi, ma anche quella giuridica, perché evidentemente l'amministrazione si avvale del personale e il personale va retribuito e quindi come tale anche qui la spesa rimane un elemento essenziale per quanto strumentale di questa attività. Viceversa, le pubbliche entrate sono un mezzo necessario per le spese pubbliche, quindi risultano solo un mezzo indiretto e quindi di secondo grado per il raggiungimento dei fini dello Stato. Proviamo a fare un attimo di ordine. Una volta individuati i fini dello Stato, che possono essere riassunti nella formula del paradigma costituzionale garantista, le spese si pongono in una condizione di strumentalità immediata, perché sono lo strumento per raggiungere quelle finalità, ma per fare questo e quindi per poter spendere, lo Stato ha bisogno di approvvigionarsi, quindi di recuperare risorse finanziarie necessarie a finanziare la spesa. Questa strumentalità è una strumentalità indiretta in relazione ai fini dello Stato, ma diretta in relazione alla spesa. E quindi da questo punto di vista, vedete, fini dello Stato, spese pubbliche, entrate pubbliche. La trasformazione della finanza pubblica dalla neutralità alla funzionalità. Questo è il tema di fondo che ci permette in qualche modo di inquadrare la tematica. Perché questo problema che ho evidenziato poc'anzi della scarsità e quindi della necessità di far fronte anche dei mezzi necessari per fronteggiare, per permettere l'attuazione di una determinata politica, deriva da quello che è noto come passaggio dalla finanza neutrale alla finanza funzionale, cioè all'idea che proprio attraverso la finanza e quindi attraverso la spesa pubblica sia possibile perseguire dei fini politici in chiave, per esempio, di redistribuzione della ricchezza. Cioè si tratta dell'attribuzione alla finanza pubblica di una funzione che non è solamente neutrale, ma è proprio funzionale all'attuazione delle politiche. Ed evidentemente nell'ambito dello Stato sociale il passaggio dalla neutralità alla funzionalità rappresenta un elemento chiave che pone tutta una serie di problematiche, tra cui quelle che a cui ho già accennato e che vedremo tra poco. L'articolo 81 della Costituzione risentiva dell'esperienza costituzionale del periodo liberale e non prevedeva quindi nuovi tributi e nuove spese nella legge di bilancio. L'articolo 81 della nostra Costituzione nasce in un momento di passaggio, nel senso che è concepito ancora in una chiave di neutralità, ma pure in un contesto di Stato costituzionale sociale, e quindi ha vissuto un po' sulla sua pelle un'evoluzione della finanza verso una funzionalità della spesa pubblica che ha richiesto alcuni passaggi evolutivi. Dagli anni 70 l'introduzione della legge finanziaria e poi della legge di stabilità, cioè della cosiddetta manovra finanziaria, ha risposto proprio all'esigenza di garantire una maggiore flessibilità, adattabilità e funzionalità del bilancio rispetto ai fini pubblici e quindi la possibilità di variare il bilancio con una manovra proprio al fine di dare sostegno alle politiche pubbliche. Inoltre, dal 2011 è stato introdotto il principio di equilibrio di bilancio e di delimitazione dell'indebitamento. Questo è un dibattito rilevante che peraltro è stato oggetto di tanti studi e che merita un po' di attenzione, perché spesso si suole dire che a partire dal 2011 l'introduzione del principio di equilibrio di bilancio, introdotto poi con la legge costituzionale 1 del 2012, ha in qualche modo prodotto un'evoluzione sostanziale anche in termini di limitazione della sovranità finanziaria dello Stato. C'è chi, e tra questi mi ci metto anch'io, ha invece dato un'interpretazione diversa evidenziando come in realtà i vincoli all'indebitamento fossero evincibili già dalla lettura stessa dell'articolo 81 della Costituzione, il quale delineava già un procedimento di

responsabilizzazione nell'ambito delle previsioni di bilancio e quindi della loro relazione tra mezzi e politiche pubbliche, che in qualche modo era improntato alla trasparenza e alla responsabilizzazione sul piano politico delle scelte concernenti l'allocazione delle spese e quindi in particolare l'indebitamento necessario per far fronte a determinati programmi di spesa. Tuttavia, a partire dal 2011 con le direttive e con il Fiscal Compact e poi successivamente con la riforma costituzionale che ha riscritto l'articolo 81, come vedremo tra poco, è entrato esplicitamente nella nostra Carta Costituzionale il principio dell'equilibrio di bilancio e quindi dei limiti effettivi al ricorso all'indebitamento. Vediamo quindi i principi nazionali ed eurounitari in materia di finanza pubblica. Innanzitutto la funzione del bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è quella di assicurare l'equilibrio tra entrate e spese all'interno di un determinato periodo di tempo. E inoltre di destinare le risorse disponibili ai vari programmi di spesa garantendone la legalità. Questa è una nozione importante, cioè a cosa serve il bilancio? In una organizzazione di natura privatistica e imprenditoriale il bilancio ha una funzione eminentemente economica. Vediamo invece come ai sensi dell'articolo 81 quella valenza economica che ritroviamo nella necessità di assicurare l'equilibrio tra entrate e spese trova però nell'ambito della finanza pubblica anche una connessione con il principio di legalità, poiché è il bilancio stesso a svolgere anche una funzione autorizzatoria rispetto alle spese e quindi di collegamento diretto tra la spesa e il fine pubblico, cioè il programma di spesa e quindi l'obiettivo, la politica pubblica a cui quella spesa è funzionale. Il comma 3 dell'articolo 81 prevede inoltre che ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri deve provvedere ai mezzi per farvi fronte. È un principio di piena responsabilizzazione del legislatore. Non è possibile per il legislatore individuare una finalità, una funzione pubblica nuova senza aver individuato la copertura finanziaria. Questo perché ci deve essere una stretta connessione e quindi una possibilità, come vedremo, anche di controllo sul piano parlamentare di quello che è il rapporto tra fini e mezzi. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Così recita l'articolo 53 della Costituzione. Articolo 53 che viene solitamente letto nell'ottica della progressività a cui l'ordinamento deve in generale conformarsi, ma che ai nostri fini esplicita un ulteriore elemento di cui occorre tener conto e che è strettamente connesso a quello che abbiamo evidenziato sin qui, e cioè la destinazione delle entrate solo in funzione delle spese che servono a realizzare gli interessi pubblici. Vedete, qui il collegamento è estremamente sottile ma fondamentale. Abbiamo detto che esistono i fini pubblici e quindi le politiche, esistono le spese pubbliche che sono funzionali al perseguimento di quelle politiche pubbliche, esistono le entrate che sono funzionali a finanziare, quindi a fornire i mezzi necessari per poter sostenere e coprire le spese necessarie. L'articolo 53 ci dice qualcosa in più, e cioè ci specifica che qualsiasi entrata in favore dell'amministrazione, parliamo delle entrate che implichino l'esercizio di un potere amministrativo, quindi l'esercizio di un potere coattivo, per esempio il caso dell'imposizione fiscale, deve essere sempre funzionale a sostenere determinate spese. E qui il tema dell'efficienza della spesa assume una rilevanza centrale, poiché anche la pressione fiscale è commisurata alla capacità di gestire in modo efficiente la spesa. Gestire in modo efficiente la spesa significa a sua volta gestire la spesa in modo efficace in funzione delle finalità pubbliche perseguite. Vedete come tutto

in qualche modo trova una sua sinergia nell'ambito di un sistema circolare che dovrebbe essere improntato a un sistema virtuoso, circolare virtuoso, e quindi in grado di garantire la corretta gestione e quindi di far gravare il meno possibile gli oneri sul privato, quindi sui contribuenti, e comunque garantendo che ogni entrata sia comunque funzionale al perseguimento delle finalità. Evidentemente lo spreco nella gestione della spesa pubblica si pone in una situazione di contrasto rispetto alle finalità o comunque di riduzione di quelle che sono le garanzie di soddisfazione dei diritti individuali, poiché a fronte di una non corretta gestione della spesa altri soggetti non potranno beneficiare dell'intervento pubblico. Vedete quindi come questa disciplina è una disciplina molto trasversale che incide su tutti gli ambiti dell'azione amministrativa. Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione Europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito. Oltre alla riforma dell'articolo 81 della Costituzione, anche l'articolo 97 è stato in parte riscritto attraverso una introduzione specifica del principio dell'equilibrio di bilancio anche a livello di pubblica amministrazione, non soltanto a livello di bilancio dello Stato, e di principio di sostenibilità del debito pubblico, e quindi anche la gestione deve essere improntata a criteri di sostenibilità. L'indebitamento è inoltre consentito solo per finanziare le spese per investimenti. L'articolo 119 individua una differenziazione tra spese correnti e spese per investimento e prevede la possibilità di ricorrere all'indebitamento soltanto per spese di investimento, proprio alla luce del principio secondo cui le spese per investimento, a differenza delle spese correnti, sono funzionali a garantire l'accrescimento della ricchezza. Inoltre, sussiste un principio di necessaria coerenza con gli impegni assunti in sede europea ai fini della stabilizzazione della finanza pubblica. Questa è una grande innovazione derivante dall'evoluzione dell'ordinamento eurounitario in materia di finanza pubblica, specie all'indomani della crisi dei debiti sovrani, che con il patto Europlus ha introdotto una serie di direttive e di regolamenti che hanno modificato ulteriormente, come vedremo, il ciclo di bilancio, creando una sorta di procedimentalizzazione che oggi non si svolge più soltanto a livello interno, ma che coinvolge anche qui in un'ottica circolare anche le istituzioni europee, in particolare il Consiglio e la Commissione, con funzioni specifiche nell'ottica appunto di dare delle raccomandazioni e quindi di impegnare lo Stato italiano e più in generale i Paesi membri dell'Unione Europea al rispetto di uno specifico programma di stabilizzazione della finanza pubblica. Questo in funzione del riconoscimento a livello eurounitario di un generale principio di volto alla tutela della stabilità finanziaria dell'Eurozona. E ancora, l'osservanza dei vincoli economici e finanziari europei è stato ulteriormente previsto nell'ambito dell'articolo 119, così come emendato dalla legge costituzionale 1 del 2012. In particolare, questa riforma ha introdotto un nuovo sistema di finanza pubblica incentrato sui principi di equilibrio del bilancio e della sostenibilità del debito. Non solo in ottica di contenere la dinamica espansiva delle spese pubbliche all'interno delle risorse finanziarie che le entrate fiscali o extrafiscali possono assicurare, ma anche per programmare e realizzare tutti gli interventi necessari per garantire stabilità e sostenibilità del debito pubblico. Questo è un cambio anche da un punto di vista culturale rilevantissimo nell'ottica della gestione della finanza pubblica, laddove non si tratta soltanto

soltanto di inquadrare quelle che sono le spese in un'ottica di sostenibilità in funzione della capacità fiscale di un determinato Stato membro, che è, se vogliamo, uno degli elementi rilevanti di grande evoluzione e di maturazione del sistema di gestione della finanza pubblica a partire dagli anni 90 in poi, ma anche in un'ottica di garantire una maggiore e più efficace capacità di programmare e realizzare gli interventi necessari per garantire la stabilità e la sostenibilità. In un'ottica, pensate per esempio a tutto quello che è il dibattito sul PNRR, in un'ottica appunto di garantire che gli investimenti effettuati, anche ricorrendo all'indebitamento, possano essere funzionali a una trasformazione del Paese in grado di ridefinire la struttura economica e finanziaria e quindi la capacità di generare ricchezza e quindi la capacità di rendere sostenibile la spesa in funzione della ricchezza prodotta da un determinato Paese. Spunti di riflessione: qual è stato l'impatto dell'ordinamento eurounitario sulla disciplina interna della finanza pubblica? Secondo argomento di questa lezione è l'organizzazione del potere finanziario. Innanzitutto, al governo spetta il compito di predisporre il disegno di legge di bilancio. Primo elemento che si rende opportuno evidenziare è la posizione di primazia rivestita dal governo, quindi dall'esecutivo. Questa è una primazia che evidentemente implica anche un diverso ruolo più in termini di controllo politico da parte del Parlamento, anche nell'ottica dell'interlocuzione che l'esecutivo ha con le istituzioni eurounitarie. E quindi in un'ottica di sempre maggiore integrazione nell'ambito di questa proceduralità che abbiamo chiamato nelle precedenti lezioni una proceduralità discorsivo-razionale, che rappresenta un po' la trama della disciplina della finanza pubblica, vedete come l'esecutivo assume un ruolo essenziale anche perché è il potere chiamato a interloquire a livello sovranazionale. Al Parlamento quindi spetta di conseguenza il compito di approvare il disegno di legge di bilancio, svolgendo una funzione che è primariamente e soprattutto di controllo politico. Al governo spetta poi il compito di gestire il bilancio attraverso i propri apparati e quelli degli enti cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il MEF, trasferisce le risorse ad essi destinati. Accanto al potere e al ruolo centrale svolto dall'esecutivo, in particolare il Ministero dell'Economia e delle Finanze rappresenta uno snodo essenziale insieme, dobbiamo dirlo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alcune implicazioni sul piano dell'organizzazione del potere finanziario sono il fatto che, come dicevamo, sussiste una centralità del potere governante. Oggi chi guida il processo di gestione della finanza pubblica è senza dubbio il governo, in funzione, in virtù di quello che dicevamo prima. Ancora una posizione di primazia dell'apparato che dirige i flussi delle risorse finanziarie ai fini della gestione del bilancio, e in particolare il MEF, ma anche il ruolo del CIPES nell'ambito della distribuzione della spesa, nell'ambito dei vari programmi di spesa. Altra implicazione necessaria è la necessità dell'armonizzazione dei bilanci, che viene proprio in virtù della sempre maggiore importanza dell'armonizzazione, quindi della possibilità di comparare i bilanci delle varie amministrazioni, inserita nell'ambito delle competenze esclusive dello Stato. E ancora, una ulteriore implicazione è quella del rafforzamento dei controlli successivi della Corte dei Conti come organo di controllo della finanza pubblica allargata, quindi comprensiva non solo dello Stato, ma anche degli enti pubblici territoriali. E infine il ruolo della Corte dei Conti a supporto del Parlamento, proprio nell'ottica di fornire supporti conoscitivi, fornendo dati, stime e valutazioni sullo stato della finanza pubblica. Questa attività è evidentemente funzionale alla possibilità per il Parlamento di esercitare quella funzione di controllo politico a cui alludevo prima. Il ciclo della programmazione e della gestione finanziaria

finanziaria si apre con l'approvazione del bilancio ogni anno, pena ricorso all'esercizio provvisorio del bilancio per massimo 4 mesi. L'articolo 81,5 prevede che lo Stato approvi annualmente il bilancio. Questo è un adempimento politicamente fondamentale, è il cuore della vita politica di un paese, poiché ha una valenza non soltanto amministrativa, perché riguarda la gestione poi successiva della spesa, ma ha una valenza politica essenziale, poiché è proprio nell'ambito dell'approvazione del bilancio che si scontrano le diverse visioni politiche in Parlamento e anche la visione politica tra governo e Parlamento e quindi la sussistenza di un effettivo rapporto di fiducia tra governo e Parlamento. Ovviamente, l'abbiamo detto prima, la gestione del bilancio e quindi tutto il ciclo è ispirato alla necessità di garantire in via doverosa il mantenimento dell'equilibrio finanziario all'interno del ciclo economico. Dalla doverosità dell'equilibrio pluriennale deriva altresì l'esigenza di una programmazione triennale vincolante anche ai fini della copertura finanziaria delle spese. Quindi abbiamo da un lato il bilancio annuale che ha le funzioni che dicevamo prima, anche di autorizzazione alla spesa, ma proprio nell'ottica di quel rafforzamento della visione programmatoria del ciclo di bilancio, accanto all'approvazione del bilancio annuale sussiste anche la necessità di garantire un equilibrio pluriennale, quindi di inquadrare gli impegni di spesa e quindi il ciclo di bilancio in un'ottica anche pluriennale e quindi da qui l'esigenza di una programmazione specifica proprio per dar conto di quella che sarà l'evoluzione degli impegni di spesa e quindi l'evoluzione finanziaria dello Stato. Da qui la necessità di definire una vera e propria procedura che è chiamata ciclo annuale di bilancio disciplinato dalla legge 196 del 2009, che è la legge fondamentale su cui si regge tutta la disciplina, appunto di approvazione del bilancio. Il ciclo si apre con la presentazione del documento di economia e finanza entro il 10, il 10 aprile alle Camere. Questo è un documento essenziale in cui vengono sostanzialmente delineati gli scenari di economia e finanza su cui poi reggerà e verterà la legge di stabilità. Entro il 30 settembre il Governo presenta altresì la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza in cui vengono evidenziati, in caso di scostamento rispetto agli obiettivi programmatici, anche l'indicazione dei disegni di legge collegati al bilancio. Quindi si apre ad aprile con la presentazione del DEF. Prosegue con, a settembre, entro il 30 settembre, con la definizione dell'aggiornamento al DEF in cui si dà conto di quello che è successo e quindi degli eventuali scostamenti nel frattempo intervenuti. Si arriva quindi al 20 ottobre, data entro la quale viene presentato il disegno di legge di bilancio al Parlamento. A questo segue il parere della Commissione, dell'Unione Europea sul disegno di legge di bilancio, che è richiesta essenzialmente, che ha l'obiettivo di verificare la rispondenza del disegno di legge di bilancio rispetto a quelle che sono le raccomandazioni e gli impegni assunti in sede europea. E quindi l'approvazione della legge di bilancio da parte del Parlamento entro il 31 dicembre di ogni anno, come dicevamo prima, pena l'esercizio provvisorio. E a questo seguono le raccomandazioni del Consiglio europeo e della Commissione che in qualche modo riattivano il ciclo il ciclo di bilancio, richiedendo quindi al Governo di tenerne conto nell'ambito del documento di economia e finanza e quindi poi in sede di emissione del parere della Commissione sulla legge di bilancio si tiene conto proprio di quelle raccomandazioni. Quindi vedete come un procedimento circolare
che interessa sia

sia a livello nazionale che a livello sovranazionale, i vari soggetti che partecipano a questo procedimento euronazionale, ma che permette uno scambio che vede come protagonista assoluto l'esecutivo. A questo segue la presentazione della legge di assestamento entro il 30 giugno per variare le entrate e le spese stanziate nel bilancio tenendo conto delle decisioni assunte nei mesi precedenti. Quindi entro il 30 giugno dell'anno successivo questa legge di assestamento completa il ciclo permettendo quindi di tener conto anche di quelli che sono gli ulteriori scostamenti. Infine, entro il 30 giugno viene presentato il rendiconto, previo giudizio di parificazione della Corte dei Conti ai fini dell'attestazione della sua regolarità. Spunti di riflessione: quali sono i tratti caratteristici dell'organizzazione del potere finanziario? Come si è evoluto il ciclo di bilancio alla luce dell'ordinamento eurounitario? Concludiamo gli argomenti di questa lezione affrontando il tema dell'esecuzione del bilancio e dei controlli. L'acquisizione delle entrate, parliamo delle entrate coattive, quindi per esempio quelle che richiedono il cosiddetto prelievo fiscale, avviene attraverso varie fasi, la prima delle quali è quella dell'accertamento, laddove sussiste una vera e propria discrezionalità nella determinazione dei tributi, ma pur sempre nei limiti della legge. Quindi, tutto quello che è il procedimento delle entrate è oggetto specifico del diritto tributario, tuttavia, che è una branca specializzata, tuttavia ritroviamo anche nell'esercizio di questa attività e quindi di questi poteri da parte dell'amministrazione, di fatto l'esercizio di un potere amministrativo a tutti gli effetti che appunto si esplica nell'esercizio della discrezionalità. E ancora nella riscossione, che è un'attività propriamente di tipo autoritativo, e infine nel versamento. Viceversa, l'acquisizione delle entrate di tipo convenzionale segue i principi civilistici, poiché sono entrate che derivano tipicamente da rapporti di natura obbligatori, che siano questi derivanti da contratti di diritto privato o anche da provvedimenti amministrativi rispetto ai quali il regime giuridico dell'obbligazione segue comunque salvo a particolari regole derogatorie, proprio in funzione della tipologia dei soggetti e degli interessi perseguiti, comunque un regime sostanzialmente analogo a quello di diritto privato. Non pone quindi particolari questioni per il diritto pubblico, trattandosi dell'adempimento di contratti, quindi di rapporti obbligatori. Diverso è invece il tema della gestione delle spese. Spese per investimento, innanzitutto, sono disciplinate dalla legge 350 del 2003 e contribuiscono a far crescere la ricchezza. Come dicevo prima, il loro presupposto è che sono funzionali a un aumento del valore del patrimonio immobiliare e mobiliare e dunque non sono soltanto funzionali a una distribuzione della ricchezza, come nel caso delle spese correnti, quelle per esempio relative al finanziamento dei programmi, per esempio, di sostegno al reddito. Inoltre, la gestione della spesa implica l'esercizio del potere in varie forme, quindi attraverso i decreti di variazione, atti di programmazione, procedimenti, provvedimenti individuali. Quindi, nella gestione della spesa vi è un vero e proprio potere anche di imputazione della spesa a un determinato programma piuttosto che a un determinato provvedimento, in un'ottica appunto di non solo di programmazione, ma anche di esercizio in concreto e quindi di copertura finanziaria delle attività dell'amministrazione. Il procedimento contabile, quindi il procedimento contabile che è quello relativo alla gestione della spesa, è disciplinato dal Regio Decreto 2440 del 1923 che distingue tra l'impegno cosiddetto contabile, che non è l'impegno civilistico da cui sorge l'obbligazione, ma è l'impegno contabile, cioè la fase su cui si regge e si innesta tutto il procedimento di spesa e che ha come obiettivo quello di imputare una determinata spesa a una determinata attività
voce di bilancio, quindi si sovrappone rispetto all'impegno

civilistico da cui nasce l'obbligazione, ma ha una sua valenza in termini di collegamento con la gestione della spesa e quindi con l'esecuzione del bilancio. Prosegue con la liquidazione, con l'ordinazione che può avvenire mediante mandati diretti, ordini di accreditamento, ruoli di spese fisse, come nel caso del pagamento degli stipendi, o altresì in forme speciali di pagamento. E si conclude appunto con il pagamento vero e proprio. Per quanto invece riguarda i controlli esterni sulla gestione finanziaria, questi sono disciplinati dalla legge 20 del 1994. Si tratta del controllo successivo sulla gestione del bilancio e quindi sulle attività svolte, sulle modalità con cui le risorse finanziarie sono state gestite e sui risultati che nel frattempo sono stati conseguiti. Ha una natura ausiliaria e collaborativa in quanto si tratta di un vero e proprio controllo di natura collaborativa posto a servizio degli organi elettivi. Vedete, qui dobbiamo precisare che questa tipologia di controlli sono funzionali, come abbiamo evidenziato parlando più genericamente delle funzioni di gestione, sono funzionali a una corretta gestione, in particolare a supportare coloro che sono chiamati ad assumere le decisioni in materia di gestione e di esecuzione del bilancio, a prendere decisioni il più possibile consapevoli, quindi avendo un supporto adeguato. Ecco, qui, da questo punto di vista, la natura di questi controlli non ha una natura appunto di controllo soltanto di legittimità, ma ha invece una funzione collaborativa anche nell'ottica di attivare un procedimento, una trama anche qua discorsivo razionale di confronto tra soggetti chiamati a gestire e soggetti chiamati a controllare, proprio ai fini di un miglioramento costante e di una sempre maggiore trasparenza nell'ambito della gestione della spesa. C'è da sottolineare come questa tipologia di controllo esterno sulla gestione, che appunto non è un controllo di legittimità, ma è un controllo sulla gestione, è comunque diverso dal controllo interno di gestione, poiché si poggia su una visione completamente diversa e appunto ha dei caratteri, come evidenziato dalla stessa Corte dei Conti, assolutamente peculiari. Il controllo successivo sulla gestione del bilancio è l'oggetto di questa tipologia di controlli e quindi riguarda le attività svolte, le modalità con cui le risorse finanziarie sono state gestite e anche i risultati conseguiti. Spunti di riflessione: come si articola il procedimento contabile di erogazione della spesa? Riepiloghiamo quindi gli spunti di riflessione che emergono alla luce di questa lezione. Qual è stato l'impatto dell'ordinamento eurounitario sulla disciplina della finanza pubblica? Quali sono i tratti caratteristici dell'organizzazione del potere finanziario? Come si è evoluto il ciclo di bilancio alla luce dell'ordinamento eurounitario? Come si articola il procedimento contabile di erogazione della spesa? In questa lezione abbiamo parlato delle funzioni di gestione focalizzando l'attenzione sulla finanza pubblica. Vi invito a consultare il materiale didattico ulteriore che è presente sul sito del nostro Ateneo alle pagine corrispondenti a questo corso e vi ricordo anche che tra le letture consigliate c'è, per chi lo desidera, un approfondimento specifico in relazione proprio alla disciplina della finanza pubblica e alle sue correlazioni tra ordinamento interno e ordinamento sovranazionale. Vi auguro quindi un buono studio e alla prossima.

Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura questa selva selvaggia ed aspra e forte che nel pensiero rinnova la paura, tanto amara che poco è più morte. Ma per trattar del ben che io vi trovai, dirò delle altre cose che vi ho scorte. Io non so ben ridir come ventrai, tant'era pien di sonno io su quel punto che la verace via abbandonai. Ma quando fui al piede un colle giunto, là dove terminava quella valle che mi avea di paura il cor compunto, alzai gli occhi e vidi le sue spalle vestite già dai raggi del pianeta che mena dritto altrove per ogni calle. La notte che passò con tanta pietà, e come quelli che con lena affannata, uscito fuori dal pelo per la riva, si volge là, all'acqua silenziosa e guata, così l'anima mia, che ancor fuggia, si volse indietro a rimirar lo passo, che non lasciò giammai persona viva. Quando ebbi riposato il corpo lasso, riprese via per la spiaggia deserta, sì che il piè fermo, sempre nel più basso, quando ecco quasi al cominciar dell'erta una lonza leggera e presta molto che di pelo maculato era coperta, e non mi si partia davanti al volto, anzi impediva tanto il mio cammino che dovetti tornare più volte volto. Tempera sul principio del mattino e il sol volgeva su con le altre stelle che erano con lui, quando l'amor divino mosse da prima quelle cose belle.

Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Istituzioni Pubbliche e Media Digitali della Facoltà di Scienza della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti. Sono Ivan Dompé, sono Adjunct Professor alla LUISS e responsabile della Geopolitical Intelligence Unit del gruppo Ferrovie dello Stato Italiano. In precedenza sono stato responsabile della comunicazione interna, il gestore della rete elettrica nazionale, direttore della comunicazione corporate di Team Telecom Italia, direttore della comunicazione corporate di Luxottica, nonché portavoce di Leonardo Del Vecchio, e in precedenza responsabile Media Relations e Digital Communication di Edison e responsabile dell'ufficio stampa corporate di Pirelli. Ho iniziato la mia carriera nelle agenzie di comunicazione, sono giornalista da oltre 30 anni e laureato in discipline economiche e sociali alla Bocconi di Milano. Sono qui per presentarvi le lezioni che abbiamo registrato per il corso di Comunicazione Interna e Corporate Social Responsibility. Vediamo dunque

In cosa si articola questo corso che abbiamo registrato per l'Ateneo? La comunicazione corporate. Che cos'è? Perché è rilevante per un'impresa? L'importanza della reputazione, un fattore per certi versi intangibile, ma assolutamente misurabile e cruciale per la vita di lungo termine di un'impresa, di un ente e di un'istituzione. Perché è fondamentale avere un piano di comunicazione? Essendo la comunicazione corporate una disciplina e una funzione strategica all'interno di un'azienda, è fondamentale lavorare con un piano di comunicazione e dedicheremo due video lezioni a questo tema, all'identificazione degli obiettivi, dei pubblici di riferimento, a quello che è l'elemento fondamentale che è la strategia di comunicazione. Andremo poi ad affrontare alcune sottodiscipline cruciali della comunicazione corporate, in particolare le media relations, quindi le relazioni con i media tradizionali o digitali che siano, e a questo tema dedicheremo anche in questo caso due video lezioni, la comunicazione digitale, come sta evolvendo, come ha drammaticamente, nel senso positivo, cambiato la comunicazione delle imprese, l'approccio e il dialogo con gli stakeholder, e anche in questo caso dedicheremo due video lezioni al tema, andando poi al cuore, la comunicazione interna, che parla non solo a uno stakeholder cruciale che sono i nostri dipendenti, ma che è una leva fondamentale anche per l'esterno, in quello che è il circolo virtuoso della comunicazione. Anche alla comunicazione interna dedicheremo due lezioni specifiche. E ultimo, ma non meno importante, per citare qualcuno che diceva lo spesso viene sul fondo, andremo a vedere la corporate social responsibility, sia da un punto di vista economico che da un punto di vista di comunicazione, perché la CSR fa parte e deve far parte del DNA e della strategia di comunicazione di un'impresa. Qual è dunque l'obiettivo fondamentale e cruciale di questo corso? Capire quella che è una disciplina, la comunicazione corporate, che è il sistema nervoso di un'azienda, che rappresenta un fattore critico di successo sia nel breve che nel lungo termine. Capire quali sono i trend futuri che vanno a plasmare il nostro essere, appunto il nostro sistema nervoso, quello che è la nostra narrazione di quello che siamo, con l'obiettivo fondamentale di creare delle relazioni autentiche e vere con i nostri stakeholder, in grado di migliorare la nostra reputazione, in grado di generare del goodwill in un sistema relazionale per l'appunto con i nostri stakeholder. Sono certo che le nostre video lezioni saranno di grande aiuto per navigare nel complesso mare della comunicazione. Vi invito quindi a seguire le video lezioni di questo corso che troverete disponibili sul sito di Ateneo nella sezione specifica. Grazie.

locali, anche piccole, anche secondarie da un certo punto di vista, che a un certo punto lo depongono. È il caso, per esempio, di questi GUZ. GUZ è il nome di gruppi oghusi, come erano stati già anche i Selgiuchidi, che qui vengono chiamati nella variante araba del termine, non più oghuz ma GUZ, che arrivano a deporre il sultano e addirittura a prenderlo prigioniero. C'è chi dice che lo abbiano chiuso in una gabbia, ma questo potrebbe essere anche un troppo storiografico. Di fatto, però, l'impero Selgiuchide subisce un profondo contrappasso e questa parte orientale, che è riuscita a controllare tutte le regioni vicine, si trova adesso in grande difficoltà per sopravvivere. Morto Sanjar nel 1153, l'Iran orientale entrerà in una fase di caos totale. Ma vale la pena spendere due parole sullo Stato Selgiuchide. Le fondamenta dello Stato Selgiuchide sono molto solide. È uno Stato che, come già sappiamo, divideva l'aspetto militare da quello religioso ed è uno Stato che ha incrementato moltissimo i commerci, le attività mercantili, grazie al fatto che comunque lo Stato ha un grande controllo sia delle grandi città che che delle campagne. Viene istituito dai Selgiuchidi un meccanismo fondiario che è il meccanismo dell'iktà. Iktà letteralmente significa appezzamento, cioè pezzo di terreno, se vogliamo, ma in questo caso è un modo inizialmente per remunerare gli eserciti. I soldati vengono remunerati con pezzi di terreno che vengono loro dati in concessione. Inizialmente questa concessione è temporanea, col tempo, anche a indicare una certa decadenza della dinastia, la concessione diventerà ereditaria, il che creerà numerosissimi problemi. Quello che voi vedete qui è un oggetto straordinario, si chiama secchiello Bobrinsky. Bobrinsky dal nome del suo proprietario, si trova oggi all'Hermitage, ma attesta della qualità e del grande livello dell'artigianato selgiuchide. È un secchiello che si può chiamare ageminato. Agemina è un termine che viene dalla parola Ajam, Persia, e che passa anche in Occidente per l'uso dell'incrostazione di metalli pregiati sopra il bronzo. Questo oggetto, se lo osservate bene, ha delle incredibili caratteristiche artistiche. Per esempio, la scrittura è animata. Guardate la cima delle aste delle lettere, che è sormontata da teste umane e ancora ha anche una scrittura animata, cioè una scrittura fatta con dei personaggi, rappresenta scene dell'epica persiana ed è un oggetto molto importante anche perché non è dedicato a una committenza nobile, ma è dedicato a una committenza mercantile, quindi dimostra anche l'allargamento e la diffusione di beni pregiati anche ad alti livelli della società. È questo un periodo in cui si sviluppano numerose corporazioni cittadine. È il caso degli Ahi. Ahi significa confratelli. Sono delle corporazioni che in genere si legano a dei gruppi di mestieri. Ci sono le corporazioni degli artigiani, ci sono le corporazioni dei tessitori, per esempio, e ci sono anche corporazioni minori. Nella città e nel mercato, il centro è occupato da un mercato specializzato nella vendita dei beni di lusso. Tutto attorno si sviluppano dei mercati, di beni sempre meno pregiati fino alle periferie urbane. È per questo che si sviluppa un trionfo delle arti, che non si esprime, si esprime principalmente nell'arte del metallo.

che è un'arte tra l'altro che i seggiuchidi hanno esportato dall'Asia centrale, ma si sviluppa anche tutto ciò che è la produzione di ceramica e anche dell'architettura. Numerosi edifici vengono rivestiti per esempio di ceramica smaltata di altissimo pregio e di grandissimo livello artistico. Ma questo mondo ha dei limiti e ha soprattutto dei nemici molto potenti. Dall'estremo oriente, per esempio, arriva una dinastia non musulmana, quella dei Karakitai. Kitai è la parola da cui viene il nostro Katai. Kara vuol dire nero, cioè i neri del Katai. Per Katai non si intende propriamente la Cina, ma la parte settentrionale della Cina. Infatti questa dinastia nasce in una regione che è prossima alla Manciuria e prende inizialmente il nome di Liao. Liao è il nome di un fiume attorno al quale la dinastia nomadizzava. In turco i Kitai, Karakitai, si chiamavano Kitan, è per questo che c'è anche un equivoco forse linguistico su questo termine. Passando poi verso l'Occidente, perché vengono cacciati dai mancesi e dall'emergere della potenza mongola, i Kitai fondano un impero in Occidente e questo impero sarà l'impero dei Karakitai e avrà sede principalmente in Transoxiana, ma anche in tutta quella regione che oggi occupa il bacino del Tarim. Sono segni premonitori di grandi spostamenti e di grandi movimenti che stanno avvenendo in Oriente. In particolare, questo passaggio dalla dinastia Liao alla dinastia dei Karakitai segna anche l'occupazione di territorio musulmano da parte di non musulmani. È la prima volta, se l'associamo anche forse al fenomeno delle crociate, che dei non musulmani governano su dei musulmani. È una forma, se vogliamo, di colonialismo. Questo regno finirà a sua volta perché un mongolo che si chiama Güçlük, cacciato da Genghis Khan, che intanto sta emergendo in Mongolia, si spingerà verso Occidente e metterà fine all'impero dei Karakitai. Ma è una nuova potenza non musulmana, questo fatto è molto importante, anche perché ha degli echi in Occidente. Viene probabilmente da qui l'associazione del sovrano Karakitai con il prete Gianni. Il prete Gianni è un re mitico che da Oriente avrebbe aiutato l'Occidente a sbarazzarsi dell'Islam. Ma nel frattempo i territori che sono stati controllati dai Selgiuchidi vengono occupati da un'altra potenza locale, quella degli Shah di Khorasmia, o detta alla persiana i Khorasm Shah. Questi Shah di Khorasmia hanno loro chiamato i Karakitai in aiuto per sconfiggere Sanjar, sovrano dei Selgiuchidi, ed ora si trovano a subirne la pressione. Sono una dinastia abbastanza importante, anche se che avrà una vita abbastanza corta nella sostanza, una novantina d'anni, e che finirà soprattutto a causa dell'arrivo di Genghis Khan. Ma i Khorasm Shah, o gli Shah di Khorasmia, occupano un territorio molto esteso, tutto l'Iran attuale, e inizialmente anche la Transoxiana. Alcuni spunti di riflessione su quanto ho detto. Il XII secolo rappresentò un'epoca di grande espansione per l'Islam. Quali furono le regioni che investite? Le crociate cambiarono l'assetto del Medio Oriente,
Che ruolo giocarono gli Atabeg turcomanni? L'Oriente Seggiuchide, che ruolo giocò in queste vicende? Passiamo ora a un nuovo soggetto, la furia mongola, perché tutto quello che abbiamo visto fino adesso rappresenta una sorta di decadimento del mondo seggiuchide, una sua frammentazione e porta alla fine all'ascesa di un nuovo protagonista. Il nuovo protagonista è Gengis Khan, che voi vedete qui ritratto in un dipinto posteriore del XIV secolo. Di lui sappiamo ben poco relativamente alle sue origini. I temi che tratteremo saranno l'unificazione della Mongolia e una sciagurata ambasceria in Occidente. L'Islam orientale devastato da questa invasione terribile. Partiamo dalla nascita di Gengis Khan. Gengis Khan nasce in una regione che vedete qui raffigurata in una carta della Mongolia moderna, dove si incontrano tre fiumi, l'Onon, il Kerulen e quest'altro fiume che si chiama Tula. Questa regione ha un monte che la sovrasta e che si chiama il Monte Kentei. In questa regione compare la famiglia di Gengis Khan. Non è una famiglia emergente, non è una delle famiglie più importanti, è una famiglia che svolge un ruolo gregario rispetto alle altre famiglie del tempo. Ha un'infanzia molto difficile Gengis Khan. Il padre viene ucciso, lui inizialmente si chiama Temujin, prende il nome di un comandante tataro che era stato ucciso dal padre, e questo nome è molto emblematico di come venivano chiamati questi sovrani centroasiatici. Temujin significa fabbro, con un legame molto interessante al metallo. Ma tutto ciò che sappiamo della sua infanzia è profondamente mitico, della sua gioventù anche. È legato a una serie di fonti piuttosto leggendarie, la più importante delle quali si chiama La storia segreta dei mongoli. In questa storia segreta dei mongoli si racconta di un rapporto particolare con un animale ancestrale, un lupo, e del fatto che Gengis Khan è nato con un grumo di sangue in mano, a voler significare che sarà un conquistatore feroce e spietato. Ma questi racconti mitici nascondono però degli aspetti interessanti. Sono aspetti che hanno a che fare con la società mongola, una società caratterizzata da una divisione molto rigorosa per classi sociali. È una società dove troviamo dei cavalieri, cioè dei militari, degli sciamani che hanno un ruolo molto grosso, perché lo sciamanesimo è la religione più praticata dai mongoli insieme ad altre religioni. Non è poi propriamente una religione, è un modo di agire col soprannaturale che prevede appunto un rapporto incredibile con la natura, che è tipico ovviamente di una popolazione nomadica che vive in condizioni estreme. E poi c'è il mondo degli schiavi. Va ricordato che i mongoli provengono probabilmente da popolazioni delle foreste. Quella che noi oggi chiamiamo Mongolia è stata a lungo dominata da popolazioni turche piuttosto che mongole. E solo in questo periodo emergono i mongoli che parlano un'altra lingua e che sono profondamente diversi dai loro predecessori, anche se hanno molti elementi lessicali nella loro lingua che derivano dal turco. Tendenzialmente i mongoli sono molto tolleranti da un punto di vista religioso, hanno una percezione delle altre religioni
come

di grande adozione spesso e anche di grande interesse. Disprezzano profondamente il sedentarismo, cioè disprezzano la civiltà cinese che si trova a meridione della Mongolia, oltre la Grande Muraglia, all'epoca governata da una dinastia locale che è quella dei Jin e da altre dinastie. Questa dinastia dei Jin è di origine turco-mongola, ma si è profondamente sinizzata e questo, agli occhi dei mongoli, è qualcosa che produce un cortocircuito abbastanza importante. Disprezzano anche la civiltà persiana, anch'essa sedentaria, perché la vedono come una civiltà che non ha quel rapporto che hanno loro con la natura, con lo spirito nomadico e soprattutto con dei codici di comportamento molto stretti e rigorosi, spesso prossimi a una concezione magica della realtà molto sentita. Qui vedete la carta di come è divisa all'epoca di Gengis Khan la Mongolia tra diverse forze mongole che sono disposte sul territorio. Trovate per esempio un canato dei Naiman, un altro dei Kerait e ancora uno dei Buriati nel settentrione, i Tatari e i Merkit. Questi regni cercano in questo periodo di conseguire il potere all'interno del territorio mongolo e cercano di conseguirlo per ragioni varie. Si è detto spesso che questo è avvenuto per una crisi climatica che c'è stata nella regione. È più credibile che questo avvenga per un aumento della popolazione, molto probabilmente, e per una spinta espansiva. In questo quadro la dinastia Gengis Khan, della famiglia di Gengis Khan, ha un peso secondario in quest'epoca. Ma Gengis, grazie al proprio carisma, riesce a unire varie forze e riesce a mettere insieme tutto questo territorio. In un grande Kuriltai, cioè in una grande assemblea mongola nel 1206, viene nominato appunto Gengis Khan, letteralmente sovrano oceanico, cioè sovrano universale. Da questo momento in poi comincia la sua attività quale conquistatore. Come vedete, dal vecchio nome di Temujin si passa appunto a quello di Gengis Khan. Viene spedita un'ambasceria verso Occidente. Siamo nel 1215. Questa ambasceria portava dei doni molto preziosi, una grande pepita d'oro, dei tessuti molto pregiati ed era rivolta allo Shah della Corasmia, al quale Gengis Khan chiede di svolgere funzione di vassallo, come lo chiama lui, di fratello minore. Purtroppo questa ambasceria viene catturata in prossimità in una regione che oggi sta nel meridione del Kazakistan odierno e nella città di Otrar. Gli ambasciatori vengono uccisi per appropriarsi dei loro beni da un governatore locale. Ne partirà una seconda di ambasceria, ma anche questa ambasceria verrà uccisa ed eliminata. Questo provoca una reazione violentissima da parte di Gengis Khan che comincia a progettare un piano di conquista del territorio della Corasmia, ma soprattutto comincia a desiderare di vendicare quello che per i mongoli era un affronto assoluto, l'uccisione appunto di un ambasciatore e di tutta la sua scorta. Si parte perciò all'inseguimento del sovrano Alauddin Muhammad, che è il sovrano della

dinastia corasmica. Sul percorso avvengono delle distruzioni straordinarie di città iraniche. Per esempio, viene distrutta la città di Merv, di cui oggi restano pochissime vestigia. All'epoca si parla del massacro di 700.000 persone, un numero esorbitante per questo periodo del Medioevo. Era una delle più grandi metropoli del mondo. Altre città che vengono distrutte sono Samarcanda, Bukhara, ancora la città di Nishapur. Sono città che vengono distrutte, rase al suolo e soprattutto tutta la popolazione viene portata all'esterno delle mura cittadine e giustiziata in massa. Questo modello mostruoso di distruzione avrà un discreto successo, purtroppo, in seguito. Posso solo ricordare che un gerarca nazista, Hess, scriverà a lungo dei metodi usati da Gengis Khan, che lo ispireranno come metodi estremamente efficaci. Ma è anche vero che in questo caso questi massacri, queste distruzioni provocano un disastro demografico e un disastro umano in una regione molto vasta dell'Islam orientale. Qui vedete una carta dettagliata di questa espansione. Vedete per esempio che l'esercito si spinge inizialmente contro la Cina, raggiunge Pechino, che all'epoca si chiamava Dadu, e a Pechino compie degli efferati massacri, ugualmente a quanto era successo, a quanto succederà poi in Oriente. L'esercito si sposta poi verso Oriente dopo le due famose ambasciate e attacca appunto Bukhara e Samarcanda, le principali città dello stato di Corasmia. Nel suo percorso mette fine allo stato dei Karachitai, a ciò che rimaneva dello stato dei Karachitai, e comincia un inseguimento del sovrano di Corasmia, il quale fugge incapace di reagire a questo nemico. Il sovrano di Corasmia morirà stremato sulle rive del Caspio, in un isolotto, dove morirà sfuggendo a questi inseguitori. E finché non giungerà a Gengis Khan la notizia della sua morte, verranno compiuti numerosi massacri in tutte le regioni. Dopodiché l'esercito gengiscanide si spingerà in Georgia, distruggerà il potentissimo stato georgiano e poi si spingerà verso settentrione per poi ritornare in territorio mongolo nel 1224. Nel 1227 Gengis Khan muore, aveva già preparato la sua successione. La sua successione prevedeva che il primogenito, Jöci, non avesse un ruolo così importante. Per quale ragione? Innanzitutto Jöci era un figlio adottivo e negli ultimi anni della vita di Gengis Khan si era rivelato anche abbastanza ostile al padre. Pare che avesse tentato anche di avvelenarlo, ma il suo ramo familiare sopravvive, perché Jöci muore prima di Gengis Khan, attraverso le figure dei due figli Batu e Berke. Il secondo figlio Chagatai, che ha un carattere più cupo, più introverso, non avrà un ruolo importante all'interno della successione, del meccanismo di successione. Sarà il terzo ad avere il ruolo più importante, Ögödei, e infine l'ultimo, Tului. Da questi quattro rami, Jöci, Chagatai, Ögödei e Tului, nascono quattro grandi potentati. Questi potentati si chiamano Ulus.

vuol dire dominio letteralmente. Dal regno di Jeci nasce l'ulus dell'Orda d'Oro. L'Orda d'Oro era, come vedremo, arriverà fino ai confini dell'Europa e sarà una delle potenze con la maggiore estensione territoriale tra quelle mongole. I Chagataici, cioè i discendenti di Chagatai, occuperanno invece tutte quelle regioni dell'Asia centrale che si trovano tra la Transoxiana e quello che oggi si chiama Xinjiang, e all'epoca comincia a essere chiamato Mogulistan, cioè la terra dei mongoli. Ögödei diventerà il Gran Khan, cioè il sovrano universale, principale capo di governo di tutti e di tutte e quattro le ulus, almeno in questa fase iniziale. Infine, Tolui avrà come suo appannaggio il territorio nativo del padre, cioè la terra dove era sorta la civiltà mongola. In realtà, fin da questo primo momento, nasce uno stato comunque di risentimento da parte di alcuni. Il sistema mongolo, che prende un nome un po' complicato, Ötchigin vuol dire il principe del focolare, privilegia in genere il quart'ultimo figlio o l'ultimo nato perché è quello che è stato più a contatto con la madre. Questo perché è un sistema matrilineare, un sistema dove l'aspetto che conta è la discendenza per via di carne, mentre la discendenza per via di osso, quella garantita dal padre, qui ha un peso maggiore, almeno nell'immediato dopo la morte di Gengis Khan. Di fatto Ögödei viene scelto anche per la sua saggezza e la sua esperienza. Gli altri vengono scartati soprattutto per aspetti del proprio carattere, ma questo crea già una piccola frattura. Finché vivrà Ögödei, comunque, tutto il regno rimarrà compattamente unito e compirà delle azioni militari ancora, continuando l'espansione di Gengis Khan, insieme. Alcuni spunti di riflessione. Come si può considerare la storia segreta dei mongoli? Che tipo di informazioni se ne può ricavare? Per quali ragioni i mongoli invasero la Cina e l'Asia occidentale? Chi impiegò in seguito il modello mongolo dello sterminio di massa? Siamo arrivati alla conclusione di questa lezione. Vi faccio un riepilogo dei principali spunti di riflessione. Il XII secolo rappresentò un'epoca di grande espansione dell'Islam. Quali furono le regioni investite? Le crociate cambiarono l'assetto del Medio Oriente. Che ruolo giocarono gli Atabeg turcomanni? L'Oriente seggiuchide, che ruolo giocò in queste vicende? Come si può considerare la storia segreta dei mongoli? Che tipo di informazioni se ne può ricavare? Per quali ragioni i mongoli invasero la Cina e l'Asia occidentale? Chi impiegò in seguito il modello mongolo dello sterminio di massa? La lezione è giunta al termine. Vi saluto e vi ricordo che potrete trovare nella pagina web del corso altre informazioni supplementari di tipo bibliografico e anche di sitografia. Grazie.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in patrimoni archeologici e museali nell'ambito delle Digital Humanities della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

0: Uni Nettuno, nel futuro, da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'università Uni Nettuno. uninettunouniversity.net.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uni Nettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno. Con Uni Nettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uni Nettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa lezione che riguarda le configurazioni relazionali, i punti di percezione e i soggetti del discorso. Continuiamo in questa lezione la discussione e l'analisi delle configurazioni relazionali dell'esperienza mediale e affrontiamo in particolare la questione del rapporto che noi instauriamo con i punti di percezione e con i soggetti del discorso. Vedremo dapprima la questione delle relazioni con i punti di percezione, poi esamineremo le relazioni con i soggetti del discorso, per vedere poi infine un esempio di analisi. Partiamo allora dalla questione delle relazioni con i punti di percezione. Dunque, ricordiamo anzitutto che noi possiamo parlare a proposito dell'audiovisivo, di punti di percezione, perché una svolta culturale fondamentale di cui ancora oggi risentiamo è quella che interviene a partire dal 1400 e poi in maniera sempre più intensa nei secoli successivi con l'invenzione della prospettiva. In questa incisione di Albert Dürer che si chiama appunto prospettiva, noi vediamo come la costruzione in prospettiva di un'immagine era anzitutto legata ad una serie di macchine e inoltre queste macchine facevano sì che l'immagine finale ottenuta attraverso questi procedimenti, l'immagine finale riferisse di due cose in maniera esplicita di una certa porzione di mondo e in maniera implicita di un soggetto responsabile della percezione visiva di questa porzione di mondo collocato in un preciso punto spaziale. È proprio questo che consentiva allo spettatore di adottare eventualmente quello stesso punto spaziale. Questo procedimento era stato poi, sempre nel corso del Cinquecento, per così dire automatizzato con un tipo specifico di macchina, di dispositivo, che è la camera oscura, per esempio in questa incisione di Rainer Genma Frisius del 1544. La camera oscura consentiva di proiettare un'immagine, per quanto rovesciata, in una camera appunto chiusa, l'immagine proveniente dall'esterno, e questa immagine poi veniva ricalcata, per così dire, dal pittore. Si trattava e si tratta tuttora di un procedimento che mima sostanzialmente il modo in cui le immagini si proiettano, si costruiscono sulla retina dell'occhio umano e soprattutto, per quello che ci interessa, si tratta del dispositivo che è all'origine della fotografia, della macchina fotografica e quindi anche della macchina cinematografica. In altri termini, quel punto di vista che abbiamo visto costruito all'interno dell'immagine prospettica viene incorporato all'interno della camera oscura e dunque si ritrova all'interno delle immagini fotografiche prima e cinematografiche dopo. Richiamo subito la natura, diciamo così, ambigua, ambivalente di questo soggetto. Questo soggetto è al tempo stesso un soggetto umano o pseudo-umano, ma è anche una macchina responsabile della produzione dell'immagine. Possiamo dunque qualificare il soggetto della percezione, il punto di percezione del mondo indiretto in base ad una serie di opposizioni che ci aiutano a comprendere di quale tipo di soggetto stiamo parlando. Anzitutto abbiamo un'opposizione tra un soggetto meccanico, a volte, anzi molto spesso, ciò che appare sullo schermo è percepito come collegato alla presenza e alla operatività di una macchina da presa, di una camera e dunque di una macchina. D'altra parte, però, qualche volta
Questo soggetto responsabile della percezione del mondo indiretto assume le valenze di un corpo vivente, di un corpo espressivo. Pensiamo a tutto l'utilizzo che si fa sempre di più, peraltro, delle camere a mano, del punto di vista, di un punto di vista soggettivo molto dinamico, anche della steadicam. Tutto questo fa sì che il punto di percezione possa anche assumere delle valenze umane, soggettive. D'altra parte, questo soggetto implicito del mondo indiretto, può possedere un duplice tipo di relazione con i soggetti invece espliciti del mondo indiretto, cioè con i personaggi. Da un lato ci può essere una relazione solo monodirezionale, cioè il soggetto vede senza essere visto, percepisce e ascolta senza essere percepito e senza essere ascoltato. Dunque rimane sostanzialmente escluso rispetto al mondo indiretto. In altri casi invece la relazione è bidirezionale, cioè i personaggi, i soggetti espliciti, riconoscono la presenza dei punti di vista e di ascolto e li considerano come loro veri e propri partner all'interno del mondo indiretto. Possiamo allora, partendo da questo aspetto, determinare quattro grandi soluzioni possibili. Una prima soluzione è quella che chiameremo del soggetto oggettivo sottoposto ad una esclusione radicale dal mondo indiretto, cioè troviamo una macchina da presa, una macchina, quindi una camera, che vede, che inquadra, ma che non viene riconosciuta come parte del mondo indiretto. I personaggi non si rivolgono, cioè esplicitamente alla camera. E si tratta della soluzione tipica del cinema classico, l'inquadratura oggettiva, il nobody's shot, tipico di uno stile classico che esalta una certa trasparenza del mezzo cinematografico e più in generale del mezzo audiovisivo. Una seconda soluzione è quella che chiameremo del soggetto scritturale sottoposto a esclusione moderata dal mondo indiretto. Il soggetto scritturale si presenta ogni volta che abbiamo delle camere a mano o delle steadicams molto attive, molto presenti, che esprimono cioè in maniera diretta e immediata uno stato, per esempio, di concitazione di un soggetto che sta osservando, però questo soggetto non viene riconosciuto come tale da parte dei personaggi e dunque rimane di nuovo escluso, però esprimendo un andamento soggettivo. Dunque esprime sostanzialmente un momento di scrittura dell'audiovisivo, esprime una partecipazione del punto di percezione alla vicenda, senza che questo implichi un effettivo coinvolgimento come personaggio. Le cose cambiano invece nel quadrante inferiore del nostro schema, perché in questo caso invece il punto o i punti di percezione vengono riconosciuti come parte del mondo indiretto. Anzitutto abbiamo il soggetto strumento sottoposto ad una inclusione moderata nel mondo indiretto. Il soggetto strumento lo ritroviamo quando abbiamo dei casi di macchina collegata eventualmente a un corpo umano, ma che rimane appunto una macchina da presa. Pensate a tutti quei casi di film reportage in cui abbiamo una presenza dell'operatore all'interno del mondo indiretto, presenza dell'operatore che si manifesta molto spesso attraverso una camera a mano, qualche volta una steadicam, ma pensiamo anche a come questo procedimento è stato poi ripreso, amplificato in certo cinema dell'orrore, in cui i personaggi affrontano vicende terribili e spaventose portando una macchina da presa, in maniera tale che quello che lo spettatore vede è un cosiddetto found footage, è un tipo di riprese che sono state ritrovate anche dopo.

la morte più o meno cruenta dell'operatore. Un ultimo caso è quello del soggetto soggettivo, in cui abbiamo una inclusione radicale. In questo caso il soggetto che percepisce quello che avviene nel mondo indiretto ne è anche pienamente parte, è riconosciuto cioè come un personaggio. Abbiamo il tipico caso della soggettiva, del punto di vista soggettivo, che in molti casi nel cinema recente diventa quello che si chiama il point of view shot, cioè una soggettiva prolungata che si ritrova in maniera molto esplicita nei videogiochi, soprattutto nei cosiddetti videogiochi in prima persona. Però è un tipo di ripresa, uno stile di ripresa che è entrato molto anche in larghe sequenze del cinema contemporaneo. A partire da questa possibilità di percepire, di cogliere la presenza di quel particolare tipo di soggetto che è il punto di percezione e dalla possibilità di collocarlo rispetto al mondo indiretto, scatta una nuova possibilità, che è quello di comprendere il soggetto della percezione del mondo indiretto. La comprensione segue percorsi diversi a seconda che si tratti di soggetti meccanici o di soggetti umani. Nel caso dei soggetti meccanici gioca infatti soprattutto quello che chiamiamo un meccanismo di inferenza, di ragionamento, cioè osservando il montaggio dei diversi piani, noi possiamo inferire una certa intenzionalità facendo riferimento ad una teoria della mente. È l'ambito più, diciamo, razionale del rapporto con i punti di percezione. Per esempio, ci rendiamo conto che il soggetto della percezione passa da un'inquadratura complessiva di un certo ambiente, quello che si chiama tecnicamente un establishing shot, un'inquadratura che stabilisce il complesso di uno spazio, a portare la nostra attenzione su dei dettagli, su dei particolari più importanti. Dunque individuiamo una certa intenzionalità del soggetto della percezione senza che questo però coinvolga invece gli aspetti più emozionali. Invece gli aspetti più emozionali sono coinvolti nel caso della comprensione dei soggetti umani, perché in tutti questi casi giocano piuttosto meccanismi di consonanza e dunque entra in gioco una simulazione incorporata, secondo quanto abbiamo già introdotto nella lezione precedente. In questi casi, infatti, a partire dall'immagine, lo spettatore risale al tipo di movimento che il soggetto sta svolgendo all'interno del mondo indiretto e dalla qualità del movimento risale alle sue qualità espressive. Possono essere movimenti quieti, distesi, lenti, oppure al contrario movimenti veloci, caotici, forsennati e così via. Infine abbiamo il terzo step proprio della relazione con i soggetti, che è quello dell'assumere o del non assumere, evidentemente, gli andamenti, gli stati, in questo caso dei punti di percezione del mondo indiretto. Nel caso dei soggetti meccanici, noi assumiamo l'andamento dei suoi spostamenti e dei suoi salti in base ad un processo di sincronia attenzionale. Alcuni esperimenti hanno dimostrato come nel caso vengono proiettati dei video non montati, dei video girati in maniera casuale, senza un montaggio preciso e senza la manifestazione di alcune intenzionalità specifiche, l'attenzione degli spettatori non si concentra e soprattutto non si sintonizza in maniera regolare. Ogni spettatore guarda un po' sostanzialmente dove vuole. Invece, nel caso di

video, film montati accuratamente, che quindi manifestano una certa intenzione del soggetto, della percezione e dell'ascolto. In questi casi invece gli spettatori reagiscono allo stesso modo, i loro occhi si concentrano sulle stesse zone all'interno dell'immagine e dunque si può dire che si adottino, facciano propri i punti di vista del mondo, sul mondo indiretto. Nel caso dei soggetti umani giocano invece meccanismi di identificazione immediata. Quando noi vediamo un movimento di macchina che rimanda in maniera più o meno esplicita al movimento di un soggetto all'interno del mondo indiretto, tendiamo a empatizzare in maniera più immediata con questo movimento. Tendiamo cioè a farlo nostro, a percepirlo, a sentirlo come nostro. Un esperimento recente della cosiddetta scuola neurologica di Parma ha dimostrato come, se si mostra ad uno spettatore una medesima scena, con la macchina ferma, con uno zoom o un carrello, oppure con una steadicam, cioè un tipo di movimento di macchina molto soggettivo, soltanto nel terzo caso lo spettatore attiva le stesse aree neurali che attiverebbe se si spostasse effettivamente all'interno di un mondo. Dunque, c'è una simulazione incorporata molto forte e un fare proprio, replicando attraverso i meccanismi neurali, i processi e la percezione di uno spostamento, di una deambulazione. Possiamo allora arrivare a qualche spunto di riflessione. Come si definiscono i soggetti della costituzione percettiva del mondo indiretto? Quelli che chiamiamo anche punti di percezione. Quali sono le quattro possibilità di manifestazione dei punti di percezione? In che modo i punti di percezione possono essere incorporati dallo spettatore? Passiamo dunque ad un nuovo tema, però profondamente collegato a quello che abbiamo appena detto. Le relazioni con i soggetti del discorso. Anzitutto il soggetto della produzione discorsiva si manifesta, dunque si rende presente, implicitamente attraverso tutti quei movimenti e quelle trasformazioni del flusso audiovisivo. Noi cogliamo la presenza di un soggetto del discorso in quanto soggetto della produzione discorsiva a partire dalle trasformazioni, anche qui più o meno calme, più o meno tumultuose, dei materiali percettivi, dei materiali sensoriali che costituiscono la produzione discorsiva. C'è però anche un modo più esplicito e metaforico che è dato dalle figure di narratori. All'interno, infatti, del mondo indiretto, noi possiamo avere dei personaggi che acquisiscono il ruolo di narratori, che producono discorso o raccontando una storia, oppure mostrando un film o leggendo un libro e così via. Tutte queste figure esplicitano le attività del soggetto della produzione discorsiva. Il soggetto dell'intreccio si manifesta in maniera evidentemente diversa per quanto connessa, implicitamente attraverso i procedimenti e forme di organizzazione del discorso. Il modo in cui il discorso viene organizzato, in particolare, come sappiamo, l'organizzazione narrativa e dunque la costruzione del plot, manifestano in maniera implicita il soggetto del discorso in quanto soggetto dell'intreccio. Ma esistono anche delle modalità più esplicite. Esplicitamente, infatti, le figure di manipolatori esprimono all'interno del mondo indiretto il soggetto dell'intreccio. I manipolatori sono tutti quei personaggi che tessono delle trame,
che sono appunto occupati a intrecciare dei plot, manipolando quindi gli andamenti delle vicende. Pensiamo per esempio alle macchine di Matrix, ecco. Infine, un terzo tipo di soggetto del discorso, come sappiamo, è il soggetto del formato. Si manifesta implicitamente attraverso le qualità tecniche e materiali

cioè spostamenti, per esempio le gru, i dolly, eccetera. Invece, da un punto di vista più esplicito, troviamo tutte quelle figure di costruttori e produttori, come nel caso del cinema, che costruiscono materialmente dei discorsi e maneggiano delle tecnologie di tipo comunicativo. La comprensione degli uni e degli altri segue anche in questo caso dei percorsi differenti. Nel caso dei soggetti dell'intreccio e del formato avremo più la prevalenza della parte, diciamo, razionale, quindi meccanismi di inferenza, teorie della mente, per capire quali tipi di strategie vengono adoperate dal soggetto del discorso. Per esempio, tenere avvinto lo spettatore, oppure deviare la sua attenzione o portarlo su false piste interpretative. Invece, nel caso del soggetto della produzione, giocano piuttosto meccanismi di consonanza e di simulazione incorporata. Quando noi percepiamo, sentiamo, avvertiamo nel film una certa tensione, da cosa deriva? Spesso deriva dall'uso di un certo tipo di musica, da un certo tipo di montaggio, da un certo tipo, di movimento di macchina, tutta una serie, cioè, di elementi che, ci colpiscono in maniera molto immediata, in maniera molto viscerale. Alcune scene di combattimenti, per esempio, sono spesso riprese con un montaggio convulso, molto veloce, con una serie di effetti ritmici estremamente intensi. Tutto questo provoca un coinvolgimento estremamente forte e, diciamo così, preriflessivo da parte dello spettatore, che è appunto legato alle attività del soggetto della produzione. Infine, noi possiamo adottare l'esperienza dei soggetti, possiamo far nostra l'esperienza dei soggetti del discorso. Anche qui cambiano un pochino le modalità di questo far nostro. Da un lato, l'esperienza dei soggetti dell'intreccio e del formato maturano con noi un rapporto di fiducia. Noi possiamo avere fiducia in un certo autore. Se acquistiamo un giallo di, poniamo, Agatha Christie, è perché abbiamo fiducia nel fatto che questa autrice metterà in scena dei meccanismi di intreccio e una certa durata, una certa lunghezza del testo che sono standard rispetto appunto al suo stile, che ci consentono di apprezzare quello che l'autrice ci farà provare. Al contrario, ma in maniera molto complementare, adottare l'esperienza dei soggetti della produzione passa attraverso dei meccanismi di condivisione immediata. Ci sono degli autori che ci piacciono a pelle e degli autori che non possiamo soffrire. Perché? Perché il modo di costruire il flusso discorsivo è piacevole, agevole in alcuni casi, mentre invece è insopportabile in altri. Per esempio, alcuni spettatori non possono soffrire dei film o delle serie televisive troppo lente, con troppe lungaggini, con troppi tempi morti, mentre altri invece apprezzano molto questo modo di contemplare il mondo mediante lunghi piani o movimenti di macchina prolungati. Dunque, si tratta in questo caso di un meccanismo di condivisione immediata. Parlando di modi canonici in cui certi autori ci piacciono, non ci piacciono, o con cui abbiamo rapporti di fiducia o meno, abbiamo già messo in gioco una questione su cui è opportuno soffermarci: il problema delle configurazioni stilistiche. Le configurazioni stilistiche sono quei sistemi di convenzioni, quei sistemi, potremmo dire, recuperando un termine antico della semiotica, quei codici propri di un certo autore, ma anche qualche volta di una certa epoca.

Questi codici, queste convenzioni possono usare qualunque aspetto del discorso, possono riguardare il modo di organizzare il flusso della produzione, possono riguardare i plot, possono riguardare gli intrecci, possono riguardare i formati. In ogni caso le diverse configurazioni stilistiche danno luogo ad una attesa da parte dello spettatore, che sa di potersi aspettare un certo tipo di esperienza o un altro tipo di esperienza. In particolare all'interno del mondo dell'audiovisivo contemporaneo abbiamo due grandi soluzioni. Da un lato i soggetti del discorso industriali, cioè legati a delle pratiche standardizzate. Per esempio il soggetto di una serie televisiva, il soggetto del discorso di una serie televisiva non sarà, diciamo così, portato a rispettare una serie di convenzioni, una serie di canoni propri di quella serie, e noi stessi come spettatori saremmo in fondo poco interessati a capire chi è il regista di una puntata di una certa serie televisiva. Magari ci interesserà di più capire chi è invece diciamo il responsabile ultimo, il creatore di questa serie, perché a seconda dei diversi creatori, dei diversi produttori, avremo appunto degli stili differenti. All'opposto del soggetto industriale abbiamo invece il soggetto del discorso di tipo artistico, i soggetti del discorso artistici. In questo caso, infatti, il set di convenzioni non fa capo ad una serie, ad un insieme di testi ampio, ma ad un insieme di testi più ristretto proprio di un certo soggetto. In questo caso, diciamo, il brand non è il nome della serie, il brand è il nome dello stesso soggetto che in qualche modo ci mette la faccia e che è contraddistinto da alcuni tratti stilistici molto riconoscibili, come per esempio Tarantino, ma molti autori sono riconoscibili in questo senso. Noi parliamo di un cinema alla Fellini o di un cinema alla Antonioni o di un cinema alla Rossellini, perché questi autori hanno proposto una serie di marche stilistiche e di configurazioni stilistiche riconoscibili. Però bisogna dire che parliamo anche poi di uno stile neorealistico o di uno stile del cinema classico o di uno stile del cinema moderno, per significare che gli autori lavorano sempre all'interno di quadri stilistici più ampi e tipici di una certa epoca. In ogni caso è importante considerare le configurazioni stilistiche in relazione a quella necessità di riconoscibilità dei prodotti mediali. C'è un altro aspetto importante delle configurazioni stilistiche. Questa riconoscibilità cui esse danno luogo fa sì che intorno alla presenza di configurazioni stilistiche si creino fenomeni propri del fandom e quindi si creino relazioni tra partners nel mondo diretto. Le configurazioni stilistiche e i sistemi di attesa e di apprezzamento che si creano costruiscono la possibilità di incontro tra soggetti del mondo diretto che apprezzano uno stesso autore, che apprezzano una stessa serie televisiva, che apprezzano al limite anche uno stesso creatore di serie televisive. Dunque nascono fenomeni di fandom. Noi abbiamo tenuto un po' da parte la questione dei partners, cioè delle relazioni con gli altri soggetti del mondo diretto con i quali lo spettatore può trovarsi a relazionarsi. Qui però incontriamo un rapporto, un link tra i soggetti del discorso e le loro configurazioni stilistiche e la possibilità di costruzione di comunità di gusto, di comunità di fandom, e dunque la possibilità che i discorsi finzionali incidano nel mondo reale
costruendo appunto gruppi sociali che si riconoscono nel comune apprezzamento ed eventualmente nel parlare, nel dibattere intorno a serie, a prodotti, a film, ad autori. Introduciamo allora qualche spunto di riflessione. Come si manifestano i tre soggetti del discorso? Come avviene la comprensione dell'esperienza dei soggetti del discorso? E in che modo le configurazioni stilistiche producono conseguenze nel mondo diretto? Bene, veniamo alla pratica con un esempio di analisi, anch'esso tratto dal doppio episodio che Quentin Tarantino gira per la serie televisiva CSI Las Vegas nel 2005 dal titolo Grave Danger. Vediamo una clip e faremo poi qualche considerazione.

0: Damn shame they didn't get to him sooner.
1: I sure will miss him.
0: You know, David, I've seen fire ant bites in my time, but never anything like this.
2: Do you think he suffered?
0: Do I think he suffered? Yes, definitely.
3: All right. On three. Uno, dos, tres!
4: It was Christmas.
0: All right.
3: Would you care to do the Y incision? Well, why not?
4: She was playing Penny Poker over at the old gold spot.
3: Mind your hands and feet. You won't be needing this anymore.
0: Nice.
3: So,
5: bene, possiamo vedere come nella prima parte di questa sequenza, di questo segmento, emergano in maniera evidente alcuni tipi di punti di percezione. In particolare emerge un soggetto scritturale con queste camere a mano, steadicam molto, molto attive, molto concitate nel seguire gli eventi, un soggetto che invece è un soggetto oggettivo, e poi c'è un soggetto ibrido che è quello dato dal punto di vista di una macchina da presa resa improvvisamente particolarmente fluida, capace cioè di penetrare all'interno della bara in cui Nick è nascosto e poi addirittura all'interno del suo corpo dato dai processi di computer grafica. Anche i soggetti del discorso in questa parte si manifestano come soggetto della produzione, un soggetto della produzione in questo caso molto partecipe sia per quel gioco di macchina, di movimento di macchina scritturale che abbiamo già visto, ma anche per tutto ciò che ci sta intorno, per esempio lo sciabolare delle luci e naturalmente la musica molto, molto ritmata contribuisce a questo effetto immediato di tensione, di ansia. E poi un soggetto dell'intreccio, attento a disciplinare il passaggio dell'informazione narrativa, e infine un soggetto del formato, che qui emerge soprattutto grazie alla performance della computer grafica, dunque ad una esibizione tecnologica. Nella seconda parte della sequenza abbiamo l'introduzione di un segmento molto strano, soprattutto molto anomalo rispetto alla serie CSI. Nick vede in prima persona, con questi appunto giochi di soggettiva e interpellazione, vede la sua morte, vede la sua autopsia. Si tratta di un incubo, come sapremo e come ci verrà rivelato alla conclusione di questa sequenza, però è comunque una sottosequenza che ci colpisce in modo particolare, perché non siamo preparati a vedere qualche cosa del genere all'interno di una normale puntata di CSI. Cosa avviene? Come possiamo, diciamo, dare senso a tutto ciò? Possiamo dare senso pensando alla interazione e potremmo dire al passaggio di mano tra due tipi di soggetti del discorso che fanno capo a delle configurazioni stilistiche differenti. Da un lato c'è il soggetto industriale che è il regista di una normale puntata di CSI, o se vogliamo è Tarantino che si adegua agli stilemi, cioè ai codici stilistici, alle convenzioni stilistiche della serie CSI, e dall'altra parte invece c'è l'emergenza di un soggetto artistico, Tarantino in quanto autore, quindi libero di introdurre delle marche stilistiche nuove e intento anche un pochino a citare se stesso, a citare il suo stile, uno stile che a volte intenzionalmente va verso lo splatter, il grottesco, l'uso del bianco e nero, quindi anche dei salti stilistici espliciti e così via. A conclusione di questa lezione e anche di questo ciclo di lezione dedicato alla esplorazione dell'esperienza mediale audiovisiva di tipo finzionale, vorrei fare un brevissimo riassunto di come le diverse aree dell'esperienza mediale si raccordano all'interno di un'esperienza di tipo finzionale. Notiamo anzitutto in alto l'estrema importanza delle configurazioni esistenziali e in basso il ruolo delle configurazioni sensoriali. Partiamo dall'alto. Le configurazioni esistenziali richiamano costantemente la distinzione tra mondo indiretto, discorso, mondo diretto e dunque permettono sia una organizzazione narrativa del mondo indiretto, sia una relazione dello spettatore con i punti di percezione del mondo indiretto che assicurano il suo accesso all'interno del mondo indiretto e sia anche una relazione con i soggetti del discorso, cioè con quelli che abbiamo chiamato autori. La relazione con i punti di percezione del mondo indiretto è collegata anche alle relazioni con i personaggi del mondo indiretto, quindi con i soggetti presenti esplicitamente nel mondo indiretto. La relazione con i soggetti del discorso, con gli autori, poi si collega al problema delle relazioni con i partners del mondo diretto, con i fandom o della serie CSI, oppure con i fan del cinema e delle opere di Tarantino. Infine, le configurazioni sensoriali si sono rivelate fondamentali sia per indicare, per accompagnare, per guidare l'organizzazione narrativa del mondo indiretto, sia per determinare le relazioni con i soggetti del discorso, aiutando in maniera determinante alla costituzione delle configurazioni e delle convenzioni stilistiche. Possiamo allora passare a qualche spunto di riflessione. Quali tipi di punti di percezione sono presenti nella sequenza? Quali configurazioni stilistiche emergono nella sequenza? Come si configura l'esperienza mediale, narrativa e finzionale di Grave Danger nel suo complesso? Bene, possiamo riepilogare gli spunti di riflessione emersi in questa lezione. Come si definiscono i soggetti della costituzione percettiva del mondo indiretto o punti di percezione? Quali sono le quattro possibilità di manifestazione dei punti di percezione? In che modo i punti di percezione possono essere incorporati dallo spettatore? Come si manifestano i tre soggetti del discorso? Come avviene la comprensione dell'esperienza dei soggetti del discorso? In che modo le configurazioni stilistiche producono conseguenze nel mondo diretto? Quali tipi di punti di percezione sono presenti nella sequenza? Quali configurazioni stilistiche emergono nella sequenza? Come si configura l'esperienza mediale, narrativa e finzionale di Grave Danger nel suo complesso? Vi ringrazio per l'attenzione che avete prestato a questa lezione e vi ricordo che tutti i materiali per approfondire i contenuti che abbiamo trattato sono reperibili sul sito del corso. Grazie.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve a tutti, bentrovati a questa nuova lezione dedicata alla patologia cerebrovascolare, a quella patologia del cervello, cioè in cui la sofferenza di alcune vie nervose è l'effetto di un danno specifico della circolazione all'interno del sistema nervoso centrale. Gli argomenti della lezione: parleremo di ictus ischemico, parleremo di ematoma intraparenchimale e infine di emorragia subaracnoidea. Iniziamo a parlare dell'ictus ischemico. Intanto alcuni dati di epidemiologia della patologia cerebrovascolare in Italia. Si verificano circa 196.000 ictus, di cui l'80% è rappresentato da nuovi episodi e il 20% da recidive. Quindi è una patologia particolarmente frequente, rilevante, di cui dobbiamo tenere presente e per la quale le spese sociali sono elevatissime, se non altro per la cura della disabilità che spesso consegue un episodio ictale. In Italia, infatti, l'ictus è la terza, secondo alcune statistiche, la seconda causa di morte dopo le malattie cardiovascolari e le neoplasie, quindi dopo gli infarti e le neoplasie, causando il 10%-12% di tutti i decessi per anno e rappresenta la principale causa di invalidità. L'incidenza dell'ictus aumenta progressivamente con l'età, raggiungendo il valore massimo negli ultra 85 anni. Tuttavia, il 75% dell'ictus colpisce i soggetti di oltre 65 anni, quindi è una patologia che possiamo definire dell'età adulta, dell'età senile, ma che tuttavia può interessare anche soggetti più giovani, soggetti di 50 anni o anche più giovani, se per esempio persistono delle condizioni favorenti, come ad esempio l'abuso di alcune sostanze stupefacenti, come le dissecazioni che possono verificare ad alcuni traumi del collo ed altre cause ancora. Quindi, da un punto di vista molto generale, possiamo dire che l'ictus è la più frequente causa di disabilità neurologica, la seconda per frequenza tra le cause di demenza ed è la principale causa di epilessia in età avanzata. In genere l'epilessia è una patologia che si verifica in età giovanile. Quando si verifica un fatto ictale, un ictus cerebrale, non infrequentemente successivamente si sviluppano delle forme di epilessia, cosiddetta epilessia secondaria, proprio perché il tessuto danneggiato risulta essere particolarmente prono, particolarmente suscettibile a fenomeni di ipereccitabilità e quindi a fenomeni di epilessia. Ed è anche l'ictus cerebrale una delle principali cause di depressione in età presenile, ovviamente sia per la reazione emozionale che consegue alla disabilità che da questo evento così drammatico discende, sia per l'interessamento magari di alcune aree e circuiti cerebrali coinvolti, importanti nella regolazione dello stato emotivo. Ed è anche l'ictus una delle principali cause di traumi e fratture, quindi soggetti con difficoltà deambulatorie successive a un'emiparesi, per esempio, non infrequentemente vanno incontro a delle cadute a terra, conseguendo quindi dei traumi e delle fratture. Quindi, quali sono i fattori di rischio per l'ictus o per il TIA, che sta per attacco ischemico transitorio, che sono modificabili e ben documentati? Ovviamente l'ipertensione arteriosa. L'ipertensione arteriosa è molto frequente, è spesso asintomatica, non dà manifestazioni di sé, è quindi fondamentale controllare periodicamente i livelli di pressione sanguigna, proprio perché l'ipertensione arteriosa è una, se non la principale, causa di ictus cerebrale ed è per fortuna trattabile, così che riconoscerla ci permette anche di essere al riparo da fenomeni di ictus cerebrale. Alcune cardiopatie
miocardiopatie, in particolare la fibrillazione atriale. La fibrillazione atriale è un'alterazione del ritmo cardiaco in cui gli atri perdono la loro fisiologica funzione, diventando quindi assolutamente fuori controllo, ed è una condizione che facilita la formazione di alcuni trombi, quindi di coaguli all'interno delle cavità atriali, che possono poi essere espulsi successivamente e raggiungere quindi la circolazione cerebrale, dando origine a degli ictus cerebrali. Anche la fibrillazione atriale in qualche caso è asintomatica, anche se in molti pazienti ci possono essere fenomeni di cardiopalmo, quindi sensazioni al petto e come di uno di sfarfallio, che devono essere attentamente ricercati, perché se identificate anche la fibrillazione atriale può essere trattata. Magari non ci si riesce a riconvertire in un ritmo sinusale normale, ma i pazienti che hanno una fibrillazione atriale, che quindi sono a rischio di avere un ictus cerebrale per un cardioembolismo, possono ricevere tuttavia un trattamento preventivo per questa drammatica condizione attraverso, per esempio, farmaci anticoagulanti o antiaggreganti. Il diabete mellito, anche il diabete mellito, è importante che venga riconosciuto. I livelli di glicemia al di sopra di certi valori devono essere corretti prontamente con terapie. Sappiamo, abbiamo a disposizione terapie efficaci, dall'insulina ad altri antidiabetici e come gli antidiabetici orali, che permettono un buon controllo di questa patologia. L'iperomocisteinemia è un'altra condizione, il più delle volte dovuta a ragioni genetiche, in cui si accumula l'omocisteina, che facilita un processo di aterosclerosi precoce. Anche l'iperomocisteinemia è riconoscibile attraverso gli esami del sangue e può essere corretta attraverso delle terapie specifiche, come per esempio l'integrazione di acido folico. L'ipertrofia ventricolare sinistra in qualche caso consegue l'ipertensione arteriosa. L'ipertensione arteriosa facilita fenomeni di ipertrofia nel ventricolo sinistro, proprio perché il ventricolo si trova a dover pompare il sangue in un sistema circolatorio in cui la pressione è particolarmente elevata, e questo facilita fenomeni di ipertrofia ventricolare. In qualche caso l'ipertrofia si sviluppa indipendentemente dall'ipertensione arteriosa ed è comunque costituisce un fattore di rischio per ictus cerebrovascolare. La stenosi carotidea sintomatica, anche questa è qualcosa che attraverso un semplice Doppler dei vasi del collo possiamo andare a verificare. Ci possono essere infinite ragioni, ma la più frequente ovviamente è l'aterosclerosi per una stenosi carotidea, quindi una occlusione completa o parziale del lume vasale in un'arteria carotide che può precipitare in un ictus cerebrale. In qualche caso, dato l'ampio compenso della circolazione cerebrale, le stenosi carotidee anche complete possono essere asintomatiche, cioè possiamo riscontrare una occlusione completa di un'arteria carotide in soggetti del tutto asintomatici, che non hanno avuto un ictus, proprio perché la circolazione cerebrale attraverso l'altra carotide, le arterie vertebrali, quindi ha la possibilità di essere compensata e quindi non dare origine a fenomeni ictali. Tuttavia, in molti casi invece, soprattutto se una paziente anziano in cui i fenomeni di aterosclerosi hanno portato a una compromissione di tutto l'albero circolatorio, la stenosi carotidea può essere causa di un grave ictus cerebrale. Poi il fumo di sigaretta, anche il fumo di sigaretta è un fattore di rischio importante per ictus cerebrale, favorendo fenomeni di aterosclerosi. Quindi vedete qui un po' i fattori di rischio coinvolti nei diversi tipi di ictus cerebrale. Quindi per l'ictus ischemico di cui stiamo parlando, distinguiamo un ictus aterotrombotico, in cui cioè la causa principale è la formazione di un trombo che occlude il lume basale, e questo rappresenta il 50% dei casi di ictus. Ha come fattori di rischio principali l'età. Abbiamo detto, più si va avanti negli anni più è facile andare incontro a un ictus cerebrale, l'ipertensione arteriosa,
il diabete, il fumo di sigaretta, l'iperomocisteinemia, l'abuso di alcolici può anche essere coinvolto, mentre l'uso moderato di alcolici è un fattore protettivo contro l'ictus, contro l'ipertensione, contro le patologie dell'albero circolatorio in generale. L'abuso di alcolici facilita l'ictus cerebrale, così come l'ipercolesterolemia. Un altro tipo di ictus è l'ictus cardioembolico, quello che abbiamo detto consegue il più delle volte al rilascio di un embolo e a partire da un trombo formato all'interno di una cavità cardiaca, abbiamo detto più frequentemente negli atri e soprattutto negli atri che sono interessati dalla e fibrillazione atriale. Anche quest'ictus è molto frequente, rappresentando il 25% dei casi di ictus cerebrale, e ha come fattori di rischio ancora una volta l'età, la cardiopatia ischemica, la fibrillazione atriale e lo scompenso cardiaco, condizioni in cui cioè il cuore, il sangue ristagna nelle cavità cardiache più a lungo, e quindi questo facilita fenomeni di coagulazione intravascolare e quindi la formazione di trombi che possono poi lasciare le cavità cardiache, che prendere la strada del circolo carotideo e dare origine quindi a un'occlusione embolica della circolazione carotidea. E infine ci sono gli ictus lacunari, che sono il 20% circa dei casi di ictus, e si generano per fenomeni di occlusione di piccoli vasi, quindi di vasi molto cosiddetti rami perforanti più delle volte, in cui cioè ci verificano degli ictus di dimensioni più contenute, su base ipertensiva il più delle volte, quindi l'età, l'ipertensione arteriosa, il diabete, il fumo di sigaretta possono favorire gli ictus lacunari. Quindi questa figura rappresenta molto schematicamente cosa accade nel caso di un ictus aterotromboembolico, in cui cioè la causa principale è la formazione di un trombo e a partire da un trombo in un vaso e eventualmente anche il rilascio di un embolo. Vedete che per fenomeni di aterosclerosi si forma qui una placca con depositi di colesterolo all'interno del vaso, si forma quindi un iniziale trombo per fenomeni di coagulazione sulla lesione che ha interessato l'endotelio del vaso, la crescita di questo trombo può ostruire completamente un vaso, dando origine quindi a un ictus su base trombotica. In altri casi invece il trombo non si estende a occludere il vaso, ma si può frammentare, dando origine quindi a degli emboli che lasciano la regione in cui si sono formati e migrano nelle porzioni più distali dell'albero circolatorio intracerebrale, o andando a occludere vasi più piccoli, quindi dando origine quindi a un ictus su base embolica. La diagnosi clinica dell'ictus si può fare in genere qualunque episodio che acutamente manifesta una sofferenza di una regione o più regioni del cervello deve essere sospetto per porre la diagnosi di ictus cerebrale, che la cui classificazione è puramente clinica e può essere la seguente, una delle tante proposte in effetti. Parliamo di TAX come sindrome totale del circolo anteriore, oppure di PAX come sindrome parziale del circolo anteriore intendiamo il circolo carotideo, oppure l'AX di sindrome lacunare, in cui cioè sono interessati piccoli vasi, dando origine a degli ictus appunto lacunari molto parcellari nella profondità in genere degli emisferi, infine di POX, sindrome del circolo posteriore, del circolo cioè vertebro-basilare della porzione della circolazione cerebrale che si distribuisce al cervelletto e al tronco dell'encefalo e nella porzione posteriore degli emisferi cerebrali. La TAX, la sindrome del circolo anteriore nella sua porzione completa, si caratterizza per alcuni segni e sintomi che compaiono contemporaneamente. Quali sono questi segni e sintomi? L'emiplegia controlaterale, quindi controlateralmente all'emisfero interessato dall'infarto cerebrale, si sviluppa un deficit di forza che interessa il braccio, la gamba e in molti casi anche la porzione inferiore del facciale. L'emianopsia controlaterale, un disturbo del campo visivo in cui viene persa la capacità di percepire controlateralmente ciò che avviene nel campo visivo.
E a questo si associa in genere un disturbo di una funzione corticale superiore che, nel caso di ictus dell'emisfero sinistro e l'afasia, l'impossibilità a comprendere o a produrre il linguaggio, nel caso dell'ictus dell'emisfero destro, invece, un disturbo visuo-spaziale, come per esempio l'eminegligenza, in cui il soggetto trascura ciò che accade controlateralmente all'emisfero danneggiato. Parlando adesso invece della cosiddetta PAX, della sindrome parziale del circolo anteriore, si caratterizza invece per la presenza segni e sintomi meno drammatici e non necessariamente tutti associati tra di loro, quindi possiamo trovare un deficit sensitivo o un deficit motorio parziale più emianopsia, oppure deficit sensitivo motorio parziale o associato eventualmente a un disturbo di una funzione corticale superiore, un deficit motorio e sensitivo puro, quindi controlateralmente ovviamente, meno esteso di una sindrome lacunare, per esempio una monoparesi, vale a dire una in cui non è interessato il deficit di forza al tutto all'intero soma controlaterale, ma invece è interessato soltanto un arto, l'arto superiore o l'arto inferiore. Infine un deficit isolato di una funzione corticale superiore, come per esempio l'afasia, o un disturbo viso-spaziale senza emiparesi. Quindi i segni e i sintomi che abbiamo visto nel caso della sindrome del circolo anteriore totale e variamente combinati tra di loro. La sindrome lacunare, la LAX, si caratterizza per delle ictus, lesioni ictali, che hanno invece un'estensione molto più ridotta. Vedete questa piccola area scura rappresenta appunto una cosiddetta lacuna cerebrale e a seconda della localizzazione delle lacune i segni e i sintomi possono variare moltissimo. Possiamo per esempio avere un ictus motorio puro, quindi un disturbo facio-brachiale o brachio-crurale, quindi del volto e dell'arto superiore o dell'arto superiore e dell'arto inferiore, senza ulteriori disturbi, né disturbi del linguaggio, né disturbi sensitivi o disturbi visivi, un ictus sensitivo puro, quindi un puro disturbo sensitivo che può appunto interessare il volto e l'arto superiore, oppure l'arto superiore e l'arto inferiore controlaterali. Ci possono essere dell'ictus sensitivo motore, in cui sono cioè combinati i disturbi sensitivi e i disturbi motori. Ci può essere un altro caso di emiparesi.

sia tassica, in cui cioè è controlateralmente alla lesione lacunare ci possono essere un disturbo di forza, ma più che un disturbo di forza vera e propria, una difficoltà nel coordinare il movimento, fino a poi a disturbi più specifici, come per esempio l'aprassia della mano con disartria, con difficoltà a produrre il linguaggio in maniera corretta. Ancora, per quello che riguarda la sindrome lacunare, dobbiamo ricordare che essendo i sintomi e i segni associati molto spesso lievi e isolati, può essere difficile porre una diagnosi corretta. Si caratterizza, da un punto di vista patogenetico, dalla occlusione trombotica di una piccola arteria penetrante e coinvolge di solito i territori vascolari profondi e sottocorticali. Questo spiega i piccoli, i segni e sintomi molto specifici e isolati della sindrome lacunare, proprio perché le occlusioni sono in genere di piccole arterie, come le arterie penetranti del cervello. Si associa la sindrome lacunare all'ipertensione arteriosa, al diabete e al fumo di sigaretta. E qui vedete un po' di cosa parliamo quando, quindi, un grosso vaso, che è in genere quello interessato nell'ictus tromboembolici, in realtà si dipartono poi in maniera così radiale i piccoli vasi. Sono questi piccoli vasi penetranti che sono soggetti ad andare incontro a fenomeni di occlusione, dando origine alle sindromi lacunari, che quindi si distribuiscono proprio perché i rami penetranti penetrano all'interno dei nuclei profondi, delle strutture più profonde degli emisferi, proprio per una localizzazione all'interno e quindi degli emisferi cerebrali. Infine parliamo di POCS, quindi di una sindrome del circolo posteriore, vedete, in cui quello che avviene è la lesione ischemica che può interessare, come in questo caso vedete, il lobo occipitale. Clinicamente si caratterizza con una delle seguenti manifestazioni: paralisi di un nervo cranico omolaterale con deficit motorio o sensitivo controlaterale. Questo avviene perché il circolo posteriore irrora anche il tronco dell'encefalo, dove, ricorderete, ci sono i nuclei dei nervi cranici, quindi potete avere, come per interessamento di un nucleo dei nervi cranici, una paralisi o un deficit legato all'interessamento di un nervo cranico, per esempio la diplopia per un interessamento dei nervi oculomotori, associato poi controlateralmente a un deficit motorio sensitivo, dando origine alle cosiddette sindromi alterne, cioè in cui appaiono contemporaneamente sintomi di una porzione di destra insieme a sintomi di sinistra. Quindi, se avete una lesione posteriore a destra, potete avere una paralisi di un nervo cranico destro, quindi per esempio per interessamento dell'abducente, no? Un nucleo che si trova nel ponte. Potete avere una diplopia con paralisi dei movimenti oculari sul piano orizzontale, con impossibilità a portare l'occhio verso l'esterno, insieme a un'emiparesia, un disturbo di sensibilità controlaterale, facio brachio-crurale. Ci possono essere un deficit motori bilaterali, proprio perché l'interessamento del tronco e dell'encefalo può interessare contemporaneamente tutte e due le vie piramidali, le vie corticospinali, no? Fino al quadro della cosiddetta locked-in syndrome, in cui i soggetti hanno, per interessamento, per un ictus della occlusione dell'arteria basilare, che è l'arteria in cui convergono le due arterie vertebrali, potete avere un gravissimo caso di paralisi completa in cui il soggetto è impossibilitato a muovere sia la parte destra che la parte sinistra del corpo, potendo muovere soltanto gli occhi, dando origine appunto alla cosiddetta sindrome dell'uomo ingabbiato, locked-in syndrome, proprio perché lui, il paziente, pur essendo sveglio, è impossibilitato a compiere qualsiasi movimento che non siano appunto i movimenti oculari. Ci possono essere, per un interessamento sia dei nervi oculomotori che soprattutto delle fibre che permettono la motilità coniugata dello sguardo, dei deficit dello sguardo coniugato, sia sul piano orizzontale sia sul piano verticale.
e anche disturbi della funzione cerebellare senza deficit delle vie lunghe.

cioè delle vie piramidali o delle vie sensitive, quindi un quadro di atassia o di disartria puri, quindi con difficoltà nel compiere movimenti coordinati e senza che ci sia associato un disturbo sensitivo o un disturbo motorio. Infine, emianopsia isolata o cecità corticale per interessamento delle radiazioni ottiche della corteccia visiva primaria, come in questo caso ci possono essere fenomeni di emianopsia, quindi incapacità, un difetto nella percezione del campo visivo controlaterale alla lesione. In qualche caso va ricordato che l'ictus ischemico che abbiamo così descritto si può complicare con un'emorragia secondaria, proprio perché l'occlusione di un vaso in una certa porzione dell'albero circolatorio, oltre che a danneggiare e portare a morte il tessuto cerebrale a valle di quel vaso, danneggia i vasi stessi a valle del punto di occlusione. Quindi quando c'è una riperfusione, magari un embolo viene, si frammenta ulteriormente e il sangue può riprendere a circolare, circolerà in un'area vascolare danneggiata, causando quindi un passaggio di sangue nel cervello, complicando quindi un ictus ischemico in un ictus emorragico. Vedete qui, questo è un'area, un ictus ischemico iniziato come appunto un ictus bianco, un infarto bianco cosiddetto, che si complica con un infarto rosso, cioè da emorragia, proprio perché per fenomeni di riperfusione ci può essere un ulteriore danno. Cosa dobbiamo fare in caso di ictus cerebrale? Intanto dobbiamo tenere presente che l'ictus cerebrale danneggia una porzione del cervello in maniera non uniforme, cioè la porzione cosiddetta core, in cui la porzione centrale, quella che si trova al centro del territorio vascolare irrorato da un certo vaso, dal vaso in questo caso occluso, che soffrirà e che andrà incontro a infarto cerebrale, quindi a morte di tutto il territorio, ma intorno a questa area core c'è la cosiddetta area della penombra cerebrale. La penombra è una regione del cervello in cui il deficit di perfusione e di irrorazione non è completo ma è parziale, quindi può essere ancora salvata da interventi come per esempio quelli che avvengono nelle cosiddette stroke unit di trombolisi, quindi iniettare farmaci che possono sciogliere i coaguli, permettendo quindi di salvare la penombra ischemica. Quindi noi dobbiamo cercare di riperfondere il tessuto ischemizzato proprio per permettere, per salvare la penombra, e lo possiamo fare con interventi di ricanalizzazione, per esempio anche con cateteri che possono essere utilizzati per raggiungere e fare delle tromboendoarteriectomie, aumentare, provare attraverso ovviamente interventi di questo genere a favorire la circolazione collaterale e permettere quindi di impedire la propagazione del trombo, magari somministrando dei farmaci anticoagulanti che impediscono al trombo che si sta costituendo di estendersi e quindi di allargare l'area ischemica cerebrale. Infine, con farmaci neuroprotettivi che cercano per esempio di ridurre le necessità metaboliche del cervello ischemizzato, proprio per provare a salvare l'area ischemizzata. Infine dobbiamo prevenire le complicazioni di dell'ictus cerebrale ischemico, tra cui la principale, abbiamo detto, è l'infarcimento emorragico e quindi la trasformazione dell'ictus bianco in ictus rosso. Gli spunti di riflessione di questa parte della lezione: quali sono le caratteristiche cliniche principali della cosiddetta sindrome TAX, la sindrome cioè del circolo anteriore nella sua porzione completa? Parliamo adesso del secondo tipo di ictus più frequente, che è l'ematoma intraparenchimale, quindi in cui il vaso non si occlude ma si rompe, permettendo quindi, causando lo stravaso di sangue nel cervello. Sì, parliamo in questo caso di ictus emorragico, in cui una lesione cerebrale è dovuta a rottura di un vaso sanguigno che è alterato per patologia vascolare acquisita o congenita. La causa più frequente di emorragia all'interno del parenchima cerebrale è la rottura di un vaso arterioso determinata da aterosclerosi su base ipertensiva, quindi sono principalmente i soggetti con ipertensione arteriosa, le cui pareti vasali vengono sollecitati dal grossa gradiente di

pressione che si stabilisce contro le pareti e quindi questo può favorire la rottura del vaso e quindi l'emorragia cerebrale. Lo vedete in questa figura, i vasi dei pazienti, in genere sono questi, sono vasi perforanti, gli stessi interessati dagli ictus ischemici lacunari, che possono rompersi proprio su base ipertensiva, dando origine a stravasi ematici e quindi alla formazione di ematomi intraparenchimali. Vedete quanto può essere drammatico un ematoma intraparenchimale, in cui questo è un ematoma in zona tipica cosiddetta, che interessa la regione dei gangli della base, in cui si forma appunto uno stravaso ematico che dà origine anche a fenomeni compressivi sul tessuto cerebrale vicino, quindi causando quindi una sintomatologia clinica particolarmente drammatica. Lo vedete in questa figura TAC, qui vediamo in bianco una emorragia in sede tipica, ancora una volta, profondità degli emisferi cerebrali, regione dei gangli della base. Altre figure in cui l'emorragia si distribuisce in regione lobare temporale, lo vedete qui più periferica, quindi in cui il lobo temporale viene interessato da un focolaio emorragico. Subito dopo l'ipertensione arteriosa, la seconda causa più frequente di emorragie lobari, soprattutto se recidivanti, in pazienti non ipertesi, è l'angiopatia amiloide, che è una patologia in cui i vasi accumulano una proteina patologica, che è la stessa proteina alterata nella malattia di Alzheimer, che è l'amiloide. Questo provoca un danno a carico dei vasi, che diventano molto più fragili e suscettibili alla rottura. Vedete qui altri casi di emorragie lobari, in questo caso in sede temporo-occipitale, in cui cioè il grosso focolaio emorragico si distribuisce a cavallo dei due lobi, del lobo temporale e del lobo occipitale. In questa bella figura di risonanza magnetica in sequenza, gradient echo, potete vedere un paziente affetto da angiopatia amiloide, in cui vedete i puntini neri indicano focolai di piccole emorragie cerebrali, tante emorragie che si sono verificate diffusamente nel cervello come effetto del danno vasale causato dall'accumulo di amiloide nelle pareti delle piccole arterie, arteriole cerebrali. L'emorragia cerebrale intraparenchimale ha una sintomatologia che è usualmente improvvisa e drammatica. Spesso inizia con una violenta cefalea che annuncia e precede il deficit neurologico, che varia in relazione alla sede dell'emorragia. Queste possono essere diverse, quindi l'emorragia in sede tipica, nucleo basale e nucleo capsulare, danno origine a un'immediata emiplagia controlaterale, proprio perché la capsula interna, come ricorderete, è la sede in cui il tratto piramidale compatta le sue fibre, quindi un danno in quella sede darà origine a una grave emiparesi controlaterale. Inoltre, le emorragie lobari possono avere delle manifestazioni diverse a seconda del lobo interessato. Le emorragie temporali, per esempio, dell'emisfero destro non dominante possono manifestarsi con uno stato confusionale improvviso. Le emorragie temporali invece sinistre, quindi del lobo dominante, danno origine a un disturbo del linguaggio a tipo afasia. L'emorragia occipitale dà origine a quadri di emianopsia controlaterale, cioè disturbi del campo visivo, e le emorragie cerebellari danno sintomi quali le vertigini, la tassia, il vomito. A tutti questi dobbiamo ricordare che l'emorragia associa spesso una cefalea, proprio perché si tratta di un grumo di sangue che si espande in una porzione non estensibile del nostro organismo, proprio perché la teca cranica impedisce una estensione della lesione del cervello in seguito alla emorragia, causando un quadro di ipertensione endocranica e quindi di cefalea. Spunti di riflessione di questa seconda parte della lezione. Quali sono le caratteristiche cliniche principali dell'emorragia in sede tipica? Parliamo infine dell'emorragia subaracnoidea.
L'emorragia subaracnoidea, anche nota con l'abbreviativo di ESA, è una forma particolare di ictus emorragico nel quale il sangue si versa nello cosiddetto spazio subaracnoideo, che è uno spazio all'interno del cranio e della dura madre, ma esterno al cervello. Dunque il sangue va a mescolarsi con il liquor cefalorachidiano. Ricorderete, gli emisferi sono coperti da tre foglietti meningei, la dura madre, l'aracnoide e la pia madre. Al di sotto del foglietto aracnoideo scorre il liquido cefalorachidiano. Se avviene un'emorragia, l'emorragia subaracnoidea, appunto, il sangue si stravasa non nel parenchima cerebrale, come abbiamo visto nel caso degli ematomi intraparenchimali, ma sulla superficie dell'encefalo, cioè nello spazio subaracnoideo. E queste sono delle immagini di TAC in cui si vede in bianco lo spandimento del sangue che, seguendo la circolazione liquorale, si distribuisce, vedete qui in questo caso, intorno al tronco dell'encefalo o anteriormente. Comunque non hanno le caratteristiche tipiche dell'ematoma intraparenchimale, in cui c'è una sede molto ben evidenziabile interessata dallo spandimento ematico, proprio perché il sangue, spandendosi invece nello spazio subaracnoideo, tende a diffondersi in tutto lo spazio subaracnoideo a disposizione. Altre immagini, lo vedete, sono reperti TAC tipici di emorragia subaracnoidea, in cui vedete ancora una volta tutte queste aree bianche indicative appunto dello spandimento ematico in questo spazio. Da un punto di vista clinico, la sintomatologia è molto variabile. Può presentarsi in modo drammatico, dando origine a un coma, a insorgenza improvvisa, oppure con una semplice cefalea improvvisa che ha delle caratteristiche inusuali, che dura alcuni giorni o anche meno. Le caratteristiche della cefalea ed emorragia subaracnoidea devono essere note, perché ovviamente devono mettere allarme nel caso in cui si manifestano, e spesso una cefalea nucale, quindi che interessa il collo o la porzione posteriore dell'encefalo, un dolore che viene percepito molto acutamente, a pugnalata, con l'acme del dolore che è improvviso. Nelle forme più tipiche di emicrania, di cefalea, il dolore invece ha una sua così progressione di gravità. Nel caso invece dell'emorragia subaracnoidea, il punto di massima gravità avviene all'inizio. E spesso può avvenire dopo uno sforzo. Molti casi di emorragia subaracnoidea conseguono per esempio uno sforzo fisico, e quindi dobbiamo pensare sempre alla rottura di un vaso in presenza di una cefalea che avviene dopo uno sforzo fisico. Tipicamente in molti pazienti il dolore dell'emorragia subaracnoidea avviene durante un rapporto sessuale. La TAC permette una diagnosi nel 90% dei casi. I reperti che abbiamo visto in precedenza sono abbastanza tipici e facilmente riconoscibili. In qualche caso però il sanguinamento minimo, il reperto TAC può essere normale, e quindi se persiste il sospetto clinico di emorragia subaracnoidea si può effettuare l'esame del liquor tramite rachicentesi, tramite puntura lombare. È chiaro se come abbiamo detto il sangue si spande nello spazio subaracnoideo, quindi mescolandosi al liquor, facendo la puntura lombare troveremo del sangue nel liquor, quindi l'aspetto classico trasparente del liquor viene perso, e avremo un reperto di questo genere in cui il liquor appunto si trova a essere diluito dal sangue che si è appunto distribuito nello spazio subaracnoideo. Nell'80-85% dei casi di rottura di emorragia subaracnoidea la causa è la rottura di un aneurisma. Nel 15-20% dei casi invece non troviamo delle anomalie che spiegano la rottura di un vaso.
Parliamo adesso degli aneurismi del circolo di Willis. Intanto cosa sono gli aneurismi? Che abbiamo detto la cui rottura rappresenta la causa principale dell'emorragia subaracnoidea. Sono delle dilatazioni sacciformi, lo vedete, a forma di sacco, che si formano in genere in corrispondenza delle biforcazioni delle diverse arterie del circolo di Willis, quindi della regione che si trova alla base del cranio in cui tutte le arterie del circolo anteriore, quindi del circolo carotideo e del circolo posteriore vertebro-basilare, si uniscono a costituire questo importante circolo anastomotico, vedete, ci possono essere per ragioni congenite delle anomalie vasali che danno origine nel tempo poi a delle dilatazioni. Le dilatazioni si formano perché

pilastro che accompagna questo progresso. Quindi il bisogno a un certo punto di una mediazione, di un pensiero capace di mettere insieme il progresso con, diciamo, la responsabilità, la creatività con la responsabilità, l'artificio con l'arte della responsabilità. Quindi quando si parla di artificio si parla di un mondo che si è staccato dalla natura, che sarebbe il primo paradiso. Il primo paradiso era il tempo in cui tutti gli esseri umani, non le razze, non le culture, ma tutti gli esseri umani erano parte di una natura senza nessuna diversificazione, c'era soltanto il conflitto animale e basta. E poi è cominciato il conflitto invece sociale, che viene dal momento in cui l'uomo, e per uomo si intende l'essere umano, si stacca dalla natura, e quindi nasce il secondo paradiso, il paradiso artificiale. Dunque a questo punto abbiamo due paradisi, il primo che è il paradiso naturale e poi il secondo che è il paradiso artificiale, quello che nasce dall'uscita dell'uomo rispetto alla natura. L'essere umano comincia a creare una sua intelligenza. E non c'è solo l'intelligenza che noi riconosciamo nel sistema più avanzato della tecnologia, però è un'intelligenza che nasce dai primi strumenti che hanno creato poi le prime civiltà, le tribù, i popoli umani, che pian piano sviluppano questa intelligenza. Ma questa intelligenza è arrivata al punto della saturazione. E quindi dobbiamo oggi considerare che siamo al termine di una evoluzione dell'intelligenza umana, e quindi l'intelligenza umana deve fare un passo nuovo, deve rinnovare le sue capacità di interpretazione di ciò che è stato fatto. Dunque abbiamo il primo paradiso, che è il paradiso naturale, abbiamo il secondo paradiso, che è quello artificiale, e abbiamo tutti i problemi qui che il paradiso artificiale ci ha portato. Questo momento ci chiede di passare a una terza era, a una nuova dimensione dell'umanità, che è quella che mette insieme il paradiso artificiale con il paradiso naturale. Quindi è come quasi una specie di combinazione fatta di due poli, il polo naturale e il polo artificiale. I due poli sono come in una pila elettrica, abbiamo il polo positivo e il polo negativo, che se noi riusciamo a farli funzionare abbiamo un'energia nuova, che è quella della pila elettrica, cioè una nuova energia. Ma se questi due poli qua non riusciamo a farli funzionare con una nuova pila di energia, scoppiano, fanno come i fulmini nella natura. L'energia lasciata libera crea dei disastri paurosi. La civiltà deve servire per unire il positivo e il negativo e fare la pila dell'energia. E quindi il terzo paradiso è la pila dell'energia nuova, che è formata da una nuova società. La società, la stessa società, che però diventa nuova, la società che diventa cosciente del momento attuale, che può essere catastrofico, o da questa catastrofe si può risalire a una nuova dimensione. Quindi tre ere: la prima è quella naturale, la seconda è quella artificiale, la terza è quella che coniuga, come un maschio e una femmina si coniugano per creare questo ventre, che è quello che ospita la generazione del terzo paradiso. Dunque i figli dei due paradisi saranno quelli che creano il terzo paradiso. Siamo a un punto di passaggio epocale.

Che cos'è il terzo paradiso? È la fusione tra il primo e il secondo paradiso. Il primo è il paradiso in cui la vita sulla Terra è totalmente regolata dalla natura. Il secondo è il paradiso artificiale, sviluppato dall'intelligenza umana attraverso un processo

0: che ha raggiunto oggi proporzioni globalizzanti. Questo paradiso è fatto di bisogni artificiali, di prodotti artificiali, di comodità artificiali, di piaceri artificiali e di ogni altra forma di artificio. Si è formato un vero e proprio mondo artificiale che, con progressione esponenziale, inquina, ammorba e corrode il pianeta naturale, ingenerando processi irreversibili di estinzione. Il pericolo di una tragica collisione tra queste due sfere è ormai annunciato in ogni modo. Il progetto del Terzo Paradiso consiste nel condurre l'artificio, cioè la scienza, la tecnologia, l'arte, la cultura e la politica, a restituire vita sulla Terra. Terzo Paradiso significa il passaggio a un nuovo livello di civiltà planetaria, indispensabile per assicurare al genere umano la propria sopravvivenza. Il Terzo Paradiso è il nuovo mito che porta ognuno ad assumere una personale responsabilità in questo frangente epocale. Con il nuovo segno di infinito si disegnano tre cerchi. Quello centrale rappresenta il grembo generativo del terzo paradiso.
1: Io ho fatto un disegno che è quello che sta qui alle mie spalle, che comunque posso ripetere qui, che è quello del terzo paradiso, che è come il segno di infinito, che normalmente il segno di infinito è fatto, anzi direi che è meglio che lo faccia qui, è fatto con due sfere, due sfere. Allora, uno è il positivo e l'altro il negativo, oppure uno è il primo paradiso e l'altro il secondo paradiso, artificiale e naturale. Allora, qui avviene il matrimonio, dobbiamo sposare questi due vecchi paradisi e avremo il terzo paradiso, che è questo. E questo punto è come l'ombelico. Cos'è l'ombelico? L'abbiamo tutti. Questo è un marchio che tutti gli esseri umani hanno, di qualsiasi natura, di qualsiasi razza, di qualsiasi religione, di qualsiasi cultura. È il segno della vita. Quindi noi dobbiamo pensare che abbiamo al centro del terzo paradiso il segno della vita, ma la vita in questo mondo, non in un altro mondo, in questo mondo. Noi, questo ombelico, che cos'ha? Cos'è? È il cordone ombelicale che quando si nasce viene tagliato, ma c'è un pezzo di cordone che lega tutti gli esseri umani da quando esiste l'umanità, ancora prima, da quando ci sono nel mondo i mammiferi. E se noi non sappiamo far continuare questo ombelico, e quindi rispettare il concetto di nascita, di esistenza e di vita, un giorno o l'altro ci sarà un ombelico tagliato per l'ultima volta, cioè finisce il mondo. Quindi noi abbiamo il dovere di collegare questi ombelichi con il cordone ombelicale. Dunque abbiamo questa vita che si prolunga dal passato al futuro e abbiamo la responsabilità di coniugare i tempi storici perché questa storia nuova possa verificarsi. Allora, da questo ombelico qui nasce poi quello che nei paesi non occidentali è considerato un altro segno di infinito. Per esempio, io penso che in molti paesi dell'est e del sud del mondo, il concetto di infinito nasce da una spirale che parte da un punto e si allarga. E quindi io sono ben felice di far coincidere il disegno di infinito nostro matematico occidentale con il segno di altre civiltà, di un infinito che viene considerato. Però, stranamente, quell'infinito di cui sto parlando ora, è un infinito che parte da un centro, e questo centro è la vita. E la vita umana può essere proiettata non soltanto nella dimensione limitata della nostra vita, ma nella vita di tutti, che poi crea questa dinamica che è universale. Quindi è un concetto universale, dove si produce, diciamo, l'universo umano. Qui ci troviamo davanti a un segno che nasce dall'arte. Quindi non è un segno figurativo, è un segno astratto, è un simbolo. L'arte è simbolica. Comunque sia, l'arte è sempre in qualche modo simbolica. Allora, il simbolo è molto importante e quindi deve rispondere, l'importanza del simbolo consiste proprio nel fatto che un simbolo poi corrisponde ad un fatto, ad una realtà. Un simbolo non corrisponde solo a se stesso, corrisponde a qualcosa che in qualche maniera si rispecchia. Il concetto di simbolo che cos'è? È l'idea che un pezzo di legno viene spezzato e metà del segno va a uno, l'altra metà va all'altro e ci sono due elementi che devono in qualsiasi momento ricongiungersi. Questo è il simbolo. Però se noi consideriamo che una metà è simbolo, non può esistere senza l'altra metà. Per cui se io faccio un simbolo del terzo paradiso, che nasce da questo concetto che l'arte propone, inventa, crea simbolo, devo poi in qualche maniera trovare la corrispondenza nella realtà di questo simbolo. Per cui se io immagino che questo simbolo deve essere una meta per l'umanità, una nuova meta, una bussola per l'umanità, ma la bussola può funzionare per conto suo, ma se poi non serve a qualcuno per andare da qualche parte, la bussola non serve a niente. Allora io ho bisogno di un simbolo che serve a qualche cosa, serve per andare da qualche parte, serve per andare, per costruire un viaggio comune verso un nuovo mondo. Allora questo simbolo deve avere come corrispondente una realtà pratica che si sviluppa. E siccome è un simbolo molto ambizioso, è un simbolo che si propone come destino, bisogna che questo destino si realizzi praticamente per dare al simbolo significato. Se no muore il simbolo, muore senza figli, senza progenitori, senza procreare. E quindi noi dobbiamo procreare. Questo è un simbolo procreativo della nuova civiltà umana. C'è bisogno di questo, c'è bisogno. Io credo che quando si parla di artificialità, di civiltà artificiale, che è una civiltà artificiale che è soprattutto di derivazione del mondo occidentale, della scienza, della tecnologia, eccetera. Però è già artificiale anche la vita, diciamo, nella tribù cosiddetta primitiva. È artificiale perché c'è artificio. Noi vediamo che nascono le danze, nascono le canzoni, nascono le musiche, ovunque ci sia un essere umano. Nascono i disegni, non c'erano le pitture, non c'erano le tele per fare le pitture, non c'erano i muri per fare gli affreschi, c'erano le persone che creavano dipingendo se stessi. E quindi questo dipingersi era un'espressione di creatività che era artistica. La parola artificio vuol dire arte fare, c'è la parola arte dentro il termine artificio. Quindi l'essere umano, di qualsiasi razza sia, nascendo diventa artista, quindi artefattore. Quindi questo artificio. Questo artificio poi nel mondo occidentale è stato sviluppato e portato fino alle tecnologie più avanzate, alla televisione, a internet, no? Anche, diciamo, alla scienza medica, che è straordinaria. Abbiamo fatto delle conquiste incredibili. La scienza medica permette di arrivare a delle età dell'essere umano che erano impensabili. Oggi si parla dove si può sopravvivere, non nei paesi dove non si può sopravvivere, questo è il grosso problema, ma dove si può sopravvivere anche bene, Beh, insomma, la vita si sta avvicinando ai 100 anni di una persona. Allora, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che c'è una condizione di sviluppo importantissimo che però si deve bilanciare con una capacità di far funzionare tutta l'umanità secondo questo sviluppo. E quindi la scienza, la tecnologia non devono più essere una ragione di sfruttamento economico, politico, sociale, di sfruttamento rispetto ai paesi e alle persone che non hanno la possibilità di gestire il fenomeno politico, culturale, perché manca quella economia che permette a chi produce di consumare, ma in maniera diretta. Io produco e consumo. Va bene, ma il consumo, non mi piace la parola consumo perché è una parola, però vorrei trovare il termine più adatto, però usiamo il consumo perché è stato molto utilizzato al consumismo, ma tutti hanno il diritto al consumo. Però vedo che c'è una grande quantità di persone nel mondo che non ha diritto al consumo. E per poter consumare devi poter produrre. E quindi devi produrre e consumare. E quindi ci vuole una politica diffusa che permetta a ciascuna persona di fare nel suo minimo il prodotto che gli serve per consumare. E poi è chiaro che non è possibile che uno abbia... Tutti al mondo hanno un orticello e vivono sull'orticello. No, c'è lo scambio. Ma lo scambio allora avviene attraverso la moneta. Ma allora la moneta non può diventare una speculazione che avviene per una parte del mondo rispetto a un'altra parte. Deve essere un sistema che permette lo scambio ovunque. Dunque, in ogni parte del mondo deve avvenire la capacità di poter consumare e produrre, e poi lo scambio è quello che è chiaro, non ci può essere soltanto lo scambio in natura. Io ti do un cavolo e tu mi dai, non so, un fagiolo. Lo scambio avviene attraverso un concetto astratto che è la moneta. Però quando questo concetto astratto diventa un potere astratto che assolutamente soffoca tutti i sistemi sociali di sopravvivenza, allora diventa veramente dannoso. Ed è quello che sta succedendo adesso, specialmente nei paesi ricchi, cosiddetto ricchi, in cui l'economia è diventata totalmente artificiale. Quindi c'è un artificio dannoso. Ma non è più soltanto un problema oggi di popoli sfruttati altrove, in altri continenti. No, è un problema di persone che non riescono a sopravvivere nei paesi ricchi stessi, perché c'è un contrasto troppo forte tra quello che è l'astrazione del fenomeno consumistico, che vuol dire che tu produci solo per i quattrini e non produci per far funzionare il rapporto sociale. Quindi questa società non produce più per l'umanità, ma produce per essere assorbita da un'astrazione, quindi da un artificio. L'artificio diventa totalmente da noi. Non riusciranno assolutamente più a trovare delle soluzioni. I sistemi che conducono questa artificialità, questa astrazione nei paesi cosiddetti ricchi, non riusciranno più a sostenere questo sistema, e quindi bisogna inventare nuovi modi di rapportare l'economia nel mondo. Ed essere un'economia che forse oggi è interessante, quando qui in Europa si parla di chilometro zero, per esempio, no? Io produco, qui consumo. Però non è possibile, certo, non possiamo arrivare a eliminare le grandi comunicazioni. Però questo può essere un sistema, diciamo, dinamico a piccola dimensione che poi diventa veramente un sistema globale. Il sistema globale può essere un sistema locale, quindi il glocal, la glocalizzazione dei sistemi, globale e locale, le due cose si devono fare. E poi bisogna cercare nuove energie, è chiaro, energie che siano rinnovabili, perché se noi consumiamo tutto quello che la terra ci offre, e non solo lo consumiamo, ma lo trasformiamo in materia dannosa nell'atmosfera, che fa sì che noi ci distruggiamo a partire dal sottosuolo fino all'atmosfera. Dunque il terzo paradiso. Il terzo paradiso, cosa vuol dire paradiso? La parola paradiso in persiano, in antico persiano, vuol dire giardino. Giardino, il giardino protetto, ma non un giardino fuori dal mondo, il giardino nel deserto bisogna sopravvivere. E allora cosa facciamo? Cintiamo uno spazio, cerchiamo di portare l'acqua, cerchiamo, no, di tirar fuori l'acqua dal sottosuolo, piantiamo i nostri alberi, i nostri fiori, i nostri frutti, i nostri animali, e viviamo nella maniera migliore. Questa idea di paradiso deve essere trasferito al mondo intero oggi, perché come noi possiamo sopravvivere senza proteggere noi stessi da noi stessi oggi? Perché il nostro nemico non è più un elemento estraneo come poteva essere per l'uomo primitivo. Gli animali, le piogge, i fulmini, eccetera, le catastrofi naturali. Noi viviamo la catastrofe umana, voluta dagli esseri umani, non per volontà vera e propria, ma per incoscienza. Dobbiamo diventare coscienti, dobbiamo acquisire una conoscenza e una coscienza. Dunque, questo paradiso, che non è più un paradiso antico dei persiani, ma è un paradiso, nemmeno il paradiso dell'aldilà, delle religioni, ma è un paradiso della società umana. In che cosa consiste la protezione? La protezione di questo paradiso è l'atmosfera terrestre, che è fragilissima. E quindi il muro di questo paradiso è l'atmosfera terrestre. Se noi distruggiamo questo muro, siamo invasi dal deserto cosmico, capito? Quindi la Terra deve essere riconsiderata come la meraviglia delle meraviglie, in cui noi dobbiamo saper sopravvivere, dobbiamo trovare tutte le tecnologie, tutti i sistemi scientifici per conservarla, non per progredire senza coscienza della necessità di conservare. Quindi tutti insieme dobbiamo passare a questo nuovo stadio attraverso questa conservazione. Pensa che è una cosa strana, perché parliamo di arte, l'arte dell'avanguardia, parliamo di processi nella meraviglia della scoperta, e noi che parliamo di avanguardia, oggi parliamo di conservazione. Quindi, capisci? Ma no, oggi sono i conservatori di vecchi sistemi di avanguardia che sono pericolosi. Noi invece vogliamo conservare come progresso. Questa è nuova, questa situazione. Ed è universale. L'arte europea e americana del nord-ovest del mondo ha dato dei segnali molto importanti nel XX secolo. Un artista non è più al servizio di chi che sia, non è più al servizio di nessuno. L'arte ha assunto il concetto stesso di spiritualità, non come servizio, ma come coscienza dell'individuo. Ogni individuo è carico della propria responsabilità spirituale. E spiritualità nell'arte vuole dire capacità di considerare anche gli elementi più minuti della giornata come anima del vivere, così come poi puoi immaginare veramente un mondo, un universo Puoi immaginare, ma non può andare oltre a quello che è verificabile. E qui ci aiuta la scienza. La scienza ci insegna che non esiste un assoluto, esiste una verità che si conquista secondo delle pratiche che danno delle verifiche. Quindi l'assoluto non è il nostro possesso. Quindi è inutile volere mettere un assoluto e attraverso questo assoluto invitare tutti a sottostare a questa idea di assoluto. Quindi si crea una gerarchia che è molto pericolosa, sia dal punto di vista religioso che dal punto di vista politico che dal punto di vista economico. Tutte queste gerarchie che non sviluppano la capacità individuale di avere coscienza e sono dannose perché ammazzano la coscienza umana e quindi diminuiscono la capacità di essere umani, avvicinano le persone allo stato primitivo e animale, ma le persone non lo possono accettare perché le persone non sono animali, siamo un po' diversi dagli animali, abbiamo fatto un passaggio, siamo usciti dal mondo primitivo che è quello del primo paradiso, siamo entrati nel secondo, tutti gli esseri umani sono nel secondo paradiso, di qualsiasi religione, di qualsiasi cultura, non c'è differenza, siamo tutti quanti e diciamo acculturati, abbiamo tipi diversi di culture, abbiamo tipi diversi di organizzazioni sociali, mentali, eccetera, e religiose. Quindi l'arte moderna attraverso l'individualità della ricerca ha portato all'individuo la capacità di essere spiritualmente complesso, ma non definitivamente compiuto, complesso, con dei dubbi, con delle possibilità. Attraverso questi dubbi riusciamo poi a scambiarci delle relazioni, a capirci tra diverse culture. Se non abbiamo dei dubbi non possiamo capirci, perché abbiamo degli assoluti muri che ci impediscono di comunicare. Se vogliamo comunicare, non dobbiamo solo pensare a internet o alla televisione, dobbiamo comunicare come esseri umani, ancora prima o ancora dopo, non lo so. Però dobbiamo, per comunicare, avere dei dubbi, del dubbio che quello che noi abbiamo imparato sia importantissimo in quanto siamo formati da ciò che abbiamo imparato, però dobbiamo avere il dubbio che non sia la verità assoluta, perché se la verità assoluta è la mia, quello che mi sta davanti non ce l'ha e quindi io lo devo far fuori, lo devo ammazzare, perché quello è un mostro, ma io divento un mostro perché non accetto il dubbio. Se due culture oggi sanno manovrare, sanno confrontarsi attraverso un dubbio che la propria religione, la propria cultura siano meravigliose ma non siano le uniche, come il proprio Dio è meraviglioso ma non è l'unico, bene, allora cominciamo a capire, dire ma che cos'è questo fenomeno che chiamiamo Dio? Cos'è questo fenomeno che chiamiamo economia? Cos'è questo fenomeno che chiamiamo politica? Allora possiamo anche far sorgere un maggiore impegno della persona. La persona diventa importante. La persona di qualsiasi cultura, di qualsiasi razza diventa importante. Allora viene fuori un mondo fatto di persone. Davanti allo specchio, ogni persona è autonoma. Non esiste lo specchio se non c'è una persona che si guarda. Ma sono tante le persone che si guardano. E quando noi guardiamo lo specchio, di solito guardiamo solo noi stessi. Non vediamo che intorno a noi c'è una folla di persone. Quindi noi dobbiamo vedere noi stessi in funzione di tutti quegli altri che si guardano nello specchio. Dunque, ogni persona è il centro della società, così come ogni stella che sta nel cielo è il centro dell'universo. Non c'è una stella nell'universo che sia il centro di tutto. Ogni corpo celeste è posto in modo che tutto gli gira intorno, ma gira intorno anche a quello che gli sta vicino e anche a quello che gli sta più lontano. Tutto l'universo gira intorno a tutto. Quindi noi dobbiamo pensare.

pensare che una società universale è fatta di persone che sanno di essere il centro di un universo. Ognuna è il centro di un universo, non uno. Non c'è un centro da nessuna parte, tranne che nella personalità di ciascuno che si mette in comunicazione con tutte le altre personalità. E quindi la differenza diventa fondamentale. Amare le differenze è una delle attività che noi abbiamo creato con la Città dell'Arte, e quindi si chiama amare le differenze. Amare anche perché nasce dal mare Mediterraneo. Le differenze nel Mediterraneo sono antichissime, hanno portato comunicazione, hanno portato meravigliosi scambi e hanno portato guerre mostruose. Se noi riusciamo oggi a partire dal Mediterraneo, perché il Mediterraneo è il punto in cui si incontrano tre continenti, l'Africa, l'Europa e l'Asia, poi si capisce, le Americhe sono un po' più in là, però è chiaro, i continenti oggi si devono incontrare attraverso questi mari, che poi anche internet è un mare della comunicazione, abbiamo tutti i mari della comunicazione, però bisogna incontrarsi. Il Mediterraneo è una frontiera liquida che apre la comunicazione e non la chiude come possono essere le frontiere su terra. Quindi dobbiamo pensare a questa idea che c'è un'arte di comunicare attraverso la differenza. Le differenze sono importantissime. La natura produce differenze, non produce unicità. Quindi noi dobbiamo guardare la natura come una maestra. E se vogliamo vedere la natura come maestra, dobbiamo capire che ogni fiore è diverso, ogni persona è diversa, ognuno ha il suo naso, ognuno ha le sue orecchie, è difficile trovare due persone uguali, anzi non esistono, manco i gemelli sono uguali perché hanno le impronte digitali diverse. Per cui la diversità è veramente straordinaria, quindi dobbiamo amare questa diversità. Io amo il diverso da me, cos'è? Io amo me stesso e basta? Ma questa è una cosa mostruosa. Una società non può amare se stessa e basta. Una religione non può amare se stessa e basta. E quindi bisogna cominciare a scambiarsi l'amore.

0: La bellezza salverà il mondo. Ma la bellezza è già nel mondo e nulla può pareggiare in magnificenza ai gigli del campo. E chi salverà l'uomo? L'uomo, il solo, che può alzare lo sguardo oltre gli orizzonti della terra e scrutare nei misteri degli spazi siderali il segreto dell'origine. La conoscenza è il destino supremo dell'uomo e la scienza la sua salvezza o la sua condanna.
1: Nell'opera Terzo Paradiso, realizzata in questo libro, si sono unite tre persone. Due di queste hanno già sviluppato un lavoro attraverso due differenti arti, l'arte, diciamo, della musica e l'arte del segno. Io ho creato un segno e Gianna Nannini ha capito che la donna poteva essere veramente la generatrice di questa società futura e quindi ha creato la donna, questo ombelico centrale che sta qui in mezzo, ha creato una canzone, una sua formula espressiva che si chiama Mama, quindi la mamma. La maternità del terzo paradiso.

0: La musica è prima di tutto la voce. È la voce che racchiude la musica dei popoli e va portata da dentro a fuori. È la voce che dà valore alla differenza. La mia voce è l'appartenenza alla mia terra, un'appartenenza di nascita, nel mio caso toscana, perché io sono di Siena e ancora di più Fontebranda e della campagna toscana, sempre però con la visione di non avere confini. In me c'è la risonanza dei boschi e del terreno coltrato, come un'esalazione di suoni e profumi che riaffiorano quando scrivo certe canzoni, non tutte. È necessario stare in bilico fra l'artificio dell'apparecchio meccanico per registrare i suoni e la voce e l'emozione che vuoi trasmettere. È in questo equilibrio, dove l'elemento tecnologico non prevale su quello che vuoi esprimere, che avviene la comunicazione. C'è una forza spirituale nel canto che avviene in concomitanza con uno stato alterato di coscienza. È quello che hanno gli sciamani, il potere del canto e della voce, per entrare in un'altra dimensione, un potere che guarisce. Delle volte mi sento particolarmente ispirata quando sono in un concerto. È il ritrovare la naturalità intesa come partecipazione emotiva con gli altri. C'è un'intensa vibrazione durante un concerto rock inteso come popolare. Si creano come delle orme sonore sulle quali tutti si possono muovere, scuotere e magari interagire e rimandare messaggi. Negli incontri con Michelangelo Pistoletto mi sono accorta che avevamo in comune, oltre che l'amore per le differenze, anche il mettere in discussione l'univocità della creatività, richiamando lo spettatore alle sue responsabilità. È un atteggiamento di prossemica. Nel momento in cui ci avviciniamo, per esempio, ad un quadro, l'opera rimane là e uno si pone delle domande. Il terzo paradiso, per quanto mi riguarda, è il poter creare una continuazione, una trasformazione di cui lo spettatore è responsabile, conscio e attivo. Mama è la mia chiave per entrare nel terzo paradiso, una sola parola, il cui corpo è fatto di suono, che è fiato, che è respiro. Gianna Nannini.
1: Gianna Nannini ha fatto una chiavetta a forma di terzo paradiso per ascoltare nel computer il suo canto. E non è un canto pop, è molto molto diverso da quello che lei fa normalmente come, diciamo, artista pop. No, pop vuol dire rock, no? Pop nel senso della popolarità, ma è rock. Allora, questa popolarità noi la vogliamo conquistare partendo da una nuova dimensione, che è quella del terzo paradiso. E pian piano vogliamo che possa diffondersi anche attraverso la musica, attraverso quel fenomeno straordinario che è il linguaggio musicale, che fa veramente unire le persone. È veramente. Allora, il pop può venire dopo, può venire in seguito a una seconda fase. Per ora partiamo da questo disegno e questo libro, che è un libro che, diciamo, è un'edizione molto limitata, è un po' come la radice dello sviluppo che noi vogliamo portare in questo albero che sarà piantato nel centro, diciamo, di questo giardino. RAM, Radio Arte Mobile Pieroni, Arnaldo Mosca Mondadori, editore, hanno pensato di associarsi a questo concetto di arte per una trasformazione sociale responsabile. Hanno fatto una serie di pubblicazioni. Questa è quella del Terzo Paradiso, che unisce Gianna Nannini, Ermano Olmi e Michelangelo Pistoletto in questo progetto.

Asiago, 20 settembre 2009. Caro Arnoldo, è trascorsa giusto una settimana dalla tua visita qui ad Asiago e ogni giorno ho avuto il pensiero bloccato sul mio contributo alla cartella della triade. Comunicare con il linguaggio verbale è diventato ormai una sorta di castigo. Oggi lo scandimento delle parole è forse peggio della bancarotta finanziaria. La difficoltà non sta nella capacità di scrivere, esporre idee, confrontare opinioni. Siamo diventati tutti abbastanza abili per cavarcela senza infamia. Ma la lode manca. Manca l'onestà di riconoscere a noi stessi che stiamo

0: girando intorno al vero fallimento, non delle parole o delle economie, bensì della nostra intera società, che ha creduto più nella ricchezza che nella civiltà. E qui non si possono chiedere aiuti ai fondi dello Stato. La civiltà è una ricchezza che viene dal popolo, attraverso ogni singolo cittadino. La civiltà richiede giustizia e democrazia, una fede che non ammette equivoci. Riuscirò a trovare la mia semplicità allo stesso modo della fede dei semplici. Ermanno.
1: Ermanno Olmi è una persona di una sensibilità straordinaria. Ha fatto delle operazioni proprio sul concetto di madre terra, eh? Di madre terra anche con slow food, eccetera. Io mi auguro che si possa andare avanti e fare con lui delle operazioni di grande valore, perché è una persona di grande sensibilità. È un incontro che noi abbiamo creato con il Terzo Paradiso. Con Gianna Nannini stiamo lavorando proprio su questo Terzo Paradiso attraverso una serie di realizzazioni che abbiamo fatto a Mosca, in Italia, in diversi paesi del mondo. E quindi ci siamo trovati diciamo, a portare le basi, a porre le basi di questo progetto altrove, però ancora in maniera molto, diciamo, primaria. Adesso dobbiamo estendere questo progetto a livello internazionale come, diciamo, un faro che illumina un cammino.

0: Asiago, 17 settembre 2009. Caro maestro e amico Michelangelo, sono costretto a scrivere dal letto col computer poggiato sulla pancia, ma ugualmente non mi avvilisco e penso alle tante cose che ancora potrò fare appena sarà conclusa questa mia costrizione all'immobilità. E naturalmente tra queste la nostra complicità nel progetto di Triade, che mi lusinga moltissimo e mi fa pensare ai canti della spontaneità popolare e alla musica dei Neri d'America, coi loro liberi interventi di sonorità improvvisate in un dialogo di comune armonia. Peccato per il nostro mancato incontro nella tua officina di Biella. Ero così contento di continuare a chiacchierare con te nella sintonia delle nostre naturali propensioni alla gioia e al gioco. Ma per questo sono certo che ritroveremo il nostro giusto tempo. Nei giorni scorsi ho letto e visto molte recensioni del successo per gli eccellenti risultati di Gianna Nannini e ne sono felice. Ho avuto con lei una sola occasione di fugace incontro per una coincidenza di partecipazione alla trasmissione di Fabio Fazio e sono sicuro del suo grande talento e ancora del suo futuro senza limiti alla poesia. E infine a te un grazie speciale da grandi occasioni per il dono prezioso di una tua opera che mi terrà buona compagnia. Tuo Ermanno Olmi.
1: La cultura in Italia, e non solo in Italia, ma in Italia specialmente, è un po' confinata dentro a un concetto di, come si dice, di livello alto, diciamo di torre d'avorio. Io penso che è venuto il momento di portare la cultura attraverso l'arte fuori da questa torre d'avorio e far capire che attraverso la creatività si può cambiare anche la società. Questa è una cosa che nessuno ancora capisce bene. Ma senza la creatività la società non si cambia. Senza l'arte non si cambia l'artificio. Quindi l'arte, ma io lo dico soprattutto agli artisti, che in qualche maniera aspettano fiduciosi che, di trovare il supporto economico, il benessere che gli viene da una società che è pronta a dare tutto a loro. No, perché se io non faccio capire alla società qual è l'utilità che io posso portare alla società, la società non mi cerca. Quindi c'è una divisione. È vero che l'arte moderna, l'arte nel mondo, l'arte contemporanea si sta sviluppando. Nascono musei, nascono biennali ovunque,

0: è vero e questo è molto importante. È molto importante perché ci sono dei luoghi di riferimento. Anche perché in un mondo in cui tutto sta funzionando secondo una superproduzione, diciamo, di tipo industriale che moltiplica gli oggetti, l'arte invece non lavora sulla moltiplicazione degli oggetti. L'arte cerca una idea che è unica, è straordinaria, eccezionale. Questo è successo fino a oggi. Questa eccezionalità trova spazio e protezione nei musei d'arte contemporanea. Quindi c'è una nuova spiritualità, un nuovo senso del pensare e dell'agire e del sentire che viene protetto dai musei di arte contemporanea.
1: Pane, olio, un goccio di vino e un po' di silenzio, vi prego, per ascoltare parole nuove.
0: L'artista è libero, non è condizionato da fattori diretti di economia o di politica, e quindi essendo libero può organizzare una ricerca utile a tutti. E quindi c'è bisogno di creatività, c'è bisogno di arte in tutto il mondo, ma un'arte responsabile, non soltanto esteticamente, non soltanto nella forma, ma nel contenuto, nell'etica, non solo estetica, ma etica. Etica, quali sono i valori etici che possono servire veramente a ricombinare in maniera nuova l'umanità? Non le etiche differenti che si confliggono, ma le etiche capaci di comunicare. Questa è l'arte che lo può fare, perché è libera. Quindi diamo alla libertà dell'arte possibilità di agire, ma convinciamo gli artisti che devono assumersi questa responsabilità. Penso che la società non debba essere incolpata di non capire l'arte. È l'arte che deve dare alla società dei segnali appetibili alla società, che la società possa accogliere come un frutto utile a tutti. Quindi, perché siamo in un momento storico in cui i problemi sono davanti a tutti, ci sono delle necessità universali. Quindi chissà cogliere il significato di queste domande della società completa nel mondo, avrà sicuramente la possibilità di essere riconosciuto. Ci saranno quelli che non riescono a cambiare perché non conoscono altri metodi. Non si cambia soltanto quando si è abituati a usare un metodo e si pensa che sia l'unico. Però quando l'artista, il creativo, porta un metodo nuovo e si vede che questo metodo funziona, la società ne trae dei vantaggi, beh, prima o poi la società deve rendersi conto che funziona. Quindi noi dobbiamo creare situazioni funzionali come artisti, come creativi, come persone del pensiero, della cultura. Abbiamo un impegno che non è più soltanto ideale, ma è ideale e nello stesso tempo pratico, fornire elementi pratici per il cambiamento. Questo è quello che si deve fare. Allora la società, quando si accorge che una nuova forma di economia sta funzionando, ma segue questa forma, capisci? Quindi anche questa microeconomia, che è stata anche premiata dal premio Nobel, il premio Nobel del microcredito, ha dato già dei segnali. Altri segnali di questo genere possono pian piano far cambiare le cose.

0: Ho 22 anni e sono un atleta della nazionale italiana di ginnastica artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della nazionale italiana di pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista. Per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di ingegneria gestionale e indirizzo economico.
1: Mi sono iscritta a psicologia.
3: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
2: Con Uninettuno ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B. Il piano B può essere lo studio.
2: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
0: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
2: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
2: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
0: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Law and Economics della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Io sono nato in un paesino di 1500 abitanti nel nord-est, vicino a Pordenone. E il mio primo approccio, diciamo, con l'arte o comunque con la creatività è attraverso il cinema, perché mio padre mi portava sempre, non solo mi portava sempre al cinema, ma per un strano caso del destino si abitava sempre attaccati ad un cinema. Mio padre ha cambiato diverse case da quando ero bambino, quindi guarda caso si finiva sempre vicino ad un cinema e in qualche modo diventava un po' la mascotte ed ero molto piccolo e comunque ero intorno tipo di 6-7 anni.

E lì vedevo qualsiasi cosa, dai film Vietati 18, serie B, serie A, tutto quello che passava in questo cinema di provincia, io praticamente lo guardavo. E lì è stato il mio primo, come dire, approccio con l'immagine in movimento, con questa macchina costruita appunto per attrarre la percezione appunto che era il cinema, insomma. Quindi la componente sonora molto importante, la componente visiva, e questo buio intorno che in qualche modo creava, come dire, la magia. Questo è un po' il mio primo approccio. Tanto che quando vidi per la prima volta Guerre Stellari, mi ricordo se era 1976-78, insomma, appena tornato a casa gli chiesi a mio padre che volevo una spada laser, e mio padre mi fa: guarda, l'unico modo per farla, ci penso io, mi fa. E mi recupera una vernice fosforescente, è un pezzo di legno praticamente, quindi io tutto il giorno preparo questa spada qua. Abitavo in un quartiere popolare, quindi con centinaia di bambini che tutte le sere si usciva, quindi era proprio un mondo interessantissimo, privo di lasciato praticamente molto libero, nel senso che la sera comunque con buio dovevo tornare a casa, però era anche una zona in cui uno poteva, come dire, doveva sopravvivere. Cioè, dovevi essere o il più forte o il più furbo, comunque dovevi essere in grado di stare praticamente sulle tue gambe, non c'avevi protezioni, perché lì c'erano veramente centinaia di bambini di tutti i livelli, quindi ognuno cercava di stare a galla il più possibile. Quindi preparo la spada, aspetto l'imbrunire, mi ricordo che era estate, esco fuori, mi ricordo questa 40-50 bambini, perché si giocava a nascondino, e a un certo punto sguaino la spada così, e lì è stato il primo, diciamo, il primo approccio con un pubblico, diciamo, oh, c'è stata questa cosa qua. Questa cosa qua mi ha molto colpito, perché in qualche modo era una sorta di primo step, diciamo, su che cos'è, come dire, il rapporto con l'arte, col cinema. E portare qualcosa visto attraverso la rappresentazione e portarlo praticamente nella realtà, diciamo. Questo è un po' il primo episodio. Qua avevo 6-7 anni, 7-8 anni, se non mi ricordo, insomma. E da lì, sempre grazie anche a mio padre era un amante della musica classica, e le domeniche, perché poi durante la settimana lavorava, amava accendere lo stereo e mettere i vari Rossini, Mozart, Beethoven, Bach, Debussy, eccetera, eccetera. Quindi mi ricordo la mattina, la domenica mattina, questa sorta concerto che comunque in qualche modo era un ritmo che entrava, anche se lì per lì insomma, non è che si stava ad ascoltare, però in casa aleggiava questa musica sinfonica e bene o male comunque creava, dava un ritmo. Ecco, queste sono le due cose che mi ricordo di più, come componenti che mi sono rimaste in qualche modo. Mi è rimasto un ritmo, che secondo me è la cosa fondamentale per l'arte, perché tutto si basa sul ritmo, poi sulla vibrazione, e l'aspetto visivo cinematico dell'immagine. Infatti l'immagine statica, anche se ogni tanto l'ho utilizzata, però mi piace l'immagine dinamica in movimento. Creare un movimento dove praticamente non ci sta, dove non c'è. Questo è un po' i parametri su cui io praticamente mi muovo. Su che cos'è l'arte? L'arte è una parola, come dire, molto grossa, nel senso che intanto l'arte cambia con le civiltà e con il tempo, nel senso che quello che poteva andare bene 2000 anni fa, adesso praticamente sarebbe completamente inutile. Quindi comunque l'arte in qualche modo ha un rapporto diretto con l'evoluzione dell'umanità. Adesso, in questo momento storico qua, per me l'arte, esiste solamente un'arte criminale. Che cosa intendo per criminale? Intendo un'arte che sposta il limite dell'attenzione e il limite anche del possibile. Tutto quello che rimane nel possibile non solo non mi interessa personalmente, ma non la considero nemmeno arte. Cioè, uno che si mette a fare i quadri oggi, come dire, possibili, un artista, uno scienziato che fa delle ricerche possibili, non serve a niente a nessuno, cioè serve qualcuno che rischia in prima persona e che osa a spostare quella che è la soglia della possibilità, cioè
L'artista oggi serve se crea qualcosa che è impossibile o che perlomeno ieri era considerato impossibile. In questo scarto, in questa accelerazione, in questa possibilità tra

che crea comunque una sorta di movimento tellurico all'interno delle coscienze, allora questo ha un senso, perché in qualche modo fa fare un salto a tutti quanti, in prima persona a quello che l'ha generato, ma poi anche a tutto il resto in cui in qualche modo è in contatto, perché comunque siamo tutti quanti connessi, cioè una vibrazione data praticamente all'interno di una società o attraverso una scoperta scientifica o attraverso qualcosa di molto potente, che potrebbe essere anche una guerra o attraverso un'opera d'arte, come dire, accomuna tutti quanti, cioè quello che scopre uno lo scopre per tutti quanti, eccetera. A un certo punto capisco che l'unica cosa che avrei potuto fare in questa vita è appunto qualcosa che aveva a che fare con la creatività. E quindi faccio le scuole, diciamo, liceo artistico, l'accademia, arrivo a Venezia il primo anno e lì capisco che rimanere 4 anni a Venezia non sarebbe servito e quindi mi invento questo spostamento qua. Ok, allora facciamo un anno per ogni città, con l'idea comunque di scendere a Roma, perché un po' era, per uno di campagna, Roma rappresentava comunque sempre l'epicentro, comunque il centro culturale, simbolico, mitologico, esoterico, un po' della cultura di un tempo che fu, ma anche della cultura contemporanea. Arrivo a Roma trovo l'idea, era quella subito di mettermi alla prova. Dico, ok, adesso sono qui, l'unica cosa che devo fare quest'anno è una mostra e capire se la cosa deve sbocciare oppure no. Mi ritrovo degli amici del quarto anno più o meno con le stesse idee, quindi formiamo questo gruppo di 7-8 artisti, o artisti, diciamo, studenti del quarto anno. Andiamo in cerca di spazi a Roma, nessuno aveva una lira, quindi a un certo punto incrociamo Simone Carella, simpaticissimo, e chiediamo, senti, noi vogliamo fare una mostra qua nel tuo spazio, era un ex, lui all'epoca aveva l'ex scuola in via San Francisco di Sales, ex teatro degli artisti, parlo del 97, 96, 96. E alla quarta volta che gli si chiedeva se c'era lo spazio, vabbè, fa ragazzi, vi lascio lo spazio, l'unica cosa devo abbattere una parete perché devo fare uno spazio più grande, me lo fate gratis. E lì, tac, mi è venuto subito l'idea di fare questo lavoro. Ok, te l'abbatto io e faccio anche un lavoro. E lì è cominciato di fatto la prima fatica numero uno, che è una ripresa sincronica. Con due camere su questi due spazi che non si vedevano e questo abbattimento della parete, diciamo, col suono. Poi l'installazione consisteva che tu entravi dentro le macerie e avevi sulle due pareti che non si guardavano questo abbattimento rapporto uno a uno, quindi creava questa dimensione di, come dire, ampliamento, sprofondamento anche degli spazi, quindi comunque da un unico atto veniva, come dire, come un gioco di specchio amplificato, quindi allargava a livello percettivo lo spazio. E da lì è cominciato tutto, perché poi improvvisamente mi hanno chiamato a fare altre cose e senza, come dire, chiedermi il perché è cominciato questo tipo di lavoro, insomma, lavoro di divertimento, lavoro, non so come definirlo, di ricerca, di sperimentazione. Cioè, quindi non c'è stato, come dire, un vero e proprio inizio, è stato, come dire, una specie di sincronicità di eventi in cui, fatto il primo atto, da lì l'energia del primo atto ha creato un'onda in qualche modo e ha richiamato altre cose ed eccomi qua. Le fatiche sono un lavoro sperimentale e proprio di esplorazione, nel senso che diventano proprio un corpo a corpo con lo spazio architettonico del luogo. Quindi io entro dentro senza. Ovviamente vedo lo spazio prima, però l'idea è quella di entrare dentro completamente senza, come dire, idee preconcette o progettualità magari fatte prima. Entrare completamente solo, diciamo, trovare lì qualcosa che deve accadere e quindi diventa anche una sorta di lotta.

contro il tempo, perché poi il tempo necessario non è mai, insomma, infinito. Mi davo anche un tempo limite, che erano tipo 3 giorni. Filmavo delle azioni, delle situazioni, delle cose. Poi cominciava tutta la parte di editing a studio, e quindi praticamente quello che poteva essere una sorta di apparizione nello spazio veniva in qualche modo rielaborata a livello concettuale nello studio, attraverso il montaggio, attraverso il ritmo, attraverso delle prove che poi comunque facevo con la proiezione. E poi c'era praticamente l'installazione finale, in cui cercavo di ricalibrare e riconfigurare nuovamente lo spazio, che solitamente poi combaciava sempre con le date dell'inaugurazione, perché poi il tempo era sempre poco, non sempre era possibile, insomma, stare troppo nello spazio. E lì vedevo per la prima volta quello che capitava, insomma, cosa ero riuscito a combinare in questo spazio. Cioè, l'idea di mettere appunto il suono, l'immagine di movimento, l'azione, e sfruttare quella che era la caratteristica dello spazio, perché ogni spazio aveva delle caratteristiche diverse, molto grandi, insomma, e quindi angoli, parti di soffitto, eccetera, mi dava la possibilità poi di creare qualcosa che in qualche modo incorporava lo spazio. Veniva filmato all'interno dello spazio, lo incorporava, al suo tempo poi diventava parte, e la cosa importantissima era la possibilità doppia di essere nello spazio oggettivo, che come l'avevo visto io, poi lo vedeva anche la persona che entrava, quindi con dei limiti oggettivi precisi, tipo dimensione, altezza, larghezza, eccetera, e contemporaneamente il suono, l'immagine in movimento, la proiezione, creava come una sorta di spazio parallelo percettivo, e quindi praticamente un nuovo spazio percettivo. Però la cosa importante che mi interessa è che lo potevi vedere lì per lì, cioè stando in quell'istante, dentro in quello spazio lì, avevi la possibilità di switchare tra spazio oggettivo e spazio percettivo, e quindi avevi una reale, come dire, cioè una reale apparizione di un nuovo spazio percettivo, e lo potevi proprio, come dire, constatare con lo spazio oggettivo, cioè questa doppia possibilità, che per me è fondamentale. Quindi la fatica era un po' su questa idea di affrontare uno spazio con pochi mezzi, con un tempo predefinito, e riuscire a farci qualcosa poi che in qualche modo ne cambiava la percezione. Questa era un po' l'idea delle fatiche. Questa idea qua mi ha portato un po' in giro per l'Europa, ho fatto diverse esperienze in varie situazioni, tra musei, fondazioni e cose, e l'ultima appunto si è conclusa alla Galleria d'Arte Moderna, con questo lavoro fatto nel corridoio che separa il primo Novecento dal secondo Novecento, questo lavoro molto, molto dinamico, molto grande, perché comunque l'altezza era di 14-15 metri, largo 5, che anche lì incorporava comunque elementi spaziali. Perché, ecco, da subito, già dal primo lavoro del 96, ho capito, cioè ero consapevole di una cosa, che l'immagine bidimensionale non mi interessava. Pur avendo, come dire, mangiato da piccolo, come dire, latte e cinema, però ne vedevo anche in qualche modo il limite. Cioè, il limite del cinema, secondo me, è una bidimensionalità oramai inutile, e il fatto che comunque l'immagine non esce dal formato, cioè ci hanno abituato ad un formato che inizialmente era 4 terzi, poi CinemaScope, 16 noni, poi 2K, poi 4K, però dall'inizio della storia del cinema non ci si è mossi da lì, siamo sempre rimasti all'interno di un formato. Possibile che l'immagine non si possa muovere da questo formato? Chi è che lo dice questo? Cioè, l'immagine dovrebbe a un certo punto volarsene via, cioè dovrebbe rimpicciolirsi. Se devo fare, come dire, una sorta di comparazione tra 10 anni fa, 15 anni fa, quando ho cominciato, e adesso, come dire, non vedo grosse differenze, nel senso che ho sempre dato molta importanza all'intuizione istantanea, al sogno anche, e mai alla progettualità. Non credo al progetto, non credo che, nel, che cioè l'unico modo per, come dire, sgambettare il pensiero controllore è quello di lasciargli credere
che stessi facendo qualcosa e allo stesso tempo riuscire comunque ad avere una porta aperta attraverso l'intuizione. Non vedo altre possibilità, insomma.

Penso che la bellezza sia uno stato d'animo più che un qualcosa di oggettivo. Più si è aperti attraverso, chiamiamolo il cuore, la mente e il corpo, e più si è capaci di percepire la bellezza del tutto. Quindi una cosa, come dire, per me è solamente una questione di apertura. L'esperienza delle fatiche e dello sforzo, in qualche modo, per me la bellezza, per esempio, è anche il fatto di trovarsi improvvisamente, cioè pochi istanti di azzeramento, di quello che pensi di essere. Che per esempio è capitato con un lavoro in particolare, ma più o meno è capitato in modi diversi, non dico con tutti i lavori, ma con quasi tutti. Però in particolare il lavoro dalle porte, che avevo fatto a Pescara nel 2009, dove c'era questo ritmo particolare, avevo messo in movimento 40 porte, finestre, finestroni, creando un ritmo proprio di percussione dello spazio. A me è capitato, ma non solamente a me, anche ad altre persone, comunque a me, parlo dell'esperienza mia, che a un certo punto camminavo in mezzo a questo frastuono ordinato, concertato di porte e di finestre, e improvvisamente ho avuto un momento di azzeramento, cioè, come spiegarlo? Improvvisamente non stavo più in quel posto lì, stavo in un altro posto, avevo talmente assorbito questo ritmo della percussione che aveva ap aperto qualche altra via, adesso non lo so, perché poi sono esperienze che comunque durano pochi istanti, però sono molto importanti, insomma. E quella è anche un'altra forma di bellezza. Ma penso che comunque, in fin dei conti, quello che ho detto prima, insomma, la bellezza è uno stato d'animo interno, interiore, che ti permette di accogliere l'esteriore, quindi l'esteriore non diventa più brutto, qualsiasi cosa perde, diciamo, la definizione di brutto, di bello, diventa inutile, cioè, è il mondo, è la vita, cioè non, né bella né brutta, è la vita. La conoscenza, intanto, è il conoscere una cosa e il comprendere un'altra cosa. La conoscenza il più delle volte si basa su un fatto mnemonico e quindi non ti porta da nessuna parte. Invece la comprensione include un'esperienza diretta, fisica, corporea, con la materia in questione e quindi lascia dei segni diversi, va più in profondità. È qualcosa che poi può dire che comunque l'hai portata a te. Dall'etimo comprendere significa portare a te. Quindi esperire attraverso il corpo. L'altro limite della conoscenza o comprensione, conoscenza, perché la comprensione è un'altra cosa, è il fatto di accumulo di dati, di informazioni, che il più delle volte sono informazioni comunque sbagliate, non corrette, completamente fuori da qualsiasi tipo di logica, che ci hanno comunque tramandato di generazione in generazione, eccetera, eccetera, che è la nostra educazione. Noi siamo stati educati all'occidentale. Quello che qua è morale, dall'altra parte non è morale, quello che puoi fare dall'altra parte ti tagliano la gola. Quindi praticamente la morale non esiste, esiste semmai un'etica umana dell'umanità, perché la morale ha a che fare con il confine geografico. Quindi tutti questi limiti, tutte queste cose qua, non fanno altro che sporcare e inquinare quella che praticamente è un'attitudine dell'essere umano. Invece di svuotare, di svuotarsi, no? Guarda caso le illuminazioni o il nirvana, ci sono termini diversi, ma il concetto è sempre quello, è una sorta di svuotamento che ti permette di metterti in contatto, una sorta di connessione diretta con il mistero, quello che esperimenti.

attraverso il corpo e quello che lascio come rimasuglio attraverso il lavoro artistico è una possibilità, come dire, è una sorta di apertura nei miei confronti verso questo mistero. L'orizzonte, per me l'orizzonte è una linea, è un limite e i limiti servono per essere superati, quindi ben vengano i limiti, come uno deve essere molto consapevole del limite, proprio perché attraverso il limite, anzi il limite lo usa come una sorta di rampa di lancio per andare oltre e il limite allo stesso tempo serve per capire oggettivamente il punto di partenza, quindi sono due facce della stessa medaglia, cioè non ci potrebbe essere un orizzonte e quindi un limite senza la possibilità di superarlo. Ed ecco, ed insisto, che essere artisti, cioè il ruolo dell'artista oggi è un ruolo secondo me fondamentale, fantastico, più del tempo passato. Sì, beh, tutto il lavoro mio si basa su questa cosa qua. Cioè, nel momento in cui, per limite intendo lo spazio oggettivo architettonico, no? Quello è un limite. Può essere di 3.000 metri quadri come dello spazio di Dicro la notte di Lim, che è, capito, un corridoio di 1 metro largo per 6. Quindi, dato un limite, si dà la possibilità di superarlo. E questo è il compito di quelli che in qualche modo cercano come dire, di portare un po' più avanti il corso evolutivo dell'umanità, insomma, è questo.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno. L'università non è solo un luogo fisico. È uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare, aule progettate.

0: Date con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flipped Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia, per un inettuno, non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Matagarito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi,
0: o dell'artista Miltos Manetas. Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.

Allora, e ora siamo qui per meditare il Mediterraneo. E comincerò col dirvi, non solo per autoreclam, che sarò alla prossima biennale, ma sono con Italo Zannier, che è il decano della critica fotografica italiana, che mi ha detto: devi esserci assolutamente in una piccola sezione e io ci sarò.

Questa sezione si tiene alla Giudecca e allora ho fatto una piccola spiegazione alle opere esposte in cui cito Dante, che per conto mio è grandissimo. E Dante dice: «Quale nell'arsanà dei veneziani bolle d'inverno la tenace pece». Bellissimo. Tenace pece. E l'arsenale dei veneziani, dove si calatafavano, si metteva si preparavano le navi o le barche di legno allora, e di legno magari anche oggi, si metteva bolle d'inverno alla tenace pece proprio per calatafare le barche, che forse erano più solide allora di oggi. E vado avanti anche con citazioni, perché io intendo l'arte come pulsione estrema, ma anche come pensiero, come cultura, come storia, una dialettica complessa di pensiero e pulsione, di storia e di pazzia. E allora comincerò con un'opera che esporrò anche alla Biennale. Esporrò 7-8 opere fotografiche. Una si intitola Le Nom du Père. È una frase che sembra patelliana, perché io spezzo molto le parole e faccio venire fuori dei significati molteplici, ma in realtà è una frase di Lacan, Jacques Lacan, e dice, faccio vedere, Le noms du père, cioè coloro. Être dupe de quelqu'un vuol dire, come voi sapete, farsi essere lo zimbello di qualcuno. Allora, quelli che non si fanno ingannare sbagliano. Come? Sì, sbagliano quelli che non si fanno ingannare. Ma questa stessa frase si può leggere anche Le nom du père, il nome del padre. E le père, vous savez bien que c'est ce qui en nous-mêmes donne la fierté, la force. Hein? Le nom du père, le nom du père. Et sotto ho messo anche un'altra scrittina più piccola che dice id e azione. Id è le sa, il ciò in latino, no? L'es, l'inconscio, e azione. L'inconscio è azione. Allora l'ideazione è fatta di inconscio e di azione. Una dialettica complessa, perché la realtà, a mio avviso e avviso di tutti, spero, di tanti perlomeno, non troppi, stiamo zitti, è fatta di una cosa e il suo opposto spesso, o perlomeno il suo diverso, cioè uno specifico va a finire in un altro specifico, altrimenti è uno specifico di potere, di affermazione, invece la, non affermazione, ma l'essere fermi su qualcosa è essere a contatto con gli altri. Questo è il paradosso. La realtà psicologica, e non solo psicologica, è fatta, per fortuna o purtroppo, di paradossi. Ideazione, id e azione. E allora, sempre a proposito, poi ritorno su questo, a proposito del Mediterraneo, recentemente, con l'amico Mario Peroni, nelle sue mostre Camere, ho fatto un'esposizione che Pieroni, figuratevi, è stato così gentile, Dora e Mario, da fare un invito tutto rosa, e perché Rosa è la mia donna e l'altra da me, è Rosa,
ma è anche l'inconscio. Junghianamente la parte femminile, l'anima con la A maiuscola, no? Ho fatto questa mostra allora da Mario e Dora Pieroni, che era questa volta intitolata a Rimbaud, un altro grande che mi piace molto. E si parlava de la mer mêlée au soleil. Selon Rimbaud, la chose plus belle, c'est la mer mêlée au soleil. Une merveille. Et vous avez vu que aussi dans l'Atalante de Jean Vigo, la dernière inquadratura, le dernier cadre, c'est la mer mêlée au soleil. Et là, Jean Vigo a dû filmer d'un aereo, una ripresa aerea. Ma negli anni 30 una ripresa aerea era una cosa spettacolosa. Un aereo che va, come l'Atalante va sulla Senna e sul mare, anche questo aereo filma la mer mêlée au soleil, quello che Dante chiama il tremolar della marina. Bellissimo. La cosa più bella, il mare mescolato al sole. Ora però quella frase, torna alla frase di prima, le nom du père, le nom du père. L'ho messa, un po' ironicamente, ma non tanto, su un... questa è un'opera che esporrò anche a Venezia, una delle opere più grande, meglio di questa. L'ho messa anche su un Botticelli usato come ready-made, aided, assisted. E allora, se nella realtà questo giovane del Botticelli presentava un medaglione con Piero di Cosimo, un rotundum aureum, potremmo dire con l'alchimia e con Jung, una totalità che io poi spezzo in totalità. Tutto vola, il tutto che vola. Tutto ali. Secondo me la totalità è avere ali dappertutto. Non per fare tutto, coordinare tutto quello che ci interessa. Interessa, resta dentro la psiche. E allora, senza escludere l'aggressività di, sapete, forse nel 400 questo gesto non significava niente, significava presentazione. In realtà oggi significa, io non escludo questo. Questa presa in giro. Ma in realtà avete visto che la cosa è molto più profonda. Le nom du Père, il padre in noi, se riusciamo in qualche modo a contattarlo, ci dà un significato più profondo, che scaturisce, come ho detto, in particolare nel Mediterraneo in questo momento, da un rapporto stretto di nord e sud, di voi e noi. Io sono molto, come artista, egoista anche, e mi critico. Il peggior nemico e il peggior amico di me stesso sono io stesso. Ma sotto sotto spero sempre di essere anche amico vostro. Quando sentissi che un po' sono amico vostro, sarei molto appagato. Qui vi mostro di nuovo la mia anima, lei, Rosa. Siamo qui. Gli Arnolfini Mazzola a Mad Mountain. Esponevo anche da Mario Pieroni un'opera del genere, grande naturalmente, ben incorniciata d'oro. Allora, perché gli Arnolfini Mazzola? Perché gli Arnolfini, ci avete presente quel quadro di Van Eyck con la coppia Arnolfini che si presenta, ma che nel fondo ha uno specchio convesso che riflette la parte di qua. Cioè tutto il mondo è abbracciato, quello che vediamo e quello che non vediamo che sta alle spalle. Bello,
di nuovo vedere.

Vedete la realtà fatta di contrasti, di opposizioni, opposti. Allora, perché ho detto agli Arnolfini Mazzola? Perché anche il parmigianino, il Mazzola, il grande manierista del Cinquecento, ha fatto un autoritratto su un sfondo convesso, come lo specchio che i barbieri adoperavano nel Cinquecento, lo specchio convesso per mostrare al cliente la nuca. E allora si è ritratto in questo piccolo tondo che sta a Vienna. Ha fatto un autoritratto con una manona deformata come rosa, ho fatto apposta, la rosa ha deformato questa manona. Gli Arnolfini, Mazzola, a Etamant Mountain, in questo paese di Monte Folle, dans ce pays qui est fou, complètement fou, mais pas complètement fou. Les deux choses sont à côté, l'une de l'autre. Et là, vous voyez une coquille, perché patella in italiano vuol dire conchiglia. Alors, c'est ma signature là-bas. Moi et ma femme, ma signature, les Arnolfini, Mazzola, Etamant Mountain, à Montefolle. Ma ora passiamo a qualcos'altro. E sempre a rompere qualche parola. Mario oggi al telefono mi parlava di convivere e sono molto d'accordo. Se voi me lo permettete, vorrei convivere con voi. Certo, sarebbe bello. È bello, sarà bello. Deve essere bello, può essere bello. Ma convivere, spezzando le parole come fa quel frescone del Patella, si può rompere in convivere. Allora, convivere, vivere insieme. Ma con, en français, vous savez bien, qu'est-ce que ça signifie? Ce qu'en italien on appelle un frescone. Allora, è un frescone chi non convive con gli altri. In particolare in questo momento sono un frescone io, se alzo il pollice dico io ho ragione e non sento la vostra ragione. Non sento addirittura le barche calatafate male che affondano. Ma stiamo zitti di queste tragedie e pensiamo anche ad altre cose più vaste in cui queste sono inglobate. Anche Duchamp, che è un altro che mi interessa molto, un'altra personalità. La mariée mise à nu, la mariée même, mise à nu par ses célibataires, même. Come? Mariée, célibataire. E allora direi che même vuol dire sì, anche, ma vuol dire anche M posto même. Meme, mi ama, la Marie, la Marie o Rosa, mi ama. E anche, mi odia anche forse. Spero che voi non mi odiate dopo tutti questi scherzi che faccio. E qui passerò di nuovo al nord e sud, di nuovo a me e voi, noi e voi, nel Mediterraneo che è uno, meravigliosamente uno, la mer mêlée au soleil. E voglio farvi vedere un libro che ho fatto e che si chiama Viaggio in Luca. È un grande orario ferroviario, anni 20, anni 30, un viaggio in me stesso. Ma in italiano antico, ho citato Dante, si diceva viaggio, vi ho in Luca, vi ho dentro Luca, spero di avervi dentro Luca, che siate con me. Ma in napoletano, questo libro è stato edito, stampato, no, edito a Napoli, viaggio, aggia, caggia fa, viaggio. Allora, viaggio in Luca. Un viaggio dentro di me. Ma questo libro, ce livre, ha un côté comme ça, et un autre côté à l'envers,
che

voyage en Luc. Alors là, vous comprenez bien qu'il y a un problème d'âge, du même âge. Mais moi, je ne parle pas pour les jeunes seulement, ou pour les vieux seulement, pour la moitié, pour tous. Les vieux, comme moi, malheureusement, les jeunes, comme vous, je pense, nous sommes ensemble. È un libro molto complesso in cui lo apro ora una pagina particolare che riguarda un altro francese interessante, Claude Nicolas Ledoux, l'architetto utopista del Settecento che forse conoscete. E Ledoux aveva fatto una città ideale e aveva fatto in particolare une maison de plaisir. Sarebbe un casino, insomma. Però io l'ho trasformato in una maison du plaisir cosmique. Questo dito alzato è solo verso il cielo. Perché il cielo non è solo il cielo nord. Ecco qua, con la testa di rosa inscritta nel cielo nord. Ma è anche il cielo sud, con la testa di Luca iscritta nel cielo sud. Un cielo non può fare meno dell'altro, come sapeva anche Dante che andava al di là. Lui va bene, oltre il Mediterraneo, oltre le colonne d'Ercole. Noi ci limitiamo per ora al Mediterraneo. E torna qua. Allora ho messo su questa maison du plaisir di Ledoux, l'ho costruita digitalmente in CAD e con l'aiuto di un amico, e però l'ho trasformata in questa maison du plaisir cosmique. Ecco qua, il cielo di mio padre, perché mio padre era un astronomo, un cosmologo umanista. Io ho seguito un po' le sue orme, ma non tanto seguito. Mi occupo di arte, di psicologia, di arte in particolare, di cultura, come mio padre e differentemente da mio padre. Allora ecco che questo cielo nord l'ho messo con una coppa di cristallo che ruota sopra la maison de plaisir, che diventa una maison du plaisir. Allora, stando qua giù, dentro la maison, magari sdraiati, spaparanzati, dans les chaises longues, on peut regarder les étoiles et on reconnaître, parce que le nom, le prénom des étoiles, c'est toujours le même. Ursa Major, c'est toujours Ursa Major. Alors, on peut voir écrit Ursa Major, et là, au fond, on voit Ursa Major. Mais dans la nuit, le ciel tourne et donne un tas d'étoiles, comme vous et comme moi, sous la Méditerranée, merveilleuse. La mer mêlée à la lune. La lune ronde comme ce rang que le jeune du Botticelli présentait au public, à moi et à vous. Et puis, enfin, ce livre marche avant, et là, je peux vous montrer une autre petite chose. Ce travail que je vous ai dit, Nord et Sud, Rosa Luca dans les cieux, je l'ai exposé, un travail assez grand. Ce n'est pas seulement ces rangs qui sont très grands, mais aussi autres travaux qui forment un ensemble très vaste. J'ai exposé en plusieurs sites européens. Là, vous le voyez au Barbican Center à Londres. Mmh.
Je vais me cacher, mais vous voyez mieux comme ça. Ecco, Mario Doria Pieroni hanno avuto la gentilezza di portarmi a studio il presidente della Bibliothèque Nationale, Bruno Racine, il quale appena visto questi globi ha detto «Ah, ma questi stanno alla Bibliothèque Nationale». In realtà io ho fatto non dei globi, ma delle cose concave, perché il cielo è concavo. E allora, non solo Bruno Racine è rimasto contento, e io più contento di lui, ma i globi si trovano anche a Versailles. Erano stati fatti per il Re Sole. Nel tardo 600 era il Coronelli che li aveva fatti per il Re Sole. E mio padre invece ha fatto delle cartografie che qui vedete, le cartografie che ho messo concave e convesse sopra questa Maison de Plaisir. Al centro ci ho messo noi due, Rosa e Dio. E qui dovrei dirvi tante cose, ma ecco, potrò dirvi questo, che i medaglioni dei cieli, come il medaglione del Botticelli prima, con Rosa e Dio. E questi che vedete qua sono invece i vasi fisionomici di Rosa e mio. Che sono questi vasi fisionomici? Qua ve li mostro un momento. Un'altra invenzione del Patella, dei vasi torniti esattamente sui profili umani, dei vasi umani. Il vaso mio e quello di Rosa. E allora lì accanto al vaso mio e di Rosa ci sono anche i cieli miei e di Rosa. E spero anche i cieli vostri e miei, all'interno di questo grande mare di cui non vediamo le sponde, ma quasi quasi le vediamo. E ecco, Mario mi ricordava che un'altra cosa mia è la specularità nel lavoro, oltre a spezzare le parole, la specularità. Cioè, rifletti in due sensi, rifletti in un senso e nell'altro senso, io a voi, voi a me. Rifletti per capire e rifletti per leggere. E allora, per esempio, ecco una parola che, se si riflette in uno specchio, diventa uguale a se stessa. Se questo è uno specchio, rifletterà la stessa cosa. Perché voi e me, io e voi, forse siamo molto differenti, molto opposti, molto uno contro l'altro, uno verso l'altro. Siamo quasi uguali. Siamo sostanzialmente molto differenti e molto uguali. E una volta ho fatto anche in uno specchio un'opera così, questo è uno schizzetto brutto, in cui c'è solo scritto metà. Metà, ma nello specchio si riflette l'altra metà e si legge ama. E qui vediamo Rosa che sta aprendo una grande porta, ingresso aperto al chiuso palazzo del re o dell'arte. E il titolo di un libro del Seicento alchimistico, ingresso aperto al chiuso palazzo dell'arte. Ma è quello che ha fatto anche Duchamp, voi sapete, no? Marcel Duchamp, la porta aperta, chiusa. Rosa la sta, penso, aprendo più che chiudendo. E prima di andare un po' avanti a guardare, vorrei mostrarvi qualche altra piccola cosa. Questo che ho qui, io pubblico una gazzetta personale, gazzetta ufficiale o ufficiosa di Luca Patella.
E in questo caso

Questa sembra una foto in cui un fotografo mi ha ripreso. Invece, chi ha fatto questa foto è Luca Patella stesso, che presenta una patella a Trevi, a Fontana di Trevi, che forse avete visto. Una fons un po' minore, ma sarebbe bello forse farla se vivessimo in quell'epoca. Farla come Michelangelo, Pistoletto ha fatto, in forma di Mediterraneo. Mi piacerebbe molto. Un lavoro Pistoletto Patella. Ma, capite, do a Trevi una patella, una conchiglia o un patella, me stesso. Ma, in spagnolo, perché è un'altra lingua che io conosco, sono stato in Sud America a lungo, atrevido vuol dire azzardato. Allora patella è atrevido, non solo dà la patella a Trevi, ma anche un atrevido, è un pazzo, è uno che spacca i capelli in quattro, anzi in 44, perché io ho anche studiato chimica strutturale, figuratevi. Quindi una dialettica al solito di pazzia, tra virgolette, e di esattezza estrema, non meccanicistica. E allora andando un po' avanti ci troviamo a Mad Mountain, Monte Folle, in questo paese pazzo e savio allo stesso tempo. Qui sono in una stanza di Monte Folle, da quest'altra parte qualcosa arriva dal cielo. Avete visto nel cielo quante cose ci sono? E io, come un santo seicentesco, aspetto questo qualcosa che arriva dal cielo. Eccomi qua, a Monte Folle, con le grandi cartografie che poi ho messo sopra la Maison de Plaisir. Poi vi potrei dire qualcosa, perché nella fotografia ho lavorato moltissimo, costruendo macchine, obiettivi. Personalmente, per avere certi risultati. Non adopero però coraggio, oltre che la possibilità di essere artista e uomo di cultura, deve scontrarsi e incontrarsi con altre culture, con altre persone, con altri voi, con altri noi. Io e sé. Jung, per citarlo, parla di io e selbst, selbst, il sé. L'io vuole, vuole. Il sé quasi si affida. E Dante, che sapete quale razza di intellettuale era, poeta, elaboratore della lingua, inventore della lingua. E però vi riporterò una frase di Dante, che sembra non attribuirsi a Dante, non potersi attribuire a Dante. E Tio, sorridendo, li guardava e non diceva niente. Ma come? Dante non diceva niente. Ebbè, Dante sa che è io e è sé. È sé che vuole abbracciare con un occhio totale, fotografico e non fotografico, la globalità, o meglio la totalità di io te, io sé, io voi, voi me. Ecco la specularità su cui Mario ha insistito. La mia specularità che avete un po' visto e potrò, spero, dirvela ancora di più un'altra volta. Se io guardo voi, voi guardate me. Io devo immaginare voi che guardate me, voi. Dovete immaginare io che guardo voi, non solo guardo, ma penso, ma sogno, ma opero per, ma odio. Oddio, no, non diciamo queste parolacce. Amo, vi ho detto, amo, spero, perlomeno lo spero. La merveille au soleil, tous ensemble. E ora vorrei citarvi un altro poeta e poi farvi vedere questa immagine. E
Un altro poeta che amo molto è

Rimbaud, Arthur Rimbaud, un altro grande che io amo. E sapete che Rimbaud ha fatto tutto, ha fatto una cosa spettacolosa nel 870 e poi se n'è andato via e ha smesso. È un terminale, come Duchamp, ha smesso, se n'è andato. Però ha detto, quando si trovava laggiù, in Africa, ha detto, non ha mai conosciuto nessuno che si sia annoiato quanto me. Annoiato non di esserla, ma di non scrivere più, perché Rimbaud forse ha fatto l'errore, chissà, l'errore o l'errare, perché quello che abbiamo detto all'inizio, er, vuol dire anche errare, errare per terra e per mare. Allora, les non-dupes, forse, devono anche camminare e navigare. E allora bisogna essere, forse, ora la complico un po' la cosa, sia dupe che non-dupe. E forse Amleto, che era un dupe, ma molto intelligente, non doveva tanto dire to be or not to be, ma to be and not to be. E ora vi direi questo di Rimbaud. Oh, cette chaude matinée de mai, le sud inopportun, vint relever les souvenirs, nos souvenirs d'indigents absurdes, notre jeune misère. Oh, l'ho cambiato un pochino, aggiustando maggio invece di febbraio. Oh, avete visto però, il sud inopportuno. Oppure, io lo spezzerei, inopportuno. Opportuno dentro, dentro dobbiamo avere il sud, come voi dovete avere il nord, e anche l'est e l'ovest, come Dante che andava a ovest, proveniva da est. Bisogna avere tutti i punti cardinali in noi. Bisognerebbe, ma io non sono un maestro in questo. Cerco di dirlo, cerco di essere per questo, ma non è detto che ci riesca. Allora, o quella calda mattinata di maggio, il sud inopportuno o opportuno venne a risollevare i nostri pensieri d'indigents absurdes, di indigenti assurdi, di poveri assurdi. È assurdo. È assurdo. La nostra giovane miseria. È assurdo che ci siano degli indigents così spinti. E, per tornare a me, a volte questa giovane miseria mi ricorda anche ora, perché io non sono uno di mercato, uno che sa fare le cose per i soldi e con i soldi. Sono uno stupido in questo campo. Mi ricorda quando con Rosa, mia moglie, eravamo ragazzi, forse come voi, anzi più giovani di voi, e avevamo la nostra giovane miseria. Ora forse abbiamo una semi-miseria un po' anziana. E che altro dovevo dirvi? Ah, avevo detto di dirvi questo. Ancora un momento, vi mostro una foto. Ecco, uno, vi ho detto che ho elaborato macchine e obiettivi. E allora, accanto a quella foto sbadata, fatta così, trac, trac, e qui c'era Bruno Racine, c'è Prigogine, c'è personaggi così, molto

0: Forse lo sa, fotografando attraverso un forellino di spillo si ottiene una profondità di campo massima che arriva forse da Roma fino in Africa. Sì, se si potesse vedere, arriverebbe fino là, metterebbe a fuoco sia questo libro che è in primo piano, sia voi che state studiando laggiù in Africa e che spero possiate unire i vostri libri ai miei in un impasto meraviglioso, di mer mêlée au soleil ou mêlée à la lune, come ho detto. E allora il foro stenopeico dà una profondità di campo enorme, totale, molto più di un grandangolo, perché è un grandangolo spintissimo, è semplicemente una scatola nera con un forellino di spillo. Bisogna dare lunghe esposizioni. Allora io ho fatto anche, vi dirò questo e poi non vi annoio più, ho fatto delle foto complesse in cui potevo dire di aver fatto fotografie dal vero a colori, ma senza macchina fotografica, senza pellicola a colori e senza ritocco manuale, né digitale, che non esisteva. Negli anni 70 il digitale proprio non esisteva. Cioè, ma allora come l'hai fatta? Per magia? Non proprio, è una magia patelliana. L'ho fatto usando il foro stenopeico, che non è una macchina fotografica, è una scatola. Poi le tecniche ottocentesche di colore, che usava Ducos d'Oran, un grande fotografo francese dell'Ottocento. Fare il colore senza pellicola a colori, ricostituendolo attraverso il bianco e nero. Ma quando uno fa una foto così, temo, il mio timore era che arriva uno e dice questo è digitale, no, leggi la data, 70, ah no, non può essere digitale. Allora dice è digitale per un'altra ragione, per nessun'altra ragione è digitale. Perché? Vediamo se trovo un'altra cosa. No, vabbè. Ho costituito il colore, l'ho ricostituito. E qui i bicchieri, dei bicchieri venini, veneziani, li ho spostati apposta per far vedere che il colore è ricostituito. Non è fotografato a colori, ma è ricostituito attraverso i colori tricromici. Ora non vi annoio più, però se per caso andate a Venezia, attraversate il Mediterraneo, spero, in maniera un po' meno avventurosa, e venite a Venezia, vedrete anche dei colori tricromici, come io, voi e l'altro. L'altro è in noi e fuori di noi.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
2: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale.

0: nazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti senza più limiti di spazio e di tempo possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale, sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo. Un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006. Al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006. A Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. La firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013 nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per vivere in sicurezza il futuro? sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uni Nettuno in programmazione e sicurezza.

sicurezza della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Buonasera a tutti, mi chiamo Paolo Michilli e oggi vi presento questo elaborato che è una disamina delle potenzialità offerte dalla nuova rete per le telecomunicazioni mobili 5G con un particolare focus sugli scenari applicativi che da essa ne derivano. Quindi vedremo in particolare alcune caratteristiche di questa nuova rete con il seguirsi delle release che sono state rilasciate nel corso degli anni e infine faremo un focus su alcuni dei vertical, come vengono chiamati in gergo, che sono delle applicazioni che nascono a supporto la nuova rete 5G. Facendo una breve, piccolissima storia del passato della telefonia mobile, siamo partiti nel 1980 con la prima generazione, che è nota anche come il nome di TAX, dove la qualità della voce era profondamente bassa e le comunicazioni cadevano molto. Con il successivo passaggio alla seconda generazione, avvenuto nella metà degli anni 90, si è avuto il passaggio fondamentale, che è quello del passaggio alle comunicazioni digitali. Da questa generazione fino ad arrivare alla generazione del 4G, l'unico il principio caratteristico che si è seguito nel corso di questi anni è stato cercare di andare più forte della precedente generazione, quindi lo use case mobile broadband era fondamentalmente il cercare di avere velocità in download sempre più veloci. Questo ha portato all'ultima generazione, la 4G, che ci ha permesso, attraverso lo sviluppo di dispositivi terminali molto più performanti, ad avere applicazioni che hanno cambiato radicalmente il contesto della nostra vita quotidiana. La rete 5G si preannuncia essere un qualcosa che stravolgerà completamente il mondo delle telecomunicazioni mobili. E vediamo. A fronte di una forte domanda da parte degli operatori di avere la rete 5G disponibile nel più breve tempo possibile, nel 2019 il 3GPP ha rilasciato una prima release, la numero 15, che comprendeva solamente la nuova interfaccia radio denominata New Radio. Ma questa rete non era pronta per essere una rete standard, cioè fondamentalmente una rete autonoma, ma aveva bisogno di appoggiarsi sulla rete precedente, ovvero la 4G. Con la release 16, che è stata rilasciata intorno al 2020, la rete 5G è stata è diventata completamente autonoma, può funzionare automaticamente senza il sussidio delle precedenti release. E come è composta? Qual è stata la visione dell'ITU quando ha deciso di creare questa nuova rete di comunicazioni 5G? Si è fondamentalmente basata su tre caratteristiche principali. La prima, che è chiamata Enhanced Mobile Broadband, che è sostanzialmente quello che si è svolto nelle generazioni precedenti, ovvero cercare di fornire velocità di navigazione sempre più veloci. Questo permetterà appunto di, con la rete 5G che mantiene appunto questa caratteristica, di ottenere velocità che raggiungono il gigabyte e quindi per fruire di nuovi servizi verticali che possono essere una visione di un video in formato 8K, fare del gaming online in qualsiasi parte del mondo, includendo anche quello che viene chiamato come realtà aumentata e realtà virtuale, oppure fornire comunicazioni, fornire internet nelle zone rurali dove le comunicazioni fisse hanno qualche difficoltà a raggiungere. Quindi parliamo di paesi in montagna o magari anche vicino al mare. La seconda caratteristica principale della nuova rete 5G è la Ultra Reliable and Low Latency Communication. Questa caratteristica permette sostanzialmente di avere una rete sempre disponibile, si parla di averla circa il 99,9%, e con basse latenze. Questo perché ci sono delle applicazioni che non hanno l'esigenza di avere una larghezza di banda stratosferica, ma è sufficiente avere poca comunicazione sempre disponibile e fatta sempre nel minor tempo possibile. Quindi possiamo vedere che in questo caso use case come le guide autonome, l'industria 4.0 che necessita di
aumentare l'efficienza digitalizzando tutta la propria produzione, oppure la telemedicina o altre cose, possono sfruttare questa caratteristica. La terza e ultima caratteristica è il Massive Machine Type Communication, che è noto anche come il Narrowband Internet of Things, ovvero la caratteristica principale è cercare di connettere milioni di dispositivi nel raggio di pochi chilometri quadrati. Questo permetterà di poter fare in modo che numerosi oggetti di qualsiasi tipo possano essere connessi alla rete e poter dialogare con la rete stessa. Ritorniamo alla slide 5 e partiamo direttamente dalla release 16. 3 minuti, ok. E la release 16 ha rilasciato la rete nella sua totalità, e nella release 17 invece sono state introdotte nuove interessanti funzionalità, come la possibilità dei dispositivi di poter dialogare anche con la rete satellitare. Quindi poter avere comunicazione anche nei punti dove non c'è la rete terrestre. Inoltre l'interfaccia radio sarà abilitata ad avere una funzionalità intorno ai funzionalità di funzionamento che sfrutta la banda di frequenza di 71 GHz e nuovi servizi di multicast e unicast, ovvero la possibilità di distribuire software over the top on the air da un punto di sorgente unico verso una certa platea di persone. Vado rapidamente, descriverò solamente allora a questo punto uno solo dei use case, perché il 5G si è dimostrato non sarà soltanto una rete per connettere dispositivi mobili, ma diventa un ecosistema che abbraccia praticamente tutta la filiera del mondo ICT, abilitando nuove tecnologie come il machine learning, l'intelligenza artificiale, il cloud computer, permetterà di sviluppare nuovi segmenti di mercato. Uno dei segmenti che beneficerà della rete 5G è quello delle smart mobility, con i suoi use case del guida a stato, guida remota o guida remota. Che cosa c'è bisogno in questo use case? C'è bisogno che le smart mobility diventino effettivamente delle città ultraconnesse. Quindi ogni automobile, ogni pedone, un cartello stradale, le stesse strisce pedonali, i semafori dovranno essere collegati alla rete e quindi sfruttare il Narrowband IoT che abbiamo visto nella slide precedente. Inoltre c'è bisogno di una rete a bassa latenza, è sempre disponibile, perché le autovetture dovranno ricevere una quantità di informazioni in pochi millisecondi affinché capiscano l'ambiente che lo circondano e prendere le decisioni più in totale sicurezza. Due use case alternativi a quello della guida autonoma sono il vehicle platooning, che sostanzialmente è l'incolonnamento di autocarri che viaggiano in fila parallela sulle autostrade, permettendo un maggior risparmio di costi di carburante, maggiore sicurezza per i guidatori di questi autocarri, e la guida da remoto, dove un operatore in totale sicurezza può stare all'interno di una sala dove poter guidare un'automobile a distanza. Vado direttamente alle conclusioni, perché come abbiamo visto il 5G

0: al momento è sviluppato, diciamo, lo stiamo sfruttando secondo me al circa di un 20% delle sue potenzialità. Però il mondo accademico già sta insieme a quello scientifico e la comunità industriale sta vedendo andare oltre al 5G con la nascita appunto del 5G, del 6G. Lo sviluppo futuro quindi è migliorare le prestazioni attuali, rimuovere eventuali difetti, con la possibilità di avere velocità di trasmissione nell'ordine del terabyte. Funzionare su uno spettro di frequenze che è l'ordine del terahertz, infatti il 6G viene detto anche l'era del terahertz, per continuare a alimentare dei use case che al momento sono impensabili per via dei dispositivi attualmente disponibili e per la, diciamo, per la bassa velocità di trasmissione, perché la realtà estesa, che è un mix tra realtà virtuale mista e aumentata, o gli ologrammi, o addirittura le copie digitali, necessitano di notevole banda trasmissiva, e parliamo dell'ordine di 0,8 terabyte al secondo, più una notevole capacità di elaborazione software per effettuare il rendering 3D che al momento non è disponibile. Grazie per l'attenzione.
1: Grazie. Visti i risultati degli esami da lei conseguiti e la discussione della tesi finale in base ai poteri conferitimi in nome della legge, la proclamo dottore magistrale in ingegneria informatica con punti 110 su 110. Complimenti.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in mente e tecnologia della società digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di perspective talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
2: Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Istituzioni Pubbliche e Media Digitali della Facoltà di Scienza della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

artificiale per l'apprendimento e nasce da una riflessione personale sul rapporto tra la musica come linguaggio, l'intelligenza artificiale come strumento e l'essere umano come interprete attivo della significazione e della comprensione nell'esperienza musicale. L'intelligenza artificiale ad oggi è uno strumento di generazione e di aiuto nella fase di produzione e post-produzione musicale. Quello in questa sede mi sono chiesto come l'intelligenza artificiale possa aiutare l'essere umano ad una comprensione più profonda, nell'esperienza musicale. Per fare questo sono partito ad approfondire il tema della musica, cercando di coglierne il valore socioculturale e soprattutto di quanto essa partecipi alla formazione dell'individuo. Chiedendomi come l'intelligenza artificiale possa aiutare a comprendere meglio l'esperienza musicale, sono nate tre domande che sono state l'inizio di tutto il percorso e di tutto il progetto di ricerca, che non hanno trovato risposta a conclusione di esso, ma bensì, come vedremo più avanti, si avrà un risvolto molto più pratico di questo progetto, ma hanno trovato una risposta durante. Queste domande sono se siamo tutti in grado di comprendere la musica e se il comprendere la musica sia così indispensabile per dare più valore alla fase interpretativa dell'esperienza musicale e soprattutto per dare più valore ad una melodia. Prima di illustrare poi le prospettive di ricerca che sono state scelte, penso che sia necessario fare una precisazione su due termini che molto spesso vengono fraintesi e usati come simili, che in campo musicale invece rappresentano due fenomeni ben distinti. Uno è il capire la musica e uno è il comprendere la musica. Capire la musica vuol dire coglierne l'aspetto, il carattere emotivo e coglierne il significato della melodia, mentre, ed è un fenomeno che appartiene a tutti noi, e non implica per forza una formazione musicale, mentre comprendere la musica implica proprio una formazione musicale, che quindi vuol dire avere una conoscenza più approfondita per un'interpretazione molto più, strutturale e metodica di come le melodie trovano sviluppo. Le prospettive di ricerca quindi sono state tre, una sull'educazione, quindi del valore della musica in campo formativo, della significazione quindi nella sfera semiotica e infine quella che io ho chiamato pratica 2.0 è diciamo, lo studio e l'approfondimento della tecnologia in quanto intelligenza artificiale e di quanto essa sia così pervasiva. La prima sfera, la prima prospettiva è proprio quella dell'educazione o anche formazione individuale. E si sviluppa in quattro punti. Il valore socioculturale della musica, ogni comunità trova nella musica non solo uno strumento, una forma artistica, ma bensì uno strumento per sviluppare la propria identità e i propri valori, valori che appartengono all'individuo, e di conseguenza questi valori devono essere conosciuti e compresi. Essendo così un fenomeno così ampio a livello sociale, la musica deve essere studiata in maniera trasversale e ha un carattere molto interdisciplinare, cioè il punto di vista per studiare bene la musica bisogna studiarla da punti disciplinari diversi, da punti di vista disciplinari diversi, come può essere la pedagogia, come può essere la psicologia o la storia. Un altro aspetto che secondo me è fondamentale sulla formazione dell'individuo in campo musicale è la concezione del suono come realtà. Il suono come fenomeno fisico può essere preso in considerazione o come elemento fondante di una melodia, quindi la nota, noi percepiamo il suono della nota e l'insieme delle note appunto formano la melodia, ma il suono è anche un fenomeno fisico che noi siamo in grado di percepire come il rumore di una penna che cade per terra e che quindi fa parte dell'esperienza della formazione individuale ed è quindi deve essere diciamo, contemplato all'interno di una sfera educativa. Infine, l'aspetto ludico, in quanto penso che l'apprendimento spontaneo, quindi preventivo, e che non escluda, ma che comunque avvenga prima di una formazione tecnica, sia molto più potente per quanto riguarda la fuoriuscita delle proprie capacità musicali, quindi una libera esplorazione, una curiosità spontanea, siano dei capisaldi per una corretta educazione musicale. La seconda sfera poi di analisi è stata quella della semiotica.
e quindi di come avviene il processo di

di interpretazione dell'esperienza musicale. E quattro, anche qui sono i punti fondamentali, la cultura, che è un elemento imprescindibile, l'appartenenza proprio ad una cultura precisa ci dà degli strumenti per interpretare il mondo, ma soprattutto anche la musica. L'esperienza e la competenza in questo caso individuali. Quindi le esperienze che mi appartengono e le competenze che mi appartengono durante l'ascolto favoriscono un determinato tipo di interpretazione che non varia solamente tra individuo ed individuo, ma anche nello stesso individuo a distanza di anni, perché comunque cambiano le esperienze e possono cambiare le competenze. Il talento e le capacità, che è un elemento per me in questo progetto abbastanza importante, in quanto credo che il talento venga spesso considerato come un elemento imprescindibile per poter avviare un processo di formazione un po' più approfondita, mentre credo che ognuno di noi abbia un talento e che invece la libera espressione, appunto, attraverso il lavoro, l'esperienza continua, possa favorire la fuoriuscita di questo talento e di queste capacità. Infine, la musica come un linguaggio percettivo che si ricollega un po' al suono come realtà, in quanto ognuno di noi ha delle capacità evolutive nel percepire il suono, quindi proprio possiamo dire a livello biochimico. Questa capacità ci permette di cogliere l'espressione del linguaggio musicale che non avviene tramite parole, ma bensì tramite tensioni, distensioni musicali che fanno proprio la narrazione, che poi è quella che caratterizza la musica. Infine, la sfera dell'intelligenza artificiale, nominata Pratica 2.0, che culmina poi con la collaborazione tra l'intelligenza artificiale e l'essere umano, che vede l'intelligenza artificiale come una rivoluzione ambientale, quindi non solo come uno strumento per ampliare le potenze, le potenzialità strutturali di determinate situazioni, ma bensì anche come un qualcosa così pervasiva che ha cambiato la natura stessa della percezione che noi abbiamo con la realtà, nei rapporti interpersonali e soprattutto e anche nei rapporti tra persona e oggetto. Un secondo aspetto, secondo me, importante è quello dell'intelligenza zero. È un termine che vuole dare una chiave di rilettura della parola proprio intelligenza, che vuol dire e non vuol dire soltanto la capacità non è solo la capacità di elaborare dati e generare informazioni, ma bisogna ridimensionare la vera intelligenza dando più, posiziona l'intelligenza emotiva che appartiene all'uomo e che è ed è qui proprio la chiave di volta per arrivare alla collaborazione tra intelligenza artificiale e intelligenza umana, dove la prima deve potenziare e ampliare le possibilità creative e generative dell'intelligenza emotiva. Sono state tre le parole chiave che mi hanno portato a una nuova modalità espressiva, l'aspetto ludico che abbiamo trovato nella fase di educazione, il talento e le capacità nella fase di significazione e la collaborazione come ultimo punto. E per trovare una nuova modalità espressiva ho preso l'elemento primo a livello, possiamo dire, tecnologico che ha cambiato l'evoluzione e l'espansione della musica, che è lo spartito musicale, e da questi punti è nato un concept applicativo di mia ideazione molto semplice che si intitola proprio Tempo Zero, che vuole dare una nuova esperienza all'utente senza creare vincoli, sempre sul principio della libera esperienza, reinterpretazione dello spartito come vedremo più avanti e l'utilizzo di intelligenza artificiale e di metodi di deep learning per produrre poi uno spartito digitale. Cosa succede? Nella fase di l'applicazione si sviluppa in questo modo. L'utente può liberamente caricare una musica a suo piacimento. L'intelligenza artificiale, oramai ci sono tanti strumenti di intelligenza artificiale che permettono la realizzazione di uno spartito interattivo, che è proprio la distruzione del concetto di spartito che c'è sempre stato e che ci sarà sempre all'interno di una formazione teorica della musica. L'applicazione attraverso l'intelligenza artificiale sarà in grado di dare diversi livelli di ascolto, cenni storici e il messaggio dell'artista. Un ringraziamento in particolare vorrei farlo all'Istituto del Liceo Musicale Giuseppe Verdi di Milano, che mi ha dato l'opportunità generando un questionario, di concedermi ad un'intera classe questo questionario.

0: tramite le cui risposte è stato possibile dare valore al progetto. Le diverse risposte, i diversi risultati hanno portato proprio alla formazione, ad esempio, delle diverse modalità di ascolto, dell'inserimento di cenni storici e del messaggio dell'artista. Come funziona questa applicazione? È un video molto... oddio. Adesso non si sente, però al tocco dovrebbero suonare tutte le note e lo spartito musicale non è più visto in versione verticale, ma bensì in versione orizzontale, proprio per dare un tocco più digitale allo spartito e per ribadire il concetto della libera esplorazione, cioè andare sia in avanti con la melodia, ma anche, possiamo dire, al contrario in questo caso.
1: La commissione, considerato il curriculum degli studi a computer e valutata la tesi laurea, prova finale la votazione di 100 su 110, pertanto con l'autorità conferitemi dal magnifico rettore la proclamo dottore in scienza della comunicazione e complimenti. Bravo. Grazie.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno. Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Marketing for Business della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Buongiorno a tutti, sono Giulia Hidalgo e oggi ho il piacere di presentarvi il mio laureato di tesi che tratta, iniziando da una domanda molto, da una mia domanda, che è come fanno le aziende al giorno d'oggi a stare al passo in un mondo che cambia velocemente. Quello che ho analizzato è che l'evoluzione al cloud non è semplicemente una scelta tecnica, ma una necessità per le aziende per rimanere competitive in un mercato ambizioso, dinamico e sempre imprevedibile. Per spiegarvi questa evoluzione, sono passata da una visione organizzativa, oltre che a quella tecnica, e mi sono basata sul concetto economico della disruzione creatrice, ovvero l'analisi della visione passando da un'economia basata sugli atomi, ossia il possesso di infrastrutture e server fisici, a un'economia basata sui bit, fatta invece di servizi digitali, servizi agili digitali. Quindi, cosa possiamo dire con ciò? Possiamo dire che il valore di un'azienda non è più data da ciò che possiedono fisicamente, ma invece dalla proattività, di

0: un'azienda davanti a questi cambiamenti, quindi nel configurare, nel creare soluzioni digitali flessibili e on demand. I modelli tradizionali evidenziano i limiti infrastrutturali dei sistemi monolitici, si immaginano come dei blocchi, dei grandi blocchi dove un solo errore porta a compromettere un intero sistema. Quindi cosa porta questo? Porta a costi di manutenzione, costi di gestione non indifferenti e la risposta per questa rigidità è data dal fenomeno del disaccoppiamento, detto anche decoupling in inglese. Questo fenomeno cosa porta? Porta invece alla separazione dei diversi componenti, così che c'è l'abbattimento economico, quello c'è sempre, dei costi in questo caso.
1: Lo cerchiamo sempre.
0: L'isolamento dell'errore e questo fenomeno favorisce sì l'evoluzione l'evoluzione verso i microservizi. Ok, come abbiamo detto, con questo cambiamento troviamo un impatto economico importante perché si passa da elevati investimenti iniziali, di capitale iniziale per gli hardware, a invece una logica pay per use, ovvero le aziende pagano solamente per ciò che consumano effettivamente. Questo cosa porta? Porta all'eliminare l'inefficienza del sovradimensionamento dei data center e un concetto attuale al giorno d'oggi è dato anche dal fatto che c'è un impatto ambientale positivo, quindi in ottica della sostenibilità digitale. Il mio percorso di lavoro è stato concretizzato con il percorso formativo, come diceva la professoressa Baoleo, in collaborazione con Publicis, con il Matera Academy, e questo mi ha permesso di andare a progettare un project work. Quindi la sfida più difficile, diciamo, in questo momento è stato quello di creare un'architettura scalabile e flessibile, pronta ad avere un carico di lavoro. Il project work inizia con lo sviluppo di un API, che sarebbe un'interfaccia che permette a due software diversi di comunicare. La creazione dell'API è data tramite Fast API. E questo sviluppo è stato supportato dall'intelligenza artificiale Kiro, validando i codici in tempo reale. Questo cosa ha portato? Ha portato a ridurre il time to market e soprattutto ha diciamo compensato il gap tecnico che c'è stato di mezzo, in quanto comunque con il supporto dell'intelligenza artificiale c'è stato un supporto, quindi mi ha reso accessibile anche tecnologie complesse, anche per chi non ha magari una base puramente ingegneristica o informatica. Subito dopo mi sono concentrato sulla containerizzazione con Docker e qui invece ho creato un'immagine portabile tramite Dockerfile. Quali sono i vantaggi? I vantaggi sono stati il fatto di aver eliminato i classici conflitti che nel modello tradizionale si presentavano, ovvero negli ambienti di sviluppo e di produzione. Questo cosa ha portato? Ha portato ad un software facilmente eseguibile e portabile, quindi senza dover apportare nessuna modifica. Altrettanto, un altro beneficio è stato quello di eliminare il fenomeno del vendor lock-in, ovvero non siamo più legati soltanto a un unico fornitore, ma si ha la libertà di scegliere. subito.

0: dopo ho deployato questa immagine su AWS usando il servizio AWS App Runner, che è un servizio serverless che mi ha permesso invece di eseguire l'applicazione senza oneri di gestione infrastrutturali in ottica di zero administration. Quindi cosa ha portato questo? Ha portato ad avere una soluzione scalabile automaticamente, quindi a seconda della mole di lavoro il servizio aumenta o diminuisce. Un altro aspetto positivo sicuramente è stato il fatto che, come dicevo, c'è un autoadattamento dei picchi dell'utenza e in più permette alle aziende di concentrarsi sulla core business o su altre ovviamente priorità aziendali, facendo gestire così, dando la responsabilità ad AWS invece nella gestione dei server. Subito dopo, per quanto riguarda invece la sicurezza, ho utilizzato DynamoDB per la gestione e la configurazione dei dati. Invece per la sicurezza e la crittografia dei dati ho usato KMS e Secret Manager. E per ultimo, e non perché meno speciale, il CloudWatch per monitorare il tutto. Diciamo la ciliegina sulla torta. Qui troviamo lo schema finale, dove in sintesi, come vi dicevo, la parte iniziale della creazione delle API tramite Fast API, che porta a essere autonoma grazie a Docker, subito dopo applicata ad AWS App Runner. E qui troviamo una struttura sia architettonica e anche di architetto
1: e di sviluppo. Questa convergenza,
0: sì, esatto.
1: Va bene, allora arriviamo bene. Quindi
0: sì, arriviamo quindi a questo caso finale. La conclusione sarebbe che il cloud non è semplicemente un archivio di dati, ma un pilastro della resilienza digitale che permette sia ai servizi pubblici che a quelli privati di essere disponibili 24 ore. E insomma, per chiudere tutto, posso dire che la tecnologia sì è il motore, ma sono sempre le scelte umane a guidare questa direzione chiamata evoluzione.
1: Almeno insomma, diciamocelo, poi non sappiamo se è vero.
0: Esatto. Grazie a tutti per l'attenzione e grazie soprattutto alla professoressa Bauleo che ha seguito tutto questo mio percorso.
2: La Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110 all'unanimità. La Commissione le ha conferito la lode per l'autorità conferitami dal magnifico Rettore. La proclamo pertanto dottore in gestione d'impresa e tecnologie digitali.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta

0: a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in patrimoni archeologici e museali nell'ambito delle Digital Humanities della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Buongiorno a tutti e a tutti. Allora, l'articolo 117 della nostra Costituzione e il Codice dei Beni Culturali distinguono due macrofunzioni che sono la tutela appunto e la valorizzazione. Sono chiamate funzione macrofunzione in quanto vengono ritenute funzioni contenitore di altre attività altrettanto importanti e necessarie allo sviluppo di queste funzioni. E secondo un ordine logico-giuridico, queste attività, la prima di queste attività, l'anello della catena, è la conoscenza. Infatti solo attraverso una attività conoscitiva, sistematica, tecnico-scientifica è possibile contestualizzare un bene all'interno di un contesto geografico, storico, artistico e stilistico. Questo consente successivamente all'amministrazione il riconoscimento del bene come interesse culturale. Segue a questa fase conoscitiva la fase della catalogazione, quindi l'individuazione, la descrizione e la registrazione del bene come bene di interesse culturale, che prevede che è effettuata, diciamo che come già citato precedentemente, in Italia la fase della catalogazione è un aspetto coordinato dall'Istituto Centrale del Catalogo e della Documentazione. Successivamente alla fase di individuazione i beni devono essere protetti e conservati. La protezione riguarda l'aspetto dell'integrità materiale del bene e la sua destinazione d'uso, mentre la conservazione è relativa al mantenimento all'interno del patrimonio culturale. Queste sono due funzioni che rientrano all'interno di un'altra attività fondamentale, che è la gestione. La gestione è la concretizzazione della funzione cardine di cui ho parlato prima, che è la tutela. Alla tutela segue la valorizzazione come funzione, come macrofunzione, che come disciplina l'articolo 6 del Codice dei Beni Culturali consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività che promuovono la conoscenza del patrimonio culturale, e si occupa anche di creare le condizioni di fruizione affinché i beni siano conosciuti da tutti i soggetti, compresi i soggetti diversamente abili.
1: Se io le chiedessi una sottigliezza, che differenza c'è fra fruibilità e fruizione?
0: La fruibilità è una competenza della gestione e riguarda le condizioni di salute del bene. Io ho fatto un esempio nella mia tesi: all'interno di alcune tombe etrusche la natura costitutiva di queste tombe non permetteva o comunque necessitava di una visita scaglionata per i visitatori, e quindi di questo aspetto della fruibilità del bene se ne occupa la gestione. La fruizione, invece, che è competenza della valorizzazione, indica il modo di fruire di quel bene, quindi creare tutte le condizioni affinché, come detto prima, il bene sia fruibile.
1: Benissimo, ora facciamo un passo avanti, entriamo nella

0: Uno e mezzo. Entriamo nel sistema della valorizzazione e quindi anche la valorizzazione dovrebbe essere un'attività programmata. E come funziona la programmazione o le programmazioni della valorizzazione?
1: Sì, la valorizzazione è necessariamente una funzione che richiede la programmazione per le sue multidirezioni e la partecipazione, multipolarità che le viene riconosciuta. Infatti i soggetti che sono coinvolti non sono solo lo Stato, sono le amministrazioni pubbliche, ma anche i privati. Infatti rientra tra le funzioni che lo Stato riconosce come funzione attività concorrente per le pubbliche amministrazioni e per i privati. Tornando alla programmazione, il codice prevede una programmazione ascendente e discendente. La programmazione ascendente, è detta anche programmatoria, si divide...
0: Allora, questa gliela diamo per buona in maniera che acceleriamo e passiamo all'ultima, l'ultimo tema, che è quello della partecipazione dei privati alla valorizzazione. Esistono tante diverse forme partecipazione previste dal codice dei beni culturali e anche poi da qualche legge ad hoc. Riesci a farmene anche solo un elenco così?
1: Sì, il codice utilizza i moduli negoziali che rientrano all'interno dell'amministrazione, dell'amministrare per accordi e in maniera diciamo più vista da lontano li possiamo elencare secondo una sequenza di moduli pattizi, e poi ci sono i moduli consensuali e i moduli e i contratti. I moduli pattizi riguardano i rapporti di collaborazione tra gli ordinamenti di pari grado, pensiamo allo Stato e la Santa Sede. Mentre i moduli consensuali sono rapporti tra le amministrazioni e tra questi e gli organismi privati.
2: Non posso fermare perché credo che sia più che sufficiente cogliere la sua capacità di essere dentro il lavoro che ha fatto. Io vorrei chiudere questa discussione, se non ci sono altre richieste dei colleghi di intervento, con un richiamo che a me è piaciuto molto, e piace molto che fa lei in epigrafe della sua tesi, citando Settis, quando dice che i beni culturali non sono cose, ma relazioni. E questo è molto vero, perché il bene culturale è un po' come l'arte. L'arte, se non c'è il rapporto fra l'artista e il fruitore attraverso un ponte magico, non esiste. Il bene culturale, se non c'è una relazione fra la stessa realtà con la sua storia sedimentata e chi in quella realtà cerca, prova, tenta, i verbi sono tanti, di immergersi, non esiste il bene culturale. Esistono ruderi, esistono monnezze, come si dice in altre parti di questa città, esistono difficoltà a relazionarsi. Il bene culturale dovrebbe, come il titolo del libro di Settis, essendo un bene comune, deve essere percepito innanzitutto come bene e poi il resto discende. Quindi è molto importante il lavoro che lei ha fatto e il rapporto poi con gli enti privati, credo che è un altro capitolo, è uno dei misteri dolorosi di questo paese.
3: Signora Valeria Mallia, la Commissione ha approvato il suo esame di laurea. Tenendo presente il curriculum degli studi e la discussione di laurea, le ha assegnato punti 110 su 110 e la lode. Per i poteri che mi sono conferiti dalla legge, la proclamo dottore in beni culturali. Complimenti.

per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net.

Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo. Un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno. Nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno. Uninettunouniversity.net.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. In questa lezione proseguiremo l'analisi delle funzioni di gestione, focalizzando l'attenzione in particolare sulla finanza pubblica. Argomenti di questa lezione saranno la finanza pubblica, i principi, l'organizzazione del potere finanziario e il ciclo annuale di bilancio, l'esecuzione del bilancio e i controlli. Vediamo quindi il primo argomento, la finanza pubblica, i principi. I mezzi finanziari non solo sono lo strumento per realizzare i fini dell'azione amministrativa, ma condizionano l'effettività delle politiche pubbliche. In coerenza con quello che abbiamo già detto, affrontando il tema delle funzioni di gestione, in particolare i beni e il personale, abbiamo sottolineato già come i mezzi rappresentino un elemento tutt'altro che residuo rispetto all'attività e all'organizzazione amministrativa. In realtà i mezzi rappresentano proprio quello strumento attraverso

su cui l'amministrazione può svolgere la propria attività e quindi l'organizzazione può esercitare i propri fini. Ecco, da questo punto di vista dobbiamo soffermarci ulteriormente in questa lezione su un particolare mezzo di cui l'amministrazione si avvale, che è il mezzo finanziario, cioè le risorse finanziarie. Risorse finanziarie che sono una componente essenziale e fondamentale per permettere all'amministrazione in generale e ai pubblici poteri di svolgere quelle funzioni funzionali all'attuazione delle politiche pubbliche. Pensate a tutto il tema della redistribuzione della ricchezza e in generale tutto ciò che concerne l'attuazione del principio di uguaglianza sostanziale, quindi tutto quello che riguarda l'intervento dello Stato nell'economia e nella società. È evidente che in una situazione di scarsità proprio la risorsa finanziaria, specie alla luce, come vedremo, dei vincoli europei, costituisce un problema di non poco conto che non riguarda strettamente le questioni concernenti le modalità di gestione e di impiego delle risorse, ma anche la possibilità stessa di individuare gli interessi pubblici meritevoli di tutela e quindi, per esempio, individuare quelli che sono i trattamenti che possono essere oggetto delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale piuttosto che delle tipologie di soggetti destinatari, determinate misure di sostegno al reddito, eccetera. Quindi non basta soltanto nell'attuazione del paradigma costituzionale garantista individuare quelle che sono le politiche, ma occorre anche individuare i mezzi necessari per far fronte a determinate politiche. E questo è un elemento fondamentale rispetto al quale proprio la disciplina della finanza pubblica costituisce uno snodo essenziale. Le spese pubbliche sono lo strumento immediato, quindi lo strumento di primo grado, per la soddisfazione dei fini dello Stato. Questo è importante da sottolinearlo, nel senso che proprio attraverso la spesa l'amministrazione è in grado di perseguire e di svolgere le proprie attività, sia questa sicuramente l'attività cosiddetta materiale, quella di erogazione dei servizi, ma anche quella giuridica, perché evidentemente l'amministrazione si avvale del personale. E il personale va retribuito e quindi come tale anche qui la spesa rimane un elemento essenziale per quanto strumentale di questa attività. Viceversa, le pubbliche entrate sono un mezzo necessario per le spese pubbliche, quindi risultano solo un mezzo indiretto e quindi di secondo grado per il raggiungimento dei fini dello Stato. Proviamo a fare un attimo di ordine. Una volta individuati i fini dello Stato, che possono essere riassunti nella formula del paradigma costituzionale garantista, le spese si pongono in una condizione di strumentalità immediata, perché sono lo strumento per raggiungere quelle finalità, ma per fare questo, e quindi per poter spendere, lo Stato ha bisogno di approvvigionarsi, quindi di recuperare risorse finanziarie necessarie a finanziare la spesa. Questa strumentalità è una strumentalità indiretta in relazione ai fini dello Stato, ma diretta in relazione alla spesa. E quindi da questo punto di vista, vedete, fini dello Stato, spese pubbliche, entrate pubbliche. La trasformazione della finanza pubblica dalla neutralità alla funzionalità. Questo è il tema di fondo che ci permette in qualche modo di inquadrare la tematica. Perché questo problema, che ho evidenziato poc'anzi della scarsità e quindi della necessità di far fronte anche dei mezzi necessari per fronteggiare, per permettere l'attuazione di una determinata politica, deriva da quello che è noto come passaggio dalla finanza neutrale alla finanza funzionale, cioè all'idea che proprio attraverso la finanza e quindi attraverso la spesa pubblica sia possibile perseguire dei fini politici in chiave, per esempio, di redistribuzione.

rappresenta un elemento chiave che pone tutta una serie di problematiche, tra cui quelle che ho già, a cui ho già accennato e che vedremo tra poco. L'articolo 81 della Costituzione risentiva dell'esperienza costituzionale del periodo liberale e non prevedeva quindi nuovi tributi e nuove spese nella legge di bilancio. L'articolo 81 della nostra Costituzione nasce in un momento di passaggio, nel senso che è concepito ancora in una chiave di neutralità, ma pure in un contesto di stato costituzionale e sociale, e quindi ha vissuto un po' sulla sua pelle un'evoluzione della finanza verso una funzionalità, della spesa pubblica che ha richiesto alcuni passaggi evolutivi. Dagli anni 70, l'introduzione della legge finanziaria e poi della legge di stabilità, cioè della cosiddetta manovra finanziaria, ha risposto proprio all'esigenza di garantire una maggiore flessibilità, adattabilità e funzionalità del bilancio rispetto ai fini pubblici e quindi la possibilità di variare il bilancio con una manovra proprio al fine di dare sostegno alle politiche pubbliche. Inoltre, dal 2011 è stato introdotto il principio di equilibrio di bilancio e di delimitazione dell'indebitamento. Questo è un dibattito rilevante che peraltro è stato oggetto di tanti studi e che merita un po' di attenzione, perché spesso si suole dire che a partire dal 2011 l'introduzione del principio di equilibrio di bilancio, introdotto poi con la legge costituzionale 1 del 2012, ha in qualche modo prodotto un'evoluzione sostanziale, anche in termini di limitazione della sovranità finanziaria dello Stato. C'è chi, e tra questi mi ci metto anch'io, ha invece dato un'interpretazione diversa, evidenziando come in realtà i vincoli all'indebitamento fossero evincibili già dalla lettura stessa dell'articolo 81 della Costituzione, il quale delineava già un procedimento di responsabilizzazione nell'ambito delle previsioni di bilancio e quindi della loro relazione tra mezzi e politiche pubbliche, che in qualche modo era improntato alla trasparenza e alla responsabilizzazione sul piano politico delle scelte concernenti l'allocazione delle spese e quindi in particolare l'indebitamento necessario per far fronte a determinati programmi di spesa. Tuttavia, a partire dal 2011 con le direttive e con il Fiscal Compact e poi successivamente con la riforma costituzionale che ha riscritto l'articolo 81, come vedremo tra poco, è entrato esplicitamente nella nostra carta costituzionale il principio dell'equilibrio di bilancio e quindi dei limiti effettivi al ricorso all'indebitamento. Vediamo quindi i principi nazionali ed eurounitari in materia di finanza pubblica. Innanzitutto, la funzione del bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è quella di assicurare l'equilibrio tra entrate e spese all'interno di un determinato periodo di tempo. E inoltre di destinare le risorse disponibili ai vari programmi di spesa, garantendone la legalità. Questa è una nozione importante, cioè a cosa serve il bilancio. In una organizzazione di natura privatistica e imprenditoriale, il bilancio ha una funzione eminentemente economica. Vediamo invece come, ai sensi dell'articolo 81, quella valenza economica che ritroviamo nella necessità di assicurare l'equilibrio tra entrate e spese trova però nell'ambito della finanza pubblica anche una connessione con il principio di legalità, poiché il bilancio stesso ha svolgere anche una funzione autorizzatoria rispetto alle spese e quindi di collegamento diretto tra la spesa e il fine pubblico, cioè il programma di spesa e quindi l'obiettivo, la politica pubblica a cui quella spesa è funzionale.
Il comma 3 dell'articolo 81 prevede inoltre che ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri deve provvedere ai mezzi per farvi fronte. È un principio di piena responsabilizzazione.

del legislatore. Non è possibile per il legislatore individuare una finalità, una funzione pubblica nuova senza aver individuato la copertura finanziaria. Questo perché ci deve essere una stretta connessione e quindi una possibilità, come vedremo, anche di controllo sul piano parlamentare, di quello che è il rapporto tra fini e mezzi. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Così, recita l'articolo 53 della Costituzione. Articolo 53 che viene solitamente letto nell'ottica della progressività, a cui l'ordinamento deve in generale conformarsi, ma che ai nostri fini esplicita un ulteriore elemento di cui occorre tener conto e che è strettamente connesso a quello che abbiamo evidenziato sin qui, e cioè la destinazione delle entrate solo in funzione delle spese che servono a realizzare gli interessi pubblici. Vedete, qui il collegamento è estremamente sottile ma fondamentale. Abbiamo detto che esistono i fini pubblici e quindi le politiche. Esistono le spese pubbliche che sono funzionali al perseguimento di quelle politiche pubbliche, esistono le entrate che sono funzionali a finanziare, quindi a fornire i mezzi necessari per poter sostenere e coprire le spese necessarie. L'articolo 53 ci dice qualcosa in più, e cioè ci specifica che qualsiasi entrata in favore dell'amministrazione, parliamo delle entrate che implichino l'esercizio di un potere amministrativo, quindi l'esercizio di un potere coattivo, per esempio il caso dell'imposizione fiscale, deve essere sempre funzionale a sostenere determinate spese. E qui il tema dell'efficienza della spesa assume una rilevanza centrale, poiché anche la pressione fiscale è commisurata alla capacità di gestire in modo efficiente la spesa. Gestire in modo efficiente la spesa significa a sua volta gestire la spesa in modo efficace in funzione delle finalità pubbliche perseguite. Vedete come tutto in qualche modo trova una sua sinergia nell'ambito di un sistema circolare che dovrebbe essere improntato a un sistema virtuoso, circolare virtuoso. E quindi in grado di garantire la corretta gestione e quindi di far gravare il meno possibile gli oneri sul privato, quindi sui contribuenti, e comunque garantendo che ogni entrata sia comunque funzionale al perseguimento delle finalità. Evidentemente lo spreco nella gestione della spesa pubblica si pone in una situazione di contrasto rispetto alle finalità o comunque di riduzione di quelle che sono le garanzie a fronte di una non corretta gestione della spesa, altri soggetti non potranno beneficiare dell'intervento pubblico. Vedete quindi come questa disciplina è una disciplina molto trasversale che incide su tutti gli ambiti dell'azione amministrativa. Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione Europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito. Oltre alla riforma dell'articolo 81 della Costituzione, anche l'articolo 97 è stato in parte riscritto, attraverso una introduzione specifica del principio dell'equilibrio di bilancio anche a livello di pubblica amministrazione, non soltanto a livello di bilancio dello Stato, e di principio di sostenibilità del debito pubblico. E quindi anche la gestione deve essere improntata a criteri di sostenibilità. L'indebitamento è inoltre consentito solo per finanziare le spese per investimenti. L'articolo 119 individua una differenziazione tra spese correnti e spese per investimento e prevede la possibilità di ricorrere all'indebitamento soltanto per spese di investimento, proprio alla luce del principio secondo cui le spese per investimento, a differenza delle spese correnti, sono funzionali a garantire l'accrescimento della ricchezza.

Inoltre, sussiste un principio di necessaria coerenza con gli impegni assunti in sede europea ai fini della stabilizzazione della finanza pubblica. Questa è una grande innovazione derivante dall'evoluzione dell'ordinamento eurounitario in materia di finanza pubblica, specie all'indomani della crisi dei debiti sovrani, che con il patto Euro-Plus ha introdotto una serie di direttive e di regolamenti che hanno modificato ulteriormente, come vedremo, il ciclo di bilancio, creando una sorta di procedimentalizzazione che oggi non si svolge più soltanto a livello interno, ma che coinvolge anche qui in un'ottica circolare anche le istituzioni europee, in particolare il Consiglio e la Commissione, con funzioni specifiche nell'ottica appunto di dare delle raccomandazioni e quindi di impegnare lo Stato italiano e più in generale i Paesi membri dell'Unione Europea al rispetto di uno specifico programma di stabilizzazione della finanza pubblica. Questo in funzione del riconoscimento a livello eurounitario di un generale principio volto alla tutela della stabilità finanziaria dell'Eurozona. E ancora, l'osservanza dei vincoli economici e finanziari europei è stato ulteriormente previsto nell'ambito dell'articolo 119, così come emendato dalla legge costituzionale 1 del 2012. In particolare, questa riforma ha introdotto un nuovo sistema di finanza pubblica incentrato sui principi di equilibrio del bilancio e della sostenibilità del debito. Non solo in ottica di contenere la dinamica espansiva delle spese pubbliche all'interno delle risorse finanziarie che le entrate fiscali o extrafiscali possono assicurare, ma anche per programmare e realizzare tutti gli interventi necessari per garantire stabilità e sostenibilità del debito pubblico. Questo è un cambio anche da un punto di vista culturale rilevantissimo nell'ottica della gestione della finanza pubblica, laddove non si tratta soltanto di inquadrare quelle che sono le spese in un'ottica di sostenibilità in funzione della capacità fiscale di un determinato Stato membro, che è, se vogliamo, uno degli elementi rilevanti di grande evoluzione e di maturazione del sistema di gestione della finanza pubblica a partire dagli anni 90 in poi, ma anche in un'ottica di garantire una maggiore e più efficace capacità di programmare e realizzare gli interventi necessari per garantire la stabilità e la sostenibilità. In un'ottica, pensate per esempio a tutto quello che è il dibattito sul PNRR, in un'ottica appunto di garantire che gli investimenti effettuati, anche ricorrendo all'indebitamento, possano essere funzionali a una trasformazione del paese in grado di ridefinire la struttura economica e finanziaria e quindi la capacità di generare ricchezza e quindi la capacità di rendere sostenibile la spesa in funzione della ricchezza prodotta da un determinato paese. Spunti di riflessione: qual è stato l'impatto dell'ordinamento eurounitario sulla disciplina interna della finanza pubblica? Secondo argomento di questa lezione è l'organizzazione del potere finanziario. Innanzitutto, al governo spetta il compito di predisporre il disegno di legge di bilancio. Primo elemento che si rende opportuno evidenziare è la posizione di primazia rivestita dal governo, quindi dall'esecutivo. Questa è una primazia che evidentemente implica anche un diverso ruolo, più in termini di controllo politico, da parte del Parlamento, anche nell'ottica dell'interlocuzione che l'esecutivo ha con le istituzioni eurounitarie. E quindi in un'ottica di sempre maggiore integrazione nell'ambito di questa proceduralità che abbiamo chiamato nelle precedenti lezioni una proceduralità discorsivo-razionale, che rappresenta un po' la trama della disciplina della finanza pubblica, vedete come l'esecutivo assume un ruolo essenziale anche perché è il potere chiamato a interloquire a livello sovranazionale. Al Parlamento quindi spetta,
Di conseguenza, il compito di approvare il disegno di legge di bilancio, svolgendo una funzione che è primariamente e soprattutto di controllo politico. Al governo spetta poi il compito di gestire il bilancio attraverso i propri apparati e quelli degli enti cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il MEF, trasferisce le risorse ad essi destinati. Accanto al potere e al ruolo centrale svolto dall'esecutivo, in particolare il Ministero dell'Economia e delle Finanze rappresenta uno snodo essenziale insieme, dobbiamo dirlo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alcune implicazioni sul piano dell'organizzazione del potere finanziario sono il fatto che, come dicevamo, sussiste una centralità del potere governante. Oggi chi guida il processo di gestione della finanza pubblica è senza dubbio il governo, in funzione, in virtù di quello che dicevamo prima. Ancora una posizione di primazia dell'apparato che dirige i flussi delle risorse finanziarie ai fini della gestione del bilancio, e in particolare il MEF, ma anche il ruolo del CIPES nell'ambito della distribuzione della spesa, nell'ambito dei vari programmi di spesa. Altra implicazione necessaria è la necessità dell'armonizzazione dei bilanci, che viene proprio in virtù della sempre maggiore importanza dell'armonizzazione, quindi della possibilità di comparare i bilanci delle varie amministrazioni, inserita nell'ambito delle competenze esclusive dello Stato. E ancora, una ulteriore implicazione è quella del rafforzamento dei controlli successivi della Corte dei Conti come organo di controllo della finanza pubblica allargata, quindi comprensiva non solo dello Stato, ma anche degli enti pubblici territoriali. E infine il ruolo della Corte dei Conti a supporto del Parlamento, proprio nell'ottica di fornire supporti conoscitivi, fornendo dati, stime e valutazioni sullo stato della finanza pubblica. Questa attività è evidentemente funzionale alla possibilità per il Parlamento di esercitare quella funzione di controllo politico a cui alludevo prima. Il ciclo della programmazione e della gestione finanziaria si apre con l'approvazione del bilancio ogni anno, pena ricorso all'esercizio provvisorio del bilancio per massimo 4 mesi. L'articolo 81,5 prevede che lo Stato approvi annualmente il bilancio. Questo è un adempimento politicamente fondamentale, è il cuore della vita politica di un Paese, poiché ha una valenza non soltanto amministrativa, perché riguarda la gestione poi successiva della spesa, ma ha una valenza politica essenziale, poiché è proprio nell'ambito dell'approvazione del bilancio che si scontrano le diverse visioni politiche in Parlamento e anche la visione politica tra governo e Parlamento, e quindi la sussistenza di un effettivo rapporto di fiducia tra governo e Parlamento. Ovviamente, l'abbiamo detto prima, la gestione del bilancio e quindi tutto il ciclo è ispirato alla necessità di garantire in via doverosa il mantenimento dell'equilibrio finanziario all'interno del ciclo economico. Dalla doverosità dell'equilibrio pluriennale deriva altresì l'esigenza di una programmazione triennale vincolante anche ai fini della copertura finanziaria delle spese. Quindi abbiamo da un lato il bilancio annuale, che ha le funzioni che dicevamo prima, anche di autorizzazione alla spesa, ma proprio nell'ottica di quel rafforzamento della visione programmatoria del ciclo di bilancio, accanto all'approvazione del bilancio annuale sussiste anche la necessità di garantire un equilibrio pluriennale, quindi di inquadrare gli impegni di spesa e quindi il ciclo di bilancio in un'ottica anche pluriennale, e quindi da qui l'esigenza di una programmazione specifica proprio per dar conto di quella che sarà l'evoluzione degli impegni di spesa e quindi l'evoluzione finanziaria dello Stato.
Da qui la necessità di definire una vera e propria procedura che è chiamata ciclo annuale di bilancio disciplinato dalla legge 196 del 2009, che è la legge fondamentale su cui si regge tutta

la disciplina appunto di approvazione del bilancio. Il ciclo si apre con la presentazione del documento di economia e finanza entro il 10 aprile alle Camere. Questo è un documento essenziale in cui vengono sostanzialmente delineati gli scenari di economia e finanza su cui poi reggerà e verterà la legge di stabilità. Entro il 30 settembre il Governo presenta altresì la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza in cui vengono evidenziati, in caso di scostamento rispetto agli obiettivi programmatici, anche l'indicazione dei disegni di legge collegati al bilancio. Quindi si apre ad aprile con la presentazione del DEF, prosegue entro il 30 settembre, con la definizione dell'aggiornamento al DEF in cui si dà conto di quello che è successo e quindi degli eventuali scostamenti nel frattempo intervenuti. Si arriva quindi al 20 ottobre, data entro la quale viene presentato il disegno di legge di bilancio al Parlamento. A questo segue il parere della Commissione, dell'Unione Europea sul disegno di legge di bilancio, che è richiesta essenzialmente, che ha l'obiettivo di verificare la rispondenza del disegno di legge di bilancio rispetto a quelle che sono le raccomandazioni e gli impegni assunti in sede europea. E quindi l'approvazione della legge di bilancio da parte del Parlamento, entro il 31 dicembre di ogni anno, come dicevamo prima, pena l'esercizio provvisorio. E a questo seguono le raccomandazioni del Consiglio europeo e della Commissione che in qualche modo riattivano il ciclo di bilancio, richiedendo quindi al Governo di tenerne conto nell'ambito del documento di economia e finanza e quindi poi in sede di emissione del parere della Commissione sulla legge di bilancio si tiene conto proprio di quelle raccomandazioni. Quindi vedete come un procedimento circolare che interessa sia a livello nazionale che a livello sovranazionale i vari soggetti che partecipano a questo procedimento euronazionale, ma che permette uno scambio che vede come protagonista assoluto l'esecutivo. A questo segue la presentazione della legge di assestamento entro il 30 giugno per variare le entrate e le spese stanziate nel bilancio tenendo conto delle decisioni assunte nei mesi precedenti. Quindi entro il 30 giugno dell'anno successivo questa legge di assestamento completa il ciclo permettendo quindi di tener conto anche di quelli che sono gli ulteriori scostamenti. Infine, entro il 30 giugno viene presentato il rendiconto, previo giudizio di parificazione della Corte dei Conti ai fini dell'attestazione della sua regolarità. Spunti di riflessione: quali sono i tratti caratteristici dell'organizzazione del potere finanziario? Come si è evoluto il ciclo di bilancio alla luce dell'ordinamento eurounitario? Concludiamo gli argomenti di questa lezione affrontando il tema dell'esecuzione del bilancio e dei controlli. L'acquisizione delle entrate, parliamo delle entrate coattive, quindi per esempio quelle che richiedono il cosiddetto prelievo fiscale, avviene attraverso varie fasi, la prima delle quali è quella dell'accertamento, laddove sussiste una vera e propria discrezionalità nella determinazione dei tributi, ma pur sempre nei limiti della legge. Quindi, tutto quello che è il procedimento delle entrate è oggetto specifico del diritto tributario. Tuttavia, che è una branca specializzata, tuttavia ritroviamo anche nell'esercizio di questa attività e quindi di questi poteri da parte dell'amministrazione di fatto l'esercizio di un potere amministrativo a tutti gli effetti che appunto si esplica nell'esercizio della discrezionalità. E ancora nella riscossione, che è un'attività propriamente di tipo autoritativo, e infine nel versamento.
Viceversa, l'acquisizione delle entrate di tipo convenzionale segue i principi civilistici, poiché sono entrate che derivano

tipicamente da rapporti di natura obbligatori, che siano questi derivanti da contratti di diritto privato o anche da provvedimenti amministrativi rispetto ai quali il regime giuridico dell'obbligazione segue comunque, salvo a particolari regole derogatorie, proprio in funzione della tipologia dei soggetti e degli interessi perseguiti, comunque un regime sostanzialmente analogo a quello di diritto privato. Non pone quindi particolari questioni per il diritto pubblico, trattandosi dell'adempimento di contratti, quindi rapporti obbligatori. Diverso è invece il tema della gestione delle spese. Spese per investimento, innanzitutto, sono disciplinate dalla legge 350 del 2003 e contribuiscono a far crescere la ricchezza. Come dicevo prima, il loro presupposto è che sono funzionali a un aumento del valore del patrimonio immobiliare e mobiliare e dunque non sono soltanto funzionali a una distribuzione della ricchezza, come nel caso delle spese correnti, quelle per esempio relative al finanziamento dei programmi, per esempio, di sostegno al reddito. Inoltre, la gestione della spesa implica l'esercizio del potere in varie forme. Quindi attraverso i decreti di variazione, atti di programmazione, procedimenti, provvedimenti individuali, quindi nella gestione della spesa vi è un vero e proprio potere anche di imputazione della spesa a un determinato programma piuttosto che a un determinato provvedimento in un'ottica appunto di non solo di programmazione ma anche di esercizio in concreto e quindi di copertura finanziaria delle attività dell'amministrazione. Il procedimento contabile, quindi il procedimento contabile che è quello relativo alla gestione della spesa, è disciplinato dal Regio Decreto 2440 del 1923, che distingue tra l'impegno cosiddetto contabile, che non è l'impegno civilistico da cui sorge l'obbligazione, ma è l'impegno contabile, cioè la fase su cui si regge e si innesta tutto il procedimento di spesa e che ha come obiettivo quello di imputare una determinata spesa a una determinata voce di bilancio. Quindi si sovrappone rispetto all'impegno civilistico da cui nasce l'obbligazione, ma ha una sua valenza in termini di collegamento con la gestione della spesa e quindi con l'esecuzione del bilancio. Prosegue con la liquidazione, con l'ordinazione che può avvenire mediante mandati diretti, ordini di accreditamento, ruoli di spese fisse, come nel caso del pagamento degli stipendi, o altresì in forme speciali di pagamento. E si conclude appunto con il pagamento vero e proprio. Per quanto invece riguarda i controlli esterni sulla gestione finanziaria, questi sono disciplinati dalla legge 20 del 1994. Si tratta del controllo successivo sulla gestione del bilancio e quindi sulle attività svolte, sulle modalità con cui le risorse finanziarie sono state gestite e sui risultati che nel frattempo sono stati conseguiti. Ha una natura ausiliaria e collaborativa, in quanto si tratta di un vero e proprio controllo di natura collaborativa posto a servizio degli organi elettivi. Vedete, qui dobbiamo precisare che questa tipologia di controlli sono funzionali, come abbiamo evidenziato parlando più genericamente delle funzioni di gestione, sono funzionali a una corretta gestione, in particolare a supportare coloro che sono chiamati ad assumere le decisioni in materia di gestione e di esecuzione del bilancio, a prendere decisioni il più possibile consapevoli, quindi avendo un supporto adeguato. Ecco, qui, da questo punto di vista, la natura di questi controlli non ha una natura appunto di controllo soltanto di legittimità, ma ha invece una funzione collaborativa anche nell'ottica di attivare un procedimento, una trama anche qua discorsivo razionale di confronto tra soggetti chiamati a gestire e soggetti chiamati a controllare, proprio ai fini di un miglioramento costante e di una sempre maggiore trasparenza nell'ambito della gestione della spesa. C'è da sottolineare come questa tipologia di controllo esterno sulla gestione, che appunto non è un controllo di legittimità, ma è un controllo sulla gestione, è comunque diverso dal controllo interno.

all'interno di gestione, poiché si poggia su una visione completamente diversa e appunto ha dei caratteri, come evidenziato dalla stessa Corte dei Conti, assolutamente peculiari. Il controllo successivo sulla gestione del bilancio è l'oggetto di questa tipologia di controlli e quindi riguarda le attività svolte, le modalità con cui le risorse finanziarie sono state gestite e anche i risultati conseguiti. Spunti di riflessione: come si articola il procedimento contabile di erogazione della spesa. Riepiloghiamo quindi gli spunti di riflessione che emergono alla luce di questa lezione. Qual è stato l'impatto dell'ordinamento eurounitario sulla disciplina della finanza pubblica? Quali sono i tratti caratteristici dell'organizzazione del potere finanziario? Come si è evoluto il ciclo di bilancio alla luce dell'ordinamento eurounitario? Come si articola il procedimento contabile di erogazione della spesa? In questa lezione abbiamo parlato delle funzioni di gestione focalizzando l'attenzione sulla finanza pubblica. Vi invito a consultare il materiale didattico ulteriore che è presente sul sito del nostro Ateneo alle pagine corrispondenti a questo corso e vi ricordo anche che tra le letture consigliate c'è, per chi lo desidera, un approfondimento specifico in relazione proprio alla disciplina della finanza pubblica e alle sue correlazioni tra ordinamento interno e ordinamento sovranazionale. Vi auguro quindi un buono studio e alla prossima.

che poco e più morte, ma per trattare del ben che io vi trovai, dirò delle altre cose che vi ho scorte. Io non so per ridir come ventrai, tant'era pien di sonno io su quel punto che la verace via abbandonai, ma quando fui al piede un colle giunto, là dove terminava quella valle che mi aveva di paura il cor compunto, alzai gli occhi e vidi le sue spalle vestite già dai raggi del pianeta che mena dritto altrove per ogni calle. La notte che passava con tanta pietà e come quelli che con lena affannata, uscito fuori dal pelo per la riva, si volge là all'acqua silenziosa e guata, così l'anima mia che ancor fuggia si volse indietro a rimirarlo passo, che non lasciò giammai persona viva. Quando ebbe riposato il corpo lasso, riprese via per la spiaggia deserta, sei che il più fermo sempre nel più basso. Quando ecco quasi al cominciar dell'erta una lonza leggera e presta molto, che di pelo maculato era coperta, e non mi si partia davanti al volto, anzi impediva tanto il mio cammino che dovetti tornare più volte morto. Tempera sul principio del mattino e il sol volgeva su quelle altre stelle che erano con lui, quando l'amor divino mosse da prima quelle cose belle.

Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Istituzioni Pubbliche e Media Digitali della Facoltà di Scienza della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.com

Benvenuti a tutte e benvenuti a tutti. Sono Ivan Dompé, sono Adjunct Professor alla LUISS e responsabile della Geopolitical Intelligence Unit del gruppo Ferrovie dello Stato Italiano. In precedenza sono stato responsabile della comunicazione interna, il gestore della rete elettrica nazionale, direttore della comunicazione corporate di Team Telecom Italia, direttore della comunicazione corporate di Luxottica, nonché portavoce di Leonardo Del Vecchio, e in precedenza responsabile Media Relations e Digital Communication di Edison e responsabile dell'ufficio stampa corporate di Pirelli. Ho iniziato la mia carriera nelle agenzie di comunicazione, fonte e di un'istituzione. Perché è fondamentale avere un piano di comunicazione? Essendo la comunicazione corporate una disciplina e una funzione strategica all'interno di un'azienda, è fondamentale lavorare con un piano di comunicazione e dedicheremo due video lezioni a questo tema, all'identificazione degli obiettivi, dei pubblici di riferimento, a quello che è l'elemento fondamentale che è la strategia di comunicazione. Andremo poi ad affrontare alcune sottodiscipline cruciali della comunicazione corporate, in particolare le media relations, quindi le relazioni con i media tradizionali o digitali che siano. E a questo tema dedicheremo anche in questo caso due video lezioni. La comunicazione digitale, come sta evolvendo, come ha drammaticamente, nel senso positivo, cambiato la comunicazione delle imprese, l'approccio e il dialogo con gli stakeholder, e anche in questo caso dedicheremo due video lezioni al tema. Andando poi al cuore, la comunicazione interna, che parla non solo a uno stakeholder cruciale che sono i nostri dipendenti, ma che è una leva fondamentale anche per l'esterno, in quello che è il circolo virtuoso della comunicazione. Anche alla comunicazione interna dedicheremo due lezioni specifiche. E ultimo, ma non meno importante, per citare qualcuno di un'azienda che rappresenta un fattore critico di successo sia nel breve che nel lungo termine. Capire quali sono i trend futuri che vanno a plasmare il nostro essere, appunto il nostro sistema nervoso, quello che è la nostra narrazione di quello che siamo, con l'obiettivo fondamentale di creare delle relazioni autentiche e vere con i nostri stakeholder, in grado di migliorare la nostra reputazione, in grado di generare del goodwill in un sistema relazionale per l'appunto con i nostri stakeholder. Sono certo che le nostre video lezioni saranno di grande aiuto per navigare nel complesso mare della comunicazione. Vi invito quindi a seguire le video lezioni di questo corso che troverete disponibili sul sito di Ateneo nella sezione specifica. Grazie.

Benvenuti a tutte e a tutti. Io mi chiamo Massimo Cefalo, mi occupo di robotica industriale e specificamente mi occupo del controllo e della pianificazione del moto dei robot. Sono uno dei docenti di questo corso di Fondamenti di Robotica Industriale. E oggi ci occuperemo della cinematica differenziale. Questi sono gli argomenti, che svolgeremo. Parleremo di velocità lineare e angolare dell'end effector, derivata di una matrice di rotazione, composizione di velocità lineari e angolari, calcolo dello giacobiano geometrico, calcolo dello giacobiano analitico e in ultimo affronteremo il problema delle singolarità cinematiche. Velocità lineare e angolare dell'end effector. La cinematica differenziale, si propone di stabilire il rapporto che esiste tra le variabili di velocità disgiunto e le velocità dell'organo terminale. E per velocità dell'organo terminale intendiamo le velocità lineari e velocità angolari. E con velocità angolari possiamo intendere le velocità delle variabili angolari che lo rappresentano in una forma mediante una matrice di rotazione oppure con una rappresentazione minima. La cinematica differenziale, scopriremo che stabilisce una relazione lineare tra le velocità disgiunti e le velocità lineari ed angolari dell'end effector. Questo legame, si può ottenere geometricamente e verrà descritto semplicemente da una matrice che dipende dalla configurazione, che verrà chiamata giacobiano geometrico. Se la postura dell'end effector, viene descritta con una rappresentazione minima, per cui stiamo parlando per esempio di angolo di roll PCO o angolo di Eulero, si può ottenere derivando direttamente la cinematica diretta. In questo caso otteniamo lo jacobiano analitico che indichiamo con la lettera JA. In generale, ma non sempre, J è diverso da JA, quindi lo jacobiano geometrico, quello ottenuto attraverso un procedimento di calcolo geometrico, differisce da quello ottenibile con una procedura di calcolo analitica. E in questa immagine vediamo rappresentate al fianco di ogni giunto le velocità, i vettori velocità omega con i o il vettore V3 che è un vettore di velocità lineare, che per l'appunto sono definiti dal prodotto del versore associato all'asse di moto, che è un asse di rotazione o di traslazione, per la variabile scalare che è la velocità di giunto. Obiettivo della cinematica differenziale è quello di stabilire un legame tra queste velocità disgiunto, appunto, e le velocità lineari V ed angolari omega dell'end effector. Quelle che vediamo raffigurate in questa parte in basso a destra della slide sono invece i due modi alternativi di definire la cinematica diretta, ovvero il legame tra le variabili non derivate di posizione, dunque aggiunti, e le equivalenti variabili di posizione e orientamento di un end effector. In particolare la matrice T è una matrice in coordinate omogenee che ha in un primo blocco in alto a sinistra una matrice di rotazione, la matrice R, che specifica l'orientamento dell'end effector, poi un vettore di tre dimensioni, a tre dimensioni 3x1, il vettore P, il vettore posizione dell'origine della terna associata all'end effector, solidale con l'end effector. Alternativamente si può specificare la cinematica diretta mediante sempre il vettore P che identifica la posizione e un vettore φ che sta a rappresentare l'orientamento dell'end effector con una terna minima di angoli, per esempio gli angoli di roll PCO oppure gli angoli di Eulero. Esistono diversi modi di specificare terne di angoli di Eulero, ZXZ, ZYZ. V ed omega sono dei vettori, elementi di uno spazio vettoriale. Questo significa che possono essere ottenuti come somma di singoli contributi. Φ invece non è un elemento di uno spazio vettoriale, non lo è neanche φ punto, la sua derivata. Questo significa che in una rappresentazione minima dell'orientamento dell'end effector, la sequenza di due rotazioni non è ottenibile come somma di due rappresentazioni minime corrispondenti. In generale, ricordiamo che omega è diverso da φ punto. Il vettore omega, che rappresenta
le velocità di rotazione intorno agli assi elementari di una terna base, di una terna fissa, è generalmente differente dalla derivata del vettore φ che può rappresentare, che rappresenta invece un orientamento in forma minima dell'end effector. Chiudiamo questo primo argomento con uno spunto di riflessione. Le transazioni elementari finite e infinitesime commutano? E cosa accade per le rotazioni? Passiamo adesso a parlare della derivata di una matrice di rotazione. Il calcolo della derivata di una matrice di rotazione, e vedremo, è essenziale per calcolare, lo vedremo immediatamente dopo nel prossimo argomento, il modo in cui si propagano lungo una catena cinematica aperta le velocità di giunto sia lineare che angolare. E il calcolo della derivata di una matrice di rotazione darà origine alla definizione di una particolare matrice che indicheremo con la lettera S. Consideriamo R una matrice di rotazione, funzione del tempo. Sappiamo che la matrice di rotazione gode della proprietà che la sua inversa è uguale alla sua trasposta, per cui R moltiplicata per la sua trasposta è uguale alla matrice identità. Partendo da questa relazione, deriviamo nel tempo ed otteniamo 0 a sinistra dell'equazione e poi la derivata di quello che abbiamo appena scritto a destra di questa equazione, ovvero R per R trasposto derivato rispetto al tempo. La derivata di questa quantità è somma di due termini, la derivata di R per R trasposta più R per la derivata di R trasposta. Ora, in quest'ultimo addendo riconosciamo che le operazioni di derivazione e trasposizione di una matrice possono commutare, cioè la derivata di R trasposta è uguale alla trasposta della derivata di R. Tenendo presente questo e tenendo anche presente che il prodotto di R con la derivata di R trasposta può essere anch'esso commutato purché si usi la trasposizione degli elementi che commutiamo e poi una trasposizione iperesterna. In definitiva, otteniamo che questa espressione è uguale a, il primo addendo lo riscriviamo nello stesso modo, il secondo di fatto è uguale al primo addendo con il simbolo di trasposizione. Facendo i calcoli si dimostra molto semplicemente. Qui riconosciamo questo addendo, di fatto i due addendi sono due matrici, una la trasposta dell'altra, così come è scritto, e stiamo dicendo che la somma di queste due matrici è uguale a zero. Quindi, per definizione, questa quantità qui, questa matrice che noi indichiamo con la lettera S, è una matrice antisimmetrica. Consideriamo adesso il vettore posizione P che rappresenta un punto che si trova nello spazio e che sta semplicemente ruotando attorno ad una terna fissa. Guardiamo questa immagine, consideriamo il punto estremo di questo vettore e immaginiamo che stia soltanto ruotando intorno ad una terna fissa. Immaginiamo che ci sia una terna solidale a questo punto e che la sua rotazione possa essere descritta da una matrice di rotazione che descrive come la terna solidale al punto si muova nel tempo rispetto alla terna fissa. E questa equazione significa esattamente questo. Quindi questa equazione, P di t uguale ad R di t per P' ci dice come sta ruotando nel tempo il punto. Adesso confrontiamo le seguenti equazioni. Deriviamo l'espressione scritta in alto e otteniamo P punto, che è la velocità lineare del punto che sta ruotando, semplicemente applicando la derivata, è la derivata della matrice di rotazione, derivata rispetto al tempo, per P'. P' è il vettore posizione dell'origine della terna associata al punto che ruota rispetto alla terna fissa e dunque è un vettore costante. Per cui la sua derivata è nulla e quindi non abbiamo un secondo termine, per cui c'è soltanto questo termine nella derivata della parte destra della prima equazione. Questo per la proprietà appena vista della derivata di una matrice di rotazione è uguale ad S di t per R per P', dove ritroviamo R di t per P', che nella prima equazione abbiamo detto è P di t, per cui lo riscriviamo tutto come S di t per P di t. Questo è il calcolo della derivata di un punto che sta soltanto ruotando intorno ad una terna fissa.
è il calcolo della derivata fatto sfruttando la derivata di una matrice di rotazione. Possiamo però anche calcolare questa velocità lineare ricorrendo alle note formule della fisica, quindi al prodotto vettoriale tra il vettore omega, che è il vettore che rappresenta la rotazione del punto intorno agli assi della terna fissa, per il vettore PdT. Ora, confrontando queste due espressioni che devono essere uguali, P punto uguale a SdT per PdT e P punto uguale a omega dt prodotto vettoriale PdT, riconosciamo che la matrice SdT è una matrice che evidentemente dipende da omega dt, con la proprietà che è quella che deriva dalla sua definizione, che è appunto uguale ad R punto per R trasposta. Da questa proprietà noi spesso sfruttiamo questa proprietà per calcolarci proprio R punto, ovvero R punto risulterà moltiplicando entrambi i membri di questa equazione a destra per R. Otterremo R punto S per R. Prendiamo in considerazione adesso un esempio. Consideriamo la rotazione elementare intorno all'asse X. Una rotazione elementare intorno ad un asse X di una terna fissa è rappresentata da questa matrice qui.

Ma tutto ciò che sappiamo della sua infanzia è profondamente mitico, della sua gioventù anche. È legato a una serie di fonti piuttosto leggendarie, la più importante delle quali si chiama La storia segreta dei Mongoli. In questa storia segreta dei Mongoli si racconta di un rapporto particolare con un animale ancestrale, un lupo. Del fatto che Gengis Khan è nato con un grumo di sangue in mano, a voler significare che sarà un conquistatore feroce e spietato. Ma questi racconti mitici nascondono però degli aspetti interessanti. Sono aspetti che hanno a che fare con la società mongola, una società caratterizzata da una divisione molto rigorosa per classi sociali. È una società dove troviamo dei cavalieri, cioè dei militari, degli sciamani che hanno un ruolo molto grosso, perché lo sciamanesimo è la religione più praticata dai mongoli insieme ad altre religioni. Non è poi propriamente una religione, è un modo di agire col soprannaturale, che prevede appunto un rapporto incredibile con la natura, che è tipico ovviamente di una popolazione nomadica che vive in condizioni estreme. E poi c'è il mondo degli schiavi. Va ricordato che i mongoli provengono probabilmente da popolazioni delle foreste. Quella che noi oggi chiamiamo Mongolia è stata a lungo dominata da popolazioni turche piuttosto che mongole. E solo in questo periodo emergono i mongoli che parlano un'altra lingua e che sono profondamente diversi dai loro predecessori, anche se hanno molti elementi lessicali nella loro lingua che derivano dal turco. Tendenzialmente i mongoli sono molto tolleranti da un punto di vista religioso, hanno una percezione delle altre religioni, come di grande adozione spesso e anche di grande interesse. Disprezzano profondamente il sedentarismo, cioè disprezzano la civiltà cinese che si trova a meridione della Mongolia, oltre la Grande Muraglia, all'epoca governata da una dinastia locale che è quella dei Jin e da altre dinastie. Questa dinastia dei Jin è di origine turco-mongola, ma si è profondamente sinizzata e questo, agli occhi dei mongoli, è qualcosa che produce un cortocircuito abbastanza importante. Disprezzano anche la civiltà persiana, anch'essa sedentaria, perché la vedono come una civiltà che non ha quel rapporto che hanno loro con la natura, con lo spirito nomadico e soprattutto con dei codici di comportamento molto stretti e rigorosi, spesso prossimi a una concezione magica della realtà molto sentita. Qui vedete la carta di come è divisa all'epoca di Gengis Khan la Mongolia tra diverse forze mongole che sono disposte sul territorio. Trovate per esempio un canato dei Naiman, un altro dei Keraite e ancora uno dei Buriati nel settentrione, i Tatari e i Merkit. Questi regni cercano in questo periodo di conseguire il potere all'interno del territorio mongolo e cercano di conseguirlo per ragioni varie. Si è detto spesso che questo è avvenuto per una crisi climatica che c'è stata nella regione. È più credibile che questo avvenga per un aumento della popolazione, molto probabilmente, e per una spinta espansiva. In questo quadro la dinastia Gengis Khan, della famiglia di Gengis Khan, ha un peso secondario in quest'epoca, ma Gengis, grazie al proprio

carisma, riesce a unire varie forze e riesce a mettere insieme tutto questo territorio. In un grande Kuriltai, cioè in una grande assemblea mongola nel 1206, viene nominato appunto Genghis Khan, letteralmente sovrano oceanico, cioè sovrano universale. Da questo momento in poi comincia la sua attività quale conquistatore. Come vedete, dal vecchio nome di Temujin si passa appunto a quello di Genghis Khan. Viene spedita un'ambasceria verso Occidente. Siamo nel 1215. Questa ambasceria portava dei doni molto preziosi, una grande pepita d'oro, dei tessuti molto pregiati, ed era rivolta allo Shah della Corasmia, al quale Genghis Khan chiede di svolgere funzione di vassallo, come lo chiama lui, di fratello minore. Purtroppo questa ambasceria viene catturata in prossimità di, in una regione che oggi sta nel meridione del Kazakistan odierno, e nella città di Otrar gli ambasciatori vengono uccisi per appropriarsi dei loro beni da un governatore locale. Ne partirà una seconda di ambasceria, ma anche questa ambasceria verrà uccisa ed eliminata. Questo provoca una reazione violentissima da parte di Genghis Khan, che comincia a progettare un piano di conquista del territorio della Corasmia, ma soprattutto comincia a desiderare di vendicare quello che per i mongoli era un affronto assoluto, l'uccisione appunto di un ambasciatore e di tutta la sua scorta. Si parte perciò all'inseguimento del sovrano Alauddin Muhammad, che è il sovrano della dinastia corasmica. Sul percorso avvengono delle distruzioni straordinarie di città iraniche. Per esempio viene distrutta la città di Merv, di cui oggi restano pochissime vestigia. All'epoca si parla del massacro di 700.000 persone, un numero esorbitante per questo periodo del Medioevo. Era una delle più grandi metropoli del mondo. Altre città che vengono distrutte sono Samarcanda, Bukhara, ancora la città di Nishapur. Sono città che vengono distrutte, rase al suolo, e soprattutto tutta la popolazione viene portata all'esterno delle mura cittadine e giustiziata in massa. Questo modello mostruoso di distruzione avrà un discreto successo, purtroppo, in seguito. Posso solo ricordare che un gerarca nazista, Hess, scriverà a lungo dei metodi usati da Genghis Khan, che lo ispireranno come metodi estremamente efficaci. Ma è anche vero che in questo caso questi massacri, queste distruzioni provocano un disastro demografico e un disastro umano in una regione molto vasta dell'Islam orientale. Qui vedete una carta dettagliata di questa espansione. Vedete per esempio che l'esercito si spinge inizialmente contro la Cina, raggiunge Pechino, che all'epoca si chiamava Dadu, e a Pechino compie degli efferati massacri, ugualmente a quanto era successo, a quanto succederà poi in Oriente. L'esercito si sposta poi verso Oriente dopo le due famose ambasciate e attacca appunto Bukhara e Samarcanda, le principali città dello stato di Corasmia. Nel suo percorso mette fine

allo stato dei Caracitai, a ciò che rimaneva dello stato dei Caracitai, e comincia un inseguimento del sovrano di Corasmia, il quale fugge incapace di reagire a questo nemico. Il sovrano di Corasmia morirà stremato sulle rive del Caspio, in un isolotto, dove morirà per sfuggendo a questi inseguitori. E finché non giungerà a Gengis Khan la notizia della sua morte, verranno compiuti numerosi massacri in tutte le regioni. Dopodiché l'esercito gengiscanide si spingerà in Georgia, distruggerà il potentissimo stato georgiano e poi si spingerà verso settentrione per poi ritornare in territorio mongolo nel 1224. Nel 1227 Gengis Khan muore, aveva già preparato la sua successione. La sua successione prevedeva che il primogenito, Jöci, non avesse un ruolo così importante. Per quale ragione? Innanzitutto Jöci era un figlio adottivo e negli ultimi anni della vita di Gengis Khan si era rivelato anche abbastanza ostile al padre. Pare che avesse tentato anche di avvelenarlo, ma il suo ramo familiare sopravvive, perché Jöci muore prima di Gengis Khan, attraverso le figure dei due figli Batu e Berke. Il secondo figlio Chagatai, che ha un carattere più cupo, più introverso, non avrà un ruolo importante all'interno della successione, del meccanismo di successione. Sarà il terzo ad avere il ruolo più importante, Ögödei, e infine l'ultimo, Tului. Da questi quattro rami, Jöci, Chagatai, Ögödei e Tului, nascono quattro grandi potentati. Questi potentati si chiamano Ulus. Ulus vuol dire dominio letteralmente. Dal regno di Jöci nasce l'Ulus dell'Orda d'Oro. L'Orda d'Oro era, come vedremo, arriverà fino ai confini dell'Europa e sarà una delle potenze con la maggiore estensione territoriale tra quelle mongole. I Chagataici, cioè i discendenti di Chagatai, occuperanno invece tutte quelle regioni dell'Asia centrale che si trovano tra la Transoxiana e quello che oggi si chiama Xinjiang, e all'epoca comincia a essere chiamato Mogulistan, cioè la terra dei mongoli. Ögödei diventerà il Gran Khan, cioè il sovrano universale, principale capo di governo di tutti e di tutte e quattro le Ulus, almeno in questa fase iniziale. Infine, Tolui avrà come suo appannaggio il territorio nativo del padre, cioè la terra dove era sorta la civiltà mongola. In realtà, fin da questo primo momento, nasce uno stato comunque di risentimento da parte di alcuni. Il sistema mongolo, che prende un nome un po' complicato, Ötchigin vuol dire il principe del focolare, privilegia in genere il quart'ultimo figlio o l'ultimo nato, perché è quello che è stato più a contatto con la madre. Questo perché è un sistema matrilineare, un sistema dove l'aspetto che conta è la discendenza per via di carne, mentre la discendenza per via di osso, quella garantita dal padre, qui ha un peso maggiore, almeno nell'immediato dopo la morte di Gengis Khan. Di fatto Ögödei viene scelto anche per la sua saggezza e la sua esperienza. Gli altri vengono scartati soprattutto per aspetti del proprio carattere, ma questo crea già una piccola frattura.

finché vivrà Oikodei, comunque tutto il regno rimarrà compattamente unito e compirà delle azioni militari ancora, continuando l'espansione di Gengis Khan insieme. Alcuni spunti di riflessione. Come si può considerare la storia segreta dei mongoli? Che tipo di informazioni se ne può ricavare? Per quali ragioni i mongoli invasero la Cina e l'Asia occidentale? Chi impiegò in seguito il modello mongolo dello sterminio di massa? Siamo arrivati alla conclusione di questa lezione. Vi faccio un riepilogo dei principali spunti di riflessione. Il XII secolo rappresentò un'epoca di grande espansione dell'Islam. Quali furono le regioni investite? Le crociate cambiarono l'assetto del Medio Oriente. Che ruolo giocarono gli Atabeg turcomanni? L'Oriente seggiuchide, che ruolo giocò in queste vicende? Come si può considerare la storia segreta dei mongoli? Che tipo di informazioni se ne può ricavare? Per quali ragioni i mongoli invasero la Cina e l'Asia occidentale? Chi impiegò in seguito il modello mongolo dello sterminio di massa? La lezione è giunta al termine. Vi saluto e vi ricordo che potrete trovare nella pagina web del corso altre informazioni supplementari di tipo bibliografico e anche di sitografia. Grazie.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in patrimoni archeologici e museali nell'ambito delle Digital Humanities della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con

La riva della sapienza. Le videolezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

0: Uninettuno, nel futuro, da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani. Ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uninettuno, nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'università Uninettuno. Uninettunouniversity.net.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa lezione che riguarda le configurazioni relazionali, i punti di percezione e i soggetti del discorso. Continuiamo in questa lezione la discussione e l'analisi delle configurazioni relazionali dell'esperienza mediale e affrontiamo in particolare la questione del rapporto che noi instauriamo con i punti di percezione e con i soggetti del discorso. Vedremo dapprima la questione delle relazioni con i punti di percezione, poi esamineremo le relazioni con i soggetti del discorso per vedere poi infine un esempio di analisi. Partiamo allora dalla questione delle relazioni con i punti di percezione. Dunque, ricordiamo anzitutto che noi possiamo parlare a proposito dell'audiovisivo, di punti di percezione, perché una svolta culturale fondamentale di cui ancora oggi risentiamo è quella che interviene a partire dal 1400 e poi in maniera sempre più intensa nei secoli successivi con l'invenzione della prospettiva. In questa incisione di Albert Dürer, che si chiama appunto Prospettiva, noi vediamo come la costruzione in prospettiva di un'immagine era anzitutto legata ad una serie di macchine. E inoltre queste macchine facevano sì che l'immagine finale ottenuta attraverso questi procedimenti, l'immagine finale riferisse di due cose in maniera esplicita di una certa porzione di mondo e in maniera implicita di un soggetto responsabile della percezione visiva di questa porzione di mondo collocato in un preciso punto spaziale. È proprio questo che consentiva allo spettatore di adottare eventualmente quello stesso punto spaziale. Questo procedimento era stato poi, sempre nel corso del Cinquecento, per così dire, automatizzato

con un tipo specifico di macchina, di dispositivo, che è la camera oscura, per esempio in questa incisione di Rainer Genmafrisius del 1544. La camera oscura consentiva di proiettare un'immagine, per quanto rovesciata, in una camera appunto chiusa, l'immagine proveniente dall'esterno, e questa immagine poi veniva ricalcata, per così dire, dal pittore. Si trattava e si tratta tuttora di un procedimento che mima sostanzialmente il modo in cui le immagini si proiettano, si costruiscono sulla retina dell'occhio umano e soprattutto, per quello che ci interessa, si tratta del dispositivo che è all'origine della fotografia, della macchina fotografica e quindi anche della macchina cinematografica. In altri termini, quel punto di vista che abbiamo visto costruito all'interno dell'immagine prospettica, viene incorporato all'interno della camera oscura e dunque si ritrova all'interno delle immagini fotografiche prima e cinematografiche dopo. Richiamo subito la natura, diciamo così, ambigua, ambivalente di questo soggetto. Questo soggetto è al tempo stesso un soggetto umano o pseudo-umano, ma è anche una macchina responsabile della produzione dell'immagine. Possiamo dunque qualificare il soggetto della percezione. Il punto di percezione del mondo indiretto in base ad una serie di opposizioni che ci aiutano a comprendere di quale tipo di soggetto stiamo parlando. Anzitutto abbiamo un'opposizione tra un soggetto meccanico, a volte, anzi molto spesso, ciò che appare sullo schermo è percepito come collegato alla presenza e alla operatività di una macchina da presa, di una camera e dunque di una macchina. D'altra parte però, qualche volta, questo soggetto responsabile della percezione del mondo indiretto assume le valenze di un corpo vivente, di un corpo espressivo. Pensiamo a tutto l'utilizzo che si fa sempre di più, peraltro, delle camere a mano, di un punto di vista soggettivo molto dinamico, anche della steadicam. Tutto questo fa sì che il punto di percezione possa anche assumere delle valenze umane, soggettive. D'altra parte, questo soggetto implicito del mondo indiretto, può possedere un duplice tipo di relazione con i soggetti invece espliciti del mondo indiretto, cioè con i personaggi. Da un lato ci può essere una relazione solo monodirezionale, cioè il soggetto vede senza essere visto, percepisce e ascolta senza essere percepito e senza essere ascoltato. Dunque, rimane sostanzialmente escluso rispetto al mondo indiretto. In altri casi, invece, la relazione è bidirezionale, cioè i personaggi, i soggetti espliciti, riconoscono la presenza dei punti di vista e di ascolto e li considerano come loro veri e propri partner all'interno del mondo indiretto. Possiamo allora, partendo da questo aspetto, determinare quattro grandi soluzioni possibili. Una prima soluzione è quella che chiameremo del soggetto oggettivo sottoposto ad una esclusione radicale dal mondo indiretto, cioè troviamo una macchina da presa, una macchina, quindi una camera, che vede, che inquadra, ma che non viene riconosciuta come parte del mondo indiretto. I personaggi non si rivolgono, cioè esplicitamente alla camera. E si tratta della soluzione tipica del cinema classico, l'inquadratura oggettiva, il nobody's shot, tipico di uno stile classico che esalta una certa trasparenza del mezzo cinematografico e più in generale del mezzo audiovisivo. Una seconda soluzione

quella che chiameremo del soggetto scritturale sottoposto a esclusione moderata dal mondo indiretto. Il soggetto scritturale si presenta ogni volta che abbiamo delle camere a mano o delle steadicams molto attive, molto presenti, che esprimono cioè in maniera diretta e immediata uno stato, per esempio, di concitazione di un soggetto che sta osservando. Però questo soggetto non viene riconosciuto come tale da parte dei personaggi e dunque rimane di nuovo escluso, però esprimendo un andamento soggettivo. Dunque esprime sostanzialmente un momento di scrittura dell'audiovisivo, esprime una partecipazione del punto di percezione alla vicenda, senza che questo implichi un effettivo coinvolgimento come personaggio. Le cose cambiano invece nel quadrante inferiore del nostro schema, perché in questo caso invece il punto o i punti di percezione vengono riconosciuti come parte del mondo indiretto. Anzitutto abbiamo il soggetto strumento sottoposto ad una inclusione moderata nel mondo indiretto. Il soggetto strumento lo ritroviamo quando abbiamo dei casi di macchina collegata eventualmente a un corpo umano, ma che rimane appunto una macchina da presa. Pensate a tutti quei casi di film reportage in cui abbiamo una presenza dell'operatore all'interno del mondo indiretto, presenza dell'operatore che si manifesta attraverso, molto spesso attraverso una camera a mano, qualche volta una steadicam, ma pensiamo anche a come questo procedimento è stato poi ripreso, amplificato in certo cinema dell'orrore, in cui i personaggi affrontano vicende terribili e spaventose portando una macchina da presa, in maniera tale che quello che lo spettatore vede è un cosiddetto found footage, è un tipo di riprese che sono state ritrovate anche dopo la morte più o meno cruenta dell'operatore. Un ultimo caso è quello del soggetto soggettivo, in cui abbiamo una inclusione radicale. In questo caso il soggetto che percepisce quello che avviene nel mondo indiretto ne è anche pienamente parte, è riconosciuto cioè come un personaggio. Abbiamo il tipico caso della soggettiva, del punto di vista soggettivo, che in molti casi nel cinema recente diventa quello che si chiama il point of view shot, cioè una soggettiva prolungata, che si ritrova in maniera molto esplicita nei videogiochi, soprattutto nei cosiddetti videogiochi in prima persona. Però è un tipo di ripresa, uno stile di ripresa che è entrato molto anche in larghe sequenze del cinema contemporaneo. A partire da questa possibilità di percepire, di cogliere la presenza di quel particolare tipo di soggetto che è il punto di percezione e dalla possibilità di collocarlo rispetto al mondo indiretto, scatta una nuova possibilità, che è quello di comprendere il soggetto della percezione del mondo indiretto. La comprensione segue percorsi diversi a seconda che si tratti di soggetti meccanici o di soggetti umani. Nel caso dei soggetti meccanici gioca infatti soprattutto quello che chiamiamo un meccanismo di inferenza, di ragionamento, cioè osservando il montaggio dei diversi piani noi possiamo inferire una certa intenzionalità facendo riferimento ad una teoria della mente. È l'ambito più, diciamo, razionale rapporto con i punti di percezione. Per esempio ci rendiamo conto che il soggetto della percezione passa da un'inquadratura complessiva di un certo ambiente, quello che si chiama tecnicamente un establishing shot,
un'inquadratura che stabilisce il complesso di uno spazio, a portare la nostra attenzione su dei dettagli, su dei particolari più importanti. Dunque individuiamo una certa intenzionalità del soggetto della percezione senza che questo però coinvolga invece gli aspetti più emozionali. Invece gli aspetti più emozionali sono coinvolti nel caso della comprensione dei soggetti umani, perché in tutti questi casi giocano piuttosto meccanismi di consonanza e dunque entra in gioco una simulazione incorporata, secondo quanto abbiamo già introdotto nella lezione precedente. In questi casi, infatti, a partire dall'immagine, lo spettatore risale al tipo di movimento che il soggetto sta svolgendo all'interno del mondo indiretto e dalla qualità del movimento risale alle sue qualità espressive. Possono essere movimenti quieti, distesi, lenti, oppure al contrario attenzionale. Alcuni esperimenti hanno dimostrato come nel caso vengano proiettati dei video non montati, dei video girati in maniera casuale, senza un montaggio preciso e senza la manifestazione di alcune intenzionalità specifiche, l'attenzione degli spettatori non si concentra e soprattutto non si sintonizza in maniera regolare, ogni spettatore guarda un po' sostanzialmente dove vuole. Invece, nel caso di video, film montati accuratamente, che quindi manifestano una certa intenzione del soggetto della percezione e dell'ascolto, in questi casi invece gli spettatori reagiscono allo stesso modo, i loro occhi si concentrano sulle stesse zone all'interno dell'immagine e dunque si può dire che si adottino, facciano propri i punti di vista sul mondo indiretto. Nel caso dei soggetti umani giocano invece meccanismi di identificazione immediata. Quando noi vediamo un movimento di macchina che rimanda in maniera più o meno esplicita al movimento di un soggetto all'interno del mondo indiretto, tendiamo a empatizzare in maniera più immediata con questo movimento, tendiamo cioè a farlo nostro, a percepirlo, a sentirlo come nostro. Un esperimento recente della cosiddetta scuola neurologica di Parma ha dimostrato come se si mostra ad uno spettatore una medesima scena con la macchina ferma, con uno zoom o un carrello, oppure con una steadicam, cioè un tipo di movimento di macchina molto soggettivo, soltanto nel terzo caso lo spettatore attiva le stesse aree neurali che attiverebbe se si spostasse effettivamente all'interno di un mondo. Dunque c'è una simulazione incorporata molto forte e un fare proprio replicando attraverso i meccanismi neurali i processi e la percezione di uno spostamento, di una deambulazione. Possiamo allora arrivare a qualche spunto di riflessione. Come si definiscono i soggetti della costituzione percettiva del mondo indiretto, quelli che chiamiamo anche punti di percezione? Quali sono le quattro possibilità di manifestazione dei punti di percezione? In che modo i punti di percezione possono essere incorporati dallo spettatore? Passiamo dunque ad un nuovo tema, però profondamente collegato a quello che abbiamo appena detto, le relazioni con i soggetti del discorso. Anzitutto, il soggetto della produzione discorsiva si manifesta, dunque si rende presente, implicitamente attraverso tutti quei movimenti e quelle trasformazioni del flusso audiovisivo. Noi cogliamo la presenza di un soggetto del discorso in quanto soggetto della produzione discorsiva a partire dalle trasformazioni, anche qui più o meno calme, più o meno tumultuose,
dei materiali

percettivi, dei materiali sensoriali che costituiscono la produzione discorsiva. C'è però anche un modo più esplicito e metaforico che è dato dalle figure di narratori. All'interno, infatti, del mondo indiretto, noi possiamo avere dei personaggi che acquisiscono il ruolo di narratori, che producono discorso o raccontando una storia oppure mostrando un film o leggendo un libro e così via. Tutte queste figure esplicitano le attività del soggetto della produzione discorsiva. Il soggetto dell'intreccio si manifesta in maniera evidentemente diversa per quanto connessa. Implicitamente, attraverso i procedimenti e forme di organizzazione del discorso. Il modo in cui il discorso viene organizzato, in particolare, come sappiamo, l'organizzazione narrativa e dunque la costruzione del plot, manifestano in maniera implicita il soggetto del discorso in quanto soggetto dell'intreccio. Ma esistono anche delle modalità più esplicite. Esplicitamente, infatti, le figure di manipolatori attraverso le qualità tecniche e materiali del discorso. Il discorso possiede una serie di elementi di qualità tecniche, per esempio l'uso di certe tecnologie di computer grafica, piuttosto che l'uso nel cinema invece classico di alcune tecnologie legate alla meccanica della macchina e dei suoi spostamenti, per esempio le gru, i dolly, eccetera. Invece, da un punto di vista più esplicito, troviamo tutte quelle figure di costruttori e produttori, come nel caso del cinema, che costruiscono materialmente dei discorsi e maneggiano delle tecnologie di tipo comunicativo. La comprensione degli uni e degli altri segue anche in questo caso dei percorsi differenti. Nel caso dei soggetti dell'intreccio e del formato avremmo più la prevalenza della parte, diciamo, razionale, quindi meccanismi di inferenza, teorie della mente, per capire quali tipi di strategie vengono adoperate dal soggetto del discorso per esempio tenere avvinto lo spettatore oppure deviare la sua attenzione o portarlo su false piste interpretative. Invece nel caso del soggetto della produzione giocano piuttosto meccanismi di consonanza e di simulazione incorporata. Quando noi percepiamo, sentiamo, avvertiamo nel film una certa tensione, da cosa deriva? Spesso deriva dall'uso di un certo tipo di musica, da un certo tipo di montaggio, da un certo tipo di movimento di macchina, tutta una serie, cioè, di elementi che ci colpiscono in maniera molto immediata, in maniera molto viscerale. Alcune scene di combattimenti, per esempio, sono spesso riprese con un montaggio convulso, molto veloce, con una serie di effetti ritmici estremamente intensi. Tutto questo provoca un coinvolgimento estremamente forte e, diciamo così, preriflessivo da parte dello spettatore, che è appunto legato alle attività del soggetto della produzione. Infine, noi possiamo adottare l'esperienza dei soggetti, possiamo far nostra l'esperienza dei soggetti del discorso. Anche qui cambiano un pochino le modalità di questo far nostro. Da un lato, l'esperienza dei soggetti dell'intreccio e del formato maturano con noi un rapporto di fiducia. Noi possiamo avere fiducia in un certo autore. Se acquistiamo un giallo di, poniamo, Agatha Christie, è perché abbiamo fiducia nel fatto che questa autrice metterà in scena dei meccanismi di intreccio e una certa durata, una certa lunghezza del testo
che sono standard rispetto appunto al suo stile, che ci consentono di apprezzare

quello che l'autrice ci farà provare, al contrario, ma in maniera molto complementare, adottare l'esperienza dei soggetti della produzione passa attraverso dei meccanismi di condivisione immediata. Ci sono degli autori che ci piacciono a pelle e degli autori che non possiamo soffrire. Perché? Perché il modo di costruire il flusso discorsivo è piacevole, agevole in alcuni casi, mentre invece è insopportabile in altri. Per esempio, alcuni spettatori non possono soffrire dei film o delle serie televisive troppo lente, con troppe lungaggini, con troppi tempi morti, mentre altri invece apprezzano molto questo modo di contemplare il mondo mediante lunghi piani o movimenti di macchina prolungati. Dunque, si tratta in questo caso di un meccanismo di condivisione immediata. Parlando di modi canonici in cui certi autori ci piacciono, non ci piacciono, o con cui abbiamo rapporti di fiducia o meno, abbiamo già messo in gioco una questione su cui è opportuno soffermarci, il problema delle configurazioni stilistiche. Le configurazioni stilistiche sono quei sistemi di convenzioni, quei sistemi, potremmo dire, recuperando un termine antico della semiotica, quei codici propri di un certo autore, ma anche qualche volta di una certa epoca. Questi codici, queste convenzioni possono usare qualunque aspetto del discorso, possono riguardare il modo di organizzare il flusso della produzione, possono riguardare i plot, possono riguardare i plot, gli intrecci, possono riguardare i formati. In ogni caso, le diverse configurazioni stilistiche danno luogo ad una attesa da parte dello spettatore, che sa di potersi aspettare un certo tipo di esperienza o un altro tipo di esperienza. In particolare, all'interno del mondo dell'audiovisivo contemporaneo abbiamo due grandi soluzioni. Da un lato i soggetti del discorso industriali, cioè legati a delle pratiche standardizzate. Per esempio, il soggetto di una serie televisiva, il soggetto del discorso di una serie televisiva sarà, diciamo così, portato a rispettare una serie di convenzioni, una serie di canoni propri di quella serie e noi stessi come spettatori saremmo in fondo poco interessati a capire chi è il regista di una puntata di una certa serie televisiva. Magari ci interesserà di più capire chi è invece, diciamo, il responsabile ultimo, il creatore di questa serie, perché a seconda dei diversi creatori, dei diversi produttori, avremo appunto degli stili differenti. All'opposto del soggetto industriale abbiamo invece il soggetto del discorso di tipo artistico, i soggetti del discorso artistici. In questo caso, infatti, il set di convenzioni non fa capo ad una serie, ad un insieme di testi ampio, ma ad un insieme di testi più ristretto proprio di un certo soggetto. In questo caso, diciamo, il brand non è il nome della serie, il brand è il nome dello stesso soggetto che in qualche modo ci mette la faccia e che è contraddistinto da alcuni tratti stilistici molto riconoscibili, come per esempio Tarantino, ma molti autori sono riconoscibili in questo senso. Noi parliamo di un cinema alla Fellini o di un cinema alla Antonioni o di un cinema alla Rossellini perché questi autori hanno proposto una serie di marche stilistiche e di configurazioni stilistiche riconoscibili. Però bisogna dire che parliamo anche poi di uno stile neorealistico o di uno stile del cinema classico o di uno stile del cinema moderno, per significare che gli autori
lavorano sempre all'interno di quadri stilistici più ampi e tipici di una certa epoca. In ogni caso è importante considerare le configurazioni stilistiche in relazione a quella necessità di riconoscibilità dei prodotti mediali. C'è un altro aspetto importante delle configurazioni stilistiche. Questa riconoscibilità cui esse danno luogo fa sì che intorno alla presenza di configurazioni stilistiche si creino fenomeni propri del fandom e quindi si creino relazioni tra partners nel mondo diretto. Le configurazioni stilistiche e i sistemi di attesa e di apprezzamento che si creano costruiscono la possibilità di incontro tra soggetti del mondo diretto che apprezzano uno stesso autore, che apprezzano una stessa serie televisiva, che apprezzano al limite anche uno stesso creatore di serie televisive. Dunque nascono fenomeni di fandom. Noi abbiamo tenuto un po' da parte la questione dei partners, cioè delle relazioni con gli altri soggetti del mondo diretto con i quali lo spettatore può trovarsi a relazionarsi. Qui però incontriamo un rapporto, un link tra i soggetti del discorso e le loro configurazioni stilistiche e la possibilità di costruzione di comunità di gusto, di comunità di fandom e dunque la possibilità che i discorsi finzionali incidano nel mondo reale costruendo appunto gruppi sociali che si riconoscono nel comune apprezzamento ed eventualmente nel parlare, nel dibattere intorno a serie, a prodotti, a film, ad autori. Introduciamo allora qualche spunto di riflessione. Come si manifestano i tre soggetti del discorso? Come avviene la comprensione dell'esperienza dei soggetti del discorso? E in che modo le configurazioni stilistiche producono conseguenze nel mondo diretto? Bene, veniamo alla pratica con un esempio di analisi, anch'esso tratto dal doppio episodio che Quentin Tarantino gira per la serie televisiva CSI Las Vegas nel 2005 dal titolo Grave Danger. Vediamo una clip e faremo poi qualche considerazione.

0: All right. On three. Uno, dos, tres!
1: It was Christmas.
0: All right. Would you care to do the Y incision? Well, why not?
1: She was playing panty poker over at the old gold spike.
0: Mind your hands and feet.
1: He rode it up the strip to where the flashy hotels are. First she hit a royal, not a dirty one. This and then she drew.
0: You won't be needing this anymore.
1: $100 home run.
0: Nice.
1: Three coin red, white, blue.
0: So,
2: bene, possiamo vedere come nella prima parte di questa sequenza, di questo segmento, emergano in maniera evidente alcuni tipi di punti di percezione. In particolare emerge un soggetto scritturale con queste camere a mano, steadicam molto, molto attive, molto concitate nel seguire gli eventi. Un soggetto che invece è un soggetto oggettivo e poi c'è un soggetto ibrido che è quello dato dal punto di vista di una macchina da presa resa improvvisamente particolarmente fluida, capace cioè di penetrare all'interno della bara in cui Nick è nascosto e poi addirittura all'interno del suo corpo, dato dai processi di computer grafica. Anche i soggetti del discorso in questa parte si manifestano come soggetto della produzione, un soggetto della produzione in questo caso molto partecipe sia per quel gioco di macchina, di movimento di macchina scritturale che abbiamo già visto, ma anche per tutto ciò che ci sta intorno, per esempio lo sciabolare delle luci e naturalmente la musica molto, molto ritmata contribuisce a questo effetto immediato di tensione, di ansia. E poi un soggetto dell'intreccio, attento a disciplinare il passaggio dell'informazione narrativa, e infine un soggetto del formato, che qui emerge soprattutto grazie alla performance della computer grafica, dunque ad una esibizione tecnologica. Nella seconda parte della sequenza abbiamo l'introduzione di un segmento molto strano, soprattutto molto anomalo rispetto alla serie CSI. Nick vede in prima persona, con questi appunto giochi di soggettiva e interpellazione, vede la sua morte, vede la sua autopsia. Si tratta di un incubo, come sapremo e come ci verrà rivelato alla conclusione di questa sequenza, però è comunque una sottosequenza che ci colpisce in modo particolare, perché non siamo preparati a vedere qualche cosa del genere all'interno di una normale puntata di CSI. Cosa avviene? Come possiamo, diciamo, dare senso a tutto ciò? Possiamo dare senso pensando alla interazione e potremmo dire al passaggio di mano tra due tipi di soggetti del discorso che fanno capo a delle configurazioni stilistiche differenti. Da un lato c'è il soggetto industriale che è il regista di una normale puntata di CSI, o se vogliamo è Tarantino che si adegua agli stilemi, cioè ai codici stilistici, alle convenzioni stilistiche della serie CSI, e dall'altra parte invece c'è l'emergenza di un soggetto artistico, Tarantino in quanto autore, quindi libero di introdurre delle marche stilistiche nuove e intento anche un pochino a citare se stesso, a citare il suo stile, uno stile che a volte intenzionalmente va verso lo splatter, il grottesco, l'uso del bianco e nero, quindi anche dei salti stilistici espliciti e così via. A conclusione di questa lezione e anche di questo ciclo di lezione dedicato alla esplorazione dell'esperienza mediale audiovisiva di

tipo finzionale, vorrei fare un brevissimo riassunto di come le diverse aree dell'esperienza mediale si raccordano all'interno di un'esperienza di tipo finzionale. Notiamo anzitutto in alto l'estrema importanza delle configurazioni esistenziali e in basso il ruolo delle configurazioni sensoriali. Partiamo dall'alto. Le configurazioni esistenziali richiamano costantemente la distinzione tra mondo indiretto, discorso, mondo diretto e dunque permettono sia una organizzazione narrativa del mondo indiretto, sia una relazione dello spettatore con i punti di percezione del mondo indiretto che assicurano il suo accesso all'interno del mondo indiretto e sia anche una relazione con i soggetti del discorso, cioè con quelli che abbiamo chiamato autori. La relazione con i punti di percezione del mondo indiretto è collegata anche alle relazioni con i personaggi del mondo indiretto, quindi con i soggetti presenti esplicitamente nel mondo indiretto. La relazione con i soggetti del discorso, con gli autori, poi si collega al problema delle relazioni con i partners del mondo diretto, con i fandom o della serie CSI, oppure con i fan del cinema e delle opere di Tarantino. Infine, le configurazioni sensoriali si sono rivelate fondamentali sia per indicare, per accompagnare, per guidare l'organizzazione narrativa del mondo indiretto, sia per determinare le relazioni con i soggetti del discorso, aiutando in maniera determinante alla costituzione delle configurazioni e delle convenzioni stilistiche. Possiamo allora passare a qualche spunto di riflessione. Quali tipi di punti di percezione sono presenti nella sequenza? Quali configurazioni stilistiche emergono nella sequenza? Come si configura l'esperienza mediale, narrativa e finzionale di Greg Danger nel suo complesso? Bene, possiamo riepilogare gli spunti di riflessione emersi in questa lezione. Come si definiscono i soggetti della costituzione percettiva del mondo indiretto o punti di percezione? Quali sono le quattro possibilità di manifestazione dei punti di percezione? In che modo i punti di percezione possono essere incorporati dallo spettatore? Come si manifestano i tre soggetti del discorso? Come avviene la comprensione dell'esperienza dei soggetti del discorso? In che modo le configurazioni stilistiche producono conseguenze nel mondo diretto? Quali tipi di punti di percezione sono presenti nella sequenza? Quali configurazioni stilistiche emergono nella sequenza? Come si configura l'esperienza mediale, narrativa e finzionale di Greg Danger nel suo complesso? Vi ringrazio per l'attenzione che avete prestato a questa lezione e vi ricordo che tutti i materiali per approfondire i contenuti che abbiamo trattato sono reperibili sul sito del corso. Grazie.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve a tutti, bentrovati a questa nuova lezione dedicata alla patologia cerebrovascolare, a quella patologia del cervello, cioè in cui la sofferenza di alcune vie nervose è l'effetto di un danno specifico della circolazione all'interno del sistema nervoso centrale. Gli argomenti della lezione: parleremo di ictus ischemico, parleremo di ematoma intraparenchimale e infine di emorragia subaracnoidea. Iniziamo a parlare dell'ictus ischemico. Intanto alcuni dati di epidemiologia della patologia cerebrovascolare in Italia. Si verificano circa 196.000 ictus, di cui l'80% è rappresentato da nuovi episodi e il 20% da recidive. Quindi è una patologia particolarmente frequente, rilevante, di cui dobbiamo tenere presente e per la quale le spese sociali sono elevatissime, se non altro per la cura della disabilità che spesso consegue un episodio ictale. In Italia, infatti, l'ictus è la terza, secondo alcune statistiche, la seconda causa di morte dopo le malattie cardiovascolari e le neoplasie, quindi dopo gli infarti e le neoplasie, causando il 10%, 12% di tutti i decessi per anno e rappresenta la principale causa di invalidità. L'incidenza dell'ictus aumenta progressivamente con l'età, raggiungendo il valore massimo negli ultra 85 anni. Tuttavia, il 75% dell'ictus colpisce i soggetti di oltre 65 anni, quindi è una patologia che possiamo definire dell'età adulta, dell'età senile, ma che tuttavia può interessare anche soggetti più giovani, soggetti di 50 anni o anche più giovani se per esempio persistono delle condizioni favorenti, come ad esempio l'abuso di alcune sostanze stupefacenti, come le dissecazioni che possono verificare ad alcuni traumi del collo ed altre cause ancora. Quindi, da un punto di vista molto generale, possiamo dire che l'ictus è la più frequente causa di disabilità neurologica, la seconda per frequenza tra le cause di demenza ed è la principale causa di epilessia in età avanzata. In genere l'epilessia è una patologia che si verifica in età giovanile. Quando si verifica un fatto ictale, un ictus cerebrale, non infrequentemente successivamente si sviluppano delle forme di epilessia, cosiddetta epilessia secondaria, proprio perché il tessuto danneggiato risulta essere particolarmente prono, particolarmente suscettibile a fenomeni di ipereccitabilità e quindi a fenomeni di epilessia. Ed è anche l'ictus cerebrale una delle principali cause di depressione in età presenile, ovviamente sia per la reazione emozionale che consegue alla disabilità che da questo evento così drammatico discende, sia per l'interessamento magari di alcune aree e circuiti cerebrali coinvolti, importanti nella regolazione dello stato emotivo. Ed è anche l'ictus una delle principali cause di traumi e fratture, quindi soggetti con difficoltà deambulatorie successive a un'emiparesi, per esempio, non infrequentemente vanno incontro a delle cadute a terra, conseguendo quindi dei traumi e delle fratture. Quindi, quali sono i fattori di rischio per l'ictus o per il TIA, che sta per attacco ischemico transitorio, che sono modificabili e ben documentati? Ovviamente l'ipertensione arteriosa. L'ipertensione arteriosa è molto frequente e spesso asintomatica, non dà manifestazioni di sé, è quindi fondamentale controllare periodicamente i livelli di pressione sanguigna proprio perché l'ipertensione arteriosa è una, se non la principale causa di ictus cerebrale.

Ed è per fortuna trattabile, così che riconoscerla ci permette anche di essere al riparo da fenomeni di ictus cerebrale. Alcune cardiopatie, in particolare la fibrillazione atriale. La fibrillazione atriale è un'alterazione del ritmo cardiaco in cui gli atri perdono la loro fisiologica funzione, diventando quindi assolutamente fuori controllo, ed è una condizione che facilita la formazione di alcuni trombi, quindi di coaguli all'interno delle cavità atriali, che possono poi essere espulsi successivamente e raggiungere quindi la circolazione cerebrale, dando origine a degli ictus cerebrali. Anche la fibrillazione atriale in qualche caso è asintomatica, anche se in molti pazienti ci possono essere fenomeni di cardiopalmo, quindi sensazioni al petto è come di un sfarfallio, che devono essere attentamente ricercati perché se identificate anche la fibrillazione atriale può essere trattata. Magari non ci si riesce a riconvertirla in un ritmo sinusale normale, ma i pazienti che hanno una fibrillazione atriale, che quindi sono a rischio di avere un ictus cerebrale per un cardioembolismo, possono ricevere tuttavia un trattamento preventivo per questa drammatica condizione attraverso, per esempio, farmaci anticoagulanti o antiaggreganti. Il diabete mellito, anche il diabete mellito, è importante che venga riconosciuto. I livelli di glicemia al di sopra di certi valori devono essere corretti prontamente con terapie. Sappiamo che abbiamo a disposizione terapie efficaci, dall'insulina ad altri antidiabetici come gli antidiabetici orali, che permettono un buon controllo di questa patologia. L'iperomocisteinemia è un'altra condizione, il più delle volte dovuta a ragioni genetiche, in cui si accumula l'omocisteina che facilita un processo di aterosclerosi precoce. Anche l'iperomocisteinemia è riconoscibile attraverso gli esami del sangue e può essere corretta attraverso delle terapie specifiche, come per esempio l'integrazione di acido folico. L'ipertrofia ventricolare sinistra in qualche caso consegue all'ipertensione arteriosa. L'ipertensione arteriosa facilita fenomeni di ipertrofia nel ventricolo sinistro proprio perché il ventricolo si trova a dover pompare il sangue in un sistema circolatorio in cui la pressione è particolarmente elevata, e questo facilita fenomeni di ipertrofia ventricolare. In qualche caso l'ipertrofia si sviluppa indipendentemente dall'ipertensione arteriosa ed è comunque costituisce un fattore di rischio per ictus cerebrovascolare. La stenosi carotidea sintomatica, anche questa è qualcosa che attraverso un semplice Doppler dei vasi del collo possiamo andare a verificare. Ci possono essere infinite ragioni, ma la più frequente ovviamente è l'aterosclerosi, per una stenosi carotidea, quindi una occlusione completa o parziale del lume vasale in un'arteria carotide che può precipitare in un ictus cerebrovascolare. In qualche caso, dato l'ampio compenso della circolazione cerebrale, le stenosi carotidee anche complete possono essere asintomatiche, cioè possiamo riscontrare una occlusione completa di un'arteria carotide in soggetti del tutto asintomatici, che non hanno avuto un ictus, proprio perché la circolazione cerebrale attraverso l'altra carotide, le arterie vertebrali, quindi ha la possibilità di essere compensata e quindi non dare origine a fenomeni ictali. Tuttavia, in molti casi, invece, soprattutto se una paziente anziano in cui i fenomeni di aterosclerosi hanno portato a una compromissione di tutto l'albero circolatorio, la stenosi carotidea può essere causa di un grave ictus cerebrale. Poi il fumo di sigaretta, anche il fumo di sigaretta è un fattore di rischio importante per ictus cerebrale, favorendo fenomeni di aterosclerosi. Quindi vedete qui un po' i fattori di rischio coinvolti nei diversi tipi di ictus cerebrale, quindi per l'ictus ischemico di cui stiamo parlando, distinguiamo un ictus aterotrombotico, in cui cioè la causa principale è la formazione di un trombo che occlude il lume vasale, e questo rappresenta il 50% dei casi di ictus. Ha come fattori di rischio principali l'età: abbiamo detto, più si va avanti negli anni, più è facile andare incontro a un ictus cerebrale, l'ipertensione arteriosa,
il diabete, il fumo di sigaretta, l'iperomocisteinemia, l'abuso di alcolici può anche essere coinvolto, mentre l'uso moderato di alcolici è un

fattore protettivo contro l'ictus, contro l'ipertensione, contro le patologie dell'albero circolatorio in generale. L'abuso di alcolici facilita l'ictus cerebrale, così come l'ipercolesterolemia. Un altro tipo di ictus è l'ictus cardioembolico, quello che abbiamo detto consegue il più delle volte al rilascio di un embolo e a partire da un trombo formato all'interno di una cavità cardiaca, abbiamo detto più frequentemente negli atri e soprattutto negli atri che sono interessati dalla fibrillazione atriale. Anche quest'ictus è molto frequente, rappresentando il 25% dei casi di ictus cerebrale, e ha come fattori di rischio ancora una volta l'età, la cardiopatia ischemica, la fibrillazione atriale e lo scompenso cardiaco, condizioni in cui cioè il cuore, il sangue ristagna nelle cavità cardiache più a lungo, e quindi questo facilita fenomeni di coagulazione intravascolare e quindi la formazione di trombi che possono poi lasciare le cavità cardiache che prendere la strada del circolo carotideo e dare origine quindi a un'occlusione embolica della circolazione carotidea. E infine ci sono gli ictus lacunari, che sono il 20% circa dei casi di ictus, e si generano per fenomeni di occlusione di piccoli vasi, quindi di vasi molto cosiddetti rami perforanti più delle volte, in cui cioè ci verificano degli ictus di dimensioni più contenute, su base ipertensiva il più delle volte, quindi l'età, l'ipertensione arteriosa, il diabete, il fumo di sigaretta possono favorire gli ictus lacunari. Quindi questa figura rappresenta molto schematicamente cosa accade nel caso di un ictus aterotromboembolico, in cui cioè la causa principale è la formazione di un trombo e a partire da un trombo in un vaso e eventualmente anche il rilascio di un embolo. Vedete che per fenomeni di aterosclerosi si forma qui una placca con depositi di colesterolo all'interno del vaso, si forma quindi un iniziale trombo per fenomeni di coagulazione sulla lesione che ha interessato l'endotelio del vaso, la crescita di questo trombo può ostruire completamente un vaso, dando origine quindi a un ictus su base trombotica. In altri casi invece il trombo non si estende a occludere il vaso, ma si può frammentare, dando origine quindi a degli emboli che lasciano la regione in cui si sono formati e migrano nelle porzioni più distali dell'albero circolatorio intracerebrale, o andando a occludere vasi più piccoli, quindi dando origine quindi a un ictus su base embolica. La diagnosi clinica dell'ictus si può fare in genere qualunque episodio che acutamente manifesta una sofferenza di una regione o più regioni del cervello deve essere sospetto porre la diagnosi di ictus cerebrale, la cui classificazione è puramente clinica e può essere la seguente, una delle tante proposte in effetti. Parliamo di TAX come sindrome totale del circolo anteriore, oppure di PAX come sindrome parziale del circolo anteriore intendiamo il circolo carotideo, oppure l'AX di sindrome lacunare, in cui cioè sono interessati piccoli vasi, dando origine degli ictus appunto lacunari, molto parcellari nella profondità in genere degli emisferi. Infine di POX, sindrome del circolo posteriore del circolo, cioè vertebro-basilare della porzione della circolazione cerebrale che si distribuisce al cervelletto, e al tronco dell'encefalo e nella porzione posteriore degli emisferi cerebrali. La TAX, la sindrome del circolo anteriore nella sua porzione completa, si caratterizza per alcuni segni e sintomi che compaiono contemporaneamente. Quali sono questi segni e sintomi? L'emiplegia controlaterale, quindi controlateralmente all'emisfero interessato dall'infarto cerebrale, si sviluppa un deficit di forza che interessa il braccio, la gamba e in molti casi anche la porzione inferiore del facciale. L'emianopsia controlaterale, un disturbo del campo visivo in cui viene persa la capacità di percepire controlateralmente ciò che avviene nel campo visivo.
E a questo si associa in genere un disturbo di una funzione corticale superiore, che nel caso di ictus dell'emisfero sinistro è l'afasia, l'impossibilità a comprendere o a produrre il linguaggio, nel caso dell'ictus dell'emisfero destro invece un disturbo visuo-spaziale, come per esempio l'eminegligenza, in cui il soggetto trascura ciò che accade controlateralmente all'emisfero danneggiato. Parlando adesso invece della cosiddetta PAX, della sindrome parziale del circolo anteriore, si caratterizza invece per la presenza segni e sintomi meno drammatici e non necessariamente tutti associati tra di loro. Quindi possiamo trovare un deficit sensitivo o un deficit motorio parziale più emianopsia, oppure deficit sensitivo motorio parziale o associato eventualmente a un disturbo di una funzione corticale superiore, un deficit motorio e sensitivo puro, quindi controlateralmente ovviamente, meno esteso di una sindrome lacunare, per esempio una monoparesi, vale a dire una in cui non è interessato il deficit di forza al tutto, all'intero soma controlaterale, ma invece è interessato soltanto un arto, l'arto superiore o l'arto inferiore. Infine un deficit isolato di una funzione corticale superiore, come per esempio l'afasia, o un disturbo visospiazziale senza emiparesi. Quindi i segni e i sintomi che abbiamo visto nel caso della sindrome del circolo anteriore totale e variamente combinati tra di loro. La sindrome lacunare, la LAX, si caratterizza per delle ictus, lesioni ictali, che hanno invece un'estensione molto più ridotta. Vedete questa piccola area scura rappresenta appunto una cosiddetta lacuna cerebrale, e a seconda della localizzazione delle lacune i segni e i sintomi possono variare moltissimo. Possiamo per esempio avere un ictus motorio puro, quindi un disturbo facio-brachiale o brachio-crurale, quindi del volto e dell'arto superiore o dell'arto superiore e dell'arto inferiore, senza ulteriori disturbi, né disturbi del linguaggio, né disturbi sensitivi o disturbi visivi, un ictus sensitivo puro, quindi un puro disturbo sensitivo che può appunto interessare il volto e l'arto superiore, oppure l'arto superiore e l'arto inferiore controlaterali. Ci possono essere dell'ictus sensitivo motore, in cui sono cioè combinati i disturbi sensitivi e i disturbi motori. Ci può essere un altro caso di emiparesi atassica, in cui cioè controlateralmente alla lesione lacunare ci possono essere un disturbo di forza, ma più che un disturbo di forza vero e proprio, una difficoltà nel coordinare il movimento, fino a poi a disturbi più specifici, come per esempio l'aprassia della mano, con disartria, con difficoltà a produrre il linguaggio in maniera corretta. Ancora, per quello che riguarda la sindrome lacunare, dobbiamo ricordare che essendo i sintomi e i segni associati molto spesso lievi e isolati, può essere difficile porre una diagnosi corretta. Si caratterizza, da un punto di vista patogenetico, dalla occlusione trombotica di una piccola arteria penetrante e coinvolge di solito i territori vascolari profondi e sottocorticali. Questo spiega i segni e sintomi molto specifici e isolati della sindrome lacunare, proprio perché le occlusioni sono in genere di piccole arterie, come le arterie penetranti del cervello. Si associa la sindrome lacunare all'ipertensione arteriosa, al diabete e al fumo di sigaretta. E qui vedete un po' di cosa parliamo, quindi un grosso vaso, che è in genere quello interessato nell'ictus tromboembolici, in realtà si dipartono poi in maniera così radiale i piccoli vasi. Sono questi piccoli vasi penetranti che sono soggetti ad andare incontro a fenomeni di occlusione dando origine alle sindromi lacunari, che quindi si distribuiscono proprio perché i rami penetranti penetrano all'interno dei nuclei profondi, delle strutture più profonde degli emisferi, proprio per una localizzazione all'interno e quindi degli emisferi cerebrali.
Infine parliamo di POX, quindi di una sindrome del circolo posteriore, vedete, in cui quello che avviene è la lesione ischemica che può interessare, come in questo caso vedete, il lobo occipitale, clinicamente si caratterizza con una delle seguenti manifestazioni: paralisi di un nervo cranico omolaterale con deficit motorio o sensitivo controlaterale. Questo avviene perché il circolo posteriore irrora anche il tronco dell'encefalo, dove ricorderete ci sono i nuclei dei nervi cranici, quindi potete avere, come per interessamento

di un nucleo dei nervi cranici e una paralisi o un deficit legato all'interessamento di un nervo cranico, per esempio la diplopia per un interessamento dei nervi oculomotori, associato poi controlateralmente a un deficit motorio sensitivo, dando origine alle cosiddette sindromi alterne, cioè in cui appaiono contemporaneamente sintomi di una porzione di una di destra insieme a sintomi di sinistra. Quindi se avete una lesione posteriore a destra potete avere una paralisi di un nervo cranico destro, quindi per esempio per interessamento dell'abducente, no? Un nucleo che si trova nel ponte, potete avere una diplopia con paralisi dei movimenti oculari sul piano orizzontale, con impossibilità a portare l'occhio verso l'esterno, insieme a un'emiparesia, un disturbo di sensibilità controlaterale, facio-brachio-crurale. Ci possono essere un deficit motori bilaterali proprio perché l'interessamento del tronco e dell'encefalo può interessare contemporaneamente tutte e due le vie piramidali, le vie corticospinali, no? Fino al quadro della cosiddetta locked-in syndrome, in cui i soggetti hanno per interessamento, per un ictus, dell'occlusione dell'arteria basilare, che è l'arteria in cui convergono le due arterie vertebrali, potete avere un gravissimo caso di paralisi completa in cui il soggetto è impossibilitato a muovere sia la parte destra che la parte sinistra del corpo, potendo muovere soltanto gli occhi, dando origine appunto alla cosiddetta sindrome dell'uomo ingabbiato, locked-in syndrome, proprio perché lui, il paziente, pur essendo sveglio, è impossibilitato a compiere qualsiasi movimento che non siano appunto i movimenti oculari. Ci possono essere per un interessamento sia dei nervi oculomotori che soprattutto delle fibre che permettono la motilità coniugata dello sguardo, dei deficit dello sguardo coniugato, sia sul piano orizzontale sia sul piano verticale, e anche disturbi della funzione cerebellare senza deficit delle vie lunghe, cioè delle vie piramidali o delle vie sensitive. Quindi un quadro di atassia o di disartria puri, quindi con difficoltà nel compiere movimenti coordinati e senza che ci sia associato un disturbo sensitivo o un disturbo motorio. Infine, emianopsia isolata o cecità corticale. Per interessamento delle radiazioni ottiche della corteccia visiva primaria, come in questo caso, ci possono essere fenomeni di emianopsia, quindi incapacità, un difetto nella percezione del campo visivo controlaterale alla lesione. In qualche caso va ricordato che l'ictus ischemico, che abbiamo così descritto, si può complicare con un'emorragia secondaria, proprio perché l'occlusione di un vaso in una certa porzione dell'albero circolatorio, oltre che a danneggiare e portare a morte il tessuto cerebrale a valle di quel vaso, danneggia i vasi stessi a valle del punto di occlusione. Quindi, quando c'è una riperfusione, magari un embolo si frammenta ulteriormente e il sangue può riprendere a circolare. Circolerà in un'area vascolare danneggiata, causando quindi un passaggio di sangue nel cervello, complicando quindi un ictus ischemico in un ictus emorragico. Vedete qui, questo è un ictus ischemico iniziato come appunto un ictus bianco, un infarto bianco cosiddetto, che si complica con un infarto rosso, cioè da emorragia, proprio perché per fenomeni di riperfusione ci può essere un ulteriore danno. Cosa dobbiamo fare in caso di ictus cerebrale? Intanto dobbiamo tenere presente che l'ictus cerebrale danneggia una porzione del cervello in maniera non uniforme, cioè la porzione cosiddetta core, in cui la porzione centrale, quella che si trova al centro del territorio vascolare irrorato da un certo vaso, dal vaso in questo caso occluso, che soffrirà e che andrà incontro a infarto cerebrale, quindi a morte di tutto il territorio, ma intorno a questa area core c'è la cosiddetta area della penombra cerebrale. La penombra è una regione del cervello in cui il deficit di perfusione e di irrorazione non è completo, ma è parziale, quindi può essere ancora salvata

da interventi come per esempio quelli che avvengono nelle cosiddette stroke unit di trombolisi, quindi iniettare farmaci che possono sciogliere i coaguli permettendo quindi di salvare la penombra ischemica. Quindi noi dobbiamo cercare di riperfondere il tessuto ischemizzato proprio per salvare la penombra e lo possiamo fare con interventi di ricanalizzazione, per esempio anche con cateteri che possono essere utilizzati per raggiungere e fare delle tromboendoarteriectomie, aumentare, provare attraverso ovviamente interventi di questo genere a favorire la circolazione collaterale e permettere quindi di impedire la propagazione del trombo, magari somministrando dei farmaci anticoagulanti che impediscono al trombo che si sta costituendo di estendersi e quindi di allargare l'area ischemica cerebrale. Infine, con farmaci neuroprotettivi che cercano per esempio di ridurre le necessità metaboliche del cervello ischemizzato proprio per provare a salvare l'area ischemizzata. Infine, dobbiamo prevenire le complicazioni di queste dell'ictus cerebrale ischemico, tra cui la principale, abbiamo detto, è l'infarcimento emorragico e quindi la trasformazione dell'ictus bianco in ictus rosso. Gli spunti di riflessione di questa parte della lezione: quali sono le caratteristiche cliniche principali della cosiddetta sindrome TACS, la sindrome cioè del circolo anteriore nella sua porzione completa? Parliamo adesso della seconda tipo di ictus più frequente, che è l'ematoma intraparenchimale, quindi in cui il vaso non si occlude ma si rompe, permettendo quindi, causando lo stravaso di sangue nel cervello. Sì, parliamo in questo caso di ictus emorragico, in cui una lesione cerebrale è dovuta a rottura di un vaso sanguigno che è alterato per patologia vascolare acquisita o congenita. La causa più frequente di emorragia all'interno del parenchima cerebrale è la rottura di un vaso arterioso determinata da aterosclerosi su base ipertensiva, quindi sono principalmente i soggetti con ipertensione arteriosa, le cui pareti vasali vengono sollecitati dal grosso gradiente di pressione che si stabilisce contro le pareti e quindi questo può favorire la rottura del vaso e quindi l'emorragia cerebrale. Lo vedete in questa figura. I vasi dei pazienti, in genere sono questi, sono vasi perforanti, gli stessi interessati dall'ictus ischemici lacunari, che possono rompersi proprio su base ipertensiva, dando origine a stravasi ematici e quindi alla formazione di ematomi intraparenchimali. Vedete quanto può essere drammatico un ematoma intraparenchimale, in cui questo è un ematoma in zona tipica cosiddetta, che interessa la regione dei gangli della base, in cui si forma appunto uno stravaso ematico che dà origine anche a fenomeni compressivi sul tessuto cerebrale vicino, quindi causando quindi una sintomatologia clinica particolarmente drammatica. Lo vedete in questa figura TAC, qui si vediamo in bianco una emorragia in sede tipica, ancora una volta, e profondità degli emisferi cerebrali, regione dei gangli della base. Altre figure in cui l'emorragia si distribuisce in regione lobare temporale, lo vedete qui più periferica, quindi in cui il lobo temporale viene interessato da un focolaio emorragico. Subito dopo l'ipertensione arteriosa, la seconda causa più frequente di emorragie lobari, soprattutto se recidivanti in pazienti non ipertesi, è l'angiopatia amiloide, che è una patologia in cui i vasi accumulano una proteina patologica, che è la stessa proteina alterata nella malattia di Alzheimer, che è l'amiloide. Questo provoca un danno a carico dei vasi che diventano molto più fragili e suscettibili alla rottura. Vedete qui altri casi di emorragie lobari, in questo caso in sede temporo-occipitale, in cui cioè il grosso focolaio emorragico si distribuisce a cavallo dei due lobi, del lobo temporale e del lobo occipitale. In questa bella figura di risonanza magnetica in sequenza, gradient echo, potete vedere un paziente affetto da angiopatia amiloide, in cui vedete i puntini neri indicano focolai di piccole emorragie cerebrali, tante emorragie che si sono verificate diffusamente nel cervello come effetto del danno vasale causato dall'accumulo.

accumulo di amiloide nelle pareti delle piccole arterie, arteriole cerebrali. L'emorragia cerebrale intraparenchimale ha una sintomatologia che è usualmente improvvisa e drammatica. Spesso inizia con una violenta cefalea che annuncia e precede il deficit neurologico che varia in relazione alla sede dell'emorragia. Queste possono essere diverse, quindi l'emorragia in sede tipica, nucleo basale e nucleo capsulare, danno origine a un'immediata emiplagia controlaterale proprio perché la capsula interna, come ricorderete, è la sede in cui il tratto piramidale compatta le sue fibre, quindi un danno in quella sede darà origine a una grave emiparesi controlaterale. Inoltre, le emorragie lobari possono avere delle manifestazioni diverse a seconda del lobo interessato. Le emorragie temporali, per esempio, dell'emisfero destro non dominante possono manifestarsi con uno stato confusionale improvviso. Le emorragie temporali invece sinistre, quindi del lobo dominante, danno origine a un disturbo del linguaggio a tipo afasia. L'emorragia occipitale dà origine a quadri di emianopsia controlaterale, cioè disturbi del campo visivo, e le emorragie cerebellari danno sintomi quali le vertigini, la tassia, il vomito. A tutti questi dobbiamo ricordare che l'emorragia associa spesso una cefalea, proprio perché si tratta di un grumo di sangue che si espande in una porzione non estensibile del nostro organismo, proprio perché la teca cranica impedisce una estensione della lesione del cervello in seguito alla emorragia, causando un quadro di ipertensione endocranica e quindi di cefalea. Spunti di riflessione di questa seconda parte della lezione. Quali sono le caratteristiche cliniche principali dell'emorragia in sede tipica? Parliamo infine dell'emorragia subaracnoidea. L'emorragia subaracnoidea, anche nota con l'abbreviativo di ESA, è una forma particolare di ictus emorragico nel quale il sangue si versa nello cosiddetto spazio subaracnoideo, che è uno spazio all'interno del cranio e della dura madre, ma esterno al cervello. Dunque il sangue va a mescolarsi con il liquor cefalorachidiano. Ricorderete, gli emisferi sono coperti da tre foglietti meningei, la dura madre, l'aracnoide e la pia madre. Al di sotto del foglietto aracnoideo scorre il liquido cefalorachidiano. Se avviene un'emorragia, l'emorragia subaracnoidea, appunto, il sangue si stravasa non nel parenchima cerebrale, come abbiamo visto nel caso degli ematomi intraparenchimali, ma sulla superficie dell'encefalo, cioè nello spazio subaracnoideo. E queste sono delle immagini di TAC in cui si vede in bianco lo spandimento del sangue che, seguendo la circolazione liquorale, si distribuisce, vedete qui in questo caso, intorno al tronco dell'encefalo o anteriormente. Comunque non hanno le caratteristiche tipiche dell'ematoma intraparenchimale, in cui c'è una sede molto ben evidenziabile interessata dallo spandimento ematico, proprio perché il sangue, espandendosi invece nello spazio subaracnoideo, tende a diffondersi in tutto lo spazio subaracnoideo a disposizione. Altre immagini, lo vedete, sono reperti TAC tipici di emorragia subaracnoidea, in cui vedete ancora una volta tutte queste aree bianche indicative appunto dello spandimento ematico in questo spazio. Da un punto di vista clinico la sintomatologia è molto variabile, può presentarsi in modo drammatico, dando origine a un coma, a insorgenza improvvisa, oppure con una semplice cefalea improvvisa che ha delle caratteristiche inusuali che dura alcuni giorni o anche meno.
Le caratteristiche della cefalea ed emorragia subaracnoidea devono essere note perché ovviamente devono mettere allarme nel caso in cui si manifestano e spesso una cefalea nucale, quindi che interessa il collo o la porzione posteriore dell'encefalo, è un dolore che viene percepito molto acutamente, a pugnalata, con l'acme del dolore che è improvviso. Nelle forme più tipiche di emicrania, di cefalea, il dolore invece ha una sua così, progressione di gravità. Nel caso invece dell'emorragia subaracnoidea, il punto di massima gravità avviene all'inizio. E spesso può avvenire dopo uno sforzo, molti casi di emorragia subaracnoidea conseguono per esempio uno sforzo fisico e quindi dobbiamo pensare sempre alla rottura di un vaso in presenza di una cefalea che avviene dopo uno sforzo fisico. Tipicamente in molti pazienti il dolore dell'emorragia subaracnoidea avviene durante un rapporto sessuale. La TAC permette una diagnosi nel 90% dei casi, i reperti che abbiamo visto in precedenza sono abbastanza tipici e facilmente riconoscibili, in qualche caso però il sanguinamento minimo, il reperto TAC può essere normale e quindi se persiste il sospetto clinico di emorragia subaracnoidea si può effettuare l'esame del liquor tramite rachicentesi, tramite puntura lombare. È chiaro come abbiamo detto il sangue si spalda nello spazio subaracnoideo, quindi mescolandosi al liquor, facendo la puntura lombare, troveremo del sangue nel liquor, quindi l'aspetto classico trasparente del liquor viene perso e avremo un reperto di questo genere in cui il liquor appunto si trova a essere diluito dal sangue che si è distribuito nello spazio subaracnoideo. Nell'80-85% dei casi di rottura di emorragia subaracnoidea la causa è la rottura di un aneurisma. Nel 15-20% dei casi invece non troviamo delle anomalie che spiegano la rottura di un vaso. Parliamo adesso degli aneurismi del circolo di Willis. Intanto cosa sono gli aneurismi? Che abbiamo detto la cui rottura rappresenta la causa principale dell'emorragia subaracnoidea. Sono delle dilatazioni sacciformi, lo vedete, a forma di sacco, che si formano in genere in corrispondenza delle biforcazioni delle diverse arterie del circolo di Willis, quindi della regione che si trova alla base del cranio in cui tutte le arterie del circolo anteriore, quindi del circolo carotideo e del circolo posteriore vertebro-basilare, si uniscono a costituire questo importante circolo anastomotico. Vedete, ci possono essere per ragioni congenite delle anomalie vasali che danno origine nel tempo poi a delle dilatazioni. Le dilatazioni si formano perché il sangue, continuando a fluire nel circolo di Willis, ovviamente esercita una pressione che sfianca progressivamente i vasi dando origine agli aneurismi cerebrali. Gli aneurismi cerebrali, lo vedete ancora qui, più tipici si localizzano, abbiamo detto, nei vasi del circolo di Willis o prossimalmente ad essi, e ce ne sono diverse possibilità sia nel circolo posteriore come in questo caso, ma anche nel circolo anteriore, sono visualizzabili attraverso delle metodiche di angiografia. Vedete qui la formazione di importanti aneurismi cerebrali che sono molto vicini alla rottura. Va detto che tutte le volte che identifichiamo con esami di angiotac, di angiorisonanza degli aneurismi, dobbiamo pensare a intervenire chirurgicamente perché prima o poi gli aneurismi tendono comunque a rompersi. Vedete, questa è un'immagine angiografica in 3D in cui è ben evidenziabile questo aneurisma che deve essere rimosso, deve essere chiuso perché prima o poi va incontro a una rottura. Ancora altre immagini di aneurismi cerebrali, lo vedete qui in nero, questa dilatazione sacciforme della circolazione. L'aneurisma intracranico deve essere diagnosticato al primo episodio emorragico o in presenza di una cefalea di allerta
proprio perché in qualche caso piccoli segnali di una incipiente rottura o di una rottura parziale dell'aneurisma possono dare delle avvisaglie appunto con delle forme di cefalea. In qualche caso è opportuno fare una risonanza magnetica e un'angiorisonanza per verificare eventualmente il sospetto della presenza di aneurismi cerebrali che, come detto, possono poi rompersi. Infatti al secondo episodio emorragico la massima frequenza nella prima settimana avviene nella prima settimana dopo la cosiddetta cefalea di allerta, esiste un grave rischio per la vita, proprio perché

in questo secondo evento l'emorragia tende a essere massiva e quindi la sintomatologia particolarmente grave. Come curiamo gli aneurismi? La cura degli aneurismi è chirurgica. Non possiamo fare diversamente che intervenire per rimuovere con diverse procedure. Per esempio, questo è un intervento di clipping di un aneurisma cerebrale in cui la rottura dell'aneurisma, o in qualche caso anche aneurismi che non vengono, che non si sono rotti, vengono esclusi dalla circolazione cerebrale attraverso appunto dei dispositivi che fanno appunto un clippaggio dell'aneurisma stesso. Vedete qui una figura di un clipping di un aneurisma cerebrale, oppure ci sono delle altre metodiche in cui possiamo, anziché chiudere il collo dell'aneurisma, possiamo escludere l'aneurisma immettendo al suo interno delle particolari coil, dei particolari dispositivi che occupano tutta la parete dell'aneurisma, escludendo la circolazione ematica. Anche questa è una procedura ovviamente meno invasiva perché non richiede l'apertura della scatola cranica, ma possiamo intravascolarmente, quindi all'interno, procedendo dall'interno del circolo dell'albero arterioso intracerebrale, raggiungere l'aneurisma e escluderlo dalla circolazione, quindi senza fare degli interventi neurochirurgici veri e propri. Quindi, spunti di riflessione di quest'ultima parte della lezione. Cos'è un aneurisma cerebrale? Bene, passiamo al riepilogo degli spunti di riflessione di questa lezione. Quali sono le caratteristiche cliniche principali della sindrome TACS? Quali sono le caratteristiche cliniche principali della emorragia in sede tipica? Cos'è un aneurisma cerebrale? Io vi ringrazio, vi ricordo che ulteriore materiale è consultabile sul sito di Uninettuno.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere o conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione su disposizioni valutative e orientamento nei confronti della vita. Affronteremo questi argomenti: autostima, soddisfazione di vita, ottimismo e orientamento positivo verso la vita. Misura e correlati della positività, anatomia della positività. Veniamo ora al primo argomento. Autostima, soddisfazione di vita, ottimismo e orientamento positivo verso la vita. La individuazione dei punti di forza e la valorizzazione delle caratteristiche di personalità che favoriscono lo stare bene, la riuscita e la felicità hanno assunto un ruolo sempre più importante per contrastare il disagio e la sofferenza a livello individuale e per promuovere lo sviluppo economico ed una maggiore equità a livello sociale. Negli ultimi 25 anni, praticamente dall'inizio del nuovo millennio, è venuta sviluppandosi in psicologia una corrente di pensiero e di ricerca che ha assunto un'importanza sempre maggiore, quella dedicata allo studio degli aspetti positivi della personalità, cioè gli aspetti che favoriscono il benessere, il successo, al punto che alcuni ritengono che vi sia oggi quasi una sorta di tirannia dell'ottimismo, di tirannia della positività, cioè se ne abusa, se ne parla anche a sproposito, essere positivo, sii positivo. È un dato di fatto che tutta una letteratura oggi corrobora l'importanza di un atteggiamento positivo nei confronti della vita, corrobora l'importanza di interventi capaci di sostenere e rafforzare un atteggiamento positivo, di fiducia, di speranza, di disponibilità nei confronti della vita, nei diversi aspetti in cui la vita si dispiega, nella famiglia, nel lavoro, per la salute. Non si tratta di un solo di una moda, c'è una sostanza. Ed è in questa linea che anche noi, io e i miei collaboratori negli ultimi 20 anni, abbiamo investito molto con attività di ricerca. Il punto di partenza è stato la constatazione che autostima, soddisfazione di vita e ottimismo sono aspetti della personalità risultati spesso associati a benessere e successo in una varietà di ambiti come la salute, il rendimento accademico e quello lavorativo. C'è una grande letteratura che conferma una robusta associazione tra autostima e popolarità, autostima e socialità, autostima e, diciamo così, benessere in senso lato, ma nello stesso tempo anche l'importanza della soddisfazione vita, essere contenti della propria vita, essere soddisfatti della propria vita, ci ben predispone alla relazione con gli altri, ed anche l'ottimismo. Più recentemente la letteratura con l'ottimismo ha messo in risalto alcune interessanti correlazioni tra ottimismo

E si è anche ritenuto a un certo punto che l'autostima dipendesse fondamentalmente da come le persone vengono trattate, da come le persone vengono accolte, da come le persone vengono in qualche modo sostenute nell'ambito familiare prima, poi nell'ambito scolastico e poi successivamente nel corso della vita. L'autostima dovrebbe, in una certa idea, dovrebbe o potrebbe rispecchiare soprattutto le condizioni di vita, come le persone vengono trattate. Vedremo che in realtà poi non è soltanto così. Sulla soddisfazione di vita, se ne è occupato soprattutto Diner. Molti pensano che la soddisfazione di vita sia l'esito delle vicende di vita, degli eventi che hanno contraddistinto una vita. In realtà non è proprio così. La soddisfazione di vita è una caratteristica individuale relativamente stabile, con una buona componente di eredità e probabilmente. Le persone sono differentemente inclini ad essere soddisfatte alla vita sin dalla nascita. Certo, le esperienze di vita hanno una loro grande importanza, ma la soddisfazione di vita, questo è importante ricordarlo immediatamente o sottolinearlo immediatamente, non è soltanto il riflesso delle condizioni di vita. Certo, anche questo, ma anche rispecchia una tendenza personale, una tendenza individuale ad essere soddisfatto della propria vita. E così anche l'ottimismo, si parla infatti di ottimismo disposizionale. Autostima, soddisfazione di vita ed ottimismo sono disposizioni valutative. Noi abbiamo parlato in passato di disposizioni comportamentali, cioè di tendenze ad agire in un certo modo. Queste sono invece tendenze a valutare in un certo modo. Non so se noi siamo stati i primi, cioè il gruppo che ho coordinato soprattutto all'Università di Roma e del quale hanno fatto parte successivamente la professoressa Steca, che oggi è professoressa a Milano, all'Università di Milano, professore ordinario di psicologia a Milano, e il professor Alessandri, che è professore ordinario all'Università di Roma. Entrambe queste persone hanno dato un grande contributo all'avvio della ricerca, delle ricerche di cui oggi intendo parlare. Perché? Perché questi due studiosi, che poi si sono successivamente molto affermati, hanno fatto la loro tesi di dottorato proprio sul tema della positività, a partire da uno studio accurato delle relazioni, dei nessi tra autostima, soddisfazione di vita ed ottimismo. Si sapeva che queste dimensioni erano correlate, erano tra di loro in qualche modo associate, ma ritengo che forse i nostri studi sono stati i primi a dimostrare che queste tre dimensioni sono in definitiva riconducibili ad una dimensione latente comune che originariamente abbiamo chiamato dell'orientamento positivo. Di fatto, autostima, ottimismo e soddisfazione di vita sono risultati riconducibili ad una dimensione latente comune, non soltanto negli studi che abbiamo cominciato a fare su una popolazione italiana, sia pure di diverse età, ma sono lo stesso modello fattoriale è stato poi corroborato prima, grazie a una collaborazione di ricerca con degli studiosi giapponesi e tedeschi, e poi successivamente è stato corroborato anche in altri paesi. Effettivamente, autostima, ottimismo, soddisfazione di vita sono correlati e sono riconducibili ad una dimensione latente comune. Questo ci ha portato a sostenere l'esistenza di un nucleo comune ad autostima, ottimismo e soddisfazione di vita, corroborando l'ipotesi che un atteggiamento positivo verso la vita corrisponde ad una necessità universale senza la quale gli esseri umani non potrebbero convivere con le proprie fragilità. Studi longitudinali e sui gemelli hanno attestato la stabilità e l'elevata ereditabilità dell'orientamento positivo. L'orientamento positivo, inoltre, è risultato correlato con tutta una varietà di indicatori di adattamento della personalità, come i Big Five di cui abbiamo parlato, le convinzioni di autoefficacia di cui parliamo.

parleremo, le relazioni positive con gli altri e al contrario associato negativamente a fattori di rischio e indicatori di maladattamento, l'aggressività e la depressione. In un certo senso si potrebbe dire che soprattutto rispetto alla depressione l'orientamento positivo è il contrario, se non proprio l'opposto, certamente l'atteggiamento positivo è quello che maggiormente si contraddistingue e si distanzia rispetto alla depressione intesa come un disagio che induce le persone ad avere una concezione, una valutazione di sé, del mondo, del futuro e del loro rapporto con gli altri generalmente negativi. Da questa prima parte della lezione, lo spunto di riflessione è come ed in quale grado è stata corroborata l'ipotesi che autostima, soddisfazione di vita ed ottimismo siano riconducibili ad una comune dimensione latente. Passiamo al secondo argomento, misura e correlati della positività. Nei primi studi, generalmente utilizzavamo la scala di autostima di Rosenberg, la scala per la misura dell'ottimismo disposizionale di Shire e colleghi e la scala di soddisfazione di vita di Diener e colleghi. Pertanto, somministravamo le tre scale, estraevamo la dimensione comune e vedevamo quali ne erano i correlati ed eventualmente l'impatto. Ci siamo a un certo punto posti l'obiettivo di sviluppare una scala per la misura della positività intesa proprio come tendenza ad avere un atteggiamento positivo, un orientamento positivo nei confronti della vita. E abbiamo cominciato a lavorare, a produrre una scala tenendo conto i tre criteri generatori: l'autostima, la soddisfazione di vita e l'ottimismo. Tre disposizioni valutative focalizzate su sé, sulla persona. L'autostima, quanto valgo, l'ottimismo, cosa mi riserva il futuro, la soddisfazione di vita, che bilancio posso trarre della mia vita. Siamo così venuti a trattare la positività come una disposizione valutativa, un atteggiamento di base che predispone a guardare alla vita con apertura e favore, che prepara a fare fronte alle inevitabili avversità, sconfitte e perdite che la vita comporta, e quindi a preservare il valore della vita e la cura della vita, nonostante l'invecchiamento e l'inevitabilità della morte. Siamo così giunti a produrre una misura, una scala tipo Likert, mirata a misurare l'orientamento positivo nei confronti della vita, che abbiamo chiamato scala di positività. Gli item vanno da un disaccordo 1 a fortemente accordo, tra 1 e 5. La posizione più bassa è 1, la posizione più alta è 5, e comprendono item, sono relativi all'autostima, relativi alla soddisfazione di vita e relativi all'ottimismo. C'è un item che è un item di controllo, l'item numero 6, a volte il futuro mi sembra davvero scuro, che è un item invertito che generalmente non viene considerato. La scala effettiva sono perciò di 7 item. Ho una grande fiducia nel futuro, sono soddisfatto della mia vita, quando ne ho bisogno solitamente ho qualcuno sul quale posso contare, guardo al futuro con speranza e entusiasmo, complessivamente sono soddisfatto di me stesso, penso di avere molto di cui essere fiero, generalmente ho molta fiducia in me stesso. La struttura fattoriale, è stata corroborata in
in diversi paesi.

e presenta, secondo i criteri abitualmente, normalmente previsti, delle ottime caratteristiche psicometriche, cioè una scala monofattoriale, cioè effettivamente la scala misura una sola principale dimensione, che è quella che intendiamo misurare, cioè l'orientamento positivo verso la vita o, come diciamo, la positività. La scala ha mostrato le stesse caratteristiche e perciò è stata validata in paesi molto diversi, molto distanti, in lingue molto diverse. Perciò, da una pa prima in paesi, culture occidentali, europee, in Germania, in Spagna, negli Stati Uniti come in Inghilterra, ma anche in paesi molto lontani, come la Cina, come l'Indonesia. Già avevamo visto il Giappone, perciò anche in culture molto, molto diverse dalla nostra, la scala ha mostrato di mantenere le stesse buone, ottime direi, proprietà psicometriche. La scala è altamente correlata con la scala di Diner e Biswas-Diner, che misura il flourishing, una delle misure più accreditate nell'ambito della ricerca sulla psicologia positiva. Le correlazioni con la scala di flourishing sono molto elevate, pertanto potremmo prendere queste correlazioni come una forma di validazione concorrente. In realtà i presupposti teorici dai quali noi siamo partiti sono vicini a quelli di Diner, ma non sono gli stessi, come vi dicevo. I presupposti teorici della scala di positività sono sostanzialmente un atteggiamento positivo focalizzato sul sé e pertanto centrato sulla come la persona vede se stesso, valuta il proprio futuro, valuta la propria vita. Nella scala di Diner ci sono aspetti leggermente diversi, come ad esempio conduca una vita significativa con uno scopo, che è importante, che è indubbiamente importante. Sono coinvolto e interessato nelle mie attività quotidiane, perciò ho una scala di impegno nell'attività, ma sostanzialmente entrambe misurano sicuramente un atteggiamento sostanzialmente positivo nei confronti della vita. Degli studi fatti sui gemelli hanno permesso di stimare quanto è ascrivibile all'eredità o piuttosto all'ambiente. Il nucleo comune di autostima, ottimismo e soddisfazione di vita ed ottimismo è risultato relativamente stabile lungo il corso di vita ed ha mostrato una significativa componente ereditaria. L'eredità in senso largo è circa il 60%, molto elevata, molto più elevata di quella che riscontriamo abitualmente nei Big Five, pari a quella o leggermente inferiore a quella che troviamo invece nell'intelligenza. L'effetto dell'ambiente non condiviso invece è nell'ordine del 37%. Ora, queste percentuali possono certamente variare a seconda delle popolazioni esaminate, ma il messaggio che noi traiamo è che evidentemente si tratta di una dimensione di personalità, di un aspetto della personalità che è in buona parte ancorato a delle differenze individuali originarie, basiche. Non soltanto rispecchia le influenze dell'ambiente, ma ha un ancoraggio, in qualche modo nel nostro organismo, nella nostra natura. La buona notizia rispetto a questo è che generalmente, e poi ne parleremo magari al termine della lezione, arriveremo a sottolineare questo aspetto della lezione, è che generalmente le misure di positività, come le misure di autostima, di soddisfazione di vita e di ottimismo, sono generalmente la media è sopra la media teorica, il che vuol dire che la maggior parte delle persone che stanno bene presenta generalmente dei valori medio-alti in positività o moderatamente alti in positività, più alti di quanto si aspetterebbe se attenessimo a una pura media teorica. Lo stesso discorso che vale per l'autostima, la soddisfazione di vita e l'ottimismo. Se chiediamo a una persona come stai, la gente dice abbastanza bene, più bene che male. Quanto ti valuti?
mi valuto più di quanto mi valuti meno. È come dire, le persone sono inclini, la maggior parte delle persone sono inclini a vedere il bicchiere che il mezzo vuoto, mezzo pieno, a vederlo più pieno che più vuoto. Ecco. Ricerche longitudinali confermano che la positività è un importante fattore che contribuisce a promuovere stati affettivi piacevoli e quindi un importante determinante della felicità. I soggetti più positivi dichiarano di sperimentare sensazioni e sentimenti gradevoli di benessere più frequentemente dei soggetti meno positivi. Questo è una ricerca che abbiamo fatto, una ricerca longitudinale che abbiamo condotto a Roma e che mostra come abbiamo preso come indicatore di felicità una misura comune, abitualmente utilizzata per registrare e misurare l'affetto positivo, gli stati positivi, gli stati, diciamo così, quando sono frequenti gli stati di benessere soggettivi di felicità, contentezza, gioia, serenità. E abbiamo visto che nel corso del tempo, nel corso degli anni, la positività è in qualche modo il motore della felicità, è un determinante importante della felicità. Non è lo stato essere felici determina la mia tendenza a vedere il mondo positivamente. No, è la mia tendenza a vedere il mondo che sostanzialmente impatta e condiziona e in qualche modo guida i miei stati d'animo, nel corso della vita, naturalmente, non indifferentemente alle circostanze in cui noi ci troviamo. Gli studi in ambito evolutivo e scolastico mostrano che i bambini più positivi provengono da contesti familiari affettivamente più favorevoli e accoglienti e contribuiscono positivamente ad un buon clima scolastico. Gli studi che abbiamo condotto, che i nostri colleghi in Spagna soprattutto hanno condotto su adolescenti, mostrano che la positività è associata negativamente all'uso e all'abuso di alcol e tabacco. Altri studi condotti a Roma mostrano come la positività sia un elemento che favorisce i comportamenti salutari di quanti decidono di smettere di fumare. Le persone che partecipano a un programma per favorire la cessazione del fumo e sono più positivi sono quelli che non soltanto smettono di fumare, ma continuano a non fumare, anche a distanza di tempo, e soffrono meno la mancanza del fumo. Nel caso dell'invecchiamento, gli studi che abbiamo fatto hanno dimostrato che la positività modera l'impatto dell'invecchiamento sugli svantaggi fisici, tanto più quanto più le persone avanzano negli anni. Cioè, gli effetti della positività si avvertono soprattutto quanto più l'età avanza, diciamo dopo i 70 anni. È inevitabile, che con l'invecchiamento si accusino tutta una serie di fastidi, di disagi. Legati al sonno, a disturbi del sonno, disturbi della motricità, affaticamento, ansietà, eccetera. Le persone più positive, sono meno vulnerabili o quantomeno probabilmente registrano, registrano lo stesso declino inevitabile dovuto all'invecchiamento, ma evidentemente lo amplificano meno. Ne attenuano le conseguenze, sono capaci di gestirlo meglio. Positività e salute. Qui entriamo in un settore molto, molto importante. Abbiamo fatto alcuni studi in ambito ospedaliero con pazienti oncologici in Italia e con pazienti cardiopatici in Spagna. Questi studi dimostrano che la positività aiuta a fronteggiare malattie gravi come il cancro anche cancri seri, e cardiopatie, preservando una buona qualità della vita per quanto, naturalmente, per quanto possibile. La positività,
favorisce l'adesione al trattamento. Le persone più positive

sono più diligenti, più nel seguire le raccomandazioni, nell'attenersi alle raccomandazioni salutari che vengono dal personale sanitario e sono più capaci di mantenere una vita, per quanto possibile, normale, una vita soprattutto di relazioni con gli altri, di scambi positivi con gli altri, più anche quando la malattia inevitabilmente, inesorabilmente mina il loro stato di salute. La pandemia ha fornito un altro banco di prove per avvalorare il ruolo protettore della positività. Abbiamo visto anche qui, sono stati fatti diversi studi, non solo in Italia, in Spagna, in altri paesi, che mostrano come la positività sostenga i comportamenti salutari, aiuta le persone a fronteggiare la paura, l'ansia, le preoccupazioni. E nello stesso tempo ad aderire alle raccomandazioni salutari che vengono dal personale sanitario. Cioè, le persone positive avevano meno difficoltà degli altri a mettere la mascherina quando si raccomandava l'uso della mascherina o a lavarsi le mani, ed erano meno ansiose, meno timorose di contrarre il virus, seguendo, attenendosi puntualmente alle raccomandazioni che venivano dai sanitari. Nel lavoro, il lavoro è un altro ambito dove diversi studi forniscono prove che corroborano l'impatto positivo della positività sia sul rendimento sia sui climi organizzativi. Alcuni studi hanno mostrato quanto la positività favorisca lo spirito imprenditoriale, la motivazione a prendersi dei rischi, la motivazione a sfruttare a riconoscere le opportunità e a trarre vantaggio dall'impresa, dall'innovazione. Altri studi hanno mostrato come la positività favorisca anche i climi organizzativi, cioè la positività in qualche modo è contagiosa, cioè le persone positive riescono a comunicare il loro buon umore, il loro entusiasmo, la loro, diciamo così, visione favorevole della vita anche ai compagni, anche ai colleghi che magari sono meno inclini alla stessa visione, diciamo così, ottimistica del contesto. Studi particolarmente interessanti perché sostengono da un lato il benessere organizzativo e dall'altro, evidentemente, anche la produzione organizzativa. Ho sottolineato quanto autostima, soddisfazione di vita e ottimismo abbiano una loro base, diciamo così, biologica, cioè c'è una componente ereditaria importante. Sì, però le condizioni ambientali sono altrettanto più importanti. Cioè le condizioni ambientali restano di grande importanza. E questo è uno studio recentissimo condotto su una larga popolazione in Ungheria che mostra come la positività si associ alle condizioni socio-economiche. Ed il quadro è allarmante. È allarmante perché vedete come la povertà deprime la positività. Evidentemente si associa a maggiore positività. Cioè, se voi prendete il punto mediano, rispetto al punto mediano, quanto più si è ricchi, tanto più si ha motivo di essere positivi. E benissimo. Fino a un certo punto, perché poi si raggiunge una sorta di plateau. La cosa grave è la povertà. La povertà, le persone che vivono in povertà, evidentemente si distanziano non solo dalla media degli altri, ma vanno molto al di sotto anche della media teorica. Cioè la povertà porta a uno stato di disagio estremo. Diciamo che precipita nel negativo, nell'opposto della positività e probabilmente anche nella sofferenza, nella malattia e nella depressione. E questo è un dato particolarmente importante che dovrà essere approfondito in futuro. La positività è un asset, potremmo dire, è un patrimonio di cui tutti probabilmente disponiamo, ma che può essere gravemente minacciato
dalle condizioni.

materiali di vita in cui ci troviamo. Concludendo questa parte della lezione, quali sono gli spunti che traiamo da questa, da quanto raccontato, da quanto detto? Come si valuta la positività? E come la positività impatta sulla salute, il successo scolastico e lavorativo ed il benessere? Veniamo ora all'argomento successivo. Anatomia della positività. Cosa vuol dire anatomia della positività? Sostanzialmente, che cosa è la positività? Come la positività si distingue rispetto ad altri aspetti della personalità, di cui in parte abbiamo trattato e di cui magari tratteremo nelle lezioni successive? Si può apprezzare la positività principalmente all'interno di una teoria completa dello sviluppo e del funzionamento della personalità. Questo continuerò a ripeterlo nel corso delle lezioni. Non si può capire la personalità se non si prescinde dallo sviluppo, da un corso di vita e se si prescinde dalle condizioni sociali in cui questo corso di vita si dispiega. Abbiamo parlato nelle lezioni precedenti di Big Five, il modello dei cinque fattori. Abbiamo parlato di cinque fattori parlando di disposizioni comportamentali. Ho specificato, ho sottolineato all'inizio di questa lezione che la positività, come d'altro canto l'autostima, l'ottimismo e la soddisfazione di vita, non sono disposizioni comportamentali, sono disposizioni valutative. Cioè un altro ordine, diciamo così, di temi, di caratteristiche. Studi empirici mostrano che effettivamente la positività non è riconducibile ai cinque fattori. Perciò i cinque fattori, il modello dei cinque fattori, non spiega tutto ciò che è importante spiegare della personalità, perché nessuno può contestare l'importanza dell'ottimismo e dell'autostima. È tanto importante quanto l'estroversione, la stabilità emotiva o l'amicalità, è evidente. Gli studi che noi abbiamo visto mostrano chiaramente che la positività è un fattore a parte, mentre i cinque fattori, che sono, come abbiamo visto, estroversione, amicalità, stabilità emotiva, coscienziosità ed apertura, sono riconducibili a due superfattori o fattori di secondo ordine, chiamati da alcuni alfa e beta, da altri communion e agency, la positività sta a parte. Questi sono studi che noi abbiamo fatto per dimostrare proprio che è un'altra dimensione. Di fatto è una dimensione valutativa, mentre nell'altro abbiamo delle disposizioni di tipo comportamentale. È probabile che le une e le altre si appoggino, rispecchino delle predisposizioni, ma sono evidentemente diverse. Risultati di ricerca hanno mostrato che la positività soprattutto contribuisce a mediare il contributo dell'estroversione e a moderare quello del nevroticismo o stabilità emotivo rispetto alla felicità soggettiva. Questo è uno studio fatto da alcuni colleghi romani, piuttosto interessante perché vedete come estroversione e nevroticismo hanno un nesso diretto con la positività, la quale ha un nesso diretto con la felicità soggettiva, l'abbiamo già visto questo. Ma mentre il nevroticismo mantiene anche un nesso suo autonomo indipendentemente, è l'estroversione che è completamente mediata. Altri studi dovranno verificare, dovranno corroborare questo tipo di modello, che suggerisce sostanzialmente come disposizioni comportamentali e disposizioni valutative evidentemente operano insieme nel determinare un esito importante come l'essere felici, l'essere contenti, il sentirsi contenti. Cosa rende unica la positività? Ciò che rende unica la positività è che essa è una disposizione valutativa, diffusa e orientata verso se stessi, che abbraccia il presente, il passato e il futuro, e si manifesta in concomitanza con lo sviluppo delle capacità di autoriflessione, ricordo e progettazione del futuro. Su questo ci torneremo nelle lezioni successive. La positività, la tendenza positiva nei confronti della vita, l'autostima, l'ottimismo, la soddisfazione di vita, implicano un soggetto pensante, un soggetto riflessivo, un soggetto che riporta quello che sente, quello che prova, quello che pensa.
Disposizioni comportamentali, noi potremmo avere delle disposizioni comportamentali come l'estroversione, l'amicalità o la coscienzialità anche senza un soggetto. Evidentemente è un'esagerazione questa, ma sostanzialmente nel caso della positività diventa centrale questa esperienza di sé, questa coscienza di sé. Io valgo, la mia vita ha senso, la mia vita ha valore, sono contento della mia vita, il mio futuro mi offrirà qualche cosa di buono. Studi recenti indicano che l'autostima è la componente più influente che ha un effetto trainante rispetto alla soddisfazione di vita e all'automismo. Questo è un altro elemento molto recente della nostra ricerca. Abbiamo visto, cercato di scomporre qual è il contributo delle tre diverse componenti, il contributo reciproco, come le tre diverse componenti nel corso del tempo si influenzano, e abbiamo visto che effettivamente il punto trainante dell'orientamento positivo, di quello che abbiamo, della positività, di quello che è effettivamente è l'autostima. E sull'autostima c'è tutta una grossa letteratura che ne sottolinea l'importanza come aspetto fondamentale della personalità, come momento anche centrale, importante dello sviluppo della personalità. Cioè non è che si nasce con una predisposizione all'autostima, ma l'autostima si scopre, si manifesta nel corso dello sviluppo in ragione delle capacità della persona di pensare a se stesso come evidentemente di pensare a se stesso come una persona, un agente, un soggetto distinto dal mondo esterno. Altri studi indicano ad associare l'orientamento positivo ad una particolare predisposizione degli esseri umani a deviare le proprie impressioni e ad indulgere verso valutazioni positive in situazioni di fronte a sollecitazioni che in realtà sono neutrali. È stato chiamato questo il positivity offset. Questo, se da una parte le argomentazioni che ho sviluppato prima ci portano a considerare la tendenza positiva, l'orientamento positivo, come il risultato di uno sviluppo, di uno sviluppo affettivo e cognitivo motivazionale, questa ultima considerazione che ci porta a prendere in considerazione quello che è stato indicato il positivity offset, ci induce invece a considerare delle predisposizioni probabilmente selezionate nel corso della storia della specie, a reagire positivamente a stimoli neutrali. Cioè la parte interessante è questo: mentre di fronte a degli stimoli chiaramente nocivi siamo preparati, pronti a rispondere immediatamente, avversivamente, ad allontanare da noi il pericolo, ciò che è fonte di pericolo e potrebbe essere fonte di disagio, di sofferenza, nel caso di stimoli neutri, le persone umane sono inclini a vederne gli aspetti positivi, a riconoscere, ad attribuirvi una valenza positiva. Tra uno stimolo, cioè il mezzo bicchiere vuoto, si è inclini a vederlo un po' mezzo pieno più che mezzo vuoto. E questo favorirebbe un orientamento nei confronti della vita aperto, aperto alla conoscenza, aperto all'esplorazione, aperto all'incontro con l'ambiente. Se non ci fosse questo positivity offset, rimarremmo paralizzati. Questi positivity offset, che è una specie di inclinazione a rischiare, in presenza di una situazione neutra, siamo inclini, predisposti a prendere il rischio della scoperta, a prendere il rischio del nuovo incontro. Questo è molto interessante perché probabilmente questo tipo di predisposizione sarebbe l'antecedente della positività. Abbiamo dati che indicano che la positività si può coltivare e che suggeriscono che in differenti età e condizioni di vita, autostima, soddisfazione di vita e ottimismo possono svolgere funzioni diverse e complementari ai fini dell'adattamento e del benessere. Ora, autostima, soddisfazione di vita e ottimismo sono caratteristiche di personalità relativamente stabili,
ma mediamente cambiano nel corso del tempo. I bambini generalmente sono più felici, più inclini alla felicità, degli adolescenti. Generalmente nel caso dell'autostima, come nel caso della soddisfazione di vita, noi abbiamo che i bambini sono più felici degli adolescenti. Gli adolescenti hanno una sorta di caduta, soprattutto rispetto all'ottimismo, anche i giovani adulti. Poi a un certo punto la curva, la linea riprende e con l'avanzare degli anni, se non ci sono particolari incidenti che devastano la vita delle persone, con l'avanzare degli anni aumenta sia l'autostima che la soddisfazione di vita. E questo aumento dell'autostima e della soddisfazione di vita continua fino a 70 anni più o meno. Evidentemente oltre quest'età comincia se non un plateau, o anche un declino, non ha molto motivo essere ottimisti a 80-90 anni, anche se le persone che sono ottimiste e che sono arrivate a 80-90 anni in buona salute hanno tutto il motivo di essere soddisfatti della loro vita, evidentemente anche in qualche modo soddisfatti di sé. Ripeto, abbiamo dati nuovi, molto interessanti, ma sempre su popolazioni che non rappresentano l'intero mondo e pertanto dati che vanno presi con cautela e vanno costantemente rivisti e riesaminati e integrati. Coltivare un atteggiamento positivo verso la propria vita implica soprattutto apprendere a valorizzare le proprie capacità e potenzialità e quindi a trarre vantaggio dalle opportunità attraverso la riflessione e la pratica. Lungo il corso della vita, la giusta considerazione delle proprie capacità, la fiducia nella possibilità di migliorarle e l'impegno per riuscirci contribuiscono a sostenere un atteggiamento positivo verso la vita, tanto più quanto comportano risultati cui si associano sensazioni e sentimenti gradevoli di piacere ed autocompiacimento che rafforzano l'autostima e l'ottimismo. In età avanzata, la convinzione di avere vissuto una vita di cui si ha motivo di essere soddisfatti costituisce una risorsa per affrontare i disagi inevitabili dell'invecchiamento. Questo risultati di ricerca interessanti. Generalmente l'orientamento positivo nei confronti della vita in sé, in qualche modo, riassume e anche sussume il contributo unico, specifico dell'autostima, dell'ottimismo e della soddisfazione di vita. Ma con l'avanzare degli anni, nella terza e nella quarta età, la soddisfazione di vita, essere soddisfatti della propria vita, sapere valorizzare e trarre in qualche modo soddisfazione da quello che si è vissuto, da quello che si è fatto, dalle cose buone che hanno contraddistinto la propria vita, è una fonte diciamo così, di benessere. È certamente la soddisfazione di vita, essere soddisfatti della propria vita, soprattutto quando la propria vita sta declinando, è soprattutto il passato che può arricchire il presente e che ci può in qualche modo aiutare, attrezzare ad affrontare l'imprevedibilità di un futuro che, anche nelle migliori delle ipotesi, non può essere troppo roseo. Spunti di riflessione. Qual è la relazione tra positività e disposizioni comportamentali? Riepilogo generale degli spunti di riflessione. Vediamo come ed in quale grado è stata corroborata l'ipotesi che autostima, soddisfazione di vita ed ottimismo siano riconducibili ad una comune dimensione latente. Come si valuta la positività? Come la positività impatta sulla salute, il successo scolastico e lavorativo e il benessere. Qual è la relazione tra positività e disposizioni comportamentali? Con questo terminiamo la lezione e per qualsiasi altra informazione e approfondimento vi rinvio come al solito, al sito web dell'Ateneo. Grazie.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uni Nettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in Mente e Tecnologia della Società Digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di Perspective Talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uni Nettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
2: Il progetto Educa Italia, l'Italia che educa, ha come obiettivo quello di insegnare la lingua italiana ai migranti e di insegnare l'arabo ai figli degli immigrati di seconda generazione. I corsi Educa Italia, l'Italia che educa, si svolgono sia in aula nei centri culturali Arci di Roma che a distanza per televisione e internet sulla piattaforma del Consorzio Nettuno. Grazie alla consulenza dell'Università per Stranieri di Siena, i partecipanti hanno l'opportunità di svolgere gli esami di lingua per l'ottenimento del permesso di soggiorno. I due corsi a distanza, Imparo l'italiano, il tesoro delle lettere, e Imparo l'arabo, il tesoro delle lettere, utilizzano lo stesso modello psicopedagogico ideato da Maria Amata Garito. L'insegnante di italiano Massimo Arcangeli e l'insegnante di arabo Dalila Youaoui negli studi televisivi conducono gli allievi ad apprendere sia la lingua araba che quella italiana. Illustrano l'alfabeto, le modalità di scrittura, spiegano la struttura grammaticale, presentano gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione, si soffermano sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrivono le parole, le pronunciano correttamente e stimolano gli allievi a collegare la parola alle immagini per rafforzare la memoria, sviluppando i due canali, visivo ed uditivo. Su Second Life e nell'Isola del Sapere di Uni Nettuno sono stati costruiti ambienti virtuali tridimensionali che rappresentano una casa italiana ed una marocchina. Qui vengono rappresentate delle storie, degli eventi e dei racconti. Gli avatar diventano attori che rappresentano i componenti di una tipica famiglia italiana e marocchina. Accoglienza, insegnamento della lingua italiana, valorizzazione della cultura d'origine. Educa Italia, l'Italia che educa, vuole essere una risorsa per i migranti, per aiutarli a comunicare e a inserirsi con successo nel nostro paese, l'Italia, dove hanno deciso di costruire il loro futuro.

Qui ci troviamo davanti a un lavoro che è fatto a tre mani, anzi a tre persone. È il libro del Terzo Paradiso, fatto con Ermanno Olmi, Gianna Nannini e me stesso, Michelangelo Pistoletto. Tre persone per fare un libro. Una persona del cinema, una persona della musica e una persona dell'arte visiva, che sono io. Il disegno del Terzo Paradiso nasce da una mia idea, che è quella di mettere l'umanità davanti a un nuovo obiettivo. Qual è il nuovo obiettivo? Passare da una situazione di crescita di quello che è il mondo industriale, moderno, tecnologico, eccetera, che ha creato una meraviglia nel mondo, ma nello stesso tempo è arrivato a una saturazione. Siamo arrivati al punto in cui la creatività umana, l'intelligenza umana, la capacità di produrre scienza, tecnologia, economia, sono arrivati a un punto che si rivolge contro la capacità stessa di gestire questo meraviglioso mondo e questa meravigliosa conquista. Quindi sta succedendo che le nostre conquiste ci portano a una responsabilità nuova, a una necessità di ricalcolare tutto quello che abbiamo fatto, guardarci alle spalle per capire cosa abbiamo fatto con la scienza, con l'arte, con la tecnologia, con l'economia e con i poteri. I poteri che gestiscono tutto questo. E abbiamo un mondo diviso in situazioni di povertà, di ricchezza, di complessità molto, molto difficili da far funzionare in senso politico. E quindi nascono delle situazioni di conflitto oggi quasi indomabili. E nello stesso tempo, come dicevo, arriviamo ad una tecnologia capace di produrre elementi così straordinari che però a un certo punto diventano insopportabili. Cioè la superproduzione, per esempio, la superproduzione di automobili. Nel Novecento il futurismo in Italia parlava di un futuro in cui ci sarebbe stato uno sviluppo tecnologico, si parlava delle automobili, si parlava dei treni, si parlava degli aerei, ma questo si stava facendo in Italia negli anni 10, 20, già negli anni 40, ancora prima della metà del secolo, stavano scoppiando le bombe atomiche. Quindi questi futuristi pensavano a un futuro dirompente, ma più dirompente dell'atomica, cosa volete? Il disastro. Quindi il progresso meraviglioso e il disastro che accompagna questo progresso. Quindi il bisogno a un certo punto di una mediazione, di un pensiero capace di mettere insieme il progresso con la responsabilità, la creatività con la responsabilità, l'artificio con l'arte della responsabilità. Quindi quando si parla di artificio si parla di un mondo che si è staccato dalla natura, che sarebbe il primo paradiso. Il primo paradiso era il tempo in cui tutti gli esseri umani, non le razze, non le culture, ma tutti gli esseri umani erano parte di una natura senza nessuna diversificazione, c'era soltanto il conflitto animale e basta. E poi è cominciato il conflitto invece sociale, che viene dal momento in cui l'uomo, e per uomo si intende l'essere umano,
si stacca dalla natura e quindi nasce il secondo paradiso, il paradiso artificiale. Dunque a questo punto abbiamo due paradisi, il primo che è il paradiso naturale e poi il secondo che è il paradiso artificiale, quello che nasce dall'uscita dell'uomo rispetto alla natura. L'essere umano comincia a creare una sua intelligenza. E non c'è solo l'intelligenza che noi riconosciamo nel sistema più avanzato della tecnologia, però è un'intelligenza che nasce dai primi strumenti che hanno creato poi le prime civiltà, le tribù, i popoli umani che pian piano sviluppano questa intelligenza. Ma questa intelligenza è arrivata al punto della saturazione. E quindi dobbiamo oggi considerare che siamo al termine di una evoluzione dell'intelligenza umana e quindi l'intelligenza umana deve fare un passo nuovo, deve rinnovare le sue capacità di interpretazione di ciò che è stato fatto. Dunque abbiamo il primo paradiso che è il paradiso naturale, abbiamo il secondo paradiso che è quello artificiale e abbiamo tutti i problemi qui che il paradiso artificiale ci ha portato. Questo momento ci chiede di passare a una terza era, a una nuova dimensione dell'umanità, che è quella che mette insieme il paradiso artificiale con il paradiso naturale. Quindi è come quasi una specie di combinazione fatta di due poli, il polo naturale e il polo artificiale. I due poli sono come in una pila elettrica, abbiamo il polo positivo e il polo negativo, che se noi riusciamo a farli funzionare abbiamo un'energia nuova, che è quella della pila elettrica, cioè una nuova energia. Ma se questi due poli qua non riusciamo a farli funzionare con una nuova pila di energia, scoppiano, fanno come i fulmini nella natura. L'energia lasciata libera crea dei disastri paurosi. La civiltà deve servire per unire il positivo e il negativo e fare la pila dell'energia. E quindi il terzo paradiso è la pila dell'energia nuova che è formata da una nuova società. La stessa società, che però diventa nuova, la società che diventa cosciente del momento attuale, che può essere catastrofico o da questa catastrofe si può risalire a una nuova dimensione. Quindi tre ere, la prima è quella naturale, la seconda è quella artificiale, la terza è quella che coniuga come un maschio e una femmina si coniugano per creare questo ventre che è quello che ospita la generazione del terzo paradiso. Dunque i figli dei due paradisi saranno quelli che creano il terzo paradiso. Siamo a un punto di passaggio epocale.

0: Che cos'è il terzo paradiso? È la fusione tra il primo e il secondo paradiso. Il primo è il paradiso in cui la vita sulla Terra è totalmente regolata dalla natura. Il secondo è il paradiso artificiale, sviluppato dall'intelligenza umana attraverso un processo che ha raggiunto oggi proporzioni globalizzanti. Questo paradiso è fatto di bisogni artificiali, di prodotti artificiali, di comodità artificiali, di piaceri artificiali e di ogni altra forma di artificio. Si è formato un vero e proprio mondo artificiale che, con progressione esponenziale, inquina, ammorba e corrode il pianeta naturale, ingenerando processi irreversibili di estinzione. Il pericolo di una tragica collisione tra queste due sfere è ormai annunciato in ogni modo. Il progetto del Terzo Paradiso consiste nel condurre l'artificio, cioè la scienza, la tecnologia, l'arte, la cultura e la politica a restituire vita sulla Terra. Terzo paradiso significa il passaggio a un nuovo livello di civiltà planetaria, indispensabile per assicurare al genere umano la propria sopravvivenza. Il terzo paradiso è il nuovo mito che porta ognuno ad assumere una personale responsabilità in questo frangente epocale. Con il nuovo segno di infinito si disegnano tre cerchi. Quello centrale rappresenta il grembo generativo del terzo paradiso.
1: Io ho fatto un disegno che è quello che sta qui alle mie spalle, che comunque posso ripetere qui, che è quello del terzo paradiso, che è come il segno di infinito, che normalmente il segno di infinito è fatto, anzi direi che è meglio che lo faccia qui, è fatto con due sfere, due

due sfere. Allora, uno è il positivo e l'altro il negativo, oppure uno è il primo paradiso e l'altro il secondo paradiso, artificiale e naturale. Allora, qui avviene il matrimonio. Avviene il matrimonio, dobbiamo sposare questi due vecchi paradisi e avremo il terzo paradiso, che è questo. E questo punto è come l'ombelico, cos'è l'ombelico? L'abbiamo tutti, questo è un marchio che tutti gli esseri umani hanno, di qualsiasi natura, di qualsiasi razza, di qualsiasi religione, di qualsiasi cultura. È il segno della vita. Quindi noi dobbiamo pensare che abbiamo al centro del terzo paradiso il segno della vita, ma la vita in questo mondo, non in un altro mondo, in questo mondo. Noi, questo ombelico, che cos'ha? Cos'è? È il cordone ombelicale che quando si nasce viene tagliato, ma c'è un pezzo di cordone che lega tutti gli esseri umani da quando esiste l'umanità, ancora prima, da quando ci sono nel mondo i mammiferi. E se noi non sappiamo far continuare questo ombelico e quindi rispettare il concetto di nascita, di esistenza e di vita, un giorno o l'altro ci sarà un ombelico tagliato per l'ultima volta, cioè finisce il mondo. Quindi noi abbiamo il dovere di collegare questi ombelichi con il cordone ombelicale. Dunque abbiamo questa vita che si prolunga dal passato al futuro e abbiamo la responsabilità di coniugare i tempi storici perché questa storia nuova possa verificarsi. Allora da questo ombelico qui nasce poi quello che nei paesi non occidentali è considerato un altro segno di infinito. Per esempio, io penso che in molti paesi dell'est e del sud del mondo il concetto di infinito nasce da una spirale che parte da un punto e si allarga. E quindi io sono ben felice di far coincidere il disegno di infinito nostro matematico occidentale con il segno di altre civiltà, di un infinito che viene considerato. Però, stranamente, quell'infinito di cui sto parlando ora, è un infinito parte da un centro, e questo centro è la vita. E la vita umana può essere proiettata non soltanto nella dimensione limitata della nostra vita, ma nella vita di tutti, che poi crea questa dinamica che è universale. Quindi è un concetto universale, dove si produce, diciamo, l'universo umano. Qui ci troviamo davanti a un segno che nasce dall'arte. Quindi non è un segno figurativo, è un segno astratto, è un simbolo. L'arte è simbolica. Comunque sia, l'arte è sempre in qualche modo simbolica. Allora, il simbolo è molto importante e quindi deve rispondere, l'importanza del simbolo consiste proprio nel fatto che un simbolo poi corrisponde ad un fatto, ad una realtà. Un simbolo non corrisponde solo a se stesso, corrisponde a qualcosa che in qualche maniera si rispecchia. Il concetto di simbolo, che cos'è? È l'idea che un pezzo di legno viene spezzato e metà del segno va a uno, l'altra metà va all'altro e sono due elementi che devono in qualsiasi momento ricongiungersi. Questo è il simbolo. Però se noi consideriamo che una metà è simbolo, non può esistere senza l'altra metà. Per cui se io faccio un simbolo del terzo paradiso, che nasce da questo concetto che l'arte propone, inventa, crea simbolo, devo poi in qualche maniera trovare la corrispondenza nella realtà di questo simbolo. Per cui se io immagino che questo simbolo deve essere

una meta per l'umanità, una nuova meta, una bussola per l'umanità. Ma la bussola può funzionare per conto suo, ma se poi non serve a qualcuno per andare da qualche parte, la bussola non serve a niente. Allora io ho bisogno di un simbolo che serve a qualche cosa, serve per andare da qualche parte, serve per andare, per costruire un viaggio comune verso un nuovo mondo. Allora,

l'esteriore, quindi l'esteriore non diventa più brutto, qualsiasi cosa perde, diciamo, la definizione di brutto, di bello, diventa inutile, cioè è il mondo, è la vita, cioè non, né bella né brutta, è la vita. La conoscenza, intanto, è il conoscere una cosa e il comprendere un'altra cosa. La conoscenza, il più delle volte, si basa su un fatto mnemonico e quindi non ti porta da nessuna parte. Invece la comprensione include un'esperienza diretta, fisica, corporea, con la materia in questione e quindi lascia dei segni diversi, va più in profondità. È qualcosa che poi può dire che comunque l'hai portata a te. Dall'etimo comprendere significa portare a te, quindi esperire attraverso il corpo. L'altro limite della conoscenza o comprensione, conoscenza, perché la comprensione è un'altra cosa, è il fatto di accumulo di dati, di informazioni, che il più delle volte sono informazioni comunque sbagliate, non corrette, completamente fuori da qualsiasi tipo di logica, che ci hanno comunque tramandato di generazione in generazione, eccetera, eccetera, che è la nostra educazione. Noi siamo stati educati all'occidentale. Quello che qua è morale, dall'altra parte non è morale, quello che puoi fare dall'altra parte ti tagliano la gola. Quindi praticamente la morale non esiste, esiste semmai un'etica umana dell'umanità, perché la morale ha a che fare con il confine geografico. Quindi tutti questi limiti, tutte queste cose qua, non fanno altro che sporcare e inquinare quella che praticamente è un'attitudine dell'essere umano. Invece di svuotare, di svuotarsi, no? Guarda caso le illuminazioni o il nirvana, ci sono termini diversi, ma il concetto è sempre quello, è una sorta di svuotamento che ti permette di metterti in contatto, una sorta di connessione diretta con il mistero. Quello che sperimento attraverso il corpo e quello che lascio come rimasuglio attraverso il lavoro artistico è una possibilità. Come dire, è una sorta una sorta di apertura nei miei confronti verso questo mistero. L'orizzonte, per me l'orizzonte è una linea, è un limite, e i limiti servono per essere superati, quindi ben vengano i limiti, come uno deve essere molto consapevole del limite. Proprio perché attraverso il limite, anzi, il limite lo usa come una sorta di rampa di lancio per andare oltre. E il limite allo stesso tempo serve per capire oggettivamente il punto di partenza. Quindi sono due facce della stessa medaglia. Cioè non ci potrebbe essere un orizzonte e quindi un limite senza la possibilità di superarlo. Ed ecco, ed insisto. Essere artisti, cioè il ruolo dell'artista oggi è un ruolo secondo me fondamentale, fantastico, più del tempo passato. Sì, beh, tutto il lavoro mio si basa su questa cosa qua, cioè nel momento in cui, per limite intendo lo spazio oggettivo architettonico, no? Quello è un limite, può essere di 3.000 metri quadri come dello spazio di Dicro la notte di Lim, che è, capito, un corridoio di 1 metro largo per 6, quindi dato un limite, si dà la possibilità di superarlo. E questo è il compito di quelli che in qualche modo cercano come dire, di portare un po' più avanti il corso evolutivo dell'umanità, insomma, è questo.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno. L'università non è solo un luogo fisico. È uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flipped Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa. Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas. Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali.
A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di clic, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.

Allora, e ora siamo qui per meditare il Mediterraneo. E comincerò col dirvi, non solo per autoreclam, che sarò alla prossima biennale, ma sono con Italo Zannier, che è il decano della critica fotografica italiana, che mi ha detto devi esserci assolutamente in una piccola sezione e io ci sarò. Questa sezione si tiene alla Giudecca e allora ho fatto una piccola spiegazione alle opere esposte in cui cito Dante, che per conto mio è grandissimo. E Dante dice: «Quale nell'arsanà dei veneziani bolle d'inverno la tenace pece». Bellissimo. Tenace pece. E l'arsenale dei veneziani, dove si calatafavano, si metteva si preparavano le navi o le barche di legno allora, e di legno magari anche oggi, si metteva bolle d'inverno, la tenace pece, proprio per calatafare le barche, che forse erano più solide allora di oggi. E vado avanti anche con citazioni, perché io intendo l'arte come pulsione estrema, ma anche come pensiero, come cultura, come storia, una dialettica complessa di pensiero e pulsione, di storia e di pazzia. E allora comincerò con un'opera che esporrò anche alla Biennale. Esporrò 7-8 opere fotografiche. Una si intitola Les Noms du Père. È una frase che sembra patelliana, perché io spezzo molto le parole e faccio venire fuori dei significati molteplici, ma in realtà è una frase di Lacan, Jacques Lacan. E dice, faccio vedere, Les noms du père, cioè coloro, être dupe de quelqu'un vuol dire, come voi sapete, farsi essere lo zimbello di qualcuno. Allora, quelli che non si fanno ingannare sbagliano. Come? Sì, sbagliano quelli che non si fanno ingannare. Ma questa stessa frase si può leggere anche le nom du père, il nome del padre. E le père, vous savez bien que c'est ce qui en nous-mêmes donne la fierté, la force. Hein? Le nom du père, le nom du père. Et sotto ho messo anche un'altra scrittina più piccola che dice id e azione. Id è le sa, il ciò in latino, no? L'es, l'inconscio e azione. L'inconscio è azione. Allora l'ideazione è fatta di inconscio e di azione, una dialettica complessa, perché la realtà, a mio avviso e avviso di tutti, spero, di tanti perlomeno, non troppi, stiamo zitti, è fatta di una cosa e il suo opposto spesso, o perlomeno il suo diverso, cioè uno specifico va a finire in un altro specifico, altrimenti è uno specifico di potere, di affermazione. Invece la, non affermazione, ma l'essere fermi su qualcosa e essere a contatto con gli altri. Questo è il paradosso. La realtà psicologica, e non solo psicologica, è fatta, per fortuna o purtroppo, di paradossi. Ideazione, id e azione.
E allora, sempre a proposito, poi ritorno su questo, a proposito del Mediterraneo, recentemente con l'amico Mario Pironi, nelle sue mostre Camere, ho fatto un'esposizione che Pironi, figuratevi, è stato così gentile, Dora e Mario, da fare un invito tutto rosa, e perché Rosa è la mia donna. E l'altra da me è Rosa, ma è anche l'inconscio. Junghianamente la parte femminile, l'anima con la A maiuscola, no? Ho fatto questa mostra allora da Mario e Dora Pieroni, che era questa volta intitolata a Rimbaud, un altro grande che mi piace molto. E si parlava de la mer mêlée au soleil. Selon Rimbaud, la chose plus belle, c'est la mer mêlée au soleil. Une merveille. Et vous avez vu que aussi dans l'Atalante de Jean Vigo, la dernière inquadratura, le dernier cadre, c'est la mer mêlée au soleil. Et là, Jean Vigo a dû filmer d'un aereo, una ripresa aerea, ma negli anni 30 una ripresa aerea era una cosa spettacolosa. Un aereo che va, come l'Atalante va sulla Senna e sul mare, anche questo aereo filma la mer mêlée au soleil, quello che Dante chiama il tremolar della marina. Bellissimo. La cosa più bella, il mare mescolato al sole. Ora però quella frase, torna alla frase di prima, le nom du père, le nom du air. L'ho messa, un po' ironicamente, ma non tanto, su un... questa è un'opera che esporrò anche a Venezia, una delle opere più grande, meglio di questa. L'ho messa anche su un Botticelli usato come ready-made, aided, assisted. E allora, se nella realtà questo giovane del Botticelli presentava un medaglione con Piero di Cosimo, un rotundum aureum, potremmo dire con l'alchimia e con Jung, una totalità che io poi spezzo in totalità. Tutto vola, il tutto che vola. Tutto ali, secondo me, la totalità è avere ali dappertutto. Non per fare tutto, coordinare tutto quello che ci interessa. Interessa, resta dentro la psiche. E allora, senza escludere l'aggressività di, sapete, forse nel 400 questo gesto non significava niente, significava presentazione. In realtà oggi significa... Io non escludo questa presa in giro. Ma in realtà avete visto che la cosa è molto più profonda. Le nom du Père, il padre in noi, se riusciamo in qualche modo a contattarlo, ci dà un significato più profondo, che scaturisce, come ho detto, in particolare nel Mediterraneo in questo momento, da un rapporto stretto di nord e sud, di voi e noi. Io sono molto, come artista, egoista anche, e mi critico. Il peggior nemico e il peggior amico di me stesso sono io stesso. Ma sotto sotto spero sempre di essere anche amico vostro. Quando sentissi che un po' sono amico vostro, sarei molto appagato. Qui vi mostro di nuovo la mia anima, lei, Rosa. Siamo qui, gli Arnolfini Mazzola a Mad Mountain,
esponevo anche da Mario Pironi un'opera del genere, grande naturalmente, ben incorniciata d'oro. Allora, perché gli Arnolfini Mazzola? Perché gli Arnolfini, ci avete presente quel quadro di Van Eyck con la coppia Arnolfini che si presenta, ma che nel fondo ha uno specchio convesso che riflette la parte di qua. Cioè tutto il mondo è abbracciato, quello che vediamo e quello che non vediamo che sta alle spalle. Bello. Di nuovo vedete la realtà fatta di contrasti, di opposizioni, opposti. Allora, perché ho detto gli Arnolfini Mazzola? Perché anche il Parmigianino, il Mazzola, il grande manierista del Cinquecento, ha fatto un autoritratto su un sfondo convesso, come lo specchio che i barbieri adopravano nel Cinquecento, lo specchio convesso per mostrare al cliente la nuca. E allora si è ritratto in questo piccolo tondo che sta a Vienna. Ha fatto un autoritratto con una manona deformata come rosa. Ho fatto apposta la rosa ha deformato questa manona. Gli Arnolfini Mazzola a Altamont Mountain, in questo paese di Monte Folle, dans ce pays qui est fou, complètement fou, mais pas complètement fou. Les deux choses sont à côté, l'une de l'autre. Et là, vous voyez une coquille, perché patella in italiano vuol dire conchiglia. Alors, c'est ma signature là-bas. Moi et ma femme, ma signature, les Arnolfini Mazzola at Mad Mountain, a Montefolle. Ma ora passiamo a qualcos'altro. E sempre a rompere qualche parola. Mario oggi al telefono mi parlava di convivere e sono molto d'accordo. Se voi me lo permettete, vorrei convivere con voi. Certo, sarebbe bello. È bello, sarà bello, deve essere bello, può essere bello. Ma convivere, spezzando le parole come fa quel frescone del Patella, si può rompere in convivere. Allora, convivere, vivere insieme. Ma con, en français, vous savez bien, qu'est-ce que ça signifie? Ce qu'en italien on appelle un frescone. Allora, è un frescone chi non convive con gli altri. In particolare in questo momento sono un frescone io, se alzo il pollice dico io ho ragione e non sento la vostra ragione. Non sento addirittura le barche calate fate male che affondano. Ma stiamo zitti di queste tragedie e pensiamo anche ad altre cose più vaste in cui queste sono inglobate. Anche Duchamp, che è un altro che mi interessa molto, un'altra personalità. La mariée même, mise à nu par ses célibataires, même. Come? Mariée, célibataire. E allora direi che même vuol dire sì, anche, ma vuol dire anche M posto même. Même, mi ama, la mariée, la Marie o Rosa, mi ama. E anche, mi odia anche forse. Spero che voi non mi odiate dopo tutti questi scherzi che faccio. E qui passerò di nuovo al nord e sud, di nuovo a me e voi, noi e voi, nel Mediterraneo che è uno, meravigliosamente uno, la mer mêlée au soleil. E voglio farvi vedere un libro che ho fatto e che si chiama Viaggio in Luca. È un grande orario ferroviario, anni 20, anni 30. Un viaggio in me stesso. Ma in italiano antico
ho citato Dante, si diceva viaggio, vi ho in Luca, vi ho dentro Luca, spero di avervi dentro Luca, che siate con me. Ma in napoletano, questo libro è stato edito, stampato, no, edito a Napoli, viaggio. Allora, viaggio in Luca, un viaggio dentro di me. Ma questo libro, ce livre a un côté comme ça, e un autre côté, à l'envers, qui est voyage en Luc. Alors là, vous comprenez bien que il y a un problème d'âge, du même âge. Mais moi, je ne parle pas pour les jeunes seulement, ou pour les vieux seulement, pour la moitié, pour tous. Les vieux, comme moi, malheureusement, les jeunes, comme vous, je pense, nous sommes ensemble. Sommes ensemble. È un libro molto complesso in cui lo apro ora una pagina particolare che riguarda un altro francese interessante, Claude Nicolas Ledoux, l'architetto utopista del Settecento, che forse conoscete. E Ledoux aveva fatto una città ideale e aveva fatto in particolare une maison de plaisir. Sarebbe un casino, insomma. E, però io l'ho trasformata in una maison du plaisir cosmique. Questo dito alzato è solo verso il cielo. Perché il cielo non è solo il cielo nord. Ecco qua, con la testa di rosa inscritta nel cielo nord. Ma è anche il cielo sud, con la testa di Luca iscritta nel cielo sud. Un cielo non può fare meno dell'altro, come sapeva anche Dante che andava al di là. Lui va bene, oltre il Mediterraneo, oltre le colonne d'Ercole, noi ci limitiamo per ora al Mediterraneo. E torna qua. Allora ho messo su questa maison du plaisir di Ledoux, l'ho costruita digitalmente in CAD e con l'aiuto di un amico, e però l'ho trasformata in questa maison du plaisir cosmique. Ecco qua, il cielo di mio padre, perché mio padre era un astronomo, un cosmologo umanista. Io ho seguito un po' le sue orme, ma non tanto seguito. Mi occupo di arte, di psicologia, di arte in particolare, di cultura, come mio padre e differentemente da mio padre.

Ecco che questo cielo nord l'ho messo con una cappa, una coppa di cristallo che ruota sopra la Maison de Plaisir, che diventa una Maison du Plaisir. Allora, stando qua giù, dentro la Maison, magari sdraiati, spaparanzati, dans les chaises longues, on voit on peut regarder les étoiles et reconnaître, parce que le prénom des étoiles, c'est toujours le même. Ursa Major, c'est toujours Ursa Major. Alors on peut voir écrit Ursa Major, et là, au fond, on voit Ursa Major. Mais dans la nuit, le ciel tourne et donne un tas d'étoiles, comme vous et comme moi, sous la Méditerranée, merveilleuse. La mer mêlée à la lune. La lune ronde comme ce rang que le jeune du Botticelli présentait au public, à moi et à vous. Et puis, enfin, ce livre marche avant, et là, je peux vous montrer une autre petite chose. Ce travail que je vous ai dit, Nord et Sud, Rosa Luca dans les cieux, je l'ai exposé, un travail assez grand. Ce n'est pas seulement ces rangs qui sont très grands, mais aussi autres travaux qui forment un ensemble très vaste. J'ai exposé en plusieurs sites européens. Là, vous le voyez au Barbican Centre à Londres. Je vais me cacher, mais vous voyez mieux comme ça. Ecco, Mario Doria Pieroni hanno avuto la gentilezza di portarmi a studio il presidente della Bibliothèque Nationale, Bruno Racine, il quale, appena visto questi globi, ha detto: "Ah, ma questi stanno alla Bibliothèque Nationale". In realtà io ho fatto non dei globi, ma delle cose concave, perché il cielo è concavo, eh? E allora, non solo Bruno Racine è rimasto contento, e io più contento di lui, ma i globi si trovano anche a Versailles. Erano stati fatti per il Re Sole. Nel tardo 600 era il Coronelli che li aveva fatti per il Re Sole. E mio padre invece ha fatto delle cartografie che qui vedete, le cartografie che ho messo concave e convesse sopra questa Maison de Plaisir. Al centro ci ho messo noi due, Rosa e Dio. Qui dovrei dirvi tante cose, ma ecco, potrò dirvi questo, che i medaglioni dei cieli, come il medaglione del Botticelli prima, con Rosa e Dio. E questi che vedete qua sono invece i vasi fisionomici di Rosa e mio. Che sono questi vasi fisionomici? Qua ve li mostro un momento. Un'altra invenzione del Patella. Dei vasi torniti esattamente sui profili umani, dei vasi umani. Il vaso mio e quello di Rosa. E allora lì accanto al vaso mio e di Rosa ci sono anche i cieli miei e di Rosa. E spero anche i cieli vostri e miei, all'interno di questo grande mare di cui non vediamo le sponde,
ma quasi quasi le vediamo.

0: Ecco, Mario mi ricordava che un'altra cosa mia è la specularità nel lavoro, oltre a spezzare le parole, la specularità. Cioè, rifletti in due sensi, rifletti in un senso e nell'altro senso, io a voi, voi a me. Rifletti per capire e rifletti per leggere. E allora, per esempio, ecco una parola che, se si riflette in uno specchio, diventa uguale a se stessa. Se questo è uno specchio, rifletterà la stessa cosa. Perché voi e me, io e voi, forse siamo molto differenti, molto opposti, molto uno contro l'altro, uno verso l'altro. Siamo quasi uguali. Siamo sostanzialmente molto differenti e molto uguali. E una volta ho fatto anche in uno specchio un'opera così, questo è uno schizzetto brutto, in cui c'è solo scritto metà, metà, ma nello specchio si riflette l'altra metà e si legge ama. E qui vediamo Rosa che sta aprendo una grande porta, ingresso aperto al chiuso palazzo del re o dell'arte, è il titolo di un libro del Seicento alchimistico, Ingresso aperto al chiuso palazzo dell'arte. Ma è quello che ha fatto anche Duchamp, voi sapete, no? Marcel Duchamp, la porta aperta, chiusa. Rosa la sta, penso, aprendo più che chiudendo. E prima di andare un po' avanti a guardare, vorrei mostrarvi qualche altra piccola cosa. Questo che ho qui. Io pubblico una gazzetta personale, gazzetta ufficiale o ufficiosa di Luca Patella. E in questo caso, questa sembra una foto in cui un fotografo mi ha ripreso. Invece, chi ha fatto questa foto è Luca Patella stesso, che presenta una patella a Trevi, a Fontana di Trevi, che forse avete visto. Una fons un po' minore, ma sarebbe bello forse farla, se vivessimo in quell'epoca, farla come Michelangelo Pistoletto ha fatto, in forma di Mediterraneo. Mi piacerebbe molto. Un lavoro Pistoletto Patella? Abbiamo fatto una volta un lavoro Paolini Pistoletto, Paolini, Patella, Pistoletto. Beh, lasciamo stare. Allora, quello che sta fotografando sono io stesso. Con questo braccio reggo la fotocamera e mi autofotografo in una autofoto sbadata. Ma sbadata, c'è un po' di understatement, non è tanto sbadata, eh? E se volete sapere ancora qualche gioco mio, questa foto si chiama A Trevi, a Trevi do patella. Ma, capite? Do a Trevi una patella, una conchiglia o un patella, me stesso. Ma, in spagnolo, perché è un'altra lingua che io conosco, sono stato in Sud America a lungo, atrevido vuol dire azzardato. Allora patella è atrevido. Non solo dà la patella a Trevi, ma anche un atrevido. È un pazzo. È uno che spacca i capelli in quattro, anzi in 44, perché io ho anche studiato chimica strutturale, figuratevi. Quindi una dialettica al solito di pazzia, tra virgolette, e di esattezza estrema, non meccanicistica. E allora andando un po' avanti ci troviamo a Mad Mountain, Monte Folle, in questo paese pazzo e savio allo stesso tempo. Qui sono in una stanza di Monte Folle, da quest'altra parte qualcosa arriva dal cielo. Avete visto nel cielo quante cose ci sono? E io, come un santo seicentesco, aspetto questo qualcosa che arriva dal cielo. Eccomi qua, a Montefolle. Con le grandi cartografie che poi ho messo sopra la Maison de Plaisir. Poi vi potrei dire qualcosa, perché nella fotografia ho lavorato moltissimo, costruendo macchine, obiettivi. Personalmente, per avere certi risultati. Non adopero però solo la fotografia, adopero anche la scrittura, il suono, la poesia, tante, una dialettica complessa di tante cose, perché solo da questa complessità, che dove una cosa finisce inizia l'altra, viene fuori qualcosa. Altrimenti se uno è un perfetto specialista di una cosa, è un meccanico, è un tecnico, va bene, se uno aggiusta le televisioni, deve sapere aggiustare le televisioni, ma è un tecnico. Se uno ha il coraggio, oltre che la possibilità di essere artista e uomo di cultura, deve scontrarsi e incontrarsi con altre culture, con altre persone, con altri voi, con altri noi, io e sé. Jung, per citarlo, parla di io e selbst, il sé. L'io vuole, il sé quasi si affida. E Dante, che sapete quale razza di intellettuale era, poeta, elaboratore della lingua, inventore della lingua, e però vi riporterò una frase di Dante, che sembra non potersi attribuire a Dante. E Tio, sorridendo, li guardava e non diceva niente. Ma come? Dante non diceva niente. Ebbene, Dante sa che è io e è sé. È sé che vuole abbracciare con un occhio totale, fotografico e non fotografico, la globalità, o meglio la totalità di io te, io sé, io voi. Voi me, ecco la specularità su cui Mario ha insistito, la mia specularità che avete un po' visto e potrò, spero, dirvela ancora di più un'altra volta. Se io guardo voi, voi guardate me. Io devo immaginare voi che guardate me. Voi dovete immaginare io che guardo voi. Non solo guardo, ma penso, ma sogno, ma opero per, ma odio? Oddio, no, non diciamo queste parolacce. Amo, vi ho detto, amo, spero, perlomeno lo spero. La mer, mais au soleil, tous ensemble. E ora vorrei citarvi un altro poeta e poi farvi vedere questa immagine. E un altro poeta che amo molto è Rimbaud, Arthur Rimbaud, un altro grande che io amo. E sapete che Rimbaud ha fatto tutto, ha fatto una cosa spettacolosa nel 870 e poi se n'è andato via e ha smesso. È un terminale, come Duchamp, ha smesso, se n'è andato. Però ha detto, quando si trovava laggiù, in Africa, ha detto non ha mai conosciuto nessuno che si sia annoiato quanto me, annoiato non di esserla, ma di non scrivere più, perché Rimbaud forse ha fatto l'errore, chissà, l'errore o l'errare, perché quello che abbiamo detto all'inizio, vuol dire anche errare, errare per terra e per mare. Allora, les non-dupes, forse, devono anche camminare e navigare. E allora bisogna essere forse, ora la complico un po' la cosa, sia dupe che non dupe. E forse Amleto, che era un dupe, ma molto intelligente, non doveva tanto dire to be or not to be, ma to be and not to be. E ora vi direi questo di Rimbaud. Oh, cette chaude matinée de mai, le sud inopportun vint relever nos souvenirs d'indigents absurdes, notre jeune misère. Oh, l'ho cambiato un pochino, aggiustando maggio invece di febbraio. Oh, avete visto però, il sud inopportuno. Oppure, io lo spezzerei, inopportuno. Opportuno dentro, dentro dobbiamo avere il sud, come voi dovete avere il nord, e anche l'est e l'ovest, come Dante che andava a ovest, proveniva da est, bisogna avere tutti i punti cardinali in noi. Bisognerebbe, ma io non sono un maestro in questo. Cerco di dirlo, cerco di essere per questo, ma non è detto che ci riesca. Allora, quella calda mattinata di maggio, il sud inopportuno o opportuno venne a risollevare i nostri pensieri d'indigents absurdes, di indigenti assurdi, di poveri assurdi. È assurdo. È assurdo. La nostra giovane miseria. È assurdo che ci siano degli indigents così spinti. E, per tornare a me, a volte questa giovane miseria mi ricorda anche ora, perché io non sono uno di mercato, uno che sa fare le cose per i soldi e con i soldi. Sono uno stupido in questo campo. Mi ricorda quando con Rosa, mia moglie, eravamo ragazzi, forse come voi, anzi più giovani di voi, e avevamo la nostra giovane miseria. Ora forse abbiamo una semi-miseria un po' anziana. E che altro dovevo dirvi? Ah, avevo detto di dirvi questo. Ancora un momento, vi mostro una foto. Ecco, uno, vi ho detto che ho elaborato macchine e obiettivi. E allora, accanto a quella foto sbadata, fatta così, trac, e qui c'era Bruno Racine, c'è Prigogine, c'è personaggi così, molto noti. Anche, non sto ammonendo nessuno, me stesso semmai. E allora, ecco, accanto a quella foto sbadata, per modo di dire, ho fatto delle foto estremamente calibrate, con il foro stenopeico. Qualcuno che si intende di fotografia forse lo sa. Fotografando attraverso un forellino di spillo si ottiene una profondità di campo massima, che arriva forse da Roma fino in Africa. Sì, se si potesse vedere, arriverebbe fino là, metterebbe a fuoco sia questo libro che è in primo piano, sia voi che state studiando laggiù in Africa e che spero possiate unire i vostri libri ai miei in un impasto meraviglioso. Di mer mêlée au soleil ou mêlée à la lune, come ho detto. E allora il foro stenopeico dà una profondità di campo enorme, totale, molto più di un grandangolo, perché è un grandangolo spintissimo. È semplicemente una scatola nera con un forellino di spillo. Bisogna dare lunghe esposizioni. Allora io ho fatto anche, vi dirò questo e poi non vi annoio più, ho fatto delle foto complesse in cui potevo dire di aver fatto fotografie dal vero a colori, ma senza macchina fotografica, senza pellicola a colori e senza ritocco manuale, né digitale, che non esisteva. Negli anni 70 il digitale proprio non esisteva. Cioè, ma allora come l'hai fatta? Per magia? Non proprio, è una magia patelliana. L'ho fatto usando il foro stenopeico, che non è una macchina fotografica, è una scatola. Poi le tecniche ottocentesche di colore che usava Ducos-Durand, un grande fotografo francese dell'Ottocento. Fare il colore senza pellicola a colori, ricostituendolo attraverso il bianco e nero. Ma quando uno fa una foto così, il mio timore era che arriva uno e dice: questo è digitale. No, leggi la data, 70. Ah no, non può essere digitale. Allora dice: è digitale per un'altra ragione. Per nessun'altra ragione è digitale. Perché? Vediamo se trovo un'altra cosa. No, vabbè. Ho costituito il colore, l'ho ricostituito. E qui i bicchieri, dei bicchieri venini, veneziani, li ho spostati apposta per far vedere che il colore è ricostituito. Non è fotografato a colori, ma è ricostituito attraverso i colori tricromici. Ora non vi annoio più, però se per caso andate a Venezia, attraversate il Mediterraneo, spero, in maniera un po' meno avventurosa, e venite a Venezia, vedrete anche dei colori tricromici, come io, voi e l'altro. L'altro è in noi e fuori di noi.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
2: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo. Un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006. Al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006. A Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. A maggio 2011, in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
3: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in mente e tecnologia della società digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di Perspective Talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
4: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
5: Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Istituzioni Pubbliche e Media Digitali della Facoltà di Scienza della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Sono chiesto come l'intelligenza artificiale possa aiutare l'essere umano ad una comprensione più profonda, nell'esperienza musicale. Per fare questo sono partito ad approfondire il tema della musica, cercando di coglierne il valore socioculturale e soprattutto di quanto essa partecipi alla formazione dell'individuo. Chiedendomi, come l'intelligenza artificiale possa aiutare a comprendere meglio l'esperienza musicale, sono nate tre domande che sono state l'inizio di tutto il percorso e di tutto il progetto di ricerca, che non hanno trovato risposta a conclusione di esso, ma bensì, come vedremo più avanti, si avrà un risvolto molto più pratico di questo progetto, ma hanno trovato una risposta durante. Queste domande sono se siamo tutti in grado di comprendere la musica e se il comprendere la musica sia così indispensabile per dare più valore alla fase interpretativa nell'esperienza musicale e soprattutto per dare più valore ad una melodia. Prima di illustrare poi le prospettive di ricerca che sono state scelte, penso che sia necessario fare una precisazione su due termini che molto spesso vengono fraintesi e usati come simili, che in campo musicale invece rappresentano due fenomeni ben distinti. Uno è il capire la musica e uno è il comprendere la musica. Capire la musica vuol dire coglierne l'aspetto, il carattere emotivo e coglierne il significato della melodia, mentre ed è un fenomeno che appartiene a tutti noi e non implica per forza una formazione musicale, mentre comprendere la musica implica proprio una formazione musicale, che quindi vuol dire avere una conoscenza più approfondita per un'interpretazione molto più strutturale e metodica di come le melodie trovano sviluppo. Le prospettive di ricerca quindi sono state tre, una sull'educazione, quindi del valore della musica in campo formativo, della significazione quindi nella sfera semiotica e infine quella che io ho chiamato pratica 2.0 è diciamo, lo studio e l'approfondimento della tecnologia in quanto intelligenza artificiale e di quanto essa sia così pervasiva. La prima sfera, la prima prospettiva è proprio quella dell'educazione o anche formazione individuale. E si sviluppa in quattro punti. Il valore socioculturale della musica, ogni comunità trova nella musica non solo uno strumento, una forma artistica, ma bensì uno strumento per sviluppare la propria identità e i propri valori, valori che appartengono all'individuo. E di conseguenza questi valori devono essere conosciuti e compresi. Essendo così un fenomeno così ampio a livello sociale, la musica deve essere studiata in maniera trasversale e ha un carattere molto interdisciplinare, cioè il punto di vista per studiare bene la musica bisogna studiarla da punti disciplinari diversi, da punti di vista disciplinari diversi, come può essere la pedagogia, come può essere la psicologia o la storia. Un altro aspetto che secondo me è fondamentale sulla formazione dell'individuo in campo musicale è la concezione del suono come realtà. Il suono come fenomeno fisico può essere preso in considerazione o come elemento fondante di una melodia, quindi la nota, noi percepiamo il suono della nota e l'insieme delle note appunto formano la melodia, ma il suono è anche un fenomeno fisico che noi siamo in grado di percepire come il rumore di una penna che cade per terra e che quindi fa parte dell'esperienza della formazione individuale ed è quindi deve essere diciamo, contemplato all'interno di una sfera educativa. Infine, l'aspetto ludico, in quanto penso che l'apprendimento spontaneo, quindi preventivo, e che non escluda, ma che comunque avvenga prima di una formazione tecnica, sia molto più potente per quanto riguarda la fuoriuscita delle proprie capacità musicali, quindi una libera esplorazione, una curiosità spontanea, siano dei capisaldi per una corretta educazione musicale. La seconda sfera poi di analisi è stata quella della semiotica e quindi di come avviene il processo di interpretazione dell'esperienza musicale. Quattro, anche qui sono i punti fondamentali, la cultura, che è un elemento imprescindibile, l'appartenenza proprio ad una cultura precisa ci dà degli strumenti per interpretare il mondo, ma soprattutto anche la musica. L'esperienza e la competenza, in questo caso individuali,
Quindi le esperienze che mi appartengono e le competenze che mi

appartengono, durante l'ascolto favoriscono un determinato tipo di interpretazione, che non varia solamente tra individuo ed individuo, ma anche nello stesso individuo a distanza di anni, perché comunque cambiano le esperienze e possono cambiare le competenze. Il talento e le capacità, che è un elemento per me in questo progetto abbastanza importante, in quanto credo che il talento venga spesso considerato come un elemento imprescindibile per poter avviare un processo di formazione un po' più approfondita, mentre credo che ognuno di noi abbia un talento e che invece la libera espressione, appunto, attraverso il lavoro, l'esperienza continua, possa favorire la fuoriuscita di questo talento e di queste capacità. Infine, la musica come un linguaggio percettivo che si ricollega un po' al suono come realtà, in quanto ognuno di noi ha delle capacità evolutive nel percepire il suono, quindi proprio possiamo dire a livello biochimico. Questa capacità ci permette di cogliere l'espressione del linguaggio musicale, che non avviene tramite parole, ma bensì tramite tensioni, distensioni musicali che fanno proprio la narrazione, che poi è quella che caratterizza la musica. Infine, la sfera dell'intelligenza artificiale, nominata Pratica 2.0, che culmina poi con la collaborazione tra l'intelligenza artificiale e l'essere umano, che vede l'intelligenza artificiale come una rivoluzione ambientale, quindi non solo come uno strumento per ampliare le potenze, le potenzialità strutturali di determinate situazioni, ma bensì anche come un qualcosa così pervasiva che ha cambiato la natura stessa della percezione che noi abbiamo con la realtà, nei rapporti interpersonali e soprattutto anche nei rapporti tra persona e oggetto. Un secondo aspetto, secondo me, importante è quello dell'intelligenza zero. È un termine che vuole dare una chiave di rilettura della parola proprio intelligenza, che vuol dire, e non vuol dire soltanto la capacità non è solo la capacità di elaborare dati e generare informazioni, ma bisogna ridimensionare la vera intelligenza dando più, posiziona l'intelligenza emotiva che appartiene all'uomo e che è ed è qui proprio la chiave di volta per arrivare alla collaborazione tra intelligenza artificiale e intelligenza umana, dove la prima deve potenziare e ampliare le possibilità creative e generative dell'intelligenza emotiva. Sono state tre le parole chiave che mi hanno portato a una nuova modalità espressiva: l'aspetto ludico che abbiamo trovato nella fase di educazione, il talento e le capacità nella fase di significazione e la collaborazione come ultimo punto. E per trovare una nuova modalità espressiva ho preso l'elemento primo a livello, possiamo dire, tecnologico, che ha cambiato l'evoluzione e l'espansione della musica, che è lo spartito musicale, e da questi punti è nato un concept applicativo di mia ideazione molto semplice, che si intitola proprio Tempo Zero, che vuole dare una nuova esperienza all'utente senza creare vincoli, sempre sul principio della libera esperienza, reinterpretazione dello spartito come vedremo più avanti, e l'utilizzo di intelligenza artificiale e di metodi di deep learning per produrre poi uno spartito digitale. Cosa succede? Nella fase di l'applicazione si sviluppa in questo modo: l'utente può liberamente caricare una musica a suo piacimento. L'intelligenza artificiale, oramai ci sono tanti strumenti di intelligenza artificiale che permettono la realizzazione di uno spartito interattivo, che è proprio la distruzione del concetto di spartito che c'è sempre stato e che ci sarà sempre all'interno di una formazione teorica della musica. E l'applicazione attraverso l'intelligenza artificiale sarà in grado di dare diversi livelli di ascolto, cenni storici e il messaggio dell'artista. Un ringraziamento in particolare vorrei farlo all'Istituto Liceo Musicale Giuseppe Verdi di Milano, che mi ha dato l'opportunità generando un questionario, concedermi ad un'intera classe questo questionario, tramite le cui risposte è stato possibile dare valore al progetto. Le diverse risposte e i diversi risultati hanno portato proprio alla formazione, ad esempio, delle diverse modalità di ascolto, dell'inserimento di cenni storici e del messaggio dell'artista. Come funziona questa applicazione? È un video molto, oddio.

0: Adesso non si sente, però al tocco dovrebbero suonare tutte le note e lo spartito musicale non è più visto in versione verticale, ma bensì in versione orizzontale, proprio per dare un tocco più digitale allo spartito e per ribadire il concetto della libera esplorazione, cioè andare sia in avanti con la melodia, ma anche, possiamo dire, al contrario in questo caso.
1: La Commissione, considerato il curriculum degli studi a computer e valutata la tesi laurea, prova finale la votazione di 100 su 110. Pertanto, con l'autorità conferitemi dal magnifico Rettore, la proclamo dottore in scienza della comunicazione. E complimenti. Bravo. Grazie.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in patrimoni archeologici e museali nell'ambito delle Digital Humanities della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Buongiorno a tutti e a tutti. Allora, l'articolo 117 della nostra Costituzione e il Codice dei beni culturali distinguono due macrofunzioni che sono la tutela appunto e la valorizzazione. Sono chiamate funzione macrofunzione in quanto vengono ritenute funzioni contenitore di altre attività altrettanto importanti e necessarie allo sviluppo di queste funzioni. Secondo un ordine logico-giuridico, queste attività, la prima di queste attività, l'anello della catena, è la conoscenza. Infatti solo attraverso una attività conoscitiva, sistematica, tecnico-scientifica è possibile contestualizzare un bene all'interno di un contesto geografico, storico, artistico e stilistico. Questo consente successivamente all'amministrazione il riconoscimento del bene come interesse culturale. Segue a questa fase conoscitiva la fase della catalogazione, quindi l'individuazione, la descrizione e la registrazione del bene come bene di interesse culturale, che prevede che è effettuata, diciamo che come già citato precedentemente, in Italia la fase della catalogazione è un aspetto coordinato dall'Istituto Centrale del Catalogo e della Documentazione. Successivamente alla fase di individuazione i beni devono essere protetti e conservati. La protezione riguarda l'aspetto dell'integrità materiale del bene e la sua destinazione d'uso, mentre la conservazione è relativa al mantenimento all'interno del patrimonio culturale. Queste sono due funzioni che rientrano all'interno di un'altra attività fondamentale, che è la gestione. La gestione è la concretizzazione della funzione cardine di cui ho parlato prima, che è la tutela. Alla tutela segue la valorizzazione come funzione, come macrofunzione, che come disciplina l'articolo 6 del Codice dei beni culturali consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività che promuovono la conoscenza del patrimonio culturale, e si occupa anche di creare le condizioni di fruizione affinché i beni siano conosciuti da tutti i soggetti, compresi i soggetti diversamente abili.
1: Se io le chiedessi di una sottigliezza, che differenza c'è fra fruibilità e fruizione?
0: La fruibilità è una competenza della gestione e riguarda le condizioni di salute del bene. Io ho fatto un esempio nella mia tesi: all'interno di alcune tombe etrusche la natura costitutiva di queste tombe non permetteva o comunque necessitava di una visita scaglionata per i visitatori, e quindi di questo aspetto della fruibilità del bene se ne occupa la gestione. La fruizione, invece, che è competenza della valorizzazione, indica il modo di fruire di quel bene, quindi creare tutte le condizioni affinché, come detto prima, il bene sia fruibile.
1: Benissimo. Ora facciamo un passo avanti, entriamo nella... Uno e mezzo. Entriamo nel sistema della valorizzazione, e quindi anche la valorizzazione dovrebbe essere un'attività programmata. E come funziona la programmazione o le programmazioni della valorizzazione?
0: Sì, la valorizzazione è necessariamente una funzione che richiede la programmazione per le sue multidirezioni e la partecipazione, multipolarità che le viene riconosciuta. Infatti i soggetti che sono coinvolti non sono solo lo Stato, sono le amministrazioni pubbliche, ma anche i privati. Infatti rientra tra le funzioni che lo Stato riconosce come funzione, attività concorrente per le pubbliche amministrazioni e per i privati. Tornando alla programmazione, il codice prevede una programmazione ascendente e discendente. La programmazione ascendente, detta anche programmatoria, si divide...
1: Allora, questa gliela diamo per buona, in maniera che acceleriamo, e passiamo all'ultima, l'ultimo tema, che è quello della partecipazione dei privati alla valorizzazione. Esistono tante diverse forme partecipazione previste dal codice dei beni culturali e anche poi da qualche legge ad hoc. Riesci a farmene anche solo un elenco così?
0: Sì, il codice utilizza i moduli negoziali che rientrano all'interno dell'amministrazione, dell'amministrare per accordi, e in maniera diciamo più vista da lontano li possiamo elencare secondo una sequenza di moduli pattizi, e poi ci sono i moduli consensuali e i moduli e i contratti. I moduli pattizi riguardano i rapporti di collaborazione tra gli ordinamenti di pari grado, pensiamo allo Stato e la Santa Sede. Mentre i moduli consensuali sono rapporti tra le amministrazioni e tra questi e gli organismi privati.
2: Posso fermare perché credo che sia che sufficiente cogliere la sua capacità di essere dentro il lavoro che ha fatto. Io vorrei chiudere questa discussione, se non ci sono altre richieste dei colleghi di intervento, con un richiamo che mi è piaciuto molto, mi piace molto che fa lei in epigrafe della sua tesi, citando Settis, quando dice che i beni culturali non sono cose, ma relazioni. E questo è molto vero, perché il bene culturale è un po' come l'arte. L'arte, se non c'è il rapporto fra l'artista e il fruitore attraverso un ponte magico, non esiste. Il bene culturale, se non c'è una relazione fra la stessa realtà con la sua storia sedimentata e chi in quella realtà cerca, prova, tenta, i verbi sono tanti, di immergersi, non esiste il bene culturale. Esistono ruderi, esistono monnezze, come si dice in altre parti di questa città, esistono difficoltà a relazionarsi. Il bene culturale dovrebbe, come il titolo del libro di Settis, essendo un bene comune, deve essere percepito innanzitutto come bene e poi il resto discende. Quindi è molto importante il lavoro che lei ha fatto e il rapporto poi con gli enti privati, credo che è un altro capitolo, è uno dei misteri dolorosi di questo paese.
3: Signora Valeria Mallia, la Commissione ha approvato il suo esame di laurea. Tenendo presente il curriculum degli studi e la discussione di laurea, le ha assegnato punti 110 su 110 e la lode. Per i poteri che mi sono conferiti dalla legge, la proclamo dottore in beni culturali. Applausi.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo. Un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno, nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno, uninettunouniversity.net.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. In questa lezione proseguiremo l'analisi delle funzioni di gestione, focalizzando l'attenzione in particolare sulla finanza pubblica. Argomenti di questa lezione saranno la finanza pubblica, i principi, l'organizzazione del potere finanziario e il ciclo annuale di bilancio, l'esecuzione del bilancio e i controlli. Vediamo quindi il primo argomento, la finanza pubblica, i principi. I mezzi finanziari non solo sono lo strumento per realizzare i fini dell'azione amministrativa, ma condizionano l'effettività delle politiche pubbliche. In coerenza con quello che abbiamo già detto, affrontando il tema delle funzioni di gestione, in particolare i beni e il personale, abbiamo sottolineato già come i mezzi rappresentino un elemento tutt'altro che residuo rispetto all'attività e all'organizzazione amministrativa. In realtà i mezzi rappresentano proprio quello strumento attraverso cui l'amministrazione può svolgere la propria attività e quindi l'organizzazione può esercitare i propri fini. Ecco, da questo punto di vista dobbiamo soffermarci ulteriormente in questa lezione su un particolare mezzo di cui l'amministrazione si avvale, che è il mezzo finanziario, cioè le risorse finanziarie. Risorse finanziarie che sono una componente essenziale e fondamentale per permettere all'amministrazione in generale e ai pubblici poteri di svolgere quelle funzioni funzionali all'attuazione delle politiche pubbliche. Pensate a tutto il tema della redistribuzione della ricchezza e in generale tutto ciò che concerne l'attuazione del principio di uguaglianza sostanziale, quindi tutto quello che riguarda l'intervento dello Stato nell'economia e nella società. È evidente che in una situazione di scarsità proprio la risorsa finanziaria, specie alla luce, come vedremo, dei vincoli europei, costituisce un problema di non poco conto che non riguarda strettamente le questioni concernenti le modalità di gestione e di impiego delle risorse, ma anche la possibilità stessa di individuare gli interessi pubblici meritevoli di tutela e quindi, per esempio, individuare quelli che sono i trattamenti che possono essere oggetto delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, piuttosto che delle tipologie di soggetti destinatari di determinate misure di sostegno al reddito, eccetera. Quindi non basta soltanto nell'attuazione del paradigma costituzionale garantista individuare quelli che sono

le politiche, ma occorre anche individuare i mezzi necessari per far fronte a determinate politiche. E questo è un elemento fondamentale rispetto al quale proprio la disciplina della finanza pubblica costituisce uno snodo essenziale. Le spese pubbliche sono lo strumento immediato, quindi lo strumento di primo grado, per la soddisfazione dei fini dello Stato. Questo è importante da sottolinearlo, nel senso che proprio attraverso la spesa l'amministrazione è in grado di perseguire e di svolgere le proprie attività, sia questa sicuramente l'attività cosiddetta materiale, quella di erogazione dei servizi, ma anche quella giuridica, perché evidentemente l'amministrazione si avvale del personale e il personale va retribuito e quindi come tale anche qui la spesa rimane un elemento essenziale per quanto strumentale di questa attività. Viceversa, le pubbliche entrate sono un mezzo necessario per le spese pubbliche, quindi risultano solo un mezzo indiretto e quindi di secondo grado per il raggiungimento dei fini dello Stato. Proviamo a fare un attimo di ordine. Una volta individuati i fini dello Stato, che possono essere riassunti nella formula del paradigma costituzionale garantista, le spese si pongono in una condizione di strumentalità immediata, perché sono lo strumento per raggiungere quelle finalità, ma per fare questo, e quindi per poter spendere, lo Stato ha bisogno di approvvigionarsi, quindi di recuperare risorse finanziarie necessarie a finanziare la spesa. Questa strumentalità è una strumentalità indiretta in relazione ai fini dello Stato, ma diretta in relazione alla spesa. E quindi da questo punto di vista, vedete, fini dello Stato, spese pubbliche, entrate pubbliche. La trasformazione della finanza pubblica dalla neutralità alla funzionalità. Questo è il tema di fondo che ci permette in qualche modo di inquadrare la tematica. Perché questo problema che ho evidenziato poc'anzi della scarsità e quindi della necessità di far fronte anche dei mezzi necessari per fronteggiare, per permettere l'attuazione di una determinata politica, deriva da quello che è noto come passaggio dalla finanza neutrale alla finanza funzionale, cioè all'idea che proprio attraverso la finanza e quindi attraverso la spesa pubblica sia possibile perseguire dei fini politici in chiave, per esempio, di redistribuzione della ricchezza. Cioè si tratta dell'attribuzione alla finanza pubblica di una funzione che non è solamente neutrale, ma è proprio funzionale all'attuazione delle politiche ed evidentemente nell'ambito dello Stato sociale il passaggio dalla neutralità alla funzionalità rappresenta un elemento chiave che pone tutta una serie di problematiche, tra cui quelle a cui ho già accennato e che vedremo tra poco. L'articolo 81 della Costituzione risentiva dell'esperienza costituzionale del periodo liberale e non prevedeva quindi nuovi tributi e nuove spese nella legge di bilancio. L'articolo 81 della nostra Costituzione nasce in un momento di passaggio, nel senso che è concepito ancora in una chiave di neutralità, ma pure in un contesto di Stato costituzionale sociale e quindi ha vissuto un po' sulla sua pelle un'evoluzione della finanza verso una funzionalità della spesa pubblica che ha richiesto alcuni passaggi evolutivi. Dagli anni 70 l'introduzione della legge finanziaria e poi della legge di stabilità, cioè della cosiddetta manovra finanziaria, ha risposto proprio all'esigenza di garantire una maggiore flessibilità, adattabilità e funzionalità del bilancio rispetto ai fini pubblici e quindi la possibilità di variare il bilancio con una manovra proprio al fine di dare sostegno alle politiche pubbliche. Inoltre, dal 2011 è stato introdotto il principio di equilibrio di bilancio e di delimitazione dell'indebitamento. Questo è un dibattito rilevante che peraltro è stato oggetto di tanti studi
e che merita un po' di attenzione, perché spesso si suole dire che a partire dal 2011 l'introduzione del principio di equilibrio di bilancio, introdotto poi con la legge costituzionale 1 del 2012, ha in qualche modo prodotto un'evoluzione sostanziale, anche in termini di limitazione della sovranità finanziaria dello Stato. C'è chi, e tra questi mi ci metto anch'io, ha invece dato un'interpretazione diversa, evidenziando come in realtà i vincoli all'indebitamento fossero evincibili già dalla lettura stessa dell'articolo 81 della Costituzione, il quale delineava già un procedimento di responsabilizzazione nell'ambito delle previsioni di bilancio e quindi della loro relazione tra mezzi e politiche pubbliche, che in qualche modo era improntato alla trasparenza e alla responsabilizzazione sul piano politico delle scelte concernenti l'allocazione delle spese e quindi in particolare l'indebitamento necessario per far fronte a determinati programmi di spesa. Tuttavia, a partire dal 2011 con le direttive e con il Fiscal Compact e poi successivamente con la riforma costituzionale che ha riscritto l'articolo 81, come vedremo tra poco, è entrato esplicitamente nella nostra carta costituzionale il principio dell'equilibrio di bilancio e quindi dei limiti effettivi al ricorso all'indebitamento. Vediamo quindi i principi nazionali ed eurounitari in materia di finanza pubblica. Innanzitutto, la funzione del bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è quella di assicurare l'equilibrio tra entrate e spese all'interno di un determinato periodo di tempo. E inoltre di destinare le risorse disponibili ai vari programmi di spesa, garantendone la legalità. Questa è una nozione importante, cioè a cosa serve il bilancio. In una organizzazione di natura privatistica e imprenditoriale, il bilancio ha una funzione eminentemente economica. Vediamo invece come, ai sensi dell'articolo 81, quella valenza economica che ritroviamo nella necessità di assicurare l'equilibrio tra entrate e spese trova però nell'ambito della finanza pubblica anche una connessione con il principio di legalità, poiché il bilancio stesso ha svolgere anche una funzione autorizzatoria rispetto alle spese e quindi di collegamento diretto tra la spesa e il fine pubblico, cioè il programma di spesa e quindi l'obiettivo, la politica pubblica a cui quella spesa è funzionale. Il comma 3 dell'articolo 81 prevede inoltre che ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri deve provvedere ai mezzi per farvi fronte. È un principio di piena responsabilizzazione del legislatore. Non è possibile per il legislatore individuare una finalità, una funzione pubblica nuova senza aver individuato la copertura finanziaria. Questo perché ci deve essere una stretta connessione e quindi una possibilità, come vedremo, anche di controllo sul piano parlamentare, di quello che è il rapporto tra fini e mezzi. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Così, recita l'articolo 53 della Costituzione. Articolo 53, che viene solitamente letto nell'ottica della progressività, a cui l'ordinamento deve in generale conformarsi, ma che ai nostri fini esplicita un ulteriore elemento di cui occorre tener conto e che è strettamente connesso a quello che abbiamo evidenziato sin qui, e cioè la destinazione delle entrate solo in funzione delle spese che servono a realizzare gli interessi pubblici. Vedete, qui il collegamento è estremamente sottile ma fondamentale. Abbiamo detto che esistono i fini pubblici e quindi le politiche, esistono le spese pubbliche che sono funzionali al perseguimento di quelle politiche pubbliche, esistono le entrate che sono funzionali a finanziare, quindi a fornire i mezzi necessari per poter sostenere e coprire le spese necessarie.
L'articolo 53 ci dice qualcosa in più, e cioè ci specifica che qualsiasi entrata in favore dell'amministrazione, parliamo delle entrate che implichino l'esercizio di un potere amministrativo, quindi l'esercizio di un potere coattivo, per esempio il caso dell'imposizione fiscale, deve essere sempre funzionale a sostenere determinate spese. E qui il tema dell'efficienza della spesa assume una rilevanza centrale, poiché anche la pressione fiscale è commisurata alla capacità di gestire in modo efficiente la spesa. Gestire in modo efficiente la spesa significa a sua volta gestire la spesa in modo efficace in funzione delle finalità pubbliche perseguite. Vedete come tutto in qualche modo trova una sua sinergia nell'ambito di un sistema circolare che dovrebbe essere improntato a un sistema virtuoso, circolare virtuoso, e quindi in grado di garantire la corretta gestione e quindi di far gravare il meno possibile gli oneri sul privato, quindi sui contribuenti, e comunque garantendo che ogni entrata sia comunque funzionale al perseguimento delle finalità. Evidentemente lo spreco nella gestione della spesa pubblica si pone in una situazione di contrasto rispetto alle finalità o comunque di riduzione di quelle che sono le garanzie di soddisfazione dei diritti individuali, poiché a fronte di una non corretta gestione della spesa altri soggetti non potranno beneficiare dell'intervento pubblico. Vedete quindi come questa disciplina è una disciplina molto trasversale che incide su tutti gli ambiti dell'azione amministrativa. Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione Europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito. Oltre alla riforma dell'articolo 81 della Costituzione, anche l'articolo 97 è stato in parte riscritto attraverso una introduzione specifica del principio dell'equilibrio di bilancio anche a livello di pubblica amministrazione, non soltanto a livello di bilancio dello Stato, e di principio di sostenibilità del debito pubblico, e quindi anche la gestione deve essere improntata a criteri di sostenibilità. L'indebitamento è inoltre consentito solo per finanziare le spese per investimenti. L'articolo 119 individua una differenziazione tra spese correnti e spese per investimento e prevede la possibilità di ricorrere all'indebitamento soltanto per spese di investimento, proprio alla luce del principio secondo cui le spese per investimento, a differenza delle spese correnti, sono funzionali a garantire l'accrescimento della ricchezza. Inoltre, sussiste un principio di necessaria coerenza con gli impegni assunti in sede europea ai fini della stabilizzazione della finanza pubblica. Questa è una grande innovazione derivante dall'evoluzione dell'ordinamento eurounitario in materia di finanza pubblica, specie all'indomani della crisi dei debiti sovrani, che con il patto Europlus ha introdotto una serie di direttive e di regolamenti che hanno modificato ulteriormente, come vedremo, il ciclo di bilancio, creando una sorta di procedimentalizzazione che oggi non si svolge più soltanto a livello interno, ma che coinvolge anche qui in un'ottica circolare anche le istituzioni europee, in particolare il Consiglio e la Commissione, con funzioni specifiche nell'ottica appunto di dare delle raccomandazioni e quindi di impegnare lo Stato italiano e più in generale i Paesi membri dell'Unione Europea al rispetto di uno specifico programma di stabilizzazione della finanza pubblica. Questo in funzione del riconoscimento a livello eurounitario di un generale principio di volto alla tutela della stabilità finanziaria dell'Eurozona.
E ancora, l'osservanza dei vincoli economici e finanziari europei è stato ulteriormente previsto nell'ambito dell'articolo 119, così come emendato dalla legge costituzionale 1 del 2012. In particolare, questa riforma ha introdotto un nuovo sistema di finanza pubblica incentrato sui principi

di equilibrio del bilancio e della sostenibilità del debito. Non solo in ottica di contenere la dinamica espansiva delle spese pubbliche all'interno delle risorse finanziarie che le entrate fiscali o extrafiscali possono assicurare, ma anche per programmare e realizzare tutti gli interventi necessari per garantire stabilità e sostenibilità del debito pubblico. Questo è un cambio anche da un punto di vista culturale rilevantissimo nell'ottica della gestione della finanza pubblica, laddove non si tratta soltanto di inquadrare quelle che sono le spese in un'ottica di sostenibilità in funzione della capacità fiscale di un determinato Stato membro, che è, se vogliamo, uno degli elementi rilevanti di grande evoluzione e di maturazione del sistema di gestione della finanza pubblica a partire dagli anni 90 in poi, ma anche in un'ottica di garantire una maggiore e più efficace capacità di programmare e realizzare gli interventi necessari per garantire la stabilità e la sostenibilità. In un'ottica, pensate per esempio a tutto quello che è il dibattito sul PNRR, in un'ottica appunto di garantire che gli investimenti effettuati, anche ricorrendo all'indebitamento, possano essere funzionali a una trasformazione del paese in grado di ridefinire la struttura economica e finanziaria e quindi la capacità di generare ricchezza e quindi la capacità di rendere sostenibile la spesa in funzione della ricchezza prodotta da un determinato paese. Spunti di riflessione: qual è stato l'impatto dell'ordinamento eurounitario sulla disciplina interna della finanza pubblica? Secondo argomento di questa lezione è l'organizzazione del potere finanziario. Innanzitutto, al governo spetta il compito di predisporre il disegno di legge di bilancio. Primo elemento che si rende opportuno evidenziare è la posizione di primazia rivestita dal governo, quindi dall'esecutivo. Questa è una primazia che evidentemente implica anche un diverso ruolo, più in termini di controllo politico, da parte del Parlamento, anche nell'ottica dell'interlocuzione che l'esecutivo ha con le istituzioni eurounitarie. E quindi in un'ottica di sempre maggiore integrazione nell'ambito di questa proceduralità che abbiamo chiamato nelle precedenti lezioni una proceduralità discorsivo-razionale, che rappresenta un po' la trama della disciplina della finanza pubblica, vedete come l'esecutivo assume un ruolo essenziale anche perché è il potere chiamato a interloquire a livello sovranazionale. Al Parlamento quindi spetta di conseguenza il compito di approvare il disegno di legge di bilancio, svolgendo una funzione che è primariamente e soprattutto di controllo politico. Al governo spetta poi il compito di gestire il bilancio attraverso i propri apparati e quelli degli enti cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il MEF, trasferisce le risorse ad essi destinati. Accanto al potere e al ruolo centrale svolto dall'esecutivo, in particolare il Ministero dell'Economia e delle Finanze rappresenta uno snodo essenziale insieme, dobbiamo dirlo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alcune implicazioni sul piano dell'organizzazione del potere finanziario sono il fatto che, come dicevamo, sussiste una centralità del potere governante. Oggi, chi guida il processo di gestione della finanza pubblica è senza dubbio il governo in funzione, in virtù di quello che dicevamo prima. Ancora una posizione di primazia dell'apparato che dirige i flussi delle risorse finanziarie ai fini della gestione del bilancio, e in particolare il MEF, ma anche il ruolo del CIPES nell'ambito della distribuzione della spesa, nell'ambito dei vari programmi di spesa. Altra implicazione necessaria è la necessità dell'armonizzazione dei bilanci, che viene proprio in virtù della sempre maggiore importanza dell'armonizzazione, quindi della possibilità di comparare i bilanci delle varie amministrazioni, inserita nell'ambito delle competenze esclusive dello Stato. E ancora,
Una ulteriore implicazione è quella del rafforzamento dei controlli successivi della Corte dei Conti come organo di controllo

della finanza pubblica allargata, quindi comprensiva non solo dello Stato, ma anche degli enti pubblici territoriali. E infine il ruolo della Corte dei Conti a supporto del Parlamento proprio nell'ottica di fornire supporti conoscitivi, fornendo dati, stime e valutazioni sullo stato della finanza pubblica. Questa attività è evidentemente funzionale alla possibilità per il Parlamento di esercitare quella funzione di controllo politico a cui alludevo prima. Il ciclo della programmazione e della gestione finanziaria si apre con l'approvazione del bilancio ogni anno, pena ricorso all'esercizio provvisorio del bilancio per massimo 4 mesi. L'articolo 81,5 prevede che lo Stato approvi annualmente il bilancio. Questo è un adempimento politicamente fondamentale, è il cuore della vita politica di un Paese, poiché ha una valenza non soltanto amministrativa, perché riguarda la gestione poi successiva della spesa, ma ha una valenza politica essenziale, poiché è proprio nell'ambito dell'approvazione del bilancio che si scontrano le diverse visioni politiche in Parlamento e anche la visione politica tra governo e Parlamento, e quindi la sussistenza di un effettivo rapporto di fiducia tra governo e Parlamento. Ovviamente, l'abbiamo detto prima, la gestione del bilancio e quindi tutto il ciclo è ispirato alla necessità di garantire in via doverosa il mantenimento dell'equilibrio finanziario all'interno del ciclo economico. Dalla doverosità dell'equilibrio pluriennale deriva altresì l'esigenza di una programmazione triennale vincolante anche ai fini della copertura finanziaria delle spese. Quindi abbiamo da un lato il bilancio annuale che ha le funzioni che dicevamo prima, anche di autorizzazione alla spesa, ma proprio nell'ottica di quel rafforzamento della visione programmatoria del ciclo di bilancio, accanto all'approvazione del bilancio annuale sussiste anche la necessità di garantire un equilibrio pluriennale, quindi di inquadrare gli impegni di spesa e quindi il ciclo di bilancio in un'ottica anche pluriennale, e quindi da qui l'esigenza di una programmazione specifica proprio per dar conto di quella che sarà l'evoluzione degli impegni di spesa e quindi l'evoluzione finanziaria dello Stato. Da qui la necessità di definire una vera e propria procedura che è chiamata ciclo annuale di bilancio, disciplinato dalla legge 196 del 2009, che è la legge fondamentale su cui si regge tutta la disciplina appunto di approvazione del bilancio. Il ciclo si apre con la presentazione del documento di economia e finanza entro il 10 aprile alle Camere. Questo è un documento essenziale in cui vengono sostanzialmente delineati gli scenari di economia e finanza su cui poi reggerà e verterà la legge di stabilità. Entro il 30 settembre il Governo presenta altresì la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, in cui vengono evidenziati, in caso di scostamento rispetto agli obiettivi programmatici, anche l'indicazione dei disegni di legge collegati al bilancio. Quindi si apre ad aprile con la presentazione del DEF, prosegue entro il 30 settembre con la definizione dell'aggiornamento al DEF, in cui si dà conto di quello che è successo e quindi degli eventuali scostamenti nel frattempo intervenuti. Si arriva quindi al 20 ottobre, data entro la quale viene presentato il disegno di legge di bilancio al Parlamento. A questo segue il parere della Commissione dell'Unione Europea sul disegno di legge di bilancio, che è richiesta essenzialmente, che ha l'obiettivo di verificare la rispondenza del disegno di legge di bilancio rispetto a quelle che sono le raccomandazioni e gli impegni assunti in sede europea,
e quindi l'approvazione della legge di bilancio

da parte del Parlamento entro il 31 dicembre di ogni anno, come dicevamo prima, pena l'esercizio provvisorio. E a questo seguono le raccomandazioni del Consiglio europeo e della Commissione che in qualche modo riattivano il ciclo il ciclo di bilancio, richiedendo quindi al governo di tenerne conto nell'ambito del documento di economia e finanza e quindi poi in sede di emissione del parere della Commissione sulla legge di bilancio si tiene conto proprio di quelle raccomandazioni. Quindi vedete come un procedimento circolare che interessa sia a livello nazionale che a livello sovranazionale i vari soggetti che partecipano a questo procedimento euronazionale, ma che permette uno scambio che vede come protagonista assoluto l'esecutivo. A questo segue la presentazione della legge di assestamento entro il 30 giugno per variare le entrate e le spese stanziate nel bilancio, tenendo conto delle decisioni assunte nei mesi precedenti. Quindi entro il 30 giugno dell'anno successivo, questa legge di assestamento completa il ciclo, permettendo quindi di tener conto anche di quelli che sono gli ulteriori scostamenti. Infine, entro il 30 giugno viene presentato il rendiconto, previo giudizio di parificazione della Corte dei Conti ai fini dell'attestazione della sua regolarità. Spunti di riflessione: quali sono i tratti caratteristici dell'organizzazione del potere finanziario? Come si è evoluto il ciclo di bilancio alla luce dell'ordinamento eurounitario? Concludiamo gli argomenti di questa lezione affrontando il tema dell'esecuzione del bilancio e dei controlli. L'acquisizione delle entrate, parliamo delle entrate coattive, quindi per esempio quelle che richiedono il cosiddetto prelievo fiscale, avviene attraverso varie fasi, la prima delle quali è quella dell'accertamento, laddove sussiste una vera e propria discrezionalità nella determinazione dei tributi, ma pur sempre nei limiti della legge. Quindi, tutto quello che è il procedimento delle entrate è oggetto specifico del diritto tributario. Tuttavia, che è una branca specializzata, tuttavia ritroviamo anche nell'esercizio di questa attività e quindi di questi poteri da parte dell'amministrazione di fatto l'esercizio di un potere amministrativo a tutti gli effetti che appunto si esplica nell'esercizio della discrezionalità. E ancora nella riscossione, che è un'attività propriamente di tipo autoritativo, e infine nel versamento. Viceversa, l'acquisizione delle entrate di tipo convenzionale segue i principi civilistici, poiché sono entrate che derivano tipicamente da rapporti di natura obbligatori, che siano questi derivanti da contratti di diritto privato o anche da provvedimenti amministrativi rispetto ai quali il regime giuridico dell'obbligazione segue comunque, salvo a particolari regole derogatorie, proprio in funzione della tipologia dei soggetti e degli interessi perseguiti, comunque un regime sostanzialmente analogo a quello di diritto privato. Non pone quindi particolari questioni per il diritto pubblico, trattandosi dell'adempimento di contratti, quindi rapporti obbligatori. Diverso è invece il tema della gestione delle spese. Spese per investimento, innanzitutto, sono disciplinate dalla legge 350 del 2003 e contribuiscono a far crescere la ricchezza. Come dicevo prima, il loro presupposto è che sono funzionali a un aumento del valore del patrimonio immobiliare e mobiliare e dunque non sono soltanto funzionali a una distribuzione della ricchezza, come nel caso delle spese correnti, quelle per esempio relative al finanziamento dei programmi, per esempio, di sostegno al reddito. Inoltre, la gestione della spesa implica l'esercizio del potere in varie forme, quindi attraverso decreti di variazione, atti di programmazione, procedimenti, provvedimenti individuali. Quindi, nella gestione della spesa vi è un vero e proprio potere anche di imputazione della spesa a un determinato programma piuttosto che a un determinato provvedimento, in un'ottica appunto di non solo di programmazione, ma anche di esercizio in concreto e quindi di copertura
finanziaria delle attività dell'amministrazione. Il procedimento contabile, quindi il procedimento contabile che è quello relativo alla gestione della spesa, è disciplinato dal Regio Decreto 2440 del 1923, che distingue tra l'impegno cosiddetto contabile, che non è l'impegno civilistico da cui sorge l'obbligazione, ma è l'impegno contabile, cioè la fase su cui si regge e si innesta tutto il procedimento di spesa e che ha come obiettivo quello di imputare una determinata spesa a una determinata voce di bilancio. Quindi si sovrappone rispetto all'impegno civilistico da cui nasce l'obbligazione, ma ha una sua valenza in termini di collegamento con la gestione della spesa e quindi con l'esecuzione del bilancio. Prosegue con la liquidazione, con l'ordinazione, che può avvenire mediante mandati diretti, ordini di accreditamento, ruoli di spese fisse, come nel caso del pagamento degli stipendi, o altresì in forme speciali di pagamento. E si conclude appunto con il pagamento vero e proprio. Per quanto invece riguarda i controlli esterni sulla gestione finanziaria, questi sono disciplinati dalla legge 20 del 1994. Si tratta del controllo successivo sulla gestione del bilancio e quindi sulle attività svolte, sulle modalità con cui le risorse finanziarie sono state gestite e sui risultati che nel frattempo sono stati conseguiti. Ha una natura ausiliaria e collaborativa, in quanto si tratta di un vero e proprio controllo di natura collaborativa posto a servizio degli organi elettivi. Vedete, qui dobbiamo precisare che questa tipologia di controlli sono funzionali, come abbiamo evidenziato parlando più genericamente delle funzioni di gestione, sono funzionali a una corretta gestione, in particolare a supportare coloro che sono chiamati ad assumere le decisioni in materia di gestione e di esecuzione del bilancio, a prendere decisioni il più possibile consapevoli, quindi avendo un supporto adeguato. Ecco, qui da questo punto di vista la natura di questi controlli non ha una natura appunto di controllo soltanto di legittimità, ma invece una funzione collaborativa anche nell'ottica di attivare un procedimento, una trama anche qua discorsivo-razionale di confronto tra soggetti chiamati a gestire, soggetti chiamati a controllare, proprio ai fini di un bilancio e l'oggetto di questa tipologia di controlli. E quindi riguarda le attività svolte, le modalità con cui le risorse finanziarie sono state gestite e anche i risultati conseguiti. Spunti di riflessione: come si articola il procedimento contabile di erogazione della spesa. Riepiloghiamo quindi gli spunti di riflessione che emergono alla luce di questa lezione. Qual è stato l'impatto dell'ordinamento eurounitario sulla disciplina della finanza pubblica? Quali sono i tratti caratteristici dell'organizzazione del potere finanziario? Come si è evoluto il ciclo di bilancio alla luce dell'ordinamento eurounitario? Come si articola il procedimento contabile di erogazione della spesa? In questa lezione abbiamo parlato delle funzioni di gestione focalizzando l'attenzione sulla finanza pubblica. Vi invito a consultare il materiale didattico ulteriore che è presente sul sito del nostro Ateneo alle pagine corrispondenti a questo corso e vi ricordo anche che tra le letture consigliate c'è, per chi lo desidera, un approfondimento specifico in relazione proprio alla disciplina della finanza pubblica e alle sue correlazioni tra ordinamento interno e ordinamento sovranazionale. Vi auguro quindi un buono studio e alla prossima.

Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura questa selva selvaggia ed aspra e forse che nel pensiero rinnova la paura, tanto amara che poco e più morte. Ma per trattar del ben che io vi trovai dirò delle altre cose che vi ho scorte. Io non so ben ridir come ventrai, tant'era pien di sonno io su quel punto che la verace via abbandonai. Ma quando fui al piede un colle giunto, là dove terminava quella valle che mi avea di paura il cor compunto, alzai gli occhi e vidi le sue spalle vestite già dai raggi del pianeta che mena dritto altrove per ogni calle. La notte che passò con tanta pietra e come quelli che con lena affannata uscito fuori dal pelo per la riva si volge là all'acqua silenziosa e guata, così l'anima mia che ancor fuggia si volse indietro a rimirar lo passo che non lasciò già mai persona viva. Quando ebbe riposato il corpo lasso riprese via per la spiaggia deserta, sì che il pie fermo sempre nel più basso, quando ecco quasi al cominciar dell'erta una lonza leggera e presta molto che di pelo maculato era coperta e non mi si partia davanti al volto, anzi impediva tanto il mio cammino che dovetti tornare più volte e volte. Tempera sul principio del mattino e il sol volgeva su quelle altre stelle che erano con lui quando l'amor divino mosse da prima quelle cose belle.

Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Istituzioni Pubbliche e Media Digitali della Facoltà di Scienza della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti. Sono Ivan Dompé, sono Adjunct Professor alla LUISS e responsabile della Geopolitical Intelligence Unit del gruppo Ferrovie dello Stato Italiano. In precedenza sono stato responsabile della comunicazione interna, il gestore della rete elettrica nazionale, direttore della comunicazione corporate di Team Telecom Italia, direttore della comunicazione corporate di Luxottica, nonché portavoce di Leonardo Del Vecchio, e in precedenza responsabile Media Relations e Digital Communication di